0: sua...
1: un po' la sua sigla, la e sua lo sigla. Suonerà fino alla fine, con queste difficoltà, con queste agilità. Lui fino all'ultimo sarà a questo livello.
0: Allora, sentite, pianofortissimo e Renato Carosone. Adesso raccontiamo anche il viaggio di Renato Carosone in giro per il mondo. Carosone sarà alla Carnegie Hall di New York.
1: Sì, per primo.
0: Andrà all'Ed Sullivan Show.
1: Sì.
0: Dove per essere invitati o eri il numero uno al mondo o non ti chiamavano, per sì. capirci. E lo inviteranno.
1: Ecco.
0: E ha riempito i teatri di tutto il mondo di una energia, di una forza, di una bellezza musicale che andavano ben oltre Torero, Pigliate una pastiglia,
1: certo,
0: cioè ben oltre queste sue.
1: Sì, non era solo questo lui, era proprio un insieme di buon gusto, di qualità e di arte.
0: Perché buon appunto, gusto, qualità e arte.
1: Sì, senza dubbio. Un personaggio unico nella storia della nostra musica italiana.
0: Sì, non ce n'è un altro. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare Carosone, vuoi saper suonare. Avrai da penare un bel po'. Era una leggenda Renato Carosone, amato da tutti, lo ripetiamo. Ci ha raccontato qualcosa di lui Tullio d'Episcopo. Grazie Tullio, andiamo.
2: Renato Carosone, incredibile. Devo fare un film di 2 ore per parlare del maestro Renato Carosone, ma non abbiamo il tempo. L'immensità, la storia, il maestro, il coraggioso, ebbe l'intuizione, ma lo sentiva dentro, di abbandonare nel pieno del successo. Ma io ero piccolo, sul programma nazionale della radio, ogni giorno alle 14 c'era Renato Carosone e il suo gruppo e io sul tavolo vicino alla radio suonavo appresso al maestro Renato Carosone che alla batteria aveva Giorgia Di Giarmo. È stato un pioniere, ha insegnato a tutti e ha portato Napoli in tutto il mondo, come poi ha fatto Pino Daniele dopo, che anche Pino Daniele amava Renato Carosone e viceversa. Io ero molto amico del maestro Renato Carosone e lo penso spesso. Guten Grindelwald.
0: Ah, grazie Tullio, grazie a te. Lo tengo rinto cuore perché questa è la storia di Renato Carosone, Stefano,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: È questo.
1: Poi anche Tullio è un'altra persona straordinaria, oltre ad essere un grande artista anche lui.
0: Una persona eccezionale e che noi amiamo follemente. Te lo immagini bambino che suonava sui bicchieri, Tullio, voglio dire, stiamo parlando delle massime altezze. Signor Carosone, il grande, meraviglioso Renzo Arbore, al quale mandiamo tutti i baci del mondo. Renzo Arbore è tra gli estimatori, gli amici, le persone che lo hanno amato.
3: Erano molto amici, negli ultimi anni della sua vita zio Renato l'ha frequentato molto, o viceversa. No?
0: E viceversa,
3: forse,
0: no?
3: Viceversa.
0: Con l'orchestra italiana poi Renzo Arbore ha fatto ciò che ha fatto, noi l'abbiamo visto. Senta, cosa le dicono le persone che lo hanno conosciuto, le persone, quelli che gli sono stati amici? Quando ve lo raccontate?
3: Molti non ci sono
0: oggi.
3: Più.
0: Lo so, molti non ci sono più, però...
3: No, vabbè, noi della famiglia lo ricordiamo con grande affetto, perché ci è stato molto vicino, molto molto vicino, sotto tutti i punti di vista.
0: Cioè, vuol dire...
3: Sotto tutti i punti
0: sì,
3: di vista.
0: Sì, vuol dire ricordarsi grande, di essere fratello...
3: Grande solidarietà, grande vicinanza... Ha voluto molto bene a noi nipoti...
0: Vi viziava?
3: Insomma, sì, direi di sì.
0: Regali?
3: Ma questi grazie sempre a zia Lita, perché era la sua compagna e ci amava molto, proprio tutti i nipoti in assoluto.
0: È stata bella questa storia d'amore con zia Lita?
3: Sì, si sono voluti molto molto bene, sì. Grande rispetto reciproco. Zia Lita era una gran bella persona. Io la ricordo molto molto con grande affetto.
0: Pensate che bella la storia, Stefano, la vita, no? Che non fa fare a Renato Carosone, come dire, può succedere, ma neanche una sbavatura, neanche sì. una stonatura.
1: Sì, sì, esatto.
0: Il suo spartito è stato...
1: Perfetto, dall'inizio alla fine, sì, senza dubbio.
0: Dall'inizio

0: alla fine, eccolo qua. Beh,
1: credo che non abbiano mai litigato. Sembra strano, ma credo che non abbiano mai litigato.
0: No, non sembra strano. Quando ci si trova, ci si innamora e si è complici.
1: Bra.
0: No, complici delle cose più belle della vita, allora non si litiga. Non si litiga.
1: Ma poi zia Lita suppongo che abbia avuto, come dire, la grande capacità di comprendere l'affetto che zio Renato aveva nei nostri confronti. Quindi non si è mai messa di traverso sotto tutti i punti di vista.
0: Non ha mai avuto gelosie?
1: No,
0: non ha mai
1: assolutamente
0: avuto...
1: no. Forse aveva un po' di gelosia verso la sorella, zia Olga, che era molto legata, però, però
0: la
1: poi
0: sorella...
1: la superava questa
0: cosa. Ma quella la sorella è sempre preferita, perché noi, insomma, voglio dire, la sorella... Dicevi, ma mia sorella... E certamente non è dedicata a zia Lita, ma proprio no. La canzone che stiamo per ascoltare, che nel divertimento porta in sé un senso di grande civiltà. Io l'ho sempre letta così, fin da bambina, quando l'ho ascoltata per la prima volta, nella voce di Antonio Coppola e nella tastiera del maestro Riccardo Balsamo, Che Lalla. Sentite un po'.

0: grandi un modo, come dire, per chiudere le relazioni in maniera civile, ma questa è un'altra storia. Stefano Paggioro, anno?
1: 56, sì. E l'abbiamo scelta perché una delle caratteristiche di Carosone era anche quello di riprendere canzoni lanciate e scritte da altri autori, sì, e di personalizzarle. E poi questa ha una particolarità perché la musica è di Sandro Taccani, che era milanese, sì, e poi è stata scritta insieme a Di Paola, che era pugliese, e il paroliere, il grande maestro Umberto Bertini, sì, romano. E il primo interprete è stato Marino Marini, che era toscano. Però è una canzone napoletana a tutti gli effetti.
0: Abbiamo fatto il giro d'Italia, esatto, e poi cade tra le mani di Renato Carosone. Vi dico soltanto che Sir Paul McCartney, quello dei Beatles, nel caso qualcuno avesse dubbi, diceva, ha sempre detto di sapere solo una canzone in italiano, che la là. Ora lo so, pagheremmo tutti per sentirgliela cantare, ma perché non la canta? Perché non fa qualcosa?
1: Chi lo sa?
0: Ma scrivigli, Stefano, scrivigli, tu puoi. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ancora Renato Carosone, pianofortissimo, ancora, ancora, ancora. A tra poco, l'ora solare, ci siamo. E sta voce che non torna. Vabbè.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Parte fra 3, 2, 1.

0: E nella puntata dedicata a Renato Carosone, il maestro Balsamo intanto mi ha detto che c'è, non me lo sveli, c'è un aneddoto legato al Saracino?
1: Eh no, ma non posso fare spoiler, quindi no. non anticipo niente. Poi,
0: però insomma, c'è.
1: Abbiamo capito chi era il Saracino.
0: Probabilmente. Beh, vedi, l'uomo sa mantenere la suspense. Allora, Antonio Coppola, noi intanto lo ringraziamo perché...
2: Grazie a voi.
0: Ma sta bella voce, da dove salta fuori questa...
2: Diciamo che è una passione che mi accompagna fin da piccolo.
0: Ma lei che lavoro fa?
2: Io faccio musica, faccio eventi, faccio piano bar.
0: Quindi proprio è il suo
2: sì,
0: fare musica.
2: Sì.
0: E fin da bambino, però sì, le ha sentite fin da piccolo le canzoni di...
2: Diciamo che mi è stato anche forse un po' trasmesso da mio padre, perché a suo tempo, insomma negli anni '80, mio padre è stato un giovane cantante napoletano. E quindi mi è stato trasmesso.
0: Cioè Carosone è nel DNA di
2: Napoli.
0: Sì,
2: diciamo, sì, molto attuale assolutamente, sì. Molto attuale,
0: vedi che bello.
2: Nelle feste non manca mai l'occasione per cantare o Saracino, tu vuoi fare l'americano, quindi per divertimento, ecco. Quindi.
0: Senta, ho guardato per evitare di fare errori, ma lei...
2: Sì.
0: Torero me la canta?
2: Assolutamente sì.
0: Molto bene, questo è mio, cosa fa? Allora, Torero signori, Torero, Renato Carosone.

0: Renato Carosone, 3 settembre 1957, Torero. Stefano.
1: Torero è particolare perché è legata al fatto che loro stavano concludendo un LP, un 33 giri,
0: sì,
1: e dovevano ancora inserire una canzone. Ascoltano la canzone Spagna di Perricomo per avere un'ispirazione, ma più di tanto non arriva questa ispirazione. Poi a un certo punto l'idea della Spagna del Torero viene fuori tra lui e Nisa, uh-huh, sempre, e poi gli esce anche un olè, dice: ah, non sta male, quasi quasi facciamo un cia-cia-cia, che non è l'idea che avevamo. Iniziano a suonarla e diventa un altro capolavoro che starà, mi sembra, 21 settimane in classifica. Però è legata questa canzone anche al suo addio alle scene, di cui parleremo, credo, tra
0: poco. Parliamone subito.
1: Parliamo adesso. Dopo aver dato l'addio alle scene, con Emma Danieli in televisione.
0: In televisione, lui
1: quella sera, di questo addio alle scene, va in una strada di Milano dove aveva parcheggiato l'automobile, e mentre sta per salire in auto sente un'auto che passa, che ha un autoradio, forse una delle prime del 59, in macchina Torero, e si fa una domanda e dice: ma finirà davvero così? E poi noi sapremo che non finirà
0: però così.
1: È particolare questa sua,
0: allora,
1: riflessione.
0: Guardate, 1957 significa, avevamo parlato della nascita della televisione,
1: sì,
0: nel 54,
1: certo,
0: significa che Carosone prende, lo zio Renato, con Antonio Carosone, grazie di essere qui con noi, prende questa decisione, parla di ritiro dalle scene, perché sente di aver dato tutto?
2: Era arrivato al massimo e non voleva essere sopportato, va, diciamo così. Perché
0: che
2: lui
0: bella
2: diceva,
0: cosa che sta dicendo, non voleva essere sopportato.
2: Raccontava che ormai arrivavano gli urlatori, Polanca, Celentano, Dallara, e quindi lui si sentiva un po' fuori posto.
0: Però, a parte il...
2: E decide.

0: E decide, però attenzione, adesso vi riraccontiamo cose. Cosa fa? Lontano dalle scene, quest'uomo continua a suonare il pianoforte, continua a girare il mondo, perché chiaramente è questo, insomma, continua a essere Renato Carosone. Qui entra in campo il figlio, Giuseppe
1: Sì.
0: Pino. Lui decide di dedicarsi alla pittura.
1: Sì.
0: E con la stessa forza con la quale aveva studiato il pianoforte.
1: Lui si iscrisse a Brera, quindi per poter poi studiare pittura, che è una cosa che gli piaceva. E ha fatto diverse cose seguendo questa storia, diciamo, della pittura.
0: Che ricordo conserva lei di quei tempi? Cioè di uno zio che non voleva più essere in scena Renato Carosone.
1: Così, lui si dedica anima e corpo a questa pittura. In questa casa di Bracciano che lui aveva uno studio dove lui dipingeva, faceva le tele da solo, si era organizzato anche una sorta di piccola falegnameria per poter realizzare queste opere.
0: Ma non ebbe mai durante quel periodo quelle crisi, No,
1: No, credo di no, credo che fosse appagato.
0: fosse appagato. Mario Trevi, sentiamo Mario Trevi, il cantante Mario Trevi, come lo ricorda. Che uomo.
2: Carosone è stato un grande, lei è un grande. E quando io sono uscito a cantare nel 59, lui si è ritirato dalle scene e poi ha ripreso un'altra volta negli anni 70-80 e ci siamo incontrati molte volte a Milano perché io andavo a incidere per la casa discografica Durium le canzoni classiche napoletane, le canzoni dei festival, eccetera. E praticamente ci mettevamo a parlare di Napoli, della nostra bella Napoli, e lui tutto soddisfatto, tutto contento, un verace napoletano, un grande artista, un grande uomo, un grande musicista e un grande pianista. Ciao, ciao, ciao Renato, ti vogliamo bene sempre, sempre, sempre. Adesso vorrei mandare un saluto affettuosissimo a Paola e a Stefano e a tutti gli ascoltatori di TV 2000. Arrivederci, ciao.
0: Mario Trevi è arrivato. Bacio, bacio a lei maestro, grazie anche per questo ricordo, questa napoletanità di Carosone. E certo, immaginare che nel 59 l'Italia, il paese, venisse privato di vedere sulle scene un artista così.
3: Sì, ha fatto una
0: Tanto.
3: scelta molto, molto drastica, molto particolare, però poi per fortuna è tornato.
0: È tornato anche perché, signori, sapete perché è tornato? Gli avranno fatto due orecchie così, tutti a dire: ma ci manchi, torna, ritorna. Però in realtà tornerà
3: 16
0: in
3: anni dopo,
0: 16 anni
3: e poi è un
0: dopo.
3: Carosone ancora più bravo, nel senso che lui,
0: Ove
3: Antonio, ci
0: possibile.
3: conferma, ha continuato a studiare il pianoforte e quando torna. E ci dà anche prova della sua bravura nell'elaborare pezzi classici, quindi è
0: Sì.
3: un Carosone, diciamo, ancora più completo.
0: La lontananza dalle scene non ha mai fatto il paio con la lontananza dal suo pubblico, signor
3: No,
0: Antonio,
3: questo
0: perché
3: mai,
0: insomma
3: no,
0: io
3: no.
0: credo che non potesse uscire per strada suo zio, nel
3: A
0: senso
3: Napoli,
0: che
3: quando arrivava, quando veniva a Napoli, era impossibile camminare per strada.
0: era
3: Sì.
0: impossibile. Eh sì. Ma come mai non è mai tornato a Napoli a vivere?
3: Beh, c'è una tradizione familiare che chi ha fatto fortuna all'estero, diciamo, o perlomeno lontano da Napoli, quando tornava a Napoli moriva, per cui c'era Napoli. Questa è verità, è una verità assoluta.
0: Diciamo, per
3: Da
0: quella che
3: buon
0: possiamo
3: scaramantico
0: definire una sana
3: e...
0: scaramanzia, ecco, era, quindi zio faceva toccata e
3: Io ho
0: decisamente
3: avuto
0: fuga.
3: due zii che erano cugini,
0: Sì.
3: che erano dei gioiellieri o perlomeno cose varie, avevano fatto fortuna in Africa. Sono nati a Napoli, dopo un po' di tempo sono morti entrambi. E quindi...
0: Diciamo che napoletano era Renato Carosone e sempre rimase per tutta la
3: Tra l'altro
0: vita.
3: posso aggiungere, quando lui
0: Deve.
3: ha comprato questa casa a Bracciano, questa villa a Bracciano, in pratica aveva questa villa con questo salone, con questa grande, che aveva di fronte la montagna di Bracciano e lui diceva che era dal quale al Vesuvio, quindi gli ricordava
0: Ah, oh, a
3: questa cosa.
0: montagna, come chiamano a Napoli il Vesuvio. Però vedete,
3: Però,
0: c'era
3: insomma, sono...
0: sempre questo. Grazie, anzi,
3: Certo.
0: questo è un bellissimo ricordo. Lui era bravo in cucina, scusi, mi è
3: No,
0: venuto.
3: no, no,
0: No,
3: no,
0: una cosa non la sapeva fare. Dai, l'abbiamo trovata. Non sapeva, però, la zia.
3: mangiava pure poco. A Napoli mangiava mozzarella. La cosa che gli piaceva di più è spaghetti a filetto di pomodoro e la mozzarella.
0: E che

0: Puoi mangiare d'altro, scusi, abbia pazienza. A Napoli il nostro Alessandro Tresa, giustamente, il nostro signor regista, subito ci mette questa cartolina della montagna e di Napoli. Allora, anche Sanremo.
1: Sì, anche se non è proprio uno dei protagonisti di Sanremo, però nel 62 manda la canzone Gondoli Gondolà, sempre con Nisa, sì, che arriverà al terzo posto, e poi nel 89 partecipa per l'unica volta con una canzone di Claudio Mattone.

0: è morto nel sonno, Renato Carosone, è
1: Sì.
0: mancato, ha avuto problemi di salute, si era ripreso perfettamente. E poi il 20 maggio del 2001 ha chiuso i suoi occhi. Ecco, l'eredità che ha lasciato, eredità di affetti non oso immaginare, insomma, totale, ma l'eredità che ha lasciato qual è secondo
1: L'eredità
0: lei?
1: in
0: L'eredità
1: senso
0: musicale,
1: materiale? Ah,
0: musicale.
1: musicale. Musicale suppongo che abbia lasciato una cosa importante, voglio dire, molti artisti ancora si rifanno a questo suo modo di fare musica. E poi, come appunto diceva il nostro amico, in qualunque festa o okay, che, le canzoni di Renato sono sempre presenti, non sono mai sparite, ma
0: No,
1: chiamiamola così.
0: non sono mai sparite e non spariranno mai, questa è la particolarità. O Saracino, bello guaglione, cos'è sta storia che tu e il maestro sapete e noi no?
2: La sappiamo, ma perché ce l'ha
0: Ah,
2: spoilerata lui.
0: allora c'è un
2: No,
0: trio
2: però
0: qua.
2: non è
0: È
2: una supposizione.
0: una
2: Una mia, si è
0: supposizione.
1: parlato all'epoca che questa canzone fosse dedicata a mio padre, che era un bel ragazzo
0: Hai
1: e anche
0: capito?
1: un po' birichino.
0: Ah, e lo dice con l'aria soddisfatta lei, anche un po' birichino. Quindi potrebbe
1: A
0: essere.
1: differenza di Gio Renato, a differenza di...
0: A differenza di Zio Renato. Lei da chi ha preso? Da Zio Renato o dal
1: No,
0: papà?
1: no, no.
0: Da nessuno dei due. Le ho fatto una domanda
1: Posso raccontare
0: impertinente.
1: un'altra cosa per quanto riguarda invece Gigè Di Giacomo,
0: Sì.
1: che tra i vari artisti, era il meno carino, va, diciamo così, però era il vero playboy dell'orchestra.
0: Ah, però, hai
1: Vero
0: capito?
1: playboy
0: È perché quello le do do do do do
1: raccontava già che dove andava trovava
0: trovava
1: come
0: ragazze che gli facessero la corte.
1: fosse.
0: Allora, signore, questa è meravigliosa. Allora, o Sarracino, cosa vuol dire o Sarracino? O Sarracino?
2: Un vezzeggiatino,
1: Sì,
2: no?
0: È un
1: Il
0: vezzeggiatino.
1: Sarracino dell'epoca, no? Storico era questo qui che camminava un po', che faceva. Boh.
0: Bello guaglione,
2: Faceva
0: bella
2: innamorare
0: sta.
2: tutte, e poi il giorno che incontra la rossa perde il cuore lui.
0: Sapete com'è? Io mi sento ovviamente immediatamente eccitata. Antonio Coppola, Riccardo Balsamo, grazie intanto, perché noi vi stiamo aspettando. E per i saluti finali molto rumorosi, attendiamo che sia finito o Sarracino. Andiamo, andiamo, signori.

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti». Ma Noè

0: trovò grazia agli occhi del Signore. Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca e la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Ecco, io manderò il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui è alito di vita. Quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Due d'ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e raccoglilo presso di te. Sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì tutto come Dio gli aveva comandato. Così egli fece.
1: Nuova puntata di Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Nel chiostro della Basilica Giubilare di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto uno dei passi più conosciuti dell'Antico Testamento, quello dedicato alla costruzione dell'Arca di Noè, scelto come sempre dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente dell'Università LUMSA di Roma. Allora, professore, dove ci porterà partendo da quel racconto biblico?
2: Beh, quel racconto, a parte che è stupendo, ma è perfetto per entrare dentro il tema del rapporto tra gli esseri umani e gli animali, che sta cambiando molto negli ultimi anni, soprattutto perché gli animali, alcuni, sono diventati domestici dentro le nostre case, quindi cambiano gli stili di vita, l'uscire, non uscire, il rapporto con tutto il resto, e con alcuni eccessi che vedremo, ma il mercato, che vede prima, specula, quindi vede più lontano, ha già capito che c'è un business immenso. E anche di questo parleremo.
1: Allora, questa è la nostra proposta di oggi, arricchita da un ospite davvero speciale che io sono molto felice di accogliere, che certamente potrà aiutarci a riflettere sul passato, sul presente e anche un po' sul futuro del nostro rapporto con gli animali. Grazie per aver accettato il nostro invito a Barbara Gallavotti, biologa, giornalista, divulgatrice scientifica, che da anni tra televisioni, libri, podcast ci aiuta a capire un po' di più del mondo che ci circonda.
3: Grazie davvero.
1: Allora, arrivo subito da lei, dottoressa, ma prima le chiedo di ascoltare insieme a me il professor Luigino Bruni, che come sempre da quel racconto biblico deve portarci oggi, all'oggi, al nostro rapporto con gli animali e al mercato che attorno alla cura che noi abbiamo per loro si è sviluppato. Prego, professore.
2: Grazie. Dio chiede a Noè, abbiamo ascoltato, di imbarcare sull'arca animali, tutti gli animali, due per ogni specie. Già nei primi versi del libro della Genesi leggiamo che la creazione degli animali, dopo averli creati, Dio dice che era cosa buona. E quindi questa cosa buona degli animali è la radice di quel cantico delle creature, di tutte le creature di San Francesco. Gli animali sono cosa buona, non c'è ragione nella Bibbia, non c'è motivo per utilizzare la Bibbia contro gli animali o per un rapporto con la natura, con le specie, sbagliato o negativo. Infatti la Bibbia è piena di animali che svolgono ruoli da protagonista, quasi come gli angeli e i profeti. L'asina di Baal che profetizza, le molte metafore dell'Antico e Nuovo Testamento che hanno al centro pecore e agnelli, al punto che Gesù si presenta come buon pastore, quindi di un gregge, e Giovanni Battista lo chiama l'agnello di Dio. I corvi nutrono il profeta Elia e il grande pesce femmina salva Giona in mare. Gesù entra cavalcando un asino e non possiamo immaginare nessun presepe senza il bue e l'asinello, come ben sapeva San Francesco quando a Grecio fece il primo presepe vivente.

0: Però, quindi i suoi uccelli di Francesco e il lupo di Gubbio. L'umanesimo occidentale, però, pur essendo nato anche dalla Bibbia e dai Vangeli, in realtà non ha seguito il dettato biblico. Perché tra le tante parole che poteva prendere per esprimere il rapporto tra uomo e natura e animali, ha preso quello del dominare, che c'è nella Genesi, ma c'è anche la custodia del creato, che invece abbiamo dimenticato. Oggi c'è sicuramente un nuovo interesse per gli animali ed è un bel segno dei tempi che dobbiamo interpretare e leggere bene, anche perché, qui un punto decisivo, facciamo sempre più fatica ad accettare l'ambivalenza degli esseri umani. Gli esseri umani ci procurano ferite, non solo benedizioni, e non ci piace la sofferenza per gli abbandoni, per i lutti, per i conflitti, per i litigi. Ecco allora che nella diminuzione di relazioni umane ambivalenti crescono le relazioni con i cani e con i gatti che invece si presentano come rapporti senza ferita, solo benedizione e ci piacciono molto. Perché investire in rapporti complicati con gli esseri umani quando abbiamo la possibilità di rapporti più semplici, soltanto buoni con gli animali? Ma come ci insegna anche la psicologia, la felicità più alta per l'essere umano sta nel desiderare un desiderio che ci desidera e solo le persone possono farlo. Certo, potremmo anche immaginare che il cane ci desideri, magari i gatti no, un po' meno, ma è un desiderio diverso, non c'è quella reciprocità tra uguali che c'è con gli esseri umani. Con i cani e i gatti le ferite sono minori, anche se quando muoiono o si ammalano stiamo male, ma minori sono anche le benedizioni che ci danno. E allora forse sarà questa carestia di desideri desideranti che ci ridarà la voglia di avere più figli, di avere più amici e magari continuare ad avere anche qualche animale.
1: Grazie professore. Dall'arca di Noè, quando la necessità era quella di conservare e preservare le specie viventi, fino ad oggi il nostro rapporto con gli animali domestici, che ormai chiamiamo animali da compagnia, si è evoluto. Tant'è che diciamo che cani e gatti fanno parte delle nostre famiglie. E allora, dottoressa Gallavotti, io volevo ragionare con lei su questa evoluzione del nostro rapporto. A quando risalgono le prime fonti, di un contatto domestico tra animali e uomo?
2: Beh, sono sicuramente molto antiche. Diciamo che molto probabilmente il primo a stabilire un legame speciale con gli esseri umani è stato il lupo, con poi la sua evoluzione in cane. E questo lo vediamo perché ci sono dei crani di animali, lupi, che risalgono a 33.000 anni fa, che hanno già qualche aspetto un po' più canino, magari dei denti meno temibili, no? Però in realtà la vera domesticazione, cioè il vero momento in cui questi animali entrano nelle nostre vite, deve essere avvenuto molto dopo, forse 16.000 anni fa in Cina, 12.000 anni fa nel vicino Oriente, o tutte e due. Perché poi, insomma, è un po' nella natura del lupo di avvicinarsi agli insediamenti umani, magari era attratto da qualche resto di cibo, magari qualche lupacchiotto più socievole si avvicinava un po' di più, e così piano piano è scattata la scintilla.
1: E da lì di strada ne abbiamo fatta tanto, ma quando è che il rapporto è diventato come lo conosciamo oggi, con quelle modalità, con quelle abitudini? Perché se penso anche soltanto all'Italia contadina dei nostri nonni, dove certo gli animali c'erano, ma riecheggia nella mia mente quella famosa frase: vanno bene gli animali, però fuori casa.
2: Eh sì, infatti questo è più difficile dirlo. Cambiando animale, diciamo, venendo al gatto,
1: Sì, perché sono molto diversi i
2: che
1: rapporti che
2: sono
1: abbiamo
2: molto
1: con
2: diversi, e
1: cane e con
2: poi la
1: gatto.
2: domesticazione del gatto è avvenuta dopo. C'è una tomba che risale a 9.500 anni fa a Cipro, quindi prima che avvenisse la domesticazione del gatto che poi ha portato ai gatti di oggi, che probabilmente è avvenuta 5.500 anni fa in Egitto. Però in quella tomba c'è un essere umano e un gatto sepolti insieme. Difficile dire perché fossero insieme, però la tentazione di dire che erano insieme, furono messi insieme perché tra quei due esseri viventi c'era un legame speciale, l'abbiamo, insomma.
1: Certo, assolutamente, che quindi si è voluta, diciamo, portare avanti. Allora, vediamo subito qualche dato per capire il fenomeno di cui stiamo parlando sul rapporto degli italiani con gli animali. Allora, secondo le stime di Assalco Zoomark, l'associazione nazionale che raccoglie le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia, nelle case degli italiani sono presenti 65 milioni di animali domestici, a fronte, questo forse vale la pena tenerlo presente, di una popolazione di cittadini italiani che è poco meno di 59 milioni. Entrando nello specifico, si tratta di più di 28 milioni di pesci, 13 milioni di uccelli, 12 milioni di gatti, 9 milioni di cani e non mancano i piccoli mammiferi e i rettili, che raggiungono i 3 milioni e 200 mila esemplari. Allora, dottoressa, che cosa ci dicono questi numeri e se c'è qualcosa che la colpisce in particolare?
2: Ma vedendo il grande numero di pesci e di uccelli, di animali che non sono cani e gatti, io penso che la cosa che emerge di più è il nostro bisogno di natura. Di portarci a casa un piccolo angolino di un ambiente naturale che normalmente magari abbiamo lontano. Chiaro che con cani e gatti le cose sono diverse, perché loro sono veramente animali domestici, cioè sono animali che sono stati selezionati per generazioni in maniera tale da avere le caratteristiche migliori per convivere con noi. Migliori dal nostro punto di vista, ma pure dal loro punto di vista, perché un gatto selvatico con noi non ci starebbe volentieri. No?
1: Non ci vuole vivere con noi. Professore, veniamo alla sua esperienza personale. Lei durante l'infanzia ha vissuto con gli animali, oggi ne ha?
0: Ma io da bambino, da ragazzo, finché stavo con i miei, avevamo molti animali, ma come diceva mio padre, i cani fanno i cani, i cristiani fanno i cristiani, cioè ognuno stava nel suo luogo, anche se erano amati, curati. Mio padre ancora oggi li usa, cioè li valorizza per i tartufi, certo. È un grande, abbiamo ancora, c'ho anche un gatto da qualche anno, anche con la crescita dell'età dei miei genitori è entrato il gatto, che in genere mia madre non voleva dentro casa, ora è lì. Io non ho animali, anche perché faccio una vita talmente da nomade, che se avessi un gatto o un cane a casa sarebbe morto dopo qualche giorno. Quindi, però questa presenza di animali io la considero una cosa bella. Io, ad esempio, un periodo che non sono stato molto bene, avere il gatto che girava per la stanza era una presenza che mi faceva compagnia. In generale rendono più bella, più gioiosa. Un mio amico teologo dice che i cani e i gatti sono i cugini degli angeli.
1: Allora, dottoressa, lei invece un gatto lo ha, si chiama Feiruzzo, se non vado errata, ed ha deciso di adottarlo anche per le sue bambine, è vero?
2: Sì, perché anch'io sono sempre cresciuta soprattutto con gatti, solo mia nonna aveva un cagnolino, e quando ho avuto le mie bambine ho pensato che sarebbe stata una perdita per loro non confrontarsi con un'altra specie vivente, a parte la bellezza, no, di avere un animale con noi, ma insegnano tantissimo, perché ti insegnano a cercare di guardare il mondo con degli occhi che non sono i tuoi, quindi a vedere delle cose che non sono scontate. E la complessità del rapporto di cui si parlava prima anche, no? In un certo senso, con gli umani è un tipo di rapporto, con gli animali è un rapporto diverso, ma questa diversità è un valore.
1: Certo, esplorarle è sempre un valore. Allora, abbiamo cominciato a sottolineare i risvolti positivi e benefici del nostro rapporto con gli animali, ma abbiamo anche già detto che il mercato ha fiutato un terreno dove è facile fare affari. Allora, tra poco scopriremo quanto spendiamo per mantenerli, ma vi faremo anche vedere come si sono evolute le vecchie pensioni per cani e per gatti. Ci vediamo tra poco a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo, ma prima una piccola anticipazione.
3: I nostri amici ospiti sono tutti gatti comunque di casa, che trascorrono qui le loro vacanze all'interno di questo che è un ambiente assolutamente gattificato.
4: Noi cerchiamo di trattare i cani nel modo migliore possibile. Questa è eccellenza.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente ti piace.
7: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
8: qua.
7: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigi Nobruni e con Barbara Gallavotti, biologa, giornalista e divulgatrice scientifica. Stiamo parlando del nostro rapporto con gli animali. E se prima abbiamo visto le stime sul numero degli animali nelle nostre case, cani, gatti, uccelli, pesci e anche rettili, ci chiediamo adesso che cosa accade quando gli italiani vengono interrogati su questo aspetto della loro vita familiare. Secondo il rapporto Italia 2020 dell'Eurispes, gli italiani che dichiarano di avere almeno un animale in casa sono il 40,5%. Di questi, il 22% ne possiede solo uno, il 10% ne ha due, il 9% ne ha persino tre. Ma questo vuol dire che la maggior parte degli italiani non ha un animale in casa e forse non l'ha nemmeno mai avuto. E anche per questo non tutti a volte comprendono i comportamenti di chi si prende cura di un animale, come ci racconta la prima protagonista del nostro spazio teatrale, Le ragioni degli altri.
9: Amore, vieni, la mamma ti ha preparato la pappa. Bau bau, capite? Io pensavo stesse parlando con un bambino piccolo, invece quella stava parlando col cane. E lui a suo modo gli rispondeva pure, bau bau. La prima volta che l'ho visto sono rimasta senza parole. Poi piano piano ci ho preso l'abitudine e mi sono rassegnata. Angela, la mia vicina, quando è a casa, parla continuamente con Pilù, che è una bastardina piccola e anche un po' bruttina, se mi posso permettere. Ma le parla di continuo, amore, vieni, che c'è, come stai? Stai male? Vieni sul divano con me, guardiamo la televisione insieme. Come se fosse una creatura. E le chiacchiere sono il meno, perché dovreste vedere come la concia. Il cane, dico il cane, ha una collezione di vestiti per tutte le stagioni, per ogni occasione. Ha una felpa, una felpa invernale, una felpa pesante per i giorni normali, un maglioncino rosso un po' pelosetto per le giornate un po' grigie e un vestitino ricamato bianco per le giornate estive. Un giorno l'ho visto uscire di casa con una gonnellina rosa a balze con i fiori colorati. Quel giorno devo aver fatto una faccia che mi ha tradita, tanto che Angela mi ha risposto «Stiamo andando al matrimonio di un amico!» Ma così è, serena serena, come se fosse tutto normale, come se fosse tutto ok, e non un aggravante dell'aberrazione evidente. Ora io dico «Ma tu al matrimonio ci devi invitare pure il cane? E se te lo porti, gli devi pure comprare l'abito da cerimonia?» Ogni volta che vedo quella cagnolina mi guarda con quello sguardo terrorizzato come a dire «Portami via da sta pazza!» Ma non lo vedi come mi concia? Che poi, secondo me, Angela, per i vestiti del cane, perché ogni tanto ne tira fuori uno nuovo, spende una fortuna. Per non parlare poi di tutto il resto, se non ho capito male, almeno due volte al mese la porta a lavare, spazzolare e tagliare le unghie. E poi c'è il cibo, quindi croccantini e scatolette di marca, di qualità, veri e propri piatti gourmet come li propinano alla pubblicità. E poi, ovviamente, non può mancare un regalino, quindi un osso per cani, delle caramelle golose, dei biscotti farciti. Una volta, ve lo giuro, l'ho vista rientrare a casa con un barattolo di gelato per cani. Ma ci rendiamo conto? C'è chi compra il gelato al cane. E poi magari dietro l'angolo c'è una famiglia che non sa che cosa dare per cena ai figli. È che siamo un'umanità impazzita. Ci meritiamo l'estinzione. Bau bau.
1: Ecco, in effetti, professore, alcuni comportamenti dei proprietari degli animali a volte ci lasciano un po' esterrefatti.
0: Sì, poi bisogna sempre avere quella pietas umana che si ferma un passo prima dal giudizio morale sulle persone. Chissà che cosa c'è dietro tutta questa attenzione al cane di una persona. Mi ricordo quest'estate che con mamma e mia zia eravamo andati a visitare la casa Leopardi a Recanati. Mamma vede una coppia giovane con un passeggino e si avvicina così spontaneamente per vedere il bambino, vede che c'è il cane. E dice, che non ne manca la battuta, fortunato questo cane, no? Perché, dice alla coppia, perché pensava i suoi che da 60 anni nutre. Quindi certo, c'è qualcosa che sta cambiando, che dovrebbe, se lo guardiamo dalla prospettiva biblica e dell'umanesimo occidentale, dovrebbe dirci qualcosa, perché noi abbiamo costruito il mondo che abbiamo costruito perché avevamo un'idea di persona, un'idea di essere umano, che non dobbiamo dimenticare mentre vogliamo bene i cani.
1: Dottoressa, eppure, insomma, in natura un cane non la metterebbe mai una gonnellina rosa, quindi forse oltre ad averli domesticati, ogni tanto li umanizziamo anche.
2: Beh sì, io penso che il cane non abbia nessun apprezzamento per la gonnellina rosa e credo neanche per il gelato, che mi pare che i veterinari sconsiglino. È chiaro che questa è qualcosa che fa piacere a noi, vederlo in un certo modo. Forse dovremmo un po' ricordarci, appunto, quel lavoro di immedesimazione in un'altra specie di cui parlavo prima, che un cane e un gatto vedono il mondo con occhi diversi, hanno delle priorità diverse e quindi dobbiamo rispettare il loro essere diversi da noi. E questo io credo che sia fondamentale, perché se no li costringiamo in una gabbia di comportamenti che non sono quelli per i quali si sono evoluti, e anche se loro si sono adattati a vivere con noi attraverso la selezione artificiale che li ha portati nelle nostre case, rimangono sempre un'altra specie.
1: Certo.
2: Sono sempre un cane, è la stessa specie del lupo. Cioè, si può incrociare un cane con un lupo e avere una prole fertile, vuol dire che cani e lupi sono la stessa specie.
1: E questo dovremmo ricordarlo, diciamo. E allora dalla scienza torniamo all'economia, perché dobbiamo vedere insieme dei dati. Quanto spendiamo noi italiani per la cura dei nostri animali domestici? Secondo i dati diffusi dal rapporto Assalco Zoomark, solo per l'alimentazione, e il dato è complessivo, spendiamo oltre 3 miliardi e 138 milioni di euro. Per gli accessori, che sono per esempio le cucce, i guinzagli, gli antiparassitari, i giochi, spendiamo oltre 83 milioni di euro. Ma c'è un dato che colpisce ed è 102 milioni di euro, che è la spesa che abbiamo sborsato l'anno scorso per acquistare le lettiere per i gatti. Ecco, dottoressa, costa tantissimo la lettiera, anche quella di Feiruzzi.
2: No, la cosa grave è che inquina.
1: Inquina.
2: C'è un problema di smaltimento, quindi effettivamente la lettiera è un aspetto critico. Oggettivamente è indispensabile per avere il gatto in casa. E comunque queste cifre ci dicono anche, al di là delle esagerazioni che evidentemente ci sono, che decidere di adottare un animale significa prendersi una responsabilità, assumersi per tutto il periodo dell'esistenza di quella creatura la responsabilità di curarla, di portarla dal veterinario, di farla star bene e di dargli anche il cibo, la lettiera e
1: quello di cui ha bisogno. Però professore, un tempo giocavano con il gatto con il gomitolo, adesso c'è il topino meccanico.
0: Un tempo
1: bastava per il cane un po' di riso e un po' di macinato, adesso ci troviamo davanti a questi scaffali pieni di scatolette vitaminizzate, eccetera. Allora l'impressione è che la cura degli animali è diventato un mercato davvero fertile, in cui l'offerta è sempre più grande e risponde a una domanda che forse è inesistente.
0: Sì, come diciamo noi in economia, l'offerta genera la domanda.
1: Esatto.
0: Cioè, la domanda è indotta da tutta una macchina di marketing, perché a tanti proprietari di cani non sarebbe mai venuto in mente, ho visto l'altro giorno la pillola per l'ansia del cane. Cioè, probabilmente c'è un'industria che spinge, che poi crea un consumo
1: indotto.
0: Poi, un'altra cosa che volevo dire è che i cani, una volta, nelle famiglie, erano veramente l'economia circolare, perché non si buttava niente.
1: Certo.
0: A casa mia è ancora così. Quando avanzo un po' di pasta, dicono i miei, ci sono i cani. Oggi questo non accade più, perché i cani hanno il loro cibo, quindi non svolgono neanche una funzione di equilibrio ambientale importante.
1: E il mercato al servizio degli italiani che hanno un animale ne trova sempre una, infatti allarga sempre di più la propria fonte di guadagno, allargando l'offerta e i servizi. Ad esempio, quando si ha il problema di trovare un alloggio al proprio cane o al proprio gatto quando si è fuori casa. E allora la nostra Marta Manzo è andata a Milano a visitare degli alberghi esclusivi.
10: Sempre più persone hanno l'esigenza di lasciare i cani in un luogo sicuro. Per questo noi abbiamo creato un hotel per far sì che i cani si trovino in una situazione come se fossero a casa.
11: Siamo all'interno di un salotto della Maison Sissi. Si caratterizza da un portaciotole in acciaio, antibatterico ovviamente, con delle ciotole in maiolica della tradizione salentina. Un divano realizzato in cotone ipoallergenico.
10: In sottofondo è una musica a 432 Hz, è scientificamente provato, rilassa la mente umana. Noi siamo stati i primi a usare questa tecnica e questo è il risultato. Qua i cani sono sempre rilassati. abbiamo messo in tutto il nostro hotel un servizio di webcam dove i proprietari possono guardare H24 quello che succede, da quando mangiano, da quando escono.
12: Abbiamo due cagnoline, sono le nostre bambine, non direi le nostre figlie, ma ovviamente parte integrante della nostra famiglia e della nostra felicità quotidiana. Il nostro interesse è che quando non sono con noi vivano in un ambiente estremamente confortevole, estremamente pulito e soprattutto estremamente professionale.
11: Uno degli ultimi servizi che noi alla Maison Sisi offriamo è il servizio sartoriale su misura. Questo è un cappotto realizzato con un tessuto di particolare pregio. Credo incarni anche un po' l'essenza della Maison Sisi.
10: Per alcune persone può sembrare sproporzionato, smisurato. Questa è eccellenza. Noi cerchiamo di trattare i cani nel modo migliore possibile.
3: Siamo molto contente di vedere che negli anni la visione del gatto è cambiata. Mentre prima era visto un po' come l'animale così di quartiere, adesso è pari quasi a un figlio dal punto di vista delle attenzioni che gli andiamo a dare. I nostri amici ospiti sono tutti gatti comunque di casa che trascorrono qui le loro vacanze all'interno di questo che è un ambiente assolutamente gattificato. Abbiamo degli elementi che ricordano la casa, per esempio la cucina, lenzuoline, cubotti, percorsi a muro, dei riferimenti come le poltrone. Abbiamo tiragraffi veramente ovunque, cuccette, addirittura la ruota per gatti e vari posticini e nascondigli dove loro si possono andare a infilare. Questo è il Cat Suite Hotel, il primo hotel a 5 stelle lusso solo per gatti di Milano. Un loft of open space su due piani, prevede l'accoglienza all'interno delle suite. I amici fanno la fase, diciamo, iniziale di ambientamento, dopodiché il nostro servizio prevede un'accoglienza senza gabbie, per cui i gatti sono liberi assolutamente di girare come a casa propria all'interno della nostra struttura. I nostri extra dal pacchetto base comprendono dei servizi utili al proprietario, per esempio il servizio di cat limousine con cui andiamo a prendere il gatto a casa e lo portiamo qua in hotel e viceversa al ritorno, oppure il servizio di VIP update con cui mandiamo aggiornamenti quotidiani alla famiglia con foto e video. Un nostro punto di forza assolutamente esclusivo è il terrazzo in sicurezza, è sempre assolato ed è veramente tanto utilizzato, piace molto ai nostri ospiti quanto anche ai loro padroni.
1: Dottoressa, a proposito di umanizzazione, c'era addirittura quel proprietario che diceva non sono le nostre figlie ma sono le nostre bambine. Quindi insomma c'è un allontanamento rispetto forse.
2: Allora, io credo che il rapporto con i nostri animali sia bellissimo perché non sono come noi. Questo, come dicevo prima, non sono come noi significa che forse il cappottino super pettinato non li entusiasma
1: non
2: più di tanto, no? E, è chiaro che esiste un mercato del lusso per tutto e quindi esiste un mercato del lusso anche per queste cose. Però dà un sacco di soddisfazione al proprietario, insomma, e a chi organizza.
0: Sarà che io spesso anche la mia vita girando per il mondo per cercare di alleviare la condizione dei poveri umani, sarà che mi ricordo quella frase del Vangelo di Luca, non c'era posto per loro nell'albergo, per Maria e per Giuseppe. A me mi fanno un po' effetto queste cose, cioè mi sembra che siamo, cioè quel nichilismo di cui parlava Nietzsche, cioè quel nulla, e anche questo, senza offendere nessuno, cioè che potremmo fermarci molto prima per amare un gatto e un cane. È molto bello quello che diceva la dottoressa, cioè c'è una diversità da rispettare, perché qual è il rischio che si corre? L'altro giorno studiavo l'impero romano per lavoro, il rischio è che siano i nuovi schiavi, perché gli schiavi erano molto amati dalle padrone, dai padroni, erano rivestiti, lodati, ma erano schiavi, cioè erano proprietà del padrone. Cioè dobbiamo farli vivere nel loro modo, che non è il nostro. È tutta qui la sfida. Amarli, ma rispettandoli al punto tale di farli fare i cani e i gatti.
1: Ma forse questi vizi che noi concediamo agli animali delle nostre case sono anche il modo che abbiamo per dire grazie per esserci stati vicini nei momenti più difficili. È quello di cui è convinta la protagonista del nostro prossimo spazio teatrale delle Ragioni degli Altri. Claudia Guzmano è già pronta a raccontarci di che cosa si tratta. Ma ci dobbiamo fermare un momento, ci vediamo subito dopo la pubblicità qui a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
20: La luce valgo è una deformità progressiva.
21: Lentamente in questa posizione.
22: Stiamo mandando diversi suoni.
23: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
24: Ti rilassi completamente.
25: Cadono 100 capelli al giorno.
26: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
27: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dal racconto biblico della costruzione dell'arca di Noè e poi abbiamo indagato il mercato che ruota attorno alla cura per i nostri animali domestici. E adesso con il nostro professor Luigino Bruni e con Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica, vogliamo continuare ad occuparci delle relazioni che instauriamo con gli animali, in particolare con i cani e con i gatti. Relazioni che spesso ci supportano nei momenti più difficili della nostra vita, come racconta nel nostro spazio teatrale Le ragioni degli altri la proprietaria dell'amatissima Pilù.
28: Io lo so che la gente pensa che io sia matta, a partire dalla mia vicina che ogni volta che mi vede mi guarda male. Ma la verità è che io matta ho rischiato di diventarlo davvero, se non fosse stato per Pilù, quella mia bastardina dorata. È stata lei a tirarmi fuori dall'abisso in cui era precipitata la mia vita. L'ho incontrata 3 anni fa, era una sera d'inverno, io stavo tornando a casa piangendo. Lei era rannicchiata tra 2 macchine, infreddolita, spaventata. Ho riconosciuto nei suoi occhi il suo dolore come mio. Eravamo tutte e due abbandonate e spaventate. Dopo 2 anni di fidanzamento e 4 di matrimonio, mio marito mi aveva lasciato. La mia colpa? Non potevo avere figli. Lo abbiamo scoperto insieme, abbiamo pianto insieme. È stato un grandissimo dolore per tutte e due. Ma la verità è che io volevo affrontarlo con lui, questo dolore. E lui invece non ha retto. Troppo forte la sua voglia di paternità, di figli veri, come diceva lui. E se li è andati a cercare da un'altra parte. E così, disperata, lontana dal lavoro per depressione, quello con Pilù è stato l'incontro che è tornato a scaldare la mia vita. Lei era più malandata di me e io mi sono presa cura di lei e lei si è presa cura di me. Quando la sera sul divano saliva la depressione, lei arrivava col guinzaglio in bocca e passeggiata, dopo passeggiata, mi ha costretto a uscire fuori di casa. E così vederla correre felice con gli altri cani, il sole del pomeriggio, il verde del parco accanto, qualche chiacchiera anche con qualche altra padrona di cane. Piano piano io ho ricominciato a respirare. E ho smesso di piangere. E così il silenzio delle mie stanze si è riempito dei suoi rumori e delle nostre chiacchiere. Ancora mi ricordo benissimo la risata più grande che mi ha fatto fare. Era una giornata un po' fredda, io ho azzardato l'acquisto di un maglioncino rosso. Quando stavo per metterglielo io pensavo protestasse e invece lei, almeno a me è sembrato così, ha fatto 2 passi verso lo specchio e io sono scoppiata a ridere, lei mi è saltata in braccio e io mi sono sentita guarita. Le devo davvero molto. E allora che male c'è se condivido con lei quel che ho? Se la faccio mangiare bene invece che darle del cibo da 4 soldi? Se la tengo curata e pulita? E perché no? Se per lei va bene, magari anche farci 2 risate davanti allo specchio con qualche vestitino nuovo. È un cane, dite voi? Beh, sì, è un cane. Ma a volte un cane non è solo un cane. E chi l'ha avuto accanto nel dolore e nella sofferenza lo sa bene questo.
1: Professore, la prima cosa che mi viene in mente era quella che dicevamo anche prima, la pietas. Forse sì. C'è tanta facilità nel giudicare gli altri prima di conoscere le loro storie, le loro esperienze. In fondo quella che abbiamo ascoltato è una storia di solitudine e questo è un grande male della nostra società.
0: Sì, infatti non dobbiamo mai commettere l'errore, come dicevo all'inizio, di giudicare la persona. Poi è matta, ma dobbiamo però avere un parere sul sistema, sull'insieme, quello che cerchiamo anche di fare noi. E qui sta la fatica di chi giudica, di chi valuta, di chi analizza un fenomeno, di non cadere nel moralismo, di non diventare dei bacchettoni contro i cani, sarebbe assurdo, no? Ma dall'altra parte capire, interpretare e confrontare ciò che accade nel mondo dei cani e dei gatti con quello che accade nel mondo dei poveri, di chi non ha dove dormire, dove mangiare tutti i giorni attorno a noi.
1: Dottoressa, la solitudine, dicevamo, e a volte gli animali sono una risposta alla solitudine, perché forse altrimenti la solitudine può essere colmata con le macchine, con la tecnologia, e questo può essere forse ancora più pericoloso. So che in Giappone qualcuno è già finito a parlare con un cane robot e poi a disperarsi per la sua dipartita.
2: Sì, è chiaro che gli animali sono estremamente empatici quando si stabilisce un rapporto. Anzi, uno dei cambiamenti che si è avuto passando dal lupo al cane è proprio un cambiamento che riguarda la muscolatura del muso, che fa sì che rispetto al lupo il cane sia molto più espressivo. E questa è chiaramente un'evoluzione che si è stabilita per venire incontro al nostro bisogno di comunicazione con quell'essere vivente. Dopodiché il rapporto con un animale ha comunque la sua complessità, un investimento di tempo, anche di soldi, abbiamo visto. Quindi qualcuno dice: ma io mi prendo un cane robot, scodinzola quando deve scodinzolare. E questo è quello che è successo in Giappone. Forse qualcuno ricorderà Aibo, che era quel cagnolino che sembrava un po' un beagle meccanico, poi ce ne sono stati altri, che effettivamente non ha nessuna di queste problematiche che crea un essere vivente, soprattutto in una nazione che ha dei problemi logistici e anche di sociali, di certo, abitazioni, eccetera, che rendono ancora più complesso gestire un animale.
1: Eppure
2: che
1: lo
2: succede?
1: Stesso.
2: Che qualcuno sia affezionato a quel robot come se fosse un essere vivente. E questo ci dice un po' del nostro disperato bisogno di affetto e anche di rapporti semplici, che con il cane robot in qualche modo si manifesta, ma oggi si manifesta ancora di più e molto più, in maniera molto più grave, a mio avviso, con i programmi per dialogare dell'intelligenza artificiale, che simulano di essere in qualche modo esseri umani, di dare empatia, ma in realtà ti danno sempre ragione, sempre. E si perde totalmente la capacità di avere dei rapporti complessi.
1: E sul rapporto molto speciale che lega gli animali e gli uomini sono fondate oggi tantissime ricerche innovative e molte pratiche sperimentali. Guardiamo insieme questi titoli. Il titolo di Repubblica dice: over 65 contro la depressione, niente di meglio che adottare un cane o un gatto. E il Corriere della Sera invece dice: i cani fiutano le malattie, ma non si sapeva perché. Un nuovo studio lo ha rivelato. Allora, dottoressa Gallavotti, ma stiamo parlando di ipotesi o di proposte concrete? C'è un fondamento scientifico?
2: No, in entrambi i punti c'è un fondamento scientifico. Allora, che i cani aiutino contro la depressione, ovviamente non una forma di depressione così gravi, certo, da richiedere invece interventi con farmaci più sostanziosi, però aiutano, ma l'abbiamo capito dal monologo, insomma.
1: Giusto.
2: Lei esce di casa, lì, no? E quindi è evidente. Anche questa cosa del fiuto è evidente, perché i cani naturalmente hanno un olfatto molto più sviluppato del nostro, che pure non è niente male, però il loro è infinitamente superiore, e quindi riescono a captare delle molecole che sono legate a delle condizioni di salute che meritano attenzione e che magari non sono state ancora ben identificate. Per cui l'agitazione del cane che sente l'odore del suo padrone cambiare non è facilmente sostituibile con uno strumento che riesca a captare la molecola che ha percepito il cane, perché noi non sappiamo ancora quale molecola è.
1: Giustamente. Allora, professore, siamo arrivati alla conclusione e come sempre è suo il compito di tirare la fila. Però io questa volta mi permetto una battuta. Direi meno male che Noè ha costruito l'arca, perché insomma il rapporto, sì, con questi animali ci dà vita, sì, e ci dà benefici.
0: Sì, sì, sarebbe un mondo molto, molto più triste, a parte forse anche invivibile senza la biodiversità anche degli animali, delle piante. Peccato che sull'arca non ci fossero le piante, altro mistero. Quindi siamo tutti grati a Noè, a Dio, al suo comando, al mito chiaramente biblico. E poi non c'è solo nella Bibbia, c'è anche questo mito greco di Argo, il cane che dopo 20 anni riconosce Ulisse, è solo lui, appunto a proposito del fiuto, solo lui riconosce Ulisse, il mito è un linguaggio potente. Quindi io mi verrebbe da dire, tornando all'arca, è una benedizione la presenza di animali anche in un rapporto domestico, quando è possibile, fanno più bella la vita, ma non ci dimentichiamo le persone, soprattutto non ci dimentichiamo i poveri.
1: Il nostro tempo, professore, finisce qui. Grazie a Barbara Gallavotti per essere stata con noi e per aver supportato con la scienza tutte le nostre riflessioni.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Claudia Guzmano per aver interpretato così bene le

0: Ragioni degli altri per essere stata la condomina scettica, ma anche la proprietaria dell'amatissima Pilù. Grazie come sempre al nostro professor
1: Grazie.
0: Luigino Bruni per averci preso per mano e accompagnato dalle sacre scritture all'economia di oggi con lei e con voi che ci seguite da casa. Ci vediamo alla prossima puntata.

Io non so perché, ma la mattina mi alzo sempre felice. Dovremmo svegliarci pensando sempre alle cose belle.

0: Buongiorno Manolo, che buon profumo di caffè.
1: Buongiorno Don Michele, l'ho appena preparato.
0: E dopo aver pensato alle cose belle, bersi una bella tazza di caffè.
2: Ma che è sta schifezza?
1: Vabbè, però c'ha un buon odore.
2: E dici che basta?
0: Ah, poi Manolo, per favore, non è possibile sto disordine qua.
1: E che lo dici a me?
0: E che lo devo dire? Siamo io e te.
1: Vabbè, non è perché sono d'origine immigrata, devo saper fare pulizia per forza.
0: Ma non è questione di pulizia, è proprio la civiltà. Ma poi che è sto origine immigrata? Origine immigrata. Ma che hai fatto? Colorati e bianchi insieme.
1: Non è perché sono d'origine immigrata, devo saper fare per forza la lavatrice.
0: Ma per forza è l'ABC, bianchi si fa un lavaggio e colorati un altro, dai! Ma non è possibile. Qua serve una perpetua. Fortuna che abbiamo i colloqui oggi.
1: Infatti.
0: Sì, è vero, serve una perpetua. Però prima anche un buon caffè.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Sono Don Michele e da qualche settimana mi sto prendendo cura di questa comunità. Diciamo che ci sto provando.

0: Per questo ho deciso, mai più porte chiuse dopo la Santa Messa. La chiesa sarà sempre aperta.
1: Gianluca, lascia aperto. D'ora in poi sarà sempre aperto.
2: Sarà sempre aperto.
1: Vorrei che la parrocchia diventasse un punto di riferimento per la comunità.

0: Perché il piatto di una donna?
1: Una donna giovane, sui 30, mezzo soprano.
0: Mezzo soprano?
1: Sì, si capisce dal pianto.

0: Che è successo?
1: No, no, niente, mi scusi. Volevo soltanto...
0: Mi scusi. Non ti devi scusare. Parlare, piangere, è importante. Cioè, è meglio non tenere le cose dentro. Come ti chiami?
1: Angela.
0: Angela, vuoi confessarti?
1: No. I peccati miei già li ho scontati tutti quanti. Io sono stata in galera. Io entro in chiesa soltanto un giorno all'anno. Il giorno in cui è nato mio figlio.
0: Se vuoi pregare, io ti lascio sola.
1: Non mi ricordo più neanche le parole di una preghiera. Oggi compie 19 anni. E io prego soltanto che stia bene. Voglio solo questo, per me non chiedo niente. Era un bambino l'ultima volta che l'ho visto. Adesso sta in Germania da qualche parte con suo padre. Eppure se non mi cerca, sa, io lo capisco.
0: E perché non lo vai a cercare te?
1: Abbiamo visto l'inferno io e quel bambino. Certe volte lo facevo cenare con un bicchiere di latte. Non ce la facevo ad andare avanti, i soldi non bastavano mai. Ma se lo immagino a 16 anni, da sola, senza un marito, senza un fidanzato, senza un cane. Nessuno.
0: Secondo me non ce l'ha con te.
1: Sì, invece. Perché un figlio dovrebbe volere una mamma così? Ma io chiedo soltanto che stia bene.
0: E adesso chi ti aiuta?
1: Sto da una signora, ma me ne devo andare pure da là. Io soltanto un'altra occasione vorrei. Ho sbagliato, gli errori miei li ho pagati tutti quanti. Ma uno mica può pagare tutta la vita. Mi scusi, me ne devo andare, è tardi.

0: Don Michele, con la porta sempre aperta c'è il rischio che rubano.
1: Che rubano? Poi se rubano a noi vuol dire che hanno bisogno. È cosa buona e giusta.
0: E se rubano il calice? Quello è placcato d'oro.
1: E usiamo i bicchieri di vetro.
0: Ma c'avevamo solo i bicchieri coi puffi. E sono pure tutti da lavare.
1: E allora andiamoli a lavare.

0: Finalmente. Bruno.
1: Don Michele, ha un minuto?
0: Vuoi unirti a noi?
1: No, no, no, non ho fame. Don Michele, la porta della chiesa è aperta.
0: Sì, lo
1: Ma adesso non c'è nessuno con la sorveglia.
0: so. Ma se è aperta, magari qualcuno viene e ci porta la buona novella.
1: Ho saputo che ha parlato con quella donna. E
0: Come corrono le voci?
1: qua si fa presto a sapere tutto. No, Don Michele, faccia attenzione.
0: A cosa?
1: A chi trova la porta aperta?
0: Ma se trovo la porta aperta è meglio, magari viene qualcuno che vuole pregare.
1: Quella donna è stata in carcere,
0: Finora ha trovato le porte chiuse. Noi invece gli abbiamo fatta trovare aperta. Io non so se essere più deluso o più contento. Però noi siamo cristiani e siamo
2: con Dio.
0: No, contenti. Siamo?
2: Contenti.
0: Dicevo lui, contenti.
1: Siamo cristiani e conosciamo le persone. Beh, io ho il dovere di avvisarvi.
0: E io ho apprezzato. Vuoi unirti a noi? Ciao
1: Come se avessi accettato.
0: Bruno. Dai, dai, dai, dai, dai. Com'è? Quanto
2: Pizzichino troppo cotta.
0: l'hai fatta cuocere?
2: Una ventina di minuti.
0: Questa va bene per la frittata. Stasera, un ovetto. Minuti. E voi, avete mai provato a bussare? Sì.
2: Don Michele è arrivata la prima persona per il colloquio.
3: Permesso?
0: Prego, si accomodi.
3: Grazie, piacere, Daniela.
0: Don Michele. Allora, tu lo sai, stiamo cercando una perpetua. Raccontami un po' di te.
3: Mi piacerebbe un lavoro come questo. Io ho fatto una serie di lavori saltuari, sono passata da un lavoro all'altro e adesso vorrei un po' di pace.
4: In parrocchia deve essere bello poterci venire, trovare un ambiente accogliente. Io a volte mi sento sola da quando mio marito mi ha lasciata.
5: E sono stata a servizio per tanti anni presso persone benestanti.
0: Ma perché proprio la perpetua?
3: Ma perché io ci sono cresciuta in questa parrocchia e la sento un po' come la mia famiglia.
5: E per dedicarmi a chi come lei si dedica agli ultimi.

0: ridere, perché chi viene in parrocchia a volte ha subito un dolore.
1: Una cosa importante, sai cucinare?
0: Sì.
1: Oh. In verità noi cercavamo...
2: Una donna, lo so, però ho letto l'annuncio, ci ho pensato. 12 mensilità, tredicesima, quattordicesima, ferie.

0: Praticamente una pacchia. Ma almeno sai cucinare.
1: Apprezzo la tua sincerità.
0: Allora ci risentiamo quando hai imparato a cucinare.
2: Va bene, grazie, buone cose.
0: Ciao.
3: Com'erano Don Michele?
0: Erano tutti ultimi, tutte persone di cuore.
3: Allora ha scelto.
0: No, ci devo ragionare, perché questo non è soltanto un lavoro. Noi dobbiamo aiutare l'ultimo degli ultimi. Ne hai capito, eh?

0: corpo di Cristo.
1: Amen.
2: Nuovi fedeli. Allora ho preso la decisione giusta. La Chiesa dovrà restare sempre aperta. Giorno e notte. Per accogliere tutti e per dare una seconda possibilità a chi ha perso le speranze.

0: Avevi detto che venivi una volta l'anno.
1: Però ieri non sono riuscita a pregare. Oggi credo che ci riuscirò.
0: Il Signore regge nei nostri cuori, prima di noi.
1: Il mio no.
0: Ma soprattutto nel tuo. Hai trovato quello che cercavi?
1: Soltanto porte chiuse. Ma non me ne importa. Oggi sono felice.
0: Hai trovato finalmente le parole?
1: Sì, ma non sono le mie. È una lettera di mio figlio.
0: Mettiamoci comodi e sentiamo.
1: Ciao mamma, so che sei uscita dal carcere. Volevo solo dirti che vivo in Germania e che sto bene. Sto lavorando, sto provando a rifarmi una vita che mi faccia dimenticare tutto quello che ho passato. Per questo ho deciso di non cercarti più, perché quello che abbiamo vissuto mi ha fatto soffrire molto, ma è quello che ho deciso. Mi dispiace, Nicola. Per me questo è un segno.
0: Pure per me.
1: Come tutte le porte chiuse che ho trovato.
0: Beh, questa l'hai trovata aperta. Secondo me pure questo è un segno.
1: E che vuol dire, padre?
0: Che forse qua noi abbiamo bisogno proprio di te. Sai cucinare?
1: Credo di sì, ma perché?

0: Buongiorno.
1: Don Michele?
0: È appena uscito.
1: Don Michele, riguardo quel lavoro di Perpetua, avrei un'altra persona di fiducia da proporle.
2: Ma l'ho già presa, che non lo vedi?
1: È deviata un ex carcerario come Perpetua.
2: L'ultima degli ultimi. Comunque, per questa persona, mandami il curriculum via mail. Magari serve per qualcos'altro.
1: Grazie, te lo manderò.
2: Io uscito l'abruzzese. Parola del Signore.

0: Quando stavo preparando l'omelia, questa sull'accoglienza, mi sono messo a rileggere quello che avevo scritto. Ho scoperto che era già stato scritto. Il Vangelo di Luca. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Non sono parole difficili. Non hanno bisogno di un'interpretazione, di una spiegazione, di una traduzione. Qua c'è da chiedere, da cercare, da bussare. Bussate e vi sarà aperto. Però troppe porte rimangono chiuse. Ed è per questo che ho deciso che la nostra rimarrà sempre aperta. Che sia un messaggio chiaro, che qua si può venire a cercare, si può chiedere, si può bussare per ottenere soddisfazione, perché questa è la parola del Signore.
1: Don Michele, la cena è a tavola, io avrei finito.
2: Grazie Angelo, puoi andare a casa a riposare e ci vediamo domani.
1: Allora ci vediamo domani.

0: Al mio tre?
1: Sì.
0: Uno, due, tre. Buon appetito, Don Michele.
1: Buon appetito. È mangiabile.
0: Ammazza che bella perpetua che ti sei scelto, Don Michele.
1: Vai?
0: A prendere due pizze.
1: Don Manolo, per me margherita, carciofini e prosciutto. Ebbene, io dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125.
Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.

0: Mi sono sentita accolta quando sono arrivata qui. Mi sento a casa, davvero.
1: Stare con loro è un viaggio, è un viaggio verso appunto la loro seconda vita. E quindi l'essere un tassello del loro viaggio per me è un onore.
2: Bene, bene, benvenuta. E ora ci sono le ragazze di là, ora te le faccio vedere.
3: Siamo a Catania, nel cuore del quartiere Cappuccini, qui sorge Casa Betania. Casa Betania è un progetto che nasce per ridare vita ad una struttura e alla comunità che ci vive attorno. È un progetto che prevede all'interno diverse realtà, un co-housing abitativo, uno spazio educativo per minori che nel pomeriggio vengono aiutati nei compiti. L'ambizione è proprio quella di rispondere a quelli che sono i bisogni costanti e continui della popolazione che abita qui vicino. Grazie ai fondi 8 per 1000 della Chiesa Cattolica e al progetto appunto finanziato abbiamo acquistato gli arredi all'interno della struttura, ci occupiamo dei beni alimentari, diamo supporto alle attività educative con il materiale necessario.
1: È un co-housing che mira all'autonomia. Ospita in questo momento 5 mamme straniere, i posti sono 6, un posto lo teniamo per l'emergenza, abbiamo tanti passaggi, abbiamo avuto un ricambio enorme da quando abbiamo aperto a fine 2023. E le mamme, i nuclei familiari arrivano qui tramite la prefettura o tramite dei progetti ministeriali appena conclusi. E, in teoria loro dovrebbero essere autonome nel poter affittare una casa, lavorare e vivere autonomamente con i loro bambini, ma questo non è, nei loro non hanno gli strumenti per farlo né la possibilità. Quindi esiste Casa Betania che le accoglie insieme, cerchiamo tirocini formativi, cerchiamo un lavoro, le scuole per i bambini, soprattutto le attività per i bambini, cerchiamo di accompagnarle in questo percorso per poi insomma, lasciarle stando sempre a fianco a loro per un periodo della loro vita in autonomia.
0: Sono qui da Casa Betania da 2 anni con mio figlio perché ho lasciato la Nigeria. Volevo una vita diversa. Mi sento fortunata, davvero, mi sento fortunata. Cioè, il mio viaggio non è stato davvero, non è stato facile per niente. C'è stato dei momenti qui dove anche le persone mi dicono: ma tu perché sei qui? Cioè, torni indietro e cose. Ed è così, con coraggio e tutto, mi sono andata avanti. Che futuro vorrei per mio figlio? Vorrei che avrei una vita splendida qui, in Italia, o dove saremo tra qualche anno, non lo so.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi parleremo di pranzo, il pranzo della salute, perché c'è una cosa, insomma, il pranzo probabilmente è il pasto, quello, ce lo dimentichiamo un po', perché tra panini veloci e mangiate così al volo, resta davvero il pasto meno equilibrato, però niente paura, qui con noi abbiamo il dottor Lorenzo Traversetti, benvenuto, bentornato, biologo, nutrizionista. Grazie. Ma c'è una novità, perché oggi vi

0: Parleremo anche, vi preparerà anzi il nostro chef Lorenzo Alessio, chef della Federazione Italiana Cuochi, e beh, il pranzo della domenica, così diciamo, goloso e sano. E proprio da te, Lorenzo, vengo. Che cosa ci preparerai oggi?
1: Qual oggi è? Vi propongo un formato di pasta fresca, a cui sono molto legato in quanto appartiene alla mia terra, la Calabria. Un formato con il quale siamo cresciuti da bambini, che mi ricorda anche dei ricordi di infanzia, le domeniche passate in famiglia con i nonni che preparavano questi sughi dalle cotture infinite, che poi utilizzavano per condire la fileia, un formato di pasta tipico della provincia di Vibo Valentia, alla quale noi calabresi amiamo abbinare diverse salse di pomodoro, arricchite anche da peperoncino, che però si arricchiscono nei giorni di festa con ragù a base di maiale o di capra, come oggi.
0: Allora faremo questo viaggio virtuale, ce ne andremo in Calabria, insomma, attraverso la cucina tradizionale. Noi siamo ricchi, per fortuna, l'Italia è ricca di ricette tradizionali, ogni regione ha la propria ricetta. Allora, però io diamo subito gli ingredienti,
1: certo,
0: per fare questa pasta.
1: Come per ogni formato di pasta, si parte dall'impasto. Gli ingredienti che utilizziamo per questo impasto fondamentali sono due, e parliamo di semola di grano duro rimacinata e acqua. Le proporzioni sono 100 g di semola di grano duro rimacinata e 100 ml di acqua, quindi il 50% di idratazione, volendo anche un pizzico di sale.
0: Ecco, allora iniziamo subito all'opera. E intanto, no, dottor Traversetti, non c'è niente da fare. Noi quando pensiamo al pasto, insomma, al pranzo, cioè pranzo uguale pasta. Magari una bella pasta condita con il pomodoro fresco e il basilico, insomma, è quello che ci fa un po', insomma, strizzare anche l'occhio, ci fa star bene. Ma la pasta ce la possiamo mangiare tutti i giorni a pranzo?
2: Ma certo, la pasta può essere consumata come un qualsivoglia tipo di cereale, anche in chicco, tutti i giorni. È importante, chiaramente, cercare di scegliere una pasta che sia di qualità, perché poi anche la qualità della materia prima fa un prodotto utile al nostro organismo rispetto a un prodotto che possa invece risultare meno funzionale. Quindi è bene scegliere un grano che sia possibilmente italiano, non per fare un nazionalista, ma perché sappiamo come viene prodotto, e poi trafilatura al bronzo e lenta essiccazione, quindi un grano di qualità.
0: E perché trafilatura in bronzo? Perché adesso si vede, insomma, al supermercato quando andiamo a comprare la pasta, perché è così?
2: Beh, perché la temperatura con la quale viene prodotto poi il formato di pasta è tale da non far perdere al materiale primo quello che siano i valori nutrizionali che contiene all'interno e le proprietà, in primis le vitamine.
0: Allora, parliamo di, allora, sicuramente la quantità, no? Poi ognuno di noi è diverso. Dipende anche tra uomo e donna, dipende anche dall'attività fisica, dall'attività lavorativa che svolgiamo. Allora, ma c'è in genere, in maniera molto generica, una quantità che possiamo assumere mangiare?
2: Diciamo che la quantità standard dei famosi 80 grammi di pasta, parliamo di una pasta di semola, è una quantità attendibile, diciamo generica e adattabile a tutte le condizioni che prima sono state descritte. Se dovessimo invece riferirci ad una pasta all'uovo, chiaramente il peso tende ad essere un pochettino maggiore, una porzione si aggira intorno ai 110-120 grammi, un pochino di più.
0: Un po' di più.
2: Diciamo che mediamente circa il 60% della totalità dell'energia, quindi delle calorie assunte con la dieta, dovrebbe venire dal carboidrato, quindi anche può venire dalla pasta o da una pasta all'uovo.
0: Chef, io vedo, insomma, sicuramente impastare la pasta è un'arte. Diciamolo. Sì. Però ci sono dei segreti, perché vediamo loro in 3 secondi fanno questa pasta meravigliosa, però ci sono dei segreti, no? Che si possono adottare per un impasto perfetto?
1: Sì, il fatto è che la maggior parte delle persone partono sempre dalla ricetta, dobbiamo partire da un metodo, dobbiamo capire esattamente ciò che vogliamo ottenere, che tipo di formato di pasta vogliamo ottenere. Se vogliamo ottenere un formato di pasta da trascinare sul tagliere, quindi come un'orecchietta, un cavatello, un mallo reddus,
0: che magari dopo faremo.
1: Allora stiamo sul 45% di idratazione, su 100 g di semola di grano duro, 45 ml d'acqua. Se invece vogliamo una pasta da stendere a mattarello, andiamo a idratare l'impasto con circa il 50-55% di liquido.
0: Per cui, ecco, è importante il liquido, no? È importante idratare bene la pasta, questo probabilmente è il segreto. E io vedo lì, insomma, sicuramente è un formato di pasta molto particolare. Allora, portiamo già l'impasto già pronto, perché poi un impasto del genere si deve far, come dire, riposare.
1: C'è un altro ingrediente che non viene mai nominato, che è il tempo. Il tempo
0: in cucina bisogna averne tanto.
1: Il tempo è fondamentale. e va aggiunto a tutte le preparazioni. Quando noi facciamo un impasto, in questo momento l'impasto ancora è grezzo, necessita di essere

0: Passato per altri 10 minuti, dopodiché va coperto con pellicola e lasciato riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Questo ci permetterà di dare estensibilità all'impasto. Impastandolo do elasticità, facendolo riposare do estensibilità.
1: E allora prepariamo invece questa pasta della tradizione calabrese, no?
0: Sì.
1: Questo formato di pasta. Come
0: cosa,
1: si fa?
0: Cosa faccio? Prendo un pezzo di impasto e vado a realizzare un filoncino. Il lato sinistro rimane grosso, mentre il lato destro lo vado ad assottigliare in questo modo. Formo un filoncino di circa mezzo centimetro di diametro, dopodiché stacco dei piccoli pezzetti di pasta e li vado a posizionare qui davanti a me. Questi generalmente sono chiamati i filei a masculi, perché non sono stati ancora filati.
1: Ah, okay.
0: Nel momento in cui vengono filati, con uno stecco detto udanaku, che si ottiene da una pianta selvatica detta agutamara, si ottiene la fileia. Vi faccio vedere subito come si fa. Allora, vado a prendere un filoncino di pasta e faccio questa operazione qua. Prendo il mio stecco, il mio udanaku, vado ad appoggiarlo in questo modo e vado a creare una spirale. Una sorta di vite. Adagio il filoncino sulla spianatoia, con le dita e con il palmo della mano vado a fare questo movimento qua. Se la voglio allungare mi aiuto con le due mani. Facendo questa operazione vado a filare la pasta e ottengo così la mia fileia.
1: Fileia. Sembra semplice.
2: Sembra.
1: Sembra. Io ho detto prima, è un'arte. Allora, abbiamo parlato di pranzo, insomma, noi è riconducibile con la pasta, però in realtà forse la pasta non basta. Qual è l'identikit del pranzo perfetto? Perché ho detto molti di noi, purtroppo il pranzo è un po' dimenticato, no? Cioè mangiamo un panino al volo. In realtà che cosa deve, come lo possiamo comporre il pranzo perfetto?
2: Beh, diciamo che il pranzo completo, il pasto completo dovrebbe prevedere i tre macronutrienti abbinati alle fibre, quindi una quota di carboidrati, di proteine, di grassi e per l'appunto le fibre, perché ognuno di questi elementi gioca un ruolo essenziale sia nel garantire giusti nutrienti ma anche nel permettere un assorbimento ed un utilizzo corretto degli altri nutrienti. Per esempio proteine e grassi aiutano a regolare la risposta glicemica quando mangiamo un carboidrato. A sua volta il carboidrato permette invece di dare quell'energia che il nostro corpo potrà utilizzare per trasformare le proteine in massa muscolare.
1: Allora, diamo però un esempio concreto. Noi siamo un po' tutti San Tommaso, no? Dobbiamo capire, perché è vero, proteine, carboidrati, grassi, fibre, però che cosa significa, come lo traduciamo tutto questo in un pasto? Ci faccia qualche esempio.
2: Diciamo che in una giornata in cui parliamo di pasta, il mio esempio invece è con una farina di legumi. Perché i legumi sono comunque una buona fonte di carboidrato e quindi per esempio utilizzare una farina di ceci abbinata a dell'acqua per creare una crepe e quindi la quota di carboidrato, sulla quale poi andremo ad abbinare una fonte proteica, per esempio del formaggio spalmabile o dell'hummus di ceci, un goccio d'olio e una verdura, rucola o pomodoro, abbiamo creato un piatto che tra l'altro è anche comodo da portare al lavoro per la praticità di tutti i giorni, ma bilanciato dal punto di vista nutrizionale.
1: Ci dobbiamo soltanto organizzare, ecco.
2: Esatto.
1: Bisogna avere tempo, come ci diceva il nostro chef, la cucina richiede tempo e noi andiamo sempre di fretta, però magari se ci organizziamo la sera prima, la mattina abbiamo già pronto anche il pranzo. Allora, con questa pasta però noi non facciamo soltanto i fileia, che con cui tu sei davvero bravissimo, possiamo fare anche altri formati, no?
0: Possiamo ottenere altri formati. Ora, questa qui è una pasta idratata al 50%, quindi è una via di mezzo tra il 45 e il 55%, possiamo ottenere degli altri formati. Tipo, visto che so che al dottore piacciono, possiamo provare a fare gli gnocchetti sardi, ok? Quindi,
2: perfetto.
0: Cosa facciamo? Prendo sempre il mio filoncino e vado a ricavare dei piccoli pezzetti di impasto, in questo modo, come se fossero degli gnocchetti. Dopodiché, venga dottore, che adesso le faccio mettere le mani in pasta.
2: Ci sono.
0: Prendiamo il rigagnocchi, che lei dovrebbe conoscere.
2: Sì.
1: Dopodiché, è anche uno chef, dottore, se lo seguite su Instagram.
0: Dopodiché vado ad appoggiare il mio gnocchetto di pasta e con il pollice faccio questo movimento qua.
2: Ok.
0: E ottengo uno gnocchetto sardo, ok?
1: Ah, perfetto.
0: Se vede, provi. Provo.
1: Proviamo.
2: Allora, mi hai detto...
0: Con la mano sinistra tiene, fa una leggera pressione, leggera, vai in avanti, perfetto, meglio del mio. Adesso lo stacca, perfetto.
1: È bravissimo, per cui sarà il prossimo video che ci proporrà il nostro dottor Traversetti. Ma a proposito, lei, dottore, ha detto che comunque il pranzo perfetto deve contenere, appunto, come abbiamo detto, carboidrati, proteine, abbiamo visto, insomma, anche

0: È la ricetta che ci ha dato, che ci ha suggerito il dottor Traversetti, però molti di noi poi accusano, insomma, il sonno è in agguato. È così? Perché cioè, l'abbiocco, come si dice a Roma, sì. Noi ci addormentiamo se mangiamo e se facciamo un pasto completo.
1: Ma guarda, anche qui il discorso non è tanto legato al pasto completo, ma a quanto questo pasto risulti pesante. Quindi approcciare ad un pasto, per esempio con un piatto di pasta condito in modo pesante, ovviamente rallenta un po' la digestione e può dare sonnolenza. In realtà a dare sonnolenza sono i pasti scombinati, quindi mangiare solamente un piatto di pasta arreca molta più sonnolenza perché produciamo molta serotonina, di conseguenza melatonina, rispetto invece ad avere un pasto in cui la proteina e il grasso bilancino il carboidrato e quindi la produzione di serotonina sia più regolare nel tempo, così come l'innalzamento della glicemia. Quindi sempre meglio un pasto completo, ma chiaramente con le giuste quantità.
0: Ah, per cui insomma è un luogo comune.
1: Sì.
0: Insomma, per cui anzi, come fate questa ricetta che ci ha dato il dottor Traversetti? Io vedo già lo chef va avanti e ovviamente dobbiamo condire questa nostra bella pasta, questo nuovo formato.
2: Sì.
0: Con cosa? Pensiamo al pasto, al pranzo della domenica. Come condiamo?
2: Allora, come dicevo prima, durante i giorni di festa questi sughi si arricchiscono con dei ragù di carne. In questo caso sto utilizzando un ragù di capra, però vorrei dare anche un altro spunto molto più veloce, molto calabrese, visto che vedo una bellissima anduia di spilling qui davanti a me. Quindi consiglio di fare una salsa di pomodoro con un soffritto di cipolla rossa di Tropea, alla quale a fine cottura si va ad aggiungere questo fantastico salume spalmabile calabrese che va a dare questa piccantezza ma sempre
0: noi
2: dolce.
0: Dobbiamo avere in grafica anche la ricetta, ecco, completa. Il quanto basta dell'anduia, quello mi preoccupa.
2: Allora, c'è questo...
0: Che significa il quanto basta?
2: C'è quest'idea che fa pensare che l'anduia sia un salume piccantissimo. In realtà non è così. Assaggiatela perché è quel piccante giusto, ve lo posso assicurare.
0: Detto da un calabrese.
2: No, noi calabresi quando facciamo una pasta con l'anduia poi andiamo sempre ad aggiungere dentro un peperoncino piccante, tipo un trippizzi del Monteporo, ci sta benissimo.
0: Allora, questo sicuramente è il pranzo della domenica, è proprio il pranzo della domenica, dottor Traversetti, insomma, è fatto anche di convivialità. Noi vogliamo stare bene, quando stiamo insieme in famiglia magari mangiamo un po' di più. Il pranzo della domenica può essere un po' diverso, deve essere diverso?
1: Deve essere diverso, ecco. Giusto, perché nella piramide alimentare la revisione che è stata fatta dalla Società della Nutrizione Umana prevede proprio alla base, oltre all'acqua, oltre all'attività fisica, anche il mangiare in compagnia, la convivialità. Quindi mangiare in convivialità un pasto un pochino più pesante aiuta anche a far lavorare il fegato, quindi aiuta il nostro metabolismo.
0: E infatti, allora come noi dovremmo... mangiare, ci sono delle regole, perché io dico sempre purtroppo questa nostra società ci ha portato magari addirittura a mangiare mentre stiamo lavorando questo panino al volo, questo pezzo di pizza che probabilmente, come ci diceva lei, ci porta proprio al sonno
1: esatto.
0: Immediato. Ci sono delle regole che noi possiamo seguire, quali sono?
1: Beh, le regole sono le regole standard che però non è mai sbagliato ripetere. Bisognerebbe mangiare assumendo una postura corretta, quindi ben seduti al tavolo, piedi poggiati sul terreno, posizione corretta anche della schiena, evitare quando si mangia al lavoro di mangiare davanti a un computer, a un terminale che possa essere un telefono, insomma dedicare quei 10 minuti, quel quarto d'ora a consumare il pasto con i giusti tempi, masticando, perché
0: esatto,
1: la digestione parte dalla bocca, se no la saliva non riesce a lavorare, quindi mastichiamo correttamente e mangiamo in posizione corretta.
0: Ha ultimato il nostro chef Lorenzo Alessio, che cosa, come lo ultimiamo?
2: Ho ultimato con un po' di pecorino del Monteporo, come se piovesse, questa è la quantità.
0: E poi è il pranzo della domenica,
2: e qualche foglia di basilico.
0: E questo è un pranzo completo, questo dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti?
1: Sì, decisamente sì.
0: Perché c'è tutto.
1: Sì, e anche appaga molto alla vista.
0: Esatto, e anche a quest'ora, anche se sono le 10 della mattina, perché no? Noi ci siamo svegliati presto, magari è già ora
2: questa
0: di pranzo.
2: Comunque è la quantità per capire se la pasta è cotta.
0: È vero, un po' pochina, però va bene per i nutrizionisti. Grazie al dottor Traversetti, grazie ovviamente al nostro chef, grazie. Adesso seguitemi perché parliamo di un altro argomento molto importante che ci sta molto a cuore, purtroppo tanto frequente ma poco conosciuto. Io do subito il buongiorno e il benvenuto al professor Angelo Santoliquido, direttore del Dipartimento di Angiologia Policlinico Gemelli di Roma e presidente del Collegio Italiano di Flebologia. Bentornato, mio medico.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Professore.

0: Il lipedema è una condizione che riguarda tantissime donne, se ne parla poco, è sottodiagnosticato, purtroppo bisogna intervenire, adesso poi la ci dirà a lei insomma come si fa la diagnosi, quali sono le cure, quali sono le figure anche professionali che devono ruotare intorno a chi soffre di lipedema. Innanzitutto però, che cos'è il lipedema?
1: Buongiorno, il lipedema è una patologia importante. L'importanza sta anche nel fatto che è totalmente misconosciuta di più, ma non soltanto ai pazienti, quanto spesso anche alla classe medica. Calcoli che l'intervallo medio per fare diagnosi di lipedema è quasi 10 anni, cioè fra quando insorge la malattia e quando più o meno viene fatta una diagnosi sono 10 anni, che è tantissimo, E questo fa sì che anche i numeri, si dice una donna su 10, ma anche i numeri sono molto relativi, perché non si sa quanti sono, visto che si diagnostica poco. Il lipedema è una patologia genetica, e io questo ci tengo, perché molto spesso le persone poi vengono tacciate di essere persone che mangiano troppo. Patologia genetica, di tipo autosomico dominante, vuol dire che basta un gene per avere questo tipo di patologia, infiammatoria, e vedremo che questo sarà un termine fondamentale, cronica, degenerativa, che interessa il tessuto connettivo lasso, fra cui anche il tessuto adiposo, ma non solo il tessuto adiposo. Quindi le manifestazioni sono tante e spesso deturpante, ha anche un impatto psicologico molto importante nei confronti della
0: persona. Bisogna parlarne, perché insomma è una patologia che merita attenzione e consapevolezza.
1: E peraltro riguarda quasi esclusivamente il sesso femminile. Sono soltanto, pressoché soltanto le donne a essere interessate da questa malattia.
0: Cerchiamo di capire di più quali sono, appunto abbiamo detto che la causa è genetica, ma se ci sono anche altre cause, cercheremo di capire come si fa la diagnosi e soprattutto cercheremo di capire come si cura e se si cura e come si può intervenire. Parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Stiamo parlando di una patologia ancora poco conosciuta, molto frequente. Una donna su 10 soffre appunto di lipedema. Stiamo cercando di capire esattamente che cos'è. Il professore appunto ci ha spiegato che la causa principale è genetica, anche perché è una malattia appunto poco conosciuta che merita ascolto. Merita comprensione e consapevolezza, perché tante donne ne soffrono e bisogna affrontarle in maniera anche molto delicata, anche dal punto di vista psicologico. Allora parliamo un po' delle caratteristiche, no? Quali sono un po' la conformazione, che cosa significa soffrire.
1: Guardi, quello che le ha detto è tanto vero che spesso vengono colpevolizzate queste donne, no? Perché, ma come, tu mangi? Allora, la cosa patognomonica, diciamo in medicina, cioè proprio caratteristica di questa patologia, è quello che voi vedete scritto, cioè la sproporzione fra tronco, gambe e braccia. Cioè in realtà la persona sembra essere due persone diverse, dal tronco in su una persona, dal tronco in giù un'altra persona. E questa sproporzione, che è proprio tipica, di per sé dà vita a una serie poi anche di sintomi, che sono la pesantezza delle gambe, gli ematomi spontanei, perché quando ho detto prima che era una patologia del tessuto lasso, vuol dire che non interessa soltanto la parte relativa alle cellule adipose, ma anche il tessuto connettivo, anche i vasi. Quindi sono quelle donne che, ad esempio, avendo questa sproporzione, questa gamba molto grossa, poi dopo vedremo anche quali sono gli stadi dell'lipedema, di per sé però ha questi ematomi che si formano senza nessun motivo. Tu ti svegli e trovi questi
0: senza
1: ematomi.
0: Senza nessun trauma.
1: Esattamente. E qui segni particolari, quello del calzino, quello del polsino, sono pure quelle persone, negli stadi più avanzati, che in realtà hanno quella specie di laccio, come se fosse un laccio a livello della caviglia o del polso, con mano e

0: piede però perfettamente normali, e questa è anche la sproporzione. Molto spesso vengono anche, vedete, qui ci sono gli
1: Sì.
0: stadi dell'ipede, ma ovviamente sono anche gli stadi più avanzati a cui non si deve arrivare, ma ci si può arrivare se uno non conosce la patologia, non sa come affrontarla, ma molto spesso viene scambiato anche per altre patologie,
1: È
0: questo è
1: questo
0: il
1: io dico.
0: problema.
1: Allora, come si distingue? Perché tante volte, insomma, le donne che molte donne soffrono di ritenzione idrica, di cellulite e beh, e anche di obesità. Allora, come si fa un distinguo? Come si distingue una patologia del genere da una semplice, non voglio dire banale, ritenzione idrica,
0: Ma
1: no?
0: allora intanto, tanto per cominciare, il linfedema, dove viene spesso scambiato il lipedema per linfedema, ha delle caratteristiche diverse rispetto all'ipedema, poi la medicina è anche particolare perché si può complicare, dopo lo diremo. Nell'infedema si ha un accumulo di liquido interstiziale, quello fra una cella e l'altra, che fa gonfiare l'arto, fa gonfiare l'arto, fa gonfiare anche il piede.
1: Sì.
0: Nell'infedema tipicamente c'è quello che sentivo prima, che si parlava un po' rumano, quello che si chiama la gobba sul piede, no? Cioè quello che è il piede gonfio, anche le dita gonfie. Di fatto questo è l'ipedema, non lo dà. Anche questo è relativo, perché poi l'ipedema, quando è molto importante, può complicarsi anche con l'infedema, perché le vie linfatiche attraverso quelle cellule adipose passano e possono essere compresse. E poi si va a questa sproporzione che ho detto, cioè nella diagnosi, nella obesità. Il paziente obeso è un paziente obeso a tutto tondo, nel senso che non ha soltanto una parte del corpo interessato. Nell'ipedema, ad esempio, possono essere interessati facilmente anche le braccia, sono quelle persone che hanno quelle braccia grosse oltre che le gambe. Ma il tronco è spesso, anzi, quasi sempre risparmiato il tronco come tale. E proprio parlando col paziente, sentendo che questa condizione, anche quando ero giovane, a 20 anni ero magra, ma avevo le gambe molto più grosse di quello che erano il resto del corpo, e parlando col paziente, sentendo quando sono usciti questi disturbi e quando questo aspetto si è palesato da un punto di vista proprio estetico, ricordiamoci che l'ipedema è del sesso femminile.
1: È del sesso femminile. Professore, come si fa allora la diagnosi? Abbiamo detto che è sottodiagnosticata, io ho detto all'inizio, ancora poca conosciuta e bisogna insomma renderla più fruibile, cioè nel senso più evidente. Allora, come si fa la diagnosi? Soltanto un'analisi clinica,
0: Allora, c'è
1: professore?
0: l'anamnesi sicuramente, perché abbiamo detto che se è genetico c'è qualche altra persona in famiglia che ne ha sofferto sicuramente, quindi si dice: ma chi è che in famiglia aveva questa conformazione del tuo corpo? Adesso c'è sempre qualche donna della famiglia che lo ha. La valutazione appunto della forma del corpo, e poi si misura, no? Si misura il BMI, cioè l'indice di massa corporea, che comunque è una misurazione generale che non è tipica dell'ipedema, e poi c'è la palpazione. Il vero esame obiettivo dell'ipedema è palpare il paziente, la paziente, perché nella palpazione si sentono questi noduli tipici dell'ipedema. Ricordiamoci che è del sesso femminile, perché è legato agli ormoni sessuali femminili, e quindi spesso succede che l'ipedema si palesa in certe fasi della vita della donna,
1: In quale fase?
0: allo sviluppo, quando cambia la ormonale della donna, con la gravidanza, quando cambia l'assetto ormonale della donna, con l'assunzione di terapia estroprogestinica, sono gli estrogeni il problema, per cui molto spesso succede che donne che prendono estrogeni per qualsiasi motivo iniziano a sviluppare questo edema. È importante, questo gonfiore non è un edema, questo gonfiore, questo aumento di volume a carico degli arti.
1: Ma da dolore, cioè,
0: Tanto, tanto. Il dolore è
1: che
0: una delle
1: cosa?
0: caratteristiche fondamentali, perché il principio cardine dell'ipedema è l'infiammazione. L'infiammazione, che ormai è alla base di tantissime patologie del nostro organismo, è alla base dell'ipedema. Se la gamba è infiammata, la gamba fa
1: Per
0: male.
1: cui basta un piccolo contatto. Voi quando fate le analisi,
0: Quando
1: che? Quando
0: uno va a
1: visitate?
0: palpare la donna, sotto nella parte interna della coscia, stringendo appena la coscia dalla parte interna, la donna salta dal dolore. Proprio perché è disabilitante, dà disabilità realmente importante l'ipedema. Se si arriva a quegli stadi un po' più avanzati, veramente uno non riesce neanche a camminare, ha grandissime difficoltà, e non sono rari quegli stadi.
1: Non sono rari, appunto abbiamo detto che una donna
0: Tutt'altro.
1: su 10 purtroppo soffre di questa patologia, ma c'è una relazione anche tra il lipedema e magari insulinoresistenza, magari qualche problema nel sistema metabolico,
0: Allora,
1: professore?
0: diciamo che da un punto di vista di valutazione dei pazienti si è visto che c'è un po' più di frequenza sicuramente di insulinoresistenza nell'ipedema. Non si sa quale relazione esista. Ricordiamo l'insulinoresistenza, qual è la base dell'insulinoresistenza? L'infiammazione. E
1: Certo.
0: quindi parliamo ambedue di patologie infiammatorie, ma come l'endometriosi? A volte dicono: ma l'endometriosi con l'ipedema? No, però anche l'endometriosi è una patologia infiammatoria, e poi c'è l'aggravante che spesso l'endometriosi viene trattata con gli ormoni, e abbiamo detto prima che gli ormoni sono qualcosa che possono esacerbare, rendere evidente l'ipedema.
1: Certo. Allora, a chi bisogna rivolgersi? è una malattia, una patologia un po' complessa. Allora, quali sono le figure professionali che devono prendersi carico di una paziente del genere?
0: Ma è proprio perché la patologia è complessa, l'approccio deve essere necessariamente multidisciplinare. Sì, può essere l'angiologo, può essere il chirurgo plastico, ma accanto a questo ci vuole il medico della nutrizione, il nutrizionista, ci vuole il fisiatra e il fisioterapista, perché vedremo nel trattamento, ad esempio, i bendaggi sono fondamentali, e una figura molto importante è lo psicologo. Guardi che è difficile digerire questa cosa da un punto di vista psicologico, soprattutto quando parliamo di donne giovani, dove l'immagine di sé è fondamentale per quello che poi di per sé tu trasmetti anche agli altri. Quindi queste figure devono necessariamente lavorare tra loro. Il singolo specialista poco fa in questo.
1: Poco fa. Parliamo di trattamenti allora. Come si cura? Quali sono le cure? Che noi, lei ha parlato di bendaggi. Come si cura il lipedema?
0: Allora, se le figure sono quelle che ho detto, in parte già lo capiamo. Il nutrizionista, ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, è fondamentale, perché l'aspetto nutrizionale è quello che ti permette di ridurre quelli che sono i cibi infiammatori, quindi i grassi saturi vanno proprio molto molto limitati.
1: Forse
0: per me i grassi saturi li toglierei proprio, perché non fanno parte della nostra cultura, comunque vanno proprio limitati. E gli zuccheri semplici soprattutto, in particolare la proporzione che abbiamo visto prima è fondamentale nella composizione del cibo. Ma poi l'attività fisica è fondamentale anch'essa, però deve essere un'attività fisica a basso impatto. Vede, a volte succede che proprio per motivi psicologici le persone si buttano nel fare attività fisica anche iperintensa, che non solo non è molto utile, ma può essere pure controproducente. Perché se io faccio un'attività fisica ad alto impatto con un aumento delle masse muscolari alle gambe, lei capisce, certo, che non faccio questo grande favore al mio lipedema. Quindi in realtà l'attività fisica a basso impatto, camminare, la camminata veloce, già la corsa è più un problema, l'attività in acqua, l'attività...
1: Qualcosa di dolce.
0: Esattamente,
1: insomma,
0: ma comunque prolungato, cioè deve essere aerobico come tipo di discorso. E poi il bendaggio è importante, perché il bendaggio riduce sicuramente la componente infiammatoria del lipedema, ma il dolore, paradossalmente, col bendaggio migliora.
1: Può essere necessario un intervento chirurgico? Ci può essere un intervento chirurgico per curare in maniera, oppure no, soltanto in alcuni casi è bene intervenire?
0: L'intervento chirurgico è una delle armi, quando ho detto prima del chirurgo plastico, è una delle armi a disposizione, ma non è l'arma unica, perché se pensiamo di arrivare con la scorciatoia alla soluzione, è proprio l'atteggiamento più sbagliato che possa esistere. E quella che viene più utilizzata è la lipoesplorazione tumescente vibroassistita, cioè è una liposuzione in cui si mette all'interno della gamba, oltre dell'anestetico, si mette anche dell'acqua, con una vibrazione viene ritirato via questo tessuto adiposo in eccesso in alcune zone. Però calcoli che questo è soltanto uno strumento. Le donne con lipedema sono quelle che quando mangiano il chilo lo mettono lì, quando dimagriscono lo perdono da tutt'altra parte. E questo è un problema, per cui se è solo quello l'atteggiamento non serve a nulla.
1: E a cosa bisogna fare attenzione? Allora, abbiamo detto, vabbè, è una causa genetica, però cosa bisogna cambiare magari nel nostro stile di vita, proprio perché prima che si arriva ad una diagnosi, come diceva il professore, insomma, passano 10 anni.
0: Il fatto che sia genetica potrebbe essere anche un vantaggio. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno nella vita, perché
1: meno male, per fortuna.
0: È anche un vantaggio, perché lo sai, se hai qualcuno in famiglia che ha questo tipo di problema e tu da giovane ti rendi conto che tendi a sviluppare questo problema, è lì che devi intervenire, è lì che devi avere quegli atteggiamenti di vita sana, di attività fisica, di dieta, di nutrizione adeguata, di attenzione, ricorrere agli estrogeni solo quando strettamente necessario. Tutto sommato è come quando tu sai che hai qualcuno diabetico in famiglia, ti adegui e cerchi in qualche modo di evitare che ti si possa sviluppare il diabete. Il concetto è analogo.
1: È analogo, certo, bisogna prevenire.
0: Prevenire assolutamente sì.
1: Soprattutto. Grazie al professor Santorini. Grazie per questi consigli. A proposito di attività fisica, adesso io saluto, ringrazio a Nicolò Famiglietti, bentornato al mio medico, perché a proposito di attività fisica ci dobbiamo muovere qua.
2: Assolutamente.
1: Soprattutto una ginnastica dolce, perché... Beh, appena svegli, noi che cosa facciamo? No, ci stiracchiamo, poi corriamo subito a prenderci il caffè. Prima di far questo...
2: Che è un errore perché poi spesso e volentieri appena ci svegliamo, dopo 6-7 ore in cui siamo stati immobili a letto, dobbiamo attivare le nostre articolazioni con un allenamento del risveglio, quello che ti propongo oggi.
1: Okay, ecco, ci propone sempre con il sorriso, Nicolò, ricordiamoci, sempre sorridere quando si fa attività fisica, perché è bello muoversi e ci fa star bene. Allora, che cosa ci farei vedere un piccolo circuito, proprio per riattivare, soprattutto per le persone di una certa età, riattivare le articolazioni. Noi, come dire, ci svegliamo e ci sentiamo un po', che scricola un po' tutto.

0: Allora, dobbiamo riattivarle e che cosa ci farei vedere?
1: Guarda, un circuito di 5 esercizi da fare tutte le mattine per partire alla grande. Il primo esercizio là, noi dal letto ci alziamo in piedi, rimaniamo lì vicino proprio al letto e partiamo con 20 allungamenti alternati, Monica, lentamente, guarda, ne facciamo 20. Secondo me già anche questa mattina, anche in questo momento, chi è a casa può allenarsi con noi, quindi ne fa 20 come li sto facendo io. Se vuoi, Monica, tu sei sempre invitata, lo sai.
0: Lo so, ma io questa cosa qua con le giacche tante volte mi tira, magari si strappa qualche cosa, per cui evito sempre di farlo. Per cui questo è il primo esercizio.
1: Primo esercizio, 20 movimenti.
0: Prima di alzarsi, proprio seduti sul letto.
1: Questo volendo si possono fare anche, bravissima, seduti sul letto, o se no in piedi appena alzati, però il primo movimento deve essere proprio questo. Andiamo a migliorare la nostra postura e a lavorare anche il nostro addominale, il nostro core, perché lo portiamo in allungamento. Poi il secondo esercizio.
0: E allora questo ricordiamo, queste sono 20 ripetizioni, 20 ripetizioni che dobbiamo fare. Questo riattiva la circolazione alle nostre braccia,
1: sì,
0: no? Che sono intorpidite.
1: E ci aiuta anche a mantenere una bella postura, quindi se abbiamo problemi anche di cifosi, questo esercizio ci aiuta proprio ad aprire le nostre spalle.
0: Per cui questo allora interviene sulle braccia e un po' anche sull'addome. Andiamo al secondo esercizio perché scendiamo.
1: Bravissimo, no? Secondo esercizio invece ci focalizziamo bene bene sui nostri addominali, quindi intreccio bene le dita, le porto dietro la nuca e faccio questo esercizio, salgo e scendo con le ginocchia, assecondando il movimento con anche la schiena che si chiude a portafoglio, si chiama knee-up, 20 movimenti.
0: Dobbiamo strizzare la nostra pancia?
1: Sì, strizzare, l'equilibrio è dato proprio da questo,
0: se
1: noi manteniamo l'addominale stretto non perdiamo l'equilibrio e la respirazione, Monica, fuori l'aria quando avvicino il ginocchio al petto e prendo l'aria quando torno su.
0: E anche i glutei intervengono,
1: tutto, però lo facciamo
0: in piedi.
1: Questo in piedi. Volendo si può fare anche questo, seduto sul letto, però io consiglio di farlo in piedi.
0: E sempre 20 ripetizioni?
1: Sempre 20 ripetizioni.
0: Questo è 20, per cui abbiamo capito 20 movimenti con le braccia alternate e poi 20 knee up, cioè nel senso.
1: Quindi noi adesso da sopra siamo passati qua, adesso passiamo alla parte.
0: Che è importante, poi noi ce lo dimentichiamo sempre, ma i nostri addominali supportano la nostra schiena.
1: Ma gli addominali sono fondamentali per qualsiasi movimento della nostra giornata, perché ci mantengono forti, quindi schiena bella sicura, ma anche tutti quelli che sono i movimenti anche di allungamento. Se abbiamo un addominale forte ci riescono sempre meglio.
0: E questo tipo di percorso quali benefici apporta? No? Perché noi abbiamo detto che è importante svegliarsi e riattivare un po' anche la nostra circolazione, ma quali sono gli altri benefici che può apportare un allenamento del
1: intanto
0: genere?
1: Il primo beneficio è tonificarci, quindi comunque sì, andiamo a tonificare il corpo. Poi sono 5 minuti, ma 5 minuti tutti i giorni, comunque sì, anche settimanalmente andiamo a fare quasi un allenamento completo. Io dico vari momenti della giornata, sfruttiamola con anche 5-10 minuti, perché poi arriveremo al termine della giornata che siamo stati attivi per almeno 40-50 minuti, che è un po' il consiglio ideale, il tempo ideale per dire
0: riattivare.
1: Faccio una vita in movimento.
0: In movimento, per cui sfruttiamo tutti i momenti un po' morti della nostra giornata, perché non è che lavoriamo sempre in continuazione, magari.
1: E non è necessario per forza avere quell'ora in cui ci dedichiamo solo all'attività fisica, si possono anche prendere dei piccoli intervalli durante la giornata di 5-10 minuti che sommati poi alla fine ci danno la possibilità di avere un allenamento completo.
0: E fanno bene, ve lo assicuro, fanno davvero bene e fanno anche un po' perdere quei chili di troppo se uno insomma si allena con costanza e con il sorriso. Allora andiamo subito, allora abbiamo visto i primi due esercizi, andiamo al terzo esercizio.
1: Glutei, allora piego leggermente le ginocchia, sono dei lunge, lunge indietro, scusami, destra e sinistra, vado a contrarre bene i glutei e allungo le gambe alternate indietro, proprio vado a toccare con la punta il pavimento e ritorno. Qui, Monica, 20 movimenti e vado a tonificare i nostri glutei. Questo è un esercizio che io chiamo sempre glutei al top.
0: Ah, sì, perché incide molto.
1: Sì.
0: Qui però a cosa bisogna fare attenzione quando si fa questo esercizio? Perché magari possiamo inarcare troppo la schiena,
1: bravissima,
0: non possiamo star dritte, non apriamo
1: Un consiglio è quello di venire leggermente in avanti con la schiena, poi il peso del corpo è sempre sulla gamba davanti. Quindi quella dietro, proprio appena tocco con la punta il pavimento, riparto. E diamogli anche un po' di velocità, così lavoriamo anche un po' il nostro sistema cardiocircolatorio.
0: Il cuore almeno un po' inizia a lavorare come si deve.
1: Allora, e siamo al terzo.
0: Adesso andiamo al quarto.
1: Allora,
0: sempre 20 movimenti. Allora, questo è un po' il circuito dei 20 movimenti.
1: Dei 20 movimenti, almeno non ci confondiamo con le ripetizioni, sempre 20.
0: Andiamo al quarto.
1: Il quarto è un evergreen, Monica. Secondo me, guarda, se io ti dico l'evergreen, l'esercizio per eccellenza, quale può essere?
0: Immagino, gli squat adorati.
1: Adorati da tutti. amati e odiati, proprio amati e odiati.
0: Esatto.
1: Se li facciamo bene sono sicuramente amati. Quindi, come va fatto uno spot?

0: piedi, apertura bacino, apertura spalle, quindi cerchiamo di tenere comunque sia in linea. Scendo lentamente in questa posizione e risalgo senza esagerare con la discesa, e quindi devo sentire bene tutto l'appoggio del peso del corpo sulle piante dei piedi. Salgo e scendo.
1: E qual è l'errore che si commette più frequentemente quando si fa questo esercizio? Ce ne sono.
0: Te lo posso far vedere l'errore?
1: Sì,
0: è questo.
1: Come no. Così.
0: Vanno tutti il peso in avanti, portare il peso sulle punte. No, qui dobbiamo sempre pensare, io dico sempre ai miei clienti, immaginate di avere una sedia dietro di voi, quindi scendete lentamente, salite, come se vi doveste sedere dietro di voi, così non potete sbagliare.
1: Allora, però molte di noi quando fanno questo esercizio accusano dolore alle ginocchia, se vanno probabilmente... qual è l'alternativa?
0: Allora, l'alternativa intanto è scendere un pochino meno, quindi possiamo fare un mezzo squat, che è questo movimento. Anzi, chi inizia dopo tanto a fare un'attività fisica, io consiglio di partire sempre con il mezzo squat, quindi con un piccolo movimento. Poi ogni settimana vedrai che verrà naturale la discesa, quindi far tutto in maniera graduale, questo è fondamentale.
1: E questo cosa, lo squat, perché fa così tanto bene?
0: Fortifica intanto le gambe, quindi partiamo che i glutei, i femorali, i quadricipiti sono muscoli bersaglio, ma non solo, anche il nostro addominale, perché nel momento in cui scendiamo viene naturale contrarre forte l'addominale, come se avessimo qui proprio una fascia che ci tiene stretti. Quindi è un esercizio completo proprio per questo, perché è il miglior esercizio per allenare gambe e addominali insieme.
1: È questo. Allora, questo è il quarto, adesso l'ultimo, del circuito.
0: L'ultimo andiamo a lavorare un po' tutto insieme, quindi sia le gambe che le braccia, perché facciamo questo esercizio, apertura e chiusura. Quindi chiudiamo bene i pugni, apriamo e chiudiamo. Sono dei laterali in fly. Fly sono le braccia, perché vedi, è come una farfalla. Apro e chiudo, io vado ad attivare bene le spalle e i pettorali, e le gambe vado a lavorare bene l'interno e l'esterno coscia.
1: Bastano solo 5 minuti,
0: non
1: avete più scuse, non hanno più scuse per allenarsi, per cui fate questo piccolo circuito che ci ha proposto il nostro insuperabile Nicolò Famiglietti. Grazie per averci allenato anche, soprattutto con il sorriso.
0: Bravissimo.
1: Grazie, ormai io mi alleno ogni tanto, rifatelo, perché anch'io lo faccio, anch'io faccio il circuito che ci propone sempre ogni volta il nostro Nicolò Famiglietti. Grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Noi torniamo giovedì sempre in diretta, sempre alle 9.45, e se volete rivedere Nicolò, ma anche tutti i consigli dei nostri super esperti, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno appunto i consigli dei nostri esperti. Baci a tutti e buona giornata, a prestissimo.

Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo alla scoperta di Acqui Terme in provincia di Alessandria. Nel corso del programma scopriremo il centro storico, la cattedrale, il museo archeologico e le altre bellezze del territorio. Poi degusteremo i vini del territorio, alcuni piatti e non mancheranno altre curiosità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: pasta alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
1: qua.
0: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete.

0: sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
1: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
2: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di Buon Mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 7:30.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Acqui Terme in provincia di Alessandria. Il comune dalle origini antichissime si trova a 156 metri sul livello del mare e conta circa 19.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Acqui Terme!

0: Siamo qui nell'ufficio del sindaco Danilo Rapetti, allora ci porti alla scoperta di Acqui Terme.
1: Acqui Terme è una città termale, abbiamo l'acqua nel nome, le terme anche. Una città antica, una città romana, 2000 anni di storia. Si chiamava Caristo dagli antichi Liguri, poi Acque Stazielle. Ci fu una battaglia terribile. 20.000 stazielli vennero trucidati a Roma. Marco Popilio Lenate, il console che condusse questa battaglia, venne redarguito dal Senato per le sue azioni. Ma dopo tanto dolore, che cosa abbiamo? Abbiamo una città straordinaria. Una città dove si dice che l'acqua è salute e il vino allegria. Infatti l'acqua termale sgorga a 75 gradi da una fontana che è un po' il cuore della città. L'avrete sicuramente vista, la potete vedere, si chiama La Bollente, proprio perché avvicinandosi si sente quell'odore leggermente di zolfo, ma non troppo forte, e soprattutto si respira la salute. Quante volte gli acquesi nel tempo, soprattutto d'inverno, si avvicinano all'acqua della Bollente, alle bocche da cui esce l'acqua e naturalmente assaporano questi fumi, questi vapori, che sono particolarmente efficaci nel sanare qualsiasi tipo di patologia e molto forti anche nella prevenzione per l'apparato cardiorespiratorio. Infatti la nostra acqua ha una composizione chimico-fisica straordinaria. È piovuta circa 2000 anni fa sulle colline che stanno sopra Gioco di Voltri, quindi sopra Genova, e poi sta circa questi 2000 anni nelle profondità della Terra, incontrando la salinità della Tetide, dell'antico oceano che copriva queste zone, e si impregna talmente tanto di queste sostanze che riesce a sgorgare, portando tutta la capacità curativa. È un'acqua classificata come prima super dal Ministero della Salute, ma al di là delle questioni burocratico-formali, è veramente un'acqua portentosa. Per cui reumatismi, problemi di pelle, problemi di muscoli in 360 gradi, problemi respiratori, dicevo, sono sanati nella maniera migliore e più naturale possibile.
0: È un centro storico che ingloba tante epoche.
1: Eh sì, perché Acqui c'è l'Acqui romana. E partiamo, fra l'altro, ultimamente abbiamo anche attivato una serie di rievocazioni storiche molto precise, filologicamente molto accorte, su quella che è la radice di Acque Stazielle. Già i romani se avevano deciso di chiamarla Acque, evidentemente Strabone e Plinio citavano la città di Acqui, così come citavano Aix-en-Provence, Acque Sextiae. Quindi eravamo all'epoca dell'impero considerati più importanti addirittura di quanto oggi stessa non sia, con tutto rispetto della nostra amata Acqui, la città rispetto al, insomma, contesto nazionale. È una città dove molti patrizi romani venivano a passare le Acqui, avevano ville nei nostri dintorni. Quindi abbiamo questa rievocazione, la chiamiamo Acqui Romana, e una volta all'anno vengono chiamate le principali, diciamo, associazioni che si occupano, ma ripeto, in maniera filologica.
0: Il periodo quando avviene questa
1: Ah, il
0: manifestazione?
1: periodo di solito è sull'estate, sì, verso fine maggio, primi di giugno, e il museo si apre, abbiamo uno splendido museo archeologico che è museo territoriale, quindi museo non solo della città di Acqui, ma di tutto il territorio, e non è l'unico sito che è in città visitabile, c'è la piscina romana, ci sono poi le rovine dell'acquedotto romano, che è splendido, con i suoi archi che si protendono lungo il fiume Bormida in zona bagni, verso la zona termale della città. E lì molti acquesi passeggiano la sera, abbiamo recuperato, quando ero sindaco l'altra volta, una dozzina di anni fa, abbiamo recuperato quella parte di riviera fluviale, ed è sicuramente molto frequentato la sera, soprattutto d'estate, ma non solo. Poi, passata questa Acqui romana, nel tempo ci fu l'evoluzione naturale, di cui resta però un importante lacerto nella zona cosiddetta ex Caimano, zona semicentrale e semiperiferica, dove giacciono ancora coperti, ma pronti a essere scoperti, i resti dell'antico foro romano. C'è ancora la Triade Capitolina, quindi abbiamo la possibilità di, scavando ancora un poco sotto un palazzo e poco più oltre, di portare alla luce quella che sarà, una volta recuperata pienamente, l'area più importante, più estesa di tutto il nord Italia, dopo Brescia, per quanto riguarda l'archeologia. Poi Acqui fu importante anche nel Medioevo, fu importante nel Rinascimento, un Rinascimento certo dai canoni stilistici tardi rispetto a quello che è la capitale o comunque la città della Toscana, però

0: dove si può vedere un centro storico non rovinato, anzi ben amalgamato. La città si presenta unitaria nel suo centro storico dai colori ripristinati e devo dire molto attraenti.
1: Una domanda che faccio un po' a tutti quanti, è che cos'è per lei Acquiterme?
0: Acquiterme non è soltanto la città in cui sono nato e sono nati i miei genitori, ma è una delle città in cui dove idealmente vorrei vivere. Certo, è vero, non siamo un grande centro che offre tutte le possibilità culturali di questa terra. Non siamo Parigi, non siamo Roma, però siamo un centro dove distiamo un'ora e un quarto da Milano, un'ora da Genova di macchina, un'ora e 20 minuti da Torino. Una zona dove si può stare tranquilli, dove si vive bene, si mangia bene, si beve meglio, già l'abbiamo detto, dove non c'è criminalità sostanzialmente e dove ci candidiamo quindi a ospitare anche i cosiddetti nomadi digitali. La pandemia, pur essendo stata una tragedia di proporzioni immane, ha però insegnato alla specie umana, a noi tutti, che certe cose si possono fare comunque anche a distanza. Ebbene, pensare a un lavoro che magari venga condotto in acqua, non so, penso alle start-up, penso a certe esperienze di co-working con l'intelligenza artificiale che indubbiamente offre grandissime sfide. D'altra parte, Sua Santità ha deciso di chiamarsi Leone XIV in omaggio a Leone XIII, che affrontò la rivoluzione industriale e oggi c'è quella digitale. Quindi anche seguendo questa linea Acqui si candida a essere la nuova capitale del tamalismo europeo, poco per volta ci arriveremo, dove l'intelligenza artificiale e questi spazi di lavoro anche per persone che non sono necessariamente nate a questi, ma possono venire a trasferirsi per stare bene, e possono esercitare la propria attività economica nella maniera migliore. Ne vale veramente la pena.
1: Grazie Sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco della cattedrale di Acqui Terme.

0: E con gioia incontriamo Don Giorgio Santi, che è il parroco della cattedrale Nostra Signora Assunta. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Acquiterme.
1: Sì, Acquiterme è una città di poco più di 19.000 abitanti che da un punto di vista religioso è composta da quattro parrocchie nella città più due sulle colline dei dintorni. Ormai però dal 2018 quattro di queste parrocchie sono accorpate in una comunità pastorale, qual è quella che fa capo alla cattedrale, a San Francesco, alla Madonna Pellegrina e a Nostra Signora della Neve di Lussito, che ormai da alcuni anni camminano insieme in questa unica gestione che il nuovo vescovo ha voluto per questa parte della città, mentre l'altra parte, la parrocchia di Cristo Redentore, Moirano e la chiesa della Madonna Alta, sono realtà sorella con noi nel cammino cristiano, nel cammino parrocchiale.
0: Una cattedrale che è legata con il patrono San Guido.
1: San Guido, sì, il patrono San Guido è una figura molto cara agli acquesi. Nacque nel 1004, morì nel 1070. Nel 1034, dopo gli studi a Bologna e dopo essere diventato sacerdote, fu eletto vescovo di questa diocesi, che resse fino al 1070, alla sua morte. San Guido è una figura molto significativa perché pose a servizio della Chiesa le sue ricchezze di famiglia, perché discendeva da una famiglia di conti, si dedicò a far ritrovare la pace nella città, si dedicò ad aiutare i poveri e soprattutto fu il costruttore della cattedrale che era già stata iniziata da un suo predecessore, ma lui portò felicemente a compimento e la dedicò al culto l'11 novembre del 1067, lui insieme all'allora vescovo di Genova e all'allora vescovo di Tortona.
0: E abbiamo una parte che è ancora la parte originale.
1: Sì, la struttura, l'impianto della cattedrale è ancora quello originale dell'epoca romanica, anche se poi nei secoli successivi ha subito dei cambiamenti, degli ampliamenti.
0: Come gli affreschi del 1600 che abbiamo lì.
1: Abbiamo gli affreschi del Monevi, che sono quelli più antichi, mentre quelli sopra di noi sono gli affreschi di Pietro Ivaldi, che sono della metà dell'Ottocento. Mentre poi ci sono altre opere d'arte che dal 1400 in poi, ecco, rendono davvero la cattedrale un luogo molto significativo.
0: La cattedrale che è il cuore della diocesi e nella cappella di San Guido abbiamo i santi della diocesi.
1: Sì, la cattedrale custodisce le reliquie di San Guido che erano in una sua prima sepoltura in un sarcofago che è nella cripta della cattedrale. Poi

0: Nei secoli successivi sono state riesumate, collocate in un'urna che viene portata ogni anno in processione la seconda domenica di luglio. San Guido è una figura molto venerata e nella cappella dove ci sono le sue reliquie ci sono anche le immagini degli altri santi della diocesi.
1: E durante i giorni della settimana si celebra in cripta?
0: Nei giorni feriali si celebra in cripta, mentre al sabato e domenica si celebra nella navata principale, certamente.
1: Qui c'è un altro gioiello, poi molto caro alla cittadinanza, che è la Madonna di Montserrat.
0: Sì, conserviamo nella sala capitolare questo famoso trittico di Bartolomé Bermejo, pittore spagnolo di stile fiammingo, che fu commissionato da un acquese, Francesco della Chiesa, che commerciava insieme con la sua famiglia tra Acqui, il porto di Savona e Valencia, e proprio a Valencia commissionò al Bermejo quest'opera che poi giunse ad Acqui verso il 1515, in quanto per testamento Francesco Dalla Chiesa la volle in cattedrale, in un altare di famiglia che poi di fatto fu costruito. Ora non è più nella location originaria, ma è nella splendida cornice della sala capitolare, un luogo molto bello, molto caratteristico, che veramente lo accoglie degnamente. All'esterno, quando è chiuso, sulle ante c'è una delicata annunciazione color seppia molto bella.

0: E qui è proprio un polo religioso, perché abbiamo la cattedrale, abbiamo il chiostro, abbiamo il seminario, è tutto racchiuso qui nel centro.
1: Sì, ovviamente qui era un po' il cuore della diocesi con tutto ciò che la diocesi rappresenta, quindi il palazzo vescovile, c'era il seminario che ora non è più adibito a seminario, c'è la cattedrale, era un po' il centro fulcro religioso di tutta la diocesi oltre che della città. Poi la città ha anche altre chiese ugualmente interessanti come l'antica chiesa di San Pietro dedicata anche all'Addolorata nella parte bassa della città, una chiesa che ha mantenuto in parte e poi recuperato lo stile romanico
0: Che poi è
1: originario.
0: l'antica cattedrale, è stata antica cattedrale.
1: Ecco, qualcuno dice che anche l'antica cattedrale, su questo ci sono discussioni tra gli storici, ecco, non c'è una certezza.
0: E i visitatori sono accolti da tanti volontari poi, no?
1: Sì, da alcuni anni è stato istituito questo servizio di volontari che accolgono i visitatori qui in cattedrale. Sono un gruppo di una trentina che fanno i turni, quindi dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18 c'è sempre chi accoglie i visitatori. Se credono possono fare loro da guida nelle varie parti della cattedrale in modo da conoscere, da visitare, da apprezzare quello che qui c'è.
0: Grazie parroco e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Acqui Terme.

0: E adesso ci troviamo all'interno di un locale storico e incontriamo Alessio Losardo, che è il sommelier dell'Enoteca regionale di Acqui Terme. Allora, innanzitutto ci presenti dove ci troviamo?
1: Ci troviamo nelle cantine del Palazzo Robellini, un palazzo della fine del 1500 che da ormai 44 anni ospita l'Enoteca regionale di Acqui Terme.
0: E qui abbiamo vari ambienti, no?
1: Abbiamo vari ambienti, il principale che è quello dedicato alla vendita dei vini dei nostri soci e poi ci troviamo in questo momento nelle sale dove ospitiamo le degustazioni, i ricevimenti, tutto quello che è l'ambito promozionale e degustativo del vino.
0: Quanti sono i soci?
1: Al momento sono circa 130. Copriamo circa l'85% delle denominazioni piemontesi, ma con un fulcro sul territorio acquese e circa 500 etichette di tutto il Piemonte.
0: E noi abbiamo collegato appunto alcuni piatti del territorio ai vini del territorio, quindi
1: Assolutamente.

0: a presentare questi piatti?
1: Naturalmente, in questo piccolo viaggio non volevamo che presentarvi le eccellenze del territorio, partendo dal filetto baciato, che è questo salume nato ai primi del Novecento da questo macellaio che si chiamava Malò, che prese sostanzialmente il filetto del maiale e lo avvolse nella pasta del salame. Il bacio non è nient'altro che l'unione tra queste due componenti. Viene prodotto principalmente nel comune di Ponzone, qua proprio sopra Acqui, ed è un'unione anche tra il territorio di confine, tra il Piemonte e la Liguria, di cui noi siamo parte.
0: Come vedo anche il pane, no?
1: Pane, ma soprattutto la focaccia è un trait d'union tra quella che è la focaccia ligure, che tanti conoscono e amano, ma anche la nostra. La nostra è molto più simile a quella ligure che quella prodotta in altre parti del Piemonte.
0: E questo piatto a che cosa lo
1: Noi lo
0: accompagniamo?
1: accompagniamo come inizio di un aperitivo o anche banalmente di un pranzo, di una cena, con l'acqui rosé. L'acqui rosé non è nient'altro che l'ultimo nato all'interno della denominazione del bracchetto d'acqui, è la vinificazione secca, spumante, rosata del bracchetto.
0: Siamo in Piemonte e non potevano mancare i plin.
1: I plin sono naturalmente il fiore all'occhiello del Monferrato e non solo. Nel nostro territorio è fatto principalmente con il manzo e brasato naturalmente, con cui andiamo poi a riempire il nostro raviolo, e poi il condimento dipende un po' dai gusti personali. I più antichi lo mangiano cosiddetto a culo nudo, quindi proprio solo per assaporare l'impasto. C'è chi lo preferisce al vino, come antica tradizione, o con il sugo d'arrosto o al burro e salvia naturalmente. Chiaramente, se andiamo ad attingere al vino, non può che essere un vino del territorio, quindi parliamo del dolcetto d'acqui, vino che per noi rappresenta il quotidiano, quello che per noi è il vino semplice da tutti i giorni, ma che ben si abbina con quelli che sono i prodotti d'eccellenza come i ravioli al plin.
0: Poi abbiamo lo stoccafisso.
1: Stoccafisso, come il filetto baciato, è frutto della tradizione dell'antica Via del Sale, questa vallata che portava i prodotti ittici, naturalmente una volta di lunga conservazione, quindi essiccati, sottosale, infine sott'olio, veniva prodotto in questo territorio. Naturalmente un prodotto molto saporito, molto importante, che faceva fatica ad essere abbinato ai vini bianchi del territorio. Di conseguenza si trova un bellissimo abbinamento con la vinificazione del bracchetto. Bracchetto che tutti conoscono, una versione dolce, ma nella versione rossa a poco tannino, dona proprio una caratteristica piacevolezza, e il tutto si sposa in maniera meravigliosa.
0: Poi abbiamo i formaggi, no?
1: Formaggi che sono anche qua un patrimonio del territorio. Abbiamo l'unica DOP di latte caprino sul territorio piemontese, che è la Roccaverano. Siamo sopra gli 800 metri, dove questa razza di capra, che si chiama proprio Roccaverano, ci dona un latte meraviglioso, molto ricco di sentori, di erbe, e lo abbiniamo chiaramente con i vini rossi come il dolcetto o, in base alle stagionature, anche con i passiti.
0: E abbiamo anche delle marmellate del territorio
1: Marmellà,
0: di
1: lì abbiamo
0: miele.
1: la cugnà, naturalmente la cugnà e la mostarda sono abbinamenti piacevoli come il miele stesso di castagne, ma la cugnà, badate bene, si fa anche questa con l'uva brachetto, perché noi col brachetto facciamo
0: E
1: tutto.
0: non potevano mancare i dolci.
1: Naturalmente noi siamo un territorio principalmente vocato alla produzione di vini dolci, il brachetto d'acqua è forse il più conosciuto dei quattro che vi abbiamo presentato oggi, e ha nel suo abbinamento con la pasticceria secca il suo massimo appeal, partendo dalle due frutte secche di maggiore rilevanza, la nocciola, la tonda gentile, e l'amaretto, quindi a base mandorla. Gli abbinamenti sono principalmente questi perché abbiamo questa background di tradizione pasticceria secca. Nel periodo primaverile, in cui vi invito a venirci a trovare, anche le fragole immerse nel calice di bracchetto danno un risultato meraviglioso.
0: E sul nostro sfondo abbiamo un tavolo degustazione, perché voi avete poi proprio un itinerario, ho
1: Sì,
0: visto, no?
1: abbiamo quella che definiamo in maniera giocosa una degustazione enoturistica, in cui oltre ad abbinare ai prodotti i vini del territorio, raccontiamo anche le bellezze della città, come fate voi oggi.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato. Che cos'è Acqui Terme per lei?
1: Acqui Terme è casa mia, è dove sono nato, dove sono cresciuto, e il lavoro che fa prova il fatto di quanto io ami questo territorio e lo voglio promuovere al meglio possibile.
0: Grazie ad Alessio Losardo e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Acqui Terme.

0: adesso incontriamo lo storico locale Giovanni Rebora, veramente Acqui Terme ha una storia importante e questo è un po' uno dei luoghi simbolo.
1: Certo, ha una storia importante che nasce da molto lontano, nel senso che è diventata una grande città in epoca romana dopo che sono stati sconfitti i Liguri Stazielli, che hanno dato però il nome ad Acqui. In epoca romana si chiamava Acque Stazielle. E qui siamo nel castello della città. Questa era la sede del Vescovo all'inizio del 1000 e poi successivamente è passata ai Marchesi del Monferrato. È stato anche carcere nel 700, nell'800, adesso è sede del museo.
0: Tra l'altro abbiamo degli ambienti e lì c'è un po' tutta la storia proprio di Acqui all'interno del museo.
1: Sì, c'è tutta la storia che parte proprio dall'epoca preistorica addirittura, visto che ci sono utensili, accette d'epoca addirittura neolitica e poi tutto il materiale romano che è stato trovato e anche addirittura resti di tombe longobarde che sono una rarità in qualche modo.
0: Abbiamo anche una sala poi dedicata al centro, alla bollente.
1: Sì. C'è una sala dedicata alla bollente che insomma è un qualcosa di estremamente importante per noi acquesi. Lui era addirittura in epoca romana, appunto, il nome era Acque Stazielle e lo è stato anche nei secoli perché in qualche modo la bollente ha sempre resistito. Diciamo che nella cosiddetta epoca barbarica, insieme al Vescovado, che è molto antico, anche la bollente ha coagulato la città dove è attualmente.

0: altro simbolo è senz'altro l'acquedotto?
1: Eh beh, sì, l'acquedotto che si lega appunto all'acqua, nel senso che l'acquedotto prendeva la sua acqua da un torrente, dove oltretutto lo prende tuttora anche l'acquedotto Acquese, il torrente Erro, a una dozzina di chilometri circa da Acqui, e portava l'acqua proprio in questa zona qui, dove c'era il cosiddetto Castellum Acque, dove l'acqua poi si distribuiva alle fontane, alle terme romane, dove l'acqua della bollente veniva mitigata dall'acqua del torrente Erro, dall'acqua fredda.
0: Un'altra caratteristica del centro storico poi è il ciotolato.
1: Sì. Eh sì, il ciotolato che è stato per fortuna dalle amministrazioni precedenti conservato, reintegrato, era la pavimentazione della nostra città. Ciotolato con delle lastre di luserna che servivano come marciapiede e anche per far passare le carrozze con tempo.
0: Ma che cos'è Acqui Terme per lei?
1: E beh, è la mia città innanzitutto, è la città dove sono nato, dove sono nati i miei. Insomma, è una città che si vive bene, ecco. È una città in cui ci si conosce tutti, ma è una città nello stesso tempo in cui non si rimane chiusi a quello che c'è fuori. Si è in qualche modo sempre attratti da chi viene e dalle novità. Quindi è una piccola città, ma aperta.
0: Qual è il suo invito al nostro telespettatore e non solo?
1: Quello di venire ad Acqui e di gustarsi quello che forse uno non si aspetta di gustarselo, sia olfattivamente nel senso del vino e dei cibi dell'Acquese, ma anche girando per le viuzze del centro storico, frequentando la cattedrale e anche le ricchezze che la cattedrale ancora conserva, come il trittico.
0: Grazie, e adesso andiamo ad incontrare il vescovo della diocesi di Acqui. E con gioia incontriamo Monsignor Luigi Testore, vescovo della diocesi di Acqui. Allora, ci presenti questa diocesi, una diocesi antica?
2: Sì, certo, la diocesi di Acqui è una delle più antiche del mondo, perché la città di Acqui era una città romana molto importante in quell'epoca, e quindi è nata una comunità cristiana in questa città già dai primissimi secoli. Nel IV secolo, dopo l'editto di Costantino, è nata la diocesi in senso ufficiale. Noi abbiamo dei documenti che già nel 320 il vescovo Maggiorino ha partecipato ad un sinodo a Milano, quindi allora, diciamo, il centro principale della cristianità nel nord Italia era Milano, e tutte le diocesi dipendevano in qualche modo dalla città di Milano. È una diocesi che poi nei secoli ha avuto sempre un certo significato, anche perché poi durante il basso medioevo i vescovi di Acqui nominavano l'imperatore, quindi avevano questo compito, erano inseriti nel contesto del Sacro Romano Impero. Alcuni hanno partecipato alle diete di Worms. C'è stata una storia molto molto interessante. Il nostro patrono San Guido, invece, che è dall'inizio degli anni 1000, è quello che ha in qualche modo dato forza al territorio, è riuscito a costruire varie pievi, portare la cristianità anche nelle campagne più remote, ed è quello che ha costruito la nostra cattedrale, la cattedrale che è stata inaugurata nel 1067 e che tuttora è quella che noi utilizziamo.
0: E qui abbiamo in questo salone tutti i vescovi.
2: Questa sala è come la classica sala degli episcopi, dove sono raffigurati tutti i vescovi della diocesi, anche se ne manca qualcuno nei primissimi secoli perché c'è un salto temporale nelle immagini. Però noi abbiamo invece poi dagli studi fatti l'elenco preciso di tutti i vescovi di Acqui. Io sono il 94esimo.
0: E abbiamo la cappella dedicata a San Carlo
2: Mentre
0: Borromeo.
2: C'è una cappella dedicata a San Carlo Borromeo.
0: Che l'avvicina un po' al suo passato a Milano, no?
2: Sì, io sono di origine della diocesi di Milano, e Borromeo ha avuto un influsso fortissimo su tutto il nord Italia dopo il Concilio di Trento, e quindi non solo ha visitato gran parte del territorio, probabilmente anche queste zone, e comunque è stato molto stimato e conosciuto anche nei secoli successivi al suo periodo, perché la cappella è stata costruita al metà del Settecento, ma ancora hanno voluto ricordare Carlo Borromeo.
0: In conclusione, qual è il messaggio del vescovo, del pastore alla diocesi?
2: Ma io penso che il messaggio importante in questo tempo sia proprio quello di riscoprire da un lato le proprie radici, la propria storia, che è, come dicevo, molto molto interessante, molto lunga, e riscoprirla però riuscendo a cogliere quanto sia significativo essere cristiani nel nostro tempo e costruire quindi una comunità cristiana nel nostro tempo che sia segno di speranza, di novità anche per il nostro territorio. E vedo che le nostre comunità hanno da un lato molta tradizione e quindi vivono forti tradizioni del passato, però hanno anche una capacità di vivere il presente, di gestire le situazioni attuali, di mettersi a servizio anche a livello caritativo di tutte le cose che capitano sul nostro territorio.

Terme vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Acquiterme in provincia di Alessandria. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni.

accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la famiglia Falanga, Iacovera, la signora Melina, la famiglia Turati, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto? Con Maria, donna della Pasqua, chiediamo al Padre di renderci testimoni credibili della cultura della risurrezione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e
2: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi Gesù condusse i suoi discepoli verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Con Maria, donna protesa al cielo, chiediamo al Padre di farci sempre progredire sulla via del vero bene.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Con Maria, Donna ricolma di Spirito Santo, chiediamo al Padre di non farci mai mancare l'inestimabile dono dello Spirito Consolatore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Con Maria, donna del cielo, chiediamo al Padre di non perdere mai di vista la meta alla quale anche noi siamo tutti chiamati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
5: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Con Maria, donna del cielo e della terra, preghiamo il Padre perché si compia il suo universale disegno di salvezza su tutto il genere umano.
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

O Maria, donna dell'alleanza nuova, ti diciamo beata perché hai creduto e hai saputo riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. Sostieni la nostra veglia nella notte, fino alle luci dell'alba nell'attesa del giorno nuovo. Concedici la profezia che narra al mondo il gaudio del Vangelo, la beatitudine di coloro che scrutano gli orizzonti di terre e cieli nuovi e ne anticipano la presenza nella città umana. Maria, concedici di compiere l'atto coraggioso dell'umile a cui Dio volge lo sguardo e a cui sono svelati i segreti del regno di Dio qui ed ora. Amen.

0: Santa Bernadette. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: In prima visione, tratto da una storia vera.
1: Aveva tutto.
2: E come ti chiami?
3: Mi chiamo Javier.
1: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
4: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
1: Lasciare tutto.
5: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
1: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
1: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.
7: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
8: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
9: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
10: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
1: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata. In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
11: Come ti chiami?
12: Ramat.
11: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
1: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
13: E mia figlia Baran porta il pane a casa.
1: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
14: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
1: Baran. Venerdì in prima serata.
15: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ora sì che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

miei nonni sono di origine greca, vengono da Patrasso, sono nati in Grecia ma da una famiglia italiana, quindi di origini italiane ma nati in Grecia. E quindi durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fatti ritornare in Italia come profughi. Mio papà è nato appunto in un campo profughi a Torino e ha vissuto i primi 8 anni di vita nel campo senza mai uscire. Ho cominciato a vivere la sofferenza attraverso un lutto che è stato molto forte nella mia famiglia. E poi cambiando scuola dall'elementare alle medie ho cominciato anche a subire atti di bullismo. Io ero uscito per cercare dei nuovi amici perché quelli della scuola elementare li avevo lasciati. Insulti, schiaffi, prese in giro. E, ecco, in quel periodo è cambiato qualcosa nella mia vita, nel senso che la vita ha cominciato a... ho cominciato a non trovare più il senso di tante cose. E allora da quel momento in poi ho cominciato a sentire che non potevo essere debole, non potevo essere fragile, non mi potevo permettere di avere paura. E quindi da che ero un bambino sensibile ho cominciato a reprimere questa sensibilità e a non ascoltarmi più. Verso i 14 anni è iniziato il mio periodo di ribellione. Ho tolto subito Dio dalla mia vita. All'oratorio non ci volevo andare perché mi sembrava un posto da sfigati. Invece io che volevo essere forte, volevo essere un duro, non potevo mica andare all'oratorio. Ma di fatto poi lo sfigato ero io. E quindi i preti mi sembravano quelle persone che ti facevano la predica, che volevano dirti come dovevi vivere. E io, avendo vissuto quelle sofferenze, Non volevo che nessuno mi dicesse come dovevo vivere, dovevo capirlo da solo. Ricordo che ci sono stati momenti in cui proprio ho pensato che non avesse senso vivere. Per fortuna sono stati pochi attimi. Mia fidanzata mi ha chiesto se andavo a prendere lo zio, che tornava da un lungo viaggio. Lo zio era un prete missionario, era stato 20 anni in Africa, in mezzo ai Tuareg, nel deserto, e tornava per curarsi. Quando siamo andati a prenderlo, ho visto arrivare padre Michele, lo zio Barbone. Non era vestito da prete. E mi sono fermato ad osservarlo e l'ho guardato negli occhi e ho visto che aveva una pace negli occhi che io non avevo mai visto a nessuno. Lui allora aveva circa 53 anni, ma sembrava molto più vecchio, aveva il volto pieno di rughe, i capelli e la barba bianchi. Io però sono rimasto a guardarlo e lui si è avvicinato e si è presentato, mi ha detto: piacere, io sono Michele. Ecco, quello è stato il primo momento in cui uno sguardo mi ha raggiunto, uno sguardo diverso, uno sguardo che mi parlava di qualcosa che io non conoscevo. Mentre andavamo a casa, dopo aver lasciato lo zio, chiedo alla mia fidanzata: ma chi è tuo zio? Perché ha questo sguardo pieno di luce? Perché ha questa pace che io non riesco ad avere? E lei mi dice: ma non lo so, mio zio è un prete. Allora io penso: se tuo zio è un prete vuol dire che conosce Dio, io Dio non lo conosco. Allora voglio chiedergli chi è Dio. La settimana successiva la mia fidanzata mi telefona e mi dice, piangendo, che lo zio era morto. E mi disse: mi dispiace che non potrai più chiedere

lo zio Barbone chi è Dio. E devo dire che questa parola mi ha raggiunto con un dolore nel profondo. Ho sentito che mi arrivava. Il giorno dopo la famiglia mi invita ad una serata di preghiera che si fa prima del funerale. Allora arrivo a Torino davanti a questa cappellina. Ero abbastanza in ritardo, quindi mi affaccio in questa chiesa. La chiesa era piena. La mia fidanzata era seduta vicino ai genitori in mezzo, c'era posto solo davanti e non sapevo se entrare o rimanere fuori. Ecco, in quel momento ho deciso di entrare, mi sono seduto davanti e il sacerdote in quel momento espone l'Eucarestia sull'altare, che per me era nient'altro che un disco dorato, un pezzo di pane. Però mi viene spontanea una preghiera, mi viene da dire: Dio, io adesso sono qua. Ecco, questo momento è difficile da descrivere. Io non ho avuto visioni, non ho visto Dio, non ho sentito voci, ma è arrivata proprio nel mio cuore la presenza di Dio e l'ho sentita in maniera fortissima. E in quel momento mi sono sentito veramente amato e per la prima volta amato per quello che ero. E allora ho cominciato a piangere e ho continuato a piangere per un bel po', però questa presenza di Dio mi è rimasta dentro. Sono uscito da quella cappellina sconvolto e ricordo che feci questo pensiero. Io voglio vivere come dice il Vangelo. E quindi è iniziato il mio percorso di discernimento che poi mi ha portato nella comunità di Nuovi Orizzonti, prima come volontario e poi ad entrare nel seminario. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale è stato un po', ecco, il compimento di questa chiamata che di fatto aveva radici lontane. Forse da quando da bambino chiesi a Gesù di venire a giocare con me. Ecco, adesso giochiamo in maniera diversa io e Gesù, però ecco, siamo insieme.

non sono né degli eroi né degli stupidi, sono delle persone normali. Io mi sento un uomo normale che ha ricevuto un dono inestimabile, però assolutamente normale. Non c'è Vangelo se non c'è condivisione, di fatto. E gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. È il donare gratuitamente che allarga il nostro cuore, di fatto. Altrimenti il cuore rimane chiuso, rimane con le sue cose, ma chiuso. E quindi ciò che non doniamo viene perso. Simone oggi è un prete felice. Ecco, posso dire che sono un prete e sono felice.

Io non so perché, ma la mattina mi alzo sempre felice. Dovremmo svegliarci pensando sempre alle cose belle.

0: Buongiorno Manolo, che buon profumo di caffè.
1: Buongiorno Don Michele, l'ho appena preparato.
0: E dopo aver pensato alle cose belle, bersi una bella tazza di caffè.
2: Ma che è sta schifezza?
1: Vabbè, però c'ha un buon odore.
2: E dici che basta?
0: Ah, poi Manolo, per favore, non è possibile sto disordine qua.
1: E che lo dici a me?
0: E che lo devo dire? Siamo io e te.
1: Vabbè, non è perché sono d'origine immigrata, devo saper fare pulizia per forza.
0: Ma non è questione di pulizia, è proprio la civiltà. Ma poi che è sto origine immigrata? Origine immigrata. Ma che hai fatto? Colorati e bianchi insieme.
1: Non è perché sono d'origine immigrata, devo saper fare per forza la lavatrice.
0: Ma per forza dell'ABC, bianchi si fa un lavaggio e colorati un altro, dai! Ma non è possibile. Qua serve una perpetua. Fortuna che abbiamo i colloqui oggi.
1: Infatti.
0: Sì, è vero, serve una perpetua. Però prima anche un buon caffè.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Ti sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
6: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: Il TG parte fra 3,

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

Sono Don Michele e da qualche settimana mi sto prendendo cura di questa comunità. Diciamo che ci sto provando.

0: Per questo ho deciso, mai più porte chiuse dopo la Santa Messa. La chiesa sarà sempre aperta.
1: Gianluca, lascia aperto. D'ora in poi sarà sempre aperto.
2: Sarà sempre aperto.
1: Vorrei che la parrocchia diventasse un punto di riferimento per la comunità.

0: Perché il piatto di una donna?
1: Una donna giovane, sui 30, mezzo soprano.
2: Mezzo soprano?
1: Sì, si capisce dal pianto.

0: Che è successo?
1: No, no, niente, mi scusi. Volevo soltanto...
0: Mi scusi. Non ti devi scusare. Parlare, piangere, è importante. Cioè, è meglio non tenere le cose dentro. Come ti chiami?
1: Angela.
0: Angela, vuoi confessarti?
1: No. I peccati miei già li ho scontati tutti quanti. Io sono stata in galera. Io entro in chiesa soltanto un giorno all'anno, il giorno in cui è nato mio figlio.
0: Se vuoi pregare, io ti lascio sola.
1: Non mi ricordo più neanche le parole di una preghiera. Oggi compie 19 anni. E io prego soltanto che stia bene. Voglio solo questo, per me non chiedo niente. Era un bambino l'ultima volta che l'ho visto. Adesso sta in Germania da qualche parte con suo padre. Eppure se non mi cerca, sa, io lo capisco.
0: E perché non lo vai a cercare te?
1: Abbiamo visto l'inferno io e quel bambino. Certe volte lo facevo celare con un bicchiere di latte. Non ce la facevo ad andare avanti, i soldi non bastavano mai. Ma se lo immagino a 16 anni. Da sola, senza un marito, senza un fidanzato, senza un cane. Nessuno.
0: Secondo me non ce l'ha con te.
1: Sì, invece. Perché un figlio dovrebbe volere una mamma così? Ma io chiedo soltanto che stia bene.
0: E adesso chi ti aiuta?
1: Sto da una signora, ma me ne devo andare pure da là. Io soltanto un'altra occasione vorrei. Ho sbagliato, gli errori miei li ho pagati tutti quanti. Ma uno mica può pagare tutta la vita. Mi scusi, devo andare, è tardi.

0: Don Michele, con la porta sempre aperta c'è il rischio che rubano.
1: Che ruba? Poi se rubano a noi vuol dire che hanno bisogno. È cosa buona e giusta.
0: E se rubano il calice? Quello è calcato d'oro.
1: E usiamo i bicchieri di vetro.
0: Ma c'avevamo solo i bicchieri coi buffi. Sono pure tutti da lavare.
1: E allora andiamoli a lavare.

0: Finalmente. Bruno.
1: Don Michele, ha un minuto?
0: Vuoi unirti a noi?
1: No, no, no, non ho fame. Don Michele, la porta della chiesa è aperta.
0: Sì, lo
1: Ma adesso non c'è nessuno che la sorveglia.
0: ma se è aperta, magari qualcuno viene e ci porta la buona novella.
1: Ho saputo che ha parlato con quella donna. E
0: Come corrono le
1: qua si fa presto a sapere tutto. Don Michele, faccia attenzione.
0: voci? A cosa?
1: A chi trova la porta aperta?
0: Ma se trovo la porta aperta è meglio, magari viene qualcuno che vuole pregare.
1: Quella donna è stata in carcere, no?
0: Finora ha trovato le porte chiuse. Noi invece gliel'abbiamo fatta trovare aperta. Io non so se essere più deluso o più contento. Però noi siamo cristiani e siamo
2: Con Dio.
0: No, contenti. Siamo?
2: Contenti.
0: Lo dice pure lui, contenti.
1: Siamo cristiani e conosciamo le persone. Beh, io ho il dovere di avvisarvi.
0: E io ho apprezzato. Vuoi unirti a noi? Ciao,
1: Come se avessi accettato.
0: Bruno. Dai, dai, dai, dai, dai. Com'è? Quanto
2: Pizzichino troppo cotta. Una
0: l'hai fatta cuocere?
2: ventina di minuti.
0: Questa va bene per la frittata. Stasera, novetto. Minuti. E voi, avete mai provato a bussare? Sì.
2: Don Michele è arrivata la prima persona per il colloquio.
0: Fammi
3: Permesso?
0: entrare. Prego. S'accomodi.
3: Grazie, piacere, Daniela.
0: Don Michele. Allora, tu lo sai, stiamo cercando una perpetua. Raccontami un po' di te.
3: Mi piacerebbe un lavoro come questo. Io ho fatto una serie di lavori saltuari, sono passata da un lavoro all'altro e adesso vorrei un po' di pace.
4: In parrocchia deve essere bello poterci venire, trovare un ambiente accogliente. Io a volte mi sento sola da quando mio marito mi ha lasciata.
5: E sono stata a servizio per tanti anni presso persone benestanti.
0: Ma perché proprio la perpetua?
3: Ma perché io ci sono cresciuta in questa parrocchia e la sento un po' come la mia famiglia.
5: E per dedicarmi a chi come lei si dedica agli ultimi.
4: Sorridere, perché chi viene in parrocchia a volte ha subito un dolore.
0: Una cosa importante, sai cucinare?
4: Sì.
0: In verità noi cercavamo.
6: Una donna, lo so. Però ho letto l'annuncio, ci ho pensato. 12 mensilità, tredicesima, quattordicesima, ferie pagate.
0: Praticamente una pacchia. Ma almeno sai cucinare. Apprezzo la tua sincerità. Allora ci risentiamo quando hai imparato a cucinare.
6: Va bene, grazie, buone cose.
1: Com'erano, Don Michele?
0: Com'erano tutti ultimi, tutte persone di cuore.
1: Allora ha scelto.
0: No, ci devo ragionare, perché questo non è soltanto un lavoro. Noi dobbiamo aiutare l'ultimo degli ultimi. Ne hai capito, eh?

0: corpo di Cristo.
1: Amen.
2: Nuovi fedeli. Allora ho preso la decisione giusta. La Chiesa dovrà restare sempre aperta. Giorno e notte. Per accogliere tutti e per dare una seconda possibilità a chi ha perso le speranze.

0: Avevi detto che venivi una volta l'anno.
1: Però ieri non sono riuscita a pregare. Oggi credo che ci riuscirò.
0: Il Signore legge i nostri cuori prima di noi.
1: E il mio no.
0: Ma soprattutto nel tuo. Hai trovato quello che cercavi?
1: Soltanto porte chiuse. Ma non me ne importa. Oggi sono felice.
0: Hai trovato finalmente le parole?
1: Sì, ma non sono le mie. È una lettera di mio figlio.
0: Mettiamoci comodi e sentiamo.
1: Ciao mamma. So che sei uscita dal carcere. Volevo solo dirti che vivo in Germania e che sto bene. Sto lavorando, sto provando a rifarmi una vita che mi faccia dimenticare tutto quello che ho passato. Per questo ho deciso di non cercarti più, perché quello che abbiamo vissuto mi ha fatto soffrire molto, ma è quello che ho deciso. Mi dispiace, Nicola. Per me questo è un segno,
0: Pure per me.
1: come tutte le porte chiuse che ho trovato.
0: Beh, questa l'hai trovata aperta. Secondo me pure questo è un segno.
1: E che vuol dire, padre?
0: Che forse qua noi abbiamo bisogno proprio di te. Sai cucinare?
1: Credo di sì, ma perché?

0: Buongiorno.
1: Don Michele?
0: È appena uscito.
1: Don Michele, riguardo quel lavoro di Perpetua, avrei un'altra persona di fiducia da proporle.
2: Ma l'ho già presa, che non lo vedi?
1: Avete inviato un ex carcerario come Perpetua?
2: Preso l'ultima degli ultimi. Comunque, per questa persona, mandami il curriculum via mail. Magari serve per qualcos'altro.
1: Grazie, te lo manderò.
2: Io uscito l'abruzzese.
3: Parola del Signore. Quando stavo preparando l'omelia, questa sull'accoglienza, mi sono messo a rileggere quello che avevo scritto. E ho scoperto che era già stato scritto il Vangelo di Luca. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Non sono parole difficili. Non hanno bisogno di un'interpretazione, di una spiegazione, di una traduzione. Qua c'è da chiedere, da cercare, da bussare. Bussate e vi sarà aperto. Però troppe porte rimangono chiuse. Ed è per questo che ho deciso che la nostra rimarrà sempre aperta. Che sia un messaggio chiaro, che qua si può venire a cercare, si può chiedere, si può bussare per ottenere soddisfazione, perché questa è la parola del Signore.
0: Don Michele, la cena è a tavola, io avrei finito.
4: Grazie Angela, puoi andare a casa a riposare e ci vediamo domani.
0: Allora ci vediamo domani.

0: Al mio tre?
1: Sì.
0: Uno, due, tre. Buon appetito, Don Michele.
1: Buon appetito. È mangiabile.
0: Ammazza che bella perpetua che ti sei scelto, Don Michele.
1: Vai?
0: A prendere due pizze.
1: Don Manolo. Per me margherita, carciofini e prosciutto. Ebbene, io dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

Allora, buongiorno, buongiorno signore, buongiorno signori. Oggi è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Quando abbiamo il nostro Stefano Paggioro, parliamo sempre di musiche, di bellissima musica, ma questa puntata in particolare ha avuto una lunga rincorsa. Abbiamo pensato di farla, abbiamo desiderato farla, abbiamo desiderato omaggiare non soltanto un musicista unico e assolutamente irripetibile, questo ragazzo qua, Renato Carosone, al quale va tutto il nostro amore, tutto il nostro affetto, tutto il nostro ricordo. Lo ricorderemo e ne parleremo oggi, raccontando tutto il suo genio, che da Napoli è arrivata fino a New York, un uomo che ha fatto ballare e cantare il mondo e continua ad essere così, ma lo sottolineo dall'inizio, un galantuomo per tutta la sua vita. Dopodiché, tu fa l'americano. Renato Carosone, andiamo!

0: Renato Carosone. Grazie ad Antonio Coppola, una voce splendida, parleremo di Antonio tra poco. Il maestro Riccardo Balsamo, grazie di essere con noi. Allora, signori, non solo e senza di lui non l'avremmo realizzata questa puntata come tutte le altre, il nostro Stefano Paggioro, ma con lui un ospite d'eccezione, Antonio Carosone, nipote di Renato Carosone. Dove c'è Paggioro c'è musica, eccolo. Grazie di essere con noi, grazie infinite, grazie infinite. Allora, dico sempre allora io, ma insomma il senso è questo. Abbiamo sentito Tu vuoi fare l'americano, intanto signor Antonio, posso chiamarla così? Che begli occhi azzurri che ha, belli bellissimi.
1: Lo dicono tutti.
0: Lo dicono tutti, io lo so, e quando uno è bello è bello, che vuoi fare? Intanto grazie, perché è un onore averla qui con noi. Stefano Paggioro, grazie, grazie di cuore sempre,
1: grazie
0: per tutto il tuo lavoro. Continuiamo a ballare su questa musica,
1: certo,
0: che è del
1: 1956.
0: Ah però, è tonda tonda proprio.
1: Esatto, è un anniversario anche della canzone.
0: È un anniversario, sì, tondo tondo, sì, quest'anno. Sì, sì. E quindi Tu vuoi fare l'americano, paroliere napoletano, Nisa.
1: Nisa, Nicola Salerno, sì. L'incontro avviene grazie a Mariano Rapetti, padre di Mogol, altro nome enorme.
0: Esatto.
1: E questa canzone fa un successo enorme in tutto il mondo e ancora oggi si canta.
0: Allora, sentite, Renato Carosone ci ha fatto solo un torto, di anni ne avrebbe dovuti fare 110, e sarebbero stati pochi se fosse vissuto per 110 anni. Quello che sappiamo è che per nostra infinita gioia il 3 gennaio del 1920 lui nasce e il cognome era con la U in realtà, Carosone.
1: Carosone, sì.
0: Carosone. E quando cambia? Quando diventa Carosone?
2: Nel
0: corso del tempo. Senta, signor Antonio, lei è figlio...
2: Tra l'altro zio Renato poi l'ha cambiato successivamente.
0: L'ha cambiato successivamente. Zio Renato.
2: Ha fatto ritornare Carosone.
0: Che bello sentirlo dire zio Renato. Che zio è stato questo zio?
2: Spettacolare. Insieme alla moglie, devo dire la verità. Zia Lita è stata una persona eccezionale.
0: Zia Lita è stata una...
2: Ci hanno voluto molto bene.
0: Allora, me l'ha detto poco fa Antonio Carosone nel corridoio. Mi ha detto sicuramente un galantuomo e un uomo che è stato... sempre legato alla famiglia. Lei è figlio del fratello piccolino,
2: Ottavio,
0: giusto?
2: Sì, il terzo.
0: Il terzo, il più piccolo, Ottavio.
2: Sì.
0: E lui è stato legato alla sua famiglia?
2: Molto, moltissimo.
0: Sempre, tutta la vita.
2: Specialmente con zia Olga aveva un rapporto molto stretto.
0: Anche perché loro perdono la mamma da piccoli.
2: Prestissimo, sì. Sono rimasti con questo nonno che li ha gestiti, diciamo così.
0: Li ha gestiti. E io leggo da palcoscenico, dal libro di Stefano Paggioro, che per me è fondamentale, perché tutte le volte vado e cerco, leggo questa nota. Forse Renato non avrebbe, Renato bambino, avrebbe voluto anche scendere per strada, giocare, no? E invece fu messo a suonare il pianoforte,
2: sì,
0: per nostra fortuna.
2: Costretto,
0: si può dire così. Costretto a suonare il pianoforte.
2: Posso dire una cosa di,
0: come no,
2: che raccontava zio Renato, che
0: certo,
2: il suo grande rammarico è stato che quando lui ha avuto il grande successo che poi ha avuto negli anni 50, mio nonno è morto e quindi non ha potuto, come dire, gioire, godere di questo grande successo, perché lui veramente ha voluto che zio Renato studiasse il pianoforte.
0: Zio Renato il pianoforte, Olga il violino e papà.
2: Però gli altri due.
0: Del signor Antonio la batte. Vabbè, ho capito, però adesso non me li butti giù così, papà e zia. Eccola qua, guardate che bella questa fotografia. Che bella, che meraviglia. E quindi, insomma, Renato, come tutti i bambini, avrebbe voluto fare altro, avrebbe voluto fare il bambino. Questa è una foto stupenda. Questa mamma che mancò troppo presto, ed è vero, sì, certo, Stefano, il papà, il nonno, il signor Antonio, non ha potuto vedere il grande successo, però a noi piace pensare che l'abbiano visto comunque, insomma.
1: Certo, certo.
0: Però Carosone, e questo lo diremo per tutta la nostra puntata, manterrà per tutta la vita

0: questa capacità di essere una persona nel grande, che splendore. Grazie per queste fotografie, sono bellissime, veramente bellissime. Di essere una persona semplice, lo posso dire?
1: Sì. Io
0: Nella
1: posso
0: grandezza
1: dire,
0: delle persone
1: sì, posso dire
0: semplici.
1: che tutti i cantanti che ho conosciuto, di cui ogni tanto parliamo nelle varie puntate, mi hanno parlato tutti bene di Renato Carosone, anche, oltre dell'artista straordinario, ma dell'uomo. Uomo buono, generoso, un antidivo
0: Sì.
1: e una persona per bene. Quindi, verità.
0: Scusate, un antidivo, un uomo generoso, una persona per bene, ma hai detto tutto, voglio dire, c'è tutto quello che si possa pretendere. Un'ultima cosa prima di fermarci con la pubblicità e poi andiamo di musica e poi andiamo di racconti molto, molto, molto speciali. Signor Antonio, com'era stare con zio Renato a casa, i vostri Natali? C'era sempre un bel pianoforte,
1: Certo.
0: ovviamente. Com'era? Com'era stare in
1: No,
0: famiglia?
1: lui amava stare insieme a noi, insieme a tutta la famiglia, perché mio padre ha avuto 3 figli maschi e zia Olga 3 figlie femmine, di conseguenza era una famiglia abbastanza
0: Certo,
1: allargata.
0: numerosa.
1: E quindi noi eravamo molto spesso a Natale, specialmente quando lui poi si è trasferito a Bracciano, quando ha smesso di suonare.
0: Vicino Roma, sì. E
1: Quindi noi andavamo lì, stavamo 3, 4, 5, 7 giorni e quindi facevamo questi.
0: quindi c'era di che gioire a casa Carosone.
1: Sì.
0: Noi ve lo raccontiamo ancora, raccontiamo l'uomo che ha conquistato l'Italia e il mondo, raccontiamo l'uomo che ha avuto la capacità di dire smetto qui. Ma tutto questo tra poco in musica all'ora solare, a tra poco. Ma poco poco, eh?

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
5: Come ti chiami?
6: Ramat.
5: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
4: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
7: E mia figlia Baran porta spade a casa.
4: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
8: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo.
4: Baran. Venerdì in prima serata.

signori, puntata dedicata al grande, grandissimo Renato Carosone, l'uomo che trasformò la musica napoletana in un'eterna festa ed è stato capace di portare questa musica ovunque nel mondo, e la balliamo ancora la musica di Carosone e vogliamo ancora ascoltarla. Stefano Paggioro, grazie di essere con noi, e Antonio Carosone, il nipote. Signor Antonio, lei mi deve sopportare oggi, lei capisce che avere un Carosone in studio

0: è una cosa talmente bella, e non soltanto un carosone, ma avere lei con questi ricordi splendidi di uno zio. Splendido. Stefano, era l'immediato dopoguerra, definiamolo così, era un paese, il nostro, che si risollevava, tentava di risollevarsi, e Renato Carosone ha fatto tantissimo, certo, per noi, ivi compresa questa canzone che diventò anche un film.
1: Sì, sì, nel 55 lui la scrisse con Enzo Bonagura, che è stato un poeta che ha scritto delle, sì, canzoni straordinarie, e poi l'ha dedicata a sua moglie questa canzone, ed è un po' una canzone diversa dal suo stile, dal suo genere, questo anche per dimostrare che era capace di scrivere anche delle bellissime melodie.
0: Che era un musicista
1: a tutto tondo, senza
0: a 360 gradi.
1: Si è diplomato in pianoforte all'età di 17 anni.
0: Ah, però, 10 anni di pianoforte è uno strumento meraviglioso, sì, ma è tanto, tanto difficile. Film con Marisa Allasio,
1: sì,
0: un po' strappacuore. No, chiaramente doveva essere, certo, doveva, certo, essere così. Ecco, il ricordo di Renato Carosone non può prescindere dal fatto che quest'uomo sia stato molto oltre quelle canzoni e quella musica che noi amiamo ancora oggi ascoltare. Lui era un grandissimo musicista. Lui, signor Antonio, faceva parlare la tastiera, non la suonava, la faceva proprio parlare. Per un ragazzino che poi è diventato un ragazzo come lei, frequentare questa famiglia, quanto è stato bello, la famiglia di zio Renato e di zia Lita.
2: Beh, tenga conto che io ho vissuto 2 anni a Milano con lui.
0: Che fortuna. Scusi, mi è sfuggita.
2: Sono stato strappato da Napoli, dai vicoli di Napoli.
0: Dai vicoli di Napoli? Perché? Perché l'hanno strappata dai vicoli? No, perché era troppo scalmanato.
2: No, non so per quale motivo i miei genitori.
0: Perché era scalmanato? No, non è vero, no, per carità.
2: Lasciamo stare.
0: No, no. E quindi hanno detto: vai a stare con zio. Ecco, quello stare, quei 2 anni come sono stati?
2: Bellissimi, perché a parte che vivevo in un mondo completamente diverso. Si frequentavano famiglie importanti della Milano dell'epoca, quindi è stata una bella esperienza.
0: Senta, zio Renato, volevano bene tutti?
2: Tutti, perché era una persona modesta, mai non arrogante, assolutamente, disponibile,
0: allora,
2: per bene.
0: Per bene, quest'uomo per bene, che ad un certo punto va a lavorare ragazzino in Africa,
2: sì,
0: proprio,
2: sì,
0: quando il papà rimane vedovo e c'è bisogno di una forza in più?
2: No, diciamo fondamentalmente il mio nonno gestiva all'epoca il Mercadante, che era un vecchio teatro, per cui era nel mondo artistico.
0: Certo.
2: E nella galleria Principe Umberto, dove stazionavano i vari artisti, cantanti, avevano bisogno di un pianista, mm-hmm, quando l'esercito aveva bisogno di essere, come dire, rallegrato. E per cui zio Renato, il nonno, per tutti, pensa, zio Renato lo mandò in Africa a fare questa cosa, e da lì è poi iniziata la sua
0: grande carriera, che
2: è,
0: pensate,
2: diventato poi direttore d'orchestra, e
0: assolutamente, andando in Africa però trovò
2: l'amore,
0: trovò l'amore, diciamo, la cosa più importante, e la storia d'amore con la zia Lita, che era una ballerina,
2: sì,
0: veniva da Venezia,
2: sì, faceva parte del corpo di ballo dell'epoca.
0: È una storia bellissima, perché la zia aveva già un figlio,
2: sì.
0: Era una ragazza madre, che all'epoca,
2: sì,
0: era particolarmente complicato.
2: Certo.
0: E lui si innamora di questa donna e adotta questo bambino.
2: Questo ragazzo Pino, Giuseppe, che all'epoca immagino avesse 3-4 anni, 5 anni.
0: E sarà il loro figlio per tutta,
2: sì, sì, stato,
0: per,
2: sì,
0: tutta la vita.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Giuseppe è eccellente artista, pittore, ma poi spiegheremo anche come Renato Carosone diventi pittore, insomma, è una storia bella questa.
1: Bellissima,
0: Stefano, cioè,
1: sì,
0: ti dice un po', per quei tempi, no? Un uomo che mette, antepone l'amore, se è amore è amore,
1: sì,
0: quindi
1: ma poi
0: via.
1: Anche la sua tenacia, a me ha colpito della storia che mi ha raccontato anche Antonio, del fatto che lui quando va in Eritrea subito non ha successo, perché quel tipo di musica viene proposta a un pubblico del nord Italia che non ama o non apprezza, non capisce bene,
0: non capisce,
1: le canzoni napoletane. Sciolgono la compagnia, ma lui vuole rimanere, e con un'altra compagnia, spostandosi ad Asmara, poi inizia ad avere grande successo. E c'è una chicca che mi ha raccontato Gloria Cristian, che salutiamo, che ci,
0: certo,
1: segue, che lei lo ha conosciuto, perché anche lei era ad Asmara, piccolissima, perché suo padre suonava la tromba, era un trombettista nelle compagnie di varietà, E lei dice, io mangiavo il gelato in braccio a Renato Carosone, gli sporcavo la camicia. Vabbè. E dice, quello è stato il nostro primo incontro.

0: centro, ad Asmara si sono
1: Signora
0: conosciuti.
1: Gloria Cristian, intanto noi le mandiamo un grande bacio, ringraziandola della sua attenzione per l'ora solare per TV 2000. Gli sforcavo la camicia, che splendore, che splendore. E quest'uomo, per questo ho detto 110 anni non sarebbero bastati, quest'uomo era veramente amato da tutti. Noi abbiamo un documento importantissimo. Renato Carosone è stato, il maestro Carosone, è stato intervistato dal nostro collega qui a TV 2000, Sergio Cannelles, e quella fu la sua ultima intervista. Noi ve la riproponiamo. Siamo felici di riproporvela perché Renato Carosone è sempre vivo ed è sempre nel nostro cuore. Ricordò che, appunto, rientrato dall'Africa, dove rimase per 9 anni sì. circa, trovò immediatamente lavoro e una sera gli venne proposto di formare un trio, perché quello era un puro sangue, un cavallo puro sangue, Renato Carosone, guardatelo.
2: Era finita la guerra, altro che vivere. Naturalmente era un punto e a capo e quindi la gente si voleva divertire. E io naturalmente col trio, perché riuscii a formare un trio, e trovai un olandese che si chiama Van Wood, tutti hanno conosciuto, che cantava bene in 3-4 lingue, così. E poi telefonai al direttore, di guardi, io ho quasi formato il trio, però mi manca il batterista. Dice, Caruso, non si preoccupi perché il batterista ce l'ho io, l'ho conosciuto io. E chi è questo batterista? Un certo Gigi Di Giacomo, che lei quando verrà a fare le prove qua a Napoli, insomma andiamo a Napoli e Van Wood con la chitarra per provare. A un certo punto, permesso, di giorno era, e night che è tutto al buio così. Ma, buongiorno, io sono Gigi Di Giacomo, sono il batterista. Ah, va bene. Mi ha mandato il dottor Pacenza per... E la batteria, dico no, se no la batteria non ce l'ho perché l'ho portata a cromare. A cromare, siccome aveva fatto la stagione estiva, allora tutte le cromature si erano ossidate, l'ha portata a cromare. Cioè, e come proviamo? Dice non si preoccupi, va dietro al banco, alla boete del bar, così prende un plateau con dei bicchieri sopra, un paio di forchette. Ci possiamo cominciare.
1: Allora signori, questa intervista andò in onda il 23 maggio del 2001, il 20 maggio aveva chiuso gli occhi Renato Carosone e noi l'abbiamo riproposta con tutta l'emozione del caso. Arriviamo adesso anche al trio, però signor Antonio, che effetto fa rivederlo?
3: È incredibile.
1: È bello, eh?
3: Bellissimo.
1: Bello da ascoltare, bello in questo
3: era,
1: racconto.
3: Era così, Gerenato.
1: Era così, era esattamente così. Allora, l'olandese era Peter Van Wood. E Gegé Di Giacomo era una cosa a parte.
0: Un altro genio nel suo...
1: Un altro genio.
0: Sì, assolutamente.
1: Eccoli qua. Qui, questo è il batterista che aveva coniato un modo di dire, no?
0: Sì, per... sì.
1: Iniziare.
0: Canta Napoli.
1: Mi stupisco che tu non lo faccia cantare a loro, ma insomma, perché effettivamente.
0: No, ma avremo una sorpresa fra un po'.
1: Ah, ecco, fantastico. Allora, Gegé Di Giacomo, Riccardo Rauchi e Alberto Pizzigoni.
0: Sì, questa è la compagnia, poi perché sono passati diversi cantanti, perché poi a un certo punto Peter Van Wood decide di fare la carriera solista, sì. di cantante, e quindi lui cerca altri musicisti, cantanti.
1: Allora,
0: anche Franco Cerri farà
1: parte.
0: E
1: anche il grande Franco, il chitarrista meraviglioso.
0: Stupendo.
1: 3 gennaio 1954 è quella data che da lì in poi ci ha dato da mangiare, nel senso è nata la televisione in Italia, quindi primissimi
0: sì.
1: messe in onda, esperimenti, come dire, no? Spettacoli, furono i primi...
0: Sì, ad essere invitati nella nascente televisione.
1: Guardate che bello.
0: Di Giacomo non ci credeva molto, diceva ma non ci vedrà nessuno perché nessuno ce l'ha. E Renato gli dice no, però facciamolo perché Questa cosa dicono che diventerà importante, e infatti...
1: Se siamo ancora qui a parlarne. Di questi tempi, raffreddore incluso, è troppo da dire. Quando tu dici pigliate una pastiglia, ci stai male, pigliate una pastiglia. Da quando è arrivato Renato Carosone, pigliate una pastiglia, è diventato un

0: alle palline glicero fosfato promotele visionato grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia insieme a me.
1: Ma bravo, bravo, tra poco. Ah, eccole! Le mie ragazze si sono scatenate. Brave, brave, brave, così si fa. Brave. Allora, signori, Antonio Coppola, ancora applauso, bravo. Riccardo Balsamo, grazie maestro. Qui siamo nel 1957.
2: Era il periodo dove arrivavano appunto questi primi farmaci per dormire. A un certo punto loro si domandano: chissà se ci sarà anche una pastiglia contro il mal d'amore? E allora nasce questa idea, sempre con Nisa.
1: Antonio Carosone e Stefano Paggiolo, quando Renato Carosone cantava, portava, oltre ad una capacità musicale che stiamo raccontando, una ventata di simpatia che non era, avrebbe potuto anche non essere automatica, insomma. Lo zio era un concentrato di simpatia.
3: Zio Renato contestava i cantanti che facevano musica seria, dice, perché se la musica deve far divertire, e quindi era questa la sua filosofia, lo raccontava sempre questa cosa.
1: Quindi doveva far divertire. Ma lo zio studiava tanto, studiava intendo dire, suonava tanto a casa, si preparava.
3: Lui aveva un pianoforte, quando era a Bracciano aveva questa villa che aveva diversi piani, al piano inferiore aveva questo pianoforte a coda, e poi aveva anche un pianoforte verticale in camera sua, perché non dormivano insieme, perché lui la notte si svegliava, non voleva, dava fastidio, e quindi dormiva un'altra e suonava e studiava.
1: Signori, abbiamo un audio che dobbiamo ascoltare, perché chiunque abbia tentato di studiare pianoforte quando ha sentito questa roba qua ha detto sarà dura, me inclusa. Sentite un po'. Posso avere il massimo audio, grazie. Sopra. È un po' difficile parlare sopra questa musica, questo è pianofortissimo, Stefano, che diventa un po' la sua
2: sigla, e la suonerà fino alla fine, con queste difficoltà, con queste agilità, lui fino all'ultimo sarà a questo livello.
1: Allora, sentite, pianofortissimo e Renato Carosone, adesso raccontiamo anche il viaggio di Renato Carosone in giro per il mondo. Carosone sarà alla Carnegie Hall di New York.
2: Sì, per primo.
1: Andrà all'Ed Sullivan Show,
2: sì,
1: dove per essere invitati o eri il numero uno al mondo o non ti chiamavano, per capirci. E lo inviteranno.
2: Ecco.
1: E ha riempito i teatri di tutto il mondo di una energia, di una forza, di una bellezza musicale che andavano ben oltre Torero, Pigliate una pastiglia,
2: certo,
1: cioè ben oltre queste sue.
2: Sì, non era solo questo lui, era proprio un insieme di buon gusto, di qualità e di arte.
1: Perché buon gusto, qualità e arte.
2: Sì, senza dubbio. Un personaggio unico nella storia della nostra musica italiana.
1: Sì, non ce n'è un altro. Tu vuoi fare l'americano, cioè tu vuoi fare Carosone, vuoi saper suonare. Avrai da penare un bel po'. Era una leggenda Renato Carosone, amato da tutti, lo ripetiamo. Ci ha raccontato qualcosa di lui Tullio.

0: Episcopo. Grazie Tullio, andiamo.
1: Renato Caro Sumore, incredibile. Devo fare un film di 2 ore per parlare del maestro Renato Caro Sumore, ma non abbiamo il tempo. L'immensità, la storia, il maestro, il coraggioso, ebbe l'intuizione, ma lo sentiva dentro, di abbandonare nel pieno del successo. Ma io ero piccolo, sul programma nazionale della radio, ogni giorno alle 14 c'era Renato Caro Sumore e il suo gruppo, e io sul tavolo vicino alla radio suonavo appresso al maestro Renato Caro Sumore, che alla batteria aveva Giorgio Di Giacomo. È stato un pioniere, ha insegnato a tutti e ha portato Napoli in tutto il mondo, come poi ha fatto Pino Daniele dopo, che anche Pino Daniele amava Renato Caro Sumore e viceversa. Io ero molto amico del maestro Renato Caro Sumore e lo penso spesso. Guten grindo cor.
0: Ah, grazie Tullio, grazie a te, grazie a te. Lo tengo in tuo cuore, perché questa è la storia, certo, di Renato, certo. Carosone, Stefano,
2: sì,
0: no?
2: Sì. È questo. Poi anche Tullio è un'altra persona straordinaria, oltre ad essere un grande artista anche lui.
0: Una persona eccezionale e che noi amiamo follemente. Te lo immagini, bambino, che suonava sui bicchieri, Tullio, voglio dire, stiamo parlando di insomma, le massime altezze. Signor Carosone, il grande, meraviglioso Renzo Arbore, al quale mandiamo tutti i baci del mondo. Renzo Arbore è tra gli estimatori, gli amici, le persone che lo hanno amato.
3: Erano molto amici. Negli ultimi anni della sua vita Zio Renato l'ha frequentato molto. O viceversa, no?
0: E viceversa, forse, no? Viceversa. Con l'orchestra italiana, poi Renzo Arbore ha fatto ciò che ha fatto, noi l'abbiamo visto. Senta, cosa le dicono le persone che lo hanno conosciuto, le persone, quelli che gli sono stati amici? Quando ve lo raccontate?
3: Molti non ci sono più.
0: Lo so, molti non ci sono più, però...
3: No, vabbè, noi della famiglia lo ricordiamo con grande affetto, perché ci è stato molto vicino, molto molto vicino, sotto tutti i punti di vista.
0: Cioè, vuol dire...
3: Sotto tutti i punti
0: di vista. Sì, vuol dire ricordarsi grande, di essere fratello...
3: Grande solidarietà, grande vicinanza... Ha voluto molto bene a noi nipoti...
0: Vi viziava?
3: Insomma, sì, direi di sì.
0: Regali?
3: Ma questi grazie sempre a Zia Lita, perché era la sua compagna e ci amava molto, proprio tutti i nipoti in assoluto.
0: È stata bella questa storia d'amore con Zia Lita?
3: Sì, si sono voluti molto molto bene, sì. Grande rispetto reciproco. Zia Lita era una gran bella persona. Io la ricordo molto molto con grande affetto.
0: Pensate che bella la storia, Stefano, la vita, no? Che non fa fare a Renato Carosone, come dire, può succedere, ma neanche una sbavatura, neanche una stonatura.
2: Sì, sì, esatto.
0: Il suo spartito è stato...
2: Perfetto, dall'inizio alla fine, sì, senza dubbio.
0: Dall'inizio alla fine, eccolo qua.
3: Credo che non abbiano mai litigato. Sembra strano, ma credo che non abbiano mai litigato.
0: No, non sembra strano. Quando ci si trova, ci si innamora e si è complici. No, complici delle cose più belle della vita, allora non si litiga.
3: Ma poi Zia Lita suppongo che abbia avuto, come dire, la grande capacità di comprendere l'affetto che Zio Renato aveva nei nostri confronti. Quindi non si è mai messa di traverso sotto tutti i punti di vista.
0: Non ha mai avuto gelosie?
3: No. Forse aveva un po' di gelosia verso la sorella, Zia Olga, che era molto legata, però
0: Quella superava questa cosa. Ma quella, la sorella, è sempre preferita, perché noi, insomma, voglio dire, la sorella... Dicevate, ma mia sorella... E certamente non è dedicata a Zia Lita, ma proprio no. La canzone che stiamo per ascoltare, che nel divertimento porta in sé un senso di grande civiltà. Io l'ho sempre letta così, fin da bambina, quando l'ho ascoltata per la prima volta, nella voce di Antonio Coppola e nella tastiera del maestro Riccardo Balsamo, Che Lalla. Sentite un po'.

0: Brava, grandi! Un modo, come dire, per chiudere le relazioni in maniera civile, ma questa è un'altra storia. Stefano Paggioro, anno?
1: 56, sì. E l'abbiamo scelta perché una delle caratteristiche di Carosone era anche quello di riprendere canzoni lanciate e scritte da altri autori, sì, e di personalizzarle. E poi questa ha una particolarità perché la musica è di Sandro Taccani, che era milanese, sì, e poi è stata scritta insieme a Di Paola, che era pugliese, e il paroliere, il grande maestro Umberto Bertini, sì, romano, e il primo interprete è stato Marino Marini, che era toscano. Però è una canzone napoletana a tutti gli effetti.
0: Abbiamo fatto il giro d'Italia, esatto, e poi cade tra le mani di Renato Carosone. Vi dico soltanto che Sir Paul McCartney, quello dei Beatles, nel caso qualcuno avesse dubbi, diceva, ha sempre detto di sapere solo una canzone in italiano, che è Lalla. Ora lo so, pagheremmo tutti per sentirgliela cantare, ma perché non la canta? Perché non fa qualcosa?
1: Chi lo sa?
0: Ma scrivigli, Stefano, scrivigli, tu puoi. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ancora Renato Carosone, pianofortissimo, ancora, ancora, ancora. A tra poco, L'ora solare, ci siamo. E sta voce che non torna.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
7: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
8: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
9: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
6: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
10: E come ti chiami?
11: Mi chiamo Javier.
6: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
12: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
6: Lasciare tutto.
13: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
6: Cercare la verità.
14: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
6: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.
5: Nella puntata dedicata a Renato Carosone, il maestro Balsamo intanto mi ha detto che c'è, non me lo sveli, c'è un aneddoto legato al Saracino?
15: Eh no, ma non posso fare spoiler, quindi
5: no.
15: non anticipo niente. Poi,
5: però
15: c'è. Abbiamo capito chi era il Saracino,
5: probabilmente. Beh, vedi, l'uomo sa mantenere la suspense. Allora, Antonio Coppola, noi intanto lo ringraziamo perché...
16: Grazie a voi.
5: Ma sta bella voce, da dove salta fuori questa...
16: Diciamo che è una passione che mi accompagna fin da piccolo.
5: Ma lei che lavoro fa?
16: Io faccio musica, faccio eventi, faccio piano bar.
5: Quindi proprio è il suo
16: sì,
5: fare musica.
16: Sì.
5: E fin da bambino, però sì, le ha sentite fin da piccolo le canzoni di...
16: Diciamo che mi è stato anche forse un po' trasmesso da mio padre, perché a suo tempo, insomma negli anni '80, mio padre è stato un giovane cantante napoletano. E quindi mi è stato trasmesso...
5: Cioè Carosone è nel DNA
16: sì,
5: di Napoli.
16: Diciamo, sì, molto attuale assolutamente,
5: sì.
16: Molto attuale.
5: Molto attuale, vedi che bella.
16: Nelle feste non manca mai l'occasione per cantare o Saracino, tu vuoi fare l'americano, quindi per divertimento, ecco. Quindi.
5: Senta, ho guardato per evitare di fare errori, ma lei,
16: sì.
5: Torero, me la canta?
16: Assolutamente sì.
5: Molto bene, questo è mio, cosa fa? Allora, Torero, signori, Torero, Renato Carosone.

0: Renato Carosone, 3 settembre 1957, Torero. Stefano.
1: Ecco, Torero è particolare perché è legata al fatto che loro stavano concludendo un LP, un 33 giri,
0: sì,
1: e dovevano ancora inserire una canzone. Ascoltano la canzone Spagna di Perricomo per avere un'ispirazione, ma più di tanto non arriva questa ispirazione. Poi a un certo punto l'idea della Spagna del Torero viene fuori tra lui e Nisa, uh-huh, sempre, e poi gli esce anche un olè, dice ah, non sta male, quasi quasi facciamo un cia-cia-cia, che non è l'idea che avevamo. Iniziano a suonarla e diventa un altro capolavoro che starà, mi sembra, 21 settimane in classifica. Però è legata questa canzone anche al suo addio alle scene, di cui parleremo, credo, tra
0: poco. Parliamone subito.
1: Parliamo adesso. Dopo aver dato l'addio alle scene, con Emma Danieli in televisione.
0: In televisione, lui
1: quella sera, di questo addio alle scene, va in una strada di Milano dove aveva parcheggiato l'automobile, e mentre sta per salire in auto sente un'auto che passa, che ha un autoradio, forse una delle prime del 59, in macchina Torero, e si fa una domanda e dice ma finirà davvero così? E poi noi sapremo che non finirà
0: però così.
1: È particolare questa sua,
0: allora,
1: riflessione.
0: Guardate, 1957 significa, avevamo parlato della nascita della televisione,
1: sì,
0: nel 54,
1: certo.
0: Significa che Carosone prende, lo zio Renato, con Antonio Carosone, grazie di essere qui con noi, prende questa decisione, parla di ritiro dalle scene, perché sente di aver dato tutto?
2: Era arrivato al massimo e non voleva essere sopportato, va, diciamo così. Perché
0: che
2: lui
0: bella
2: diceva,
0: cosa che sta dicendo, non voleva essere sopportato.
2: Raccontava che ormai arrivavano gli urlatori, Polanca, Celentano, Dallara, e quindi lui si sentiva un po' fuori posto.
0: Però, a parte il...
2: E decide,
0: però attenzione, adesso vi riraccontiamo cose. Cosa fa? Lontano dalle scene, quest'uomo continua a suonare il pianoforte, continua a girare il mondo, perché chiaramente è questo, insomma, continua a essere Renato Carosone. Qui entra in campo il figlio, Giuseppe Pino.
2: Sì.
0: Lui decide di dedicarsi alla pittura.
2: Sì.
0: E con la stessa forza con la quale aveva studiato il pianoforte...
2: Lui si iscrisse a Brera, quindi per poter poi studiare pittura, che è una cosa che gli piaceva, e ha fatto diverse cose con

0: seguendo questa storia, diciamo, della pittura.
1: Che ricordo conserva lei di quei tempi? Cioè di uno zio che non voleva più essere in scena Renato Carosone.
0: Così, lui si dedica anima e corpo a questa pittura. In questa casa di Bracciano che lui aveva uno studio dove lui dipingeva, faceva le tele da solo, si era organizzato anche una sorta di piccola falegnameria per poter realizzare queste opere.
1: Ma non ebbe mai durante quel periodo quelle crisi, No,
0: No, credo di no, credo che fosse appagato.
1: fosse appagato. Mario Trevi, sentiamo Mario Trevi, il cantante Mario Trevi, come lo ricorda. Che uomo.
2: Carosone è stato un grande, ed è un grande. E quando io sono uscito a cantare nel 59, lui si è ritirato dalle scene e poi ha ripreso un'altra volta negli anni 70-80 e ci siamo incontrati molte volte a Milano perché io andavo a incidere per la casa discografica Durium le canzoni classiche napoletane, le canzoni dei festival, eccetera. E praticamente ci mettevamo a parlare di Napoli, della nostra bella Napoli, e lui tutto soddisfatto, tutto contento, un verace napoletano, un grande artista, un grande uomo, un grande musicista e un grande pianista. Ciao, ciao, ciao Renato, ti vogliamo bene sempre, sempre, sempre. Adesso vorrei mandare un saluto affettuosissimo a Paola e a Stefano e tutti gli ascoltatori di TV 2000. Arrivederci, ciao.
1: Mario Trevi è arrivato, bacio, bacio a lei maestro, grazie anche per questo ricordo, questa napoletanità di Carosone. E certo, immaginare che nel 59 l'Italia, il paese, venisse privato di vedere sulle scene un artista così,
3: Sì.
1: è
3: Ha fatto una
1: tanto.
3: scelta molto, molto drastica, molto particolare, però poi per fortuna è tornato.
1: È tornato anche perché, signori, sapete perché è tornato? Gli avranno fatto due orecchie così, tutti a dire: ma ci manchi, torna, ritorna. Però in realtà tornerà
3: 16
1: in
3: anni dopo,
1: 16 anni
3: e poi è un
1: dopo.
3: Carosone ancora più bravo, nel senso che lui,
1: Ove
3: Antonio ci
1: possibile.
3: conferma, ha continuato a studiare il pianoforte e quando torna. E ci dà anche prova della sua bravura nell'elaborare pezzi classici, quindi è
1: Sì.
3: un Carosone, diciamo, ancora più completo.
1: La lontananza dalle scene non ha mai fatto il paio con la lontananza dal suo pubblico, signor
0: No,
1: Antonio,
0: questo
1: perché
0: mai,
1: insomma io
0: no,
1: credo che non potesse uscire per strada suo zio, nel
0: no. A
1: senso
0: Napoli,
1: che
0: quando arrivava, quando veniva a Napoli, era impossibile camminare per strada.
1: era
0: Sì.
1: impossibile. Eh sì. Ma come mai non è mai tornato a Napoli a vivere?
0: Beh, c'è una tradizione familiare che chi ha fatto fortuna all'estero, diciamo, o perlomeno lontano da Napoli, quando tornava a Napoli moriva, per cui c'era Napoli. Questa è verità, è una verità assoluta.
1: Diciamo, per
0: Da
1: quella
0: buon
1: che possiamo
0: scaramantico
1: definire una
0: e.
1: sana scaramanzia, ecco, era, quindi zio faceva toccata e
0: Io ho
1: decisamente
0: avuto
1: fuga.
0: due zii che erano cugini,
1: Sì.
0: che erano dei gioiellieri o perlomeno cose varie, avevano fatto fortuna in Africa. Sono nati a Napoli, dopo un po' di tempo sono morti entrambi. E quindi.
1: Diciamo che napoletano era Renato Carosone e sempre rimase per tutta
0: Tra
1: la
0: l'altro,
1: vita.
0: posso aggiungere, quando lui
1: Deve.
0: ha comprato questa casa a Bracciano, questa villa a Bracciano. In pratica aveva questa villa con questo salone, con questa grande, che aveva di fronte la montagna di Bracciano e lui diceva che era dal quale al Vesuvio, quindi gli ricordava
1: Ah, oh, a
0: questa cosa.
1: montagna, ecco, come chiamano a Napoli il Vesuvio. Però vedete,
0: Però, insomma,
1: c'era
0: sono.
1: sempre questo. Grazie, anzi,
0: Certo.
1: questo è un bellissimo ricordo. Lui era bravo in cucina, scusi, mi è venuto.
0: No, no, no, no, no.
1: No, una cosa non la sapeva fare. Dai, l'abbiamo trovata. Non sapeva, però, la zia.
0: Mangiavo pure poco. A Napoli mangiavo mozzarella. La cosa che gli piaceva di più è spaghetti al filetto di pomodoro e la mozzarella.
1: E che vuoi mangiare d'altro? Scusi, abbia pazienza. A Napoli, il nostro Alessandro Tresa, giustamente, il nostro signor regista, subito ci mette questa cartolina della montagna e di Napoli. Allora, anche Sanremo.
3: Sì, anche se non è proprio uno dei protagonisti di Sanremo, però nel 62 manda la canzone Gondoli Gondolà, sempre con
1: Sì.
3: Nisa. Che arriverà al terzo posto e poi nel 89 partecipa per l'unica volta con una canzone di Claudio
0: La
3: Mattone,
0: canzoncella.
3: La canzoncella
1: La
3: Dolce
1: canzoncella,
3: Dolce.
1: Claudio Mattone, caro. Senta, signor Antonio, lui ci fa tutti, lo dico.

0: dico a lei che è il nipote, ci fa questo torto appunto a un certo punto, perché è morto nel sonno. Renato Carosone,
1: sì.
0: È mancato, ha avuto problemi di salute, si era ripreso perfettamente e poi il 20 maggio del 2001 ha chiuso i suoi occhi. Ecco, l'eredità che ha lasciato, eredità di affetti non oso immaginare, insomma, totale, ma l'eredità che ha lasciato qual è secondo
1: l'eredità
0: voi?
1: In senso
0: L'eredità musicale,
1: materiale? Ah,
0: musicale.
1: musicale. Musicale suppongo che abbia lasciato una cosa importante, voglio dire, molti artisti ancora si rifanno a questo suo modo di fare musica. E poi, come appunto diceva il nostro amico, in qualunque festa o okay, che le canzoni di Renato sono sempre presenti, non sono mai sparite, ma
0: No,
1: chiamola così.
0: non sono mai sparite e non spariranno mai, questa è la particolarità. O Saracino, bello guaglione, cos'è sta storia che tu e il maestro sapete e noi no?
2: La sappiamo, ma perché ce l'ha
0: Ah,
2: spoilerata
0: allora
2: lui.
0: c'è un
1: No,
0: trio
1: però
0: qua.
1: non è,
2: Però
1: non
2: è
1: è,
2: una supposizione.
1: è una
2: Una mia,
1: supposizione.
2: si è
1: parlato all'epoca che questa canzone fosse dedicata a mio padre, che era un bel ragazzo
0: Hai
1: e anche
0: capito?
1: un po' birichino.
0: Ah, e lo dice con l'aria soddisfatta lei, anche un po' birichino. Quindi potrebbe essere. A differenza di Gio Renato. Lei da chi ha preso? Da Zio Renato o dal papà?
1: No, no, no. Da
0: Da nessuno dei due. Le ho fatto una domanda
1: Posso raccontare
0: impertinente.
1: un'altra cosa per quanto riguarda invece Gigi Di Giacomo,
0: Sì.
1: che tra i vari artisti era il meno carino, va, diciamo così. Però era il vero playboy dell'orchestra.
0: Ah, però, hai
1: Vero
0: capito?
1: playboy
0: È perché
1: dell'orchestra.
0: quello le do do do do do
1: Raccontava già che dove andava, trovava
0: Trovava
1: come.
0: ragazze che gli facessero la corte.
1: Questo.
0: Allora, signore, questa è meravigliosa. Allora, cosa vuol dire o Saracino? O Saracino? O Saracino?
2: È un vezzeggiatino,
1: Sì,
2: no?
0: È un
1: il
0: vezzeggiatino.
1: Saracino dell'epoca, no? Storico era questo qui che camminava un po', che faceva. Boh.
0: Bello guaglione,
2: Faceva
0: bella
2: innamorare
0: sta.
2: tutte e poi il giorno che incontra la rossa perde il cuore lui.
0: Sapete com'è? Io mi sento ovviamente immediatamente citata. Antonio Coppola, Riccardo Balsamo, grazie intanto perché noi vi stiamo aspettando. E per i saluti finali molto rumorosi, attendiamo che sia finito o Saracino. Andiamo, andiamo signori.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi. E
1: con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
3: E come ti chiami?
4: Mi chiamo Javier.
2: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
5: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
2: Lasciare tutto.
6: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
2: Cercare la verità.
7: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
2: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
12: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sightsavers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
13: Partiamo!
14: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
15: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
16: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
17: Ogni storia è speciale da oggi.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra passante, a te ricordiamo, noi enti figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Riprendiamo la linea dalla Santa Messa e prosegue la mattinata di Buon Mattino. Oggi la Chiesa ricorda Santa Scolastica, sorella gemella di San Benedetto e fondatrice del ramo femminile dei Benedettini. Parleremo così di due gemelli, due fratelli santi, e questo ci dà lo spunto per parlare della fratellanza proprio nella Chiesa. E lo facciamo dando il buongiorno a Don Roberto Fabiani. Don Roberto, buongiorno, bentornato.
1: Buon mattino, buon mattino.
0: Don Roberto, come stai?
1: Bene, grazie. Spero anche te, anche voi.
0: Anche noi stiamo bene, però, Don Roberto, come avrai notato, manca qualcuno. È il nostro Giacomo. E allora vogliamo scoprire subito dove è andato?
1: Sì.
0: Giacomo, dove sei?
2: Ma io ve lo svelo subito dove sono, perché non sono lontanissimo da TV 2000. Mi trovo nel monastero di Santa Chiara. Oggi si parla di fratellanza e sorellanza nella fede, e allora vogliamo farlo attraverso una testimonianza di due suore gemelle, dando il buongiorno a Suor Maria Felice e a Suor Claudia Luce, che sono qui presenti, e fra pochissimo vi sveleremo la loro storia. Fra poco.
0: E allora grazie Giacomo, buongiorno a Suor Claudia Luce, Suor Maria Felice, a tra pochissimo. E allora Don Roberto, iniziamo da Santa Scolastica, aiutaci a capire chi era, tracciamo un po' un profilo di questa santa.
1: Una bellissima icona, attualissima. Siamo nel 480, quando i due fratelli gemelli di Norcia nascono, Benedetto e Scolastica. Dico una testimonianza che ha da dire molto anche al nostro oggi, al nostro presente, e diventa anche, se posso, curiosa la loro scelta gemellare, perché no? La sorella seguirà il fratello, il quale sarà anche preoccupato, preso carico del futuro della sorella, ma Scolastica segue Benedetto. Per noi in Occidente è il fondatore del monachesimo, e Scolastica, lo dicevi anche prima te nella presentazione, diverrà l'iniziatrice, se posso, del monachesimo femminile. Fratello e sorella, gemello e gemella, che hanno vissuto certamente un passaggio di trascendenza soprannaturale, non ha intaccato la loro origine, se posso, naturale, biologica, ma trasformata, trasfigurata, direi, in una esperienza di fede che addirittura non è stata soltanto esperienza, ma una vita, perché la scelta che loro fanno della sequela Christi, per di più nell'esperienza monastica, diventa il messaggio, ripeto, che ancora oggi noi, in questo 10 febbraio 2026, stiamo ad invocare Scolastica, la gemella di Benedetto da Norcia.
0: E so, Don Roberto, che tu hai un legame particolare con loro. Ne parliamo tra pochissimo, perché prima torniamo da Giacomo. Giacomo, a te.
2: Eccoci. E allora conosciamo meglio la storia di queste due Clarisse, che oggi ci hanno concesso anche la possibilità di stare proprio qui alla loro presenza. Lo ricordo, due suore gemelle, Suor Maria Felice e Suor Claudia Luce. Allora, prima di essere suore, prima di condividere questa vita religiosa, voi chi eravate, Suor Maria Felice?
3: Noi siamo nate e cresciute in un paesino della provincia di Frosinone, Boville Ernica. E siamo nati in una famiglia cristiana, e la nonna ci ha insegnato a pregare. Quindi noi con la nonna abbiamo imparato la recita del rosario, che è stata, diciamo, la base poi per la nostra vocazione.
2: Quindi lo zampino della nonna c'era all'interno della vostra storia, e voi comunque con questa bellezza nel cuore del rosario crescete come tutti gli altri bambini e bambine.
3: Sì, a noi piaceva tanto giocare, era un paese di campagna, quindi stavamo sempre per strada con gli altri bambini, avevamo le biciclette, un'infanzia molto felice. E poi c'è però un bel ricordo che ha segnato appunto la nostra storia, quindi anche la nostra vocazione, perché nel mese di maggio con la nonna si andava a rosario di sera, ed è durante quindi questa recita del rosario che entrambi noi abbiamo questo ricordo, e tutte e due è nato il desiderio di diventare suore, e quindi dicevamo da grande vogliamo essere suore. Quindi è stato proprio questo andare al rosario. Poi siamo comunque cresciute, e un po' come succede spesso a tanti ragazzi, ci siamo un po' allontanate dalla dalla fede, no?
2: Vi allontanate dalla Chiesa, come capita, però a un certo punto capitano delle cose nella vostra vita, anche diverse cose nelle vostre differenti vite, che vi fanno riavvicinare. Di che si tratta?
3: Sì, nel 2010 mi capita provvidenzialmente tra le mani il diario di Santa Faustina Kowalska, La misericordia divina nella mia anima. E quindi leggendo quelle pagine ho sentito nel mio cuore riaccendersi quell'amore grande per Gesù. E quindi ecco che è di nuovo emersa la domanda, Gesù, cosa vuoi che io faccia nella mia vita? Perché adesso non era più così semplice, perché ero anche fidanzata. E quindi ecco che è iniziato questo momento, questo periodo della mia vita in cui chiedevo a Gesù di darmi luci per comprendere quale fosse la sua volontà sulla mia vita.
2: Voi immaginate appunto due ragazze che crescono, fidanzate, tifose del calcio, della Lazio, argomento un po' divisivo forse, ma qua non parliamo di fede sportiva, parliamo di altra fede, e quindi anche è difficile, come dire, conciliare questo desiderio che sentivate crescere nel vostro cuore con le vostre vite del tempo.
3: Sì, è stato abbastanza appunto un momento travagliato. Per me il riavvicinamento è stato con una confessione, è stato un buon momento in cui ho avuto il desiderio di riavvicinarmi alla fede. E poi è successo che siamo andati a Medjugorje per la prima volta nel dicembre del 2010. E da lì la Madonna ci ha fatto un regalo grandissimo, perché abbiamo cominciato a fare volontariato a Medjugorje e siamo andate tante volte lì, e grazie a questi pellegrinaggi abbiamo conosciuto dei ragazzi che ci hanno poi parlato del percorso di 10 comandamenti e dei frati di Assisi. Quindi abbiamo cominciato un percorso sia con Don Fabio qui a Roma con i 10 comandamenti e un percorso con i frati, che ci ha aiutato poi tantissimo nel discernimento.
2: Quello che succede dopo ve lo raccontiamo fra pochissimo, perché vabbè, lo spoiler, quello che succede lo vedete, però come ci arrivano ve lo raccontiamo fra poco.
0: E noi siamo curiosi di continuare ad ascoltarlo, però intanto, Don Roberto, ci siamo lasciati dicendo che tu hai, possiamo dire, un legame speciale, particolare, sia con Santa Scolastica che con San Benedetto.
1: Sì,
0: qual è?
1: Sì. Io, dopo la scuola media, no, quando cominci a decidere, a vedere quello che pensi di fare nella vita, avevo un combattimento interiore, o maestro elementare specifico ai propri bambini, o ecco va o, o scienze infermieristiche, ma comunque mi serviva un biennio di scuola superiore. Io mi iscrissi al magistrale delle monache benedettine San Pietro di Montefiascone, che è vicinissimo a Marta, perché il monastero ospitava, diede vita all'istituto magistrale. Quindi io ho vissuto 4 anni di esperienza vicino alla comunità monastica. Addirittura la preside, prima che arrivassi io, era proprio una grande monaca, Madre Giovanna. E allora Benedetto, Scolastica, no?
0: È respirato questa regola benedettina.
1: E in un ritiro quaresimale del nostro istituto magistrale a Norcia, luogo natale di Benedetto Scolastica, io cominciai a tentennare, dico, ma che succede? Però dico, no, di questo è stato un pensiero, e invece qualcuno diceva, qui ti aspetto, e si pensava già, non io, ma qualcuno tracciava. Però davvero, nella mia esperienza personale, la dimensione benedettina è presente. Addirittura dico, senza iperbole, con molta semplicità, non escludo mica io il monastero, solo che certamente non entrerò mai in monastero perché mi mancherebbero le pecore, il gregge. Allora
0: dopo arriviamo anche allora all'importanza di quel gregge, però intanto vogliamo andare tutti a Monte Cassino.
1: Ah,
0: Monte
1: sì.
0: Cassino è il luogo dove Benedetto e Scolastica riposano l'uno accanto all'altro. Sì. Ci porterà la nostra Serena Cirillo. Andiamo.

troviamo nella Basilica Cattedrale di Monte Cassino, dove sono sepolti San Benedetto e Santa Scolastica, attualmente nella stessa urna. Il loro legame fraterno, legato da vincoli di carne e di sangue, diventa anche un legame fortemente spirituale, perché secondo quello che narra San Gregorio Magno, entrambi abbracciano la vita monastica e avevano anche la consuetudine di incontrarsi almeno una volta all'anno per dialogare su temi spirituali. È un racconto molto bello perché dopo cena Benedetto vuole ritornare in monastero obbedendo la regola che aveva scritto, che prevedeva che i monaci non dormissero fuori del monastero. Scolastica intende proseguire il dialogo, anche perché probabilmente intuisce che si tratta del loro ultimo incontro. Benedetto insiste nel lasciarla. Scolastica allora scoppia a piangere e le sue lacrime si trasformano in un violento temporale che fa sì che Benedetto non possa più tornare in monastero, e quindi il colloquio si prolunga tutta la notte.

0: È detto che non ascolta la sorella, ma la sorella viene ascoltata da Dio. E commenta San Gregorio Magno che poté di più con lei che amò di più. Quindi è molto bello perché questo ricorda che il criterio anche per l'osservanza fedele della regola rimane comunque quel primato dell'amore che Benedetto scrive nella regola, non anteporre nulla all'amore di Cristo, ma che poi in qualche modo impara anche dall'esempio della sorella. Pochi giorni dopo quel colloquio, l'ultimo colloquio, Benedetto ha una visione e vede una colomba salire in cielo e intuisce che è l'anima della sorella scolastica che è morta e che viene accolta nel regno di Dio. E allora manda alcuni discepoli a prelevare il suo corpo per seppellirlo nell'oratorio di San Giovanni, dove aveva previsto la sua sepoltura, ma appunto vuole che la sorella sia sepolta accanto a lui. Il legame che è fondato in Dio e quindi un legame spirituale non solo carnale diventa anche un legame che assume una valenza escatologica, una valenza eterna.
1: Bellissimo e fortissimo il legame che c'è tra Scolastica e Benedetto. Mi piaceva soffermarmi sulla frase «Poté colui che amò di più»,
2: sì, Roberto. Ero pronta a dirla io, ma il padre Abate, giustamente figlio di Benedetto, lo ha già detto. Sì, è San Gregorio Magno che narra la vita di Benedetto e quindi di Scolastica nei suoi dialoghi. E il numero 33 evoca questo... questo bellissimo fatto. I due gemelli, come abbiamo ascoltato, una volta l'anno si incontravano poco distanti,
1: un po' a metà strada,
2: da entrambi i monasteri. E è bello, molto bello questo fatto. Scolastica non vuole andarsene, vuole trascorrere la notte in dialogo spirituale con il fratello Benedetto. Il fratello, no, abbate sul serio, no, non c'è permesso. Scolastica piange, prega e accade ciò che abbiamo sentito. Il del Benedetto addirittura si rivolge a Scolastica: sorella mia, cosa hai fatto? No? E lei risponde al fratello: ho pregato te, non m'ha ascoltato. Il Signore m'ha ascoltato e ha fatto ciò che noi adesso viviamo. Poté di più con lei che più amò. È molto bello il fatto che racconta Gregorio Magno, perché si incontrano proprio la dimensione umana, la dimensione spirituale. La sorella dice al fratello: guarda che sei un monaco, sei un abate, sei un uomo di Dio, ma questo uomo di Dio si fonda sul tuo essere uomo, figlio, gemello mio, fratello mio. Quindi la dimensione umana di Scolastica, l'umano nella squisitezza del termine, bene, si incontra, non si scontra, si incontra con la dimensione altamente spirituale di Benedetto. Una massima e forse quella più irrompente anche nel nostro oggi: non anteporre nulla al Cristo, no? Nella sua regola, ma se pensiamo un po' anche all'esperienza nostra, no, cristiana da battezzati, siamo molto molto distanti, almeno il sottoscritto, ma questo è la gioia, poi la gioia. E chissà che Scolastica, da ciò che ci viene detto, non prevedesse già, no, la sua fine terrena, perché sappiamo che dopo questo fatto, dopo questo evento, Scolastica lascia la vita terrena e Benedetto vede la sua anima volare forma di colomba. Lasciate che dica che oggi la madre priora passava nelle classi con le colombine dei biscotti che le monache fanno proprio a forma di colomba, ricordando anche questo fatto.
1: Siamo contenti accaduto. Di farti ricordare anche questo momento che hai vissuto. Noi ci fermiamo qualche istante, stiamo raccontando di due fratelli santi. Tra un po' vi faremo scoprire una famiglia santa. Pensate, sono 10 figli, di cui 8 religiosi, 6 suore e 2 frati. Tutto questo subito dopo la pubblicità.

0: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
1: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
2: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
3: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
4: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata.
5: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto di K7S Titanium, The Art of Clean.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin Carbonio Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.

0: stiamo raccontando di due santi gemelli e oggi la chiesa ricorda Santa Scolastica e l'altro è San Benedetto. Benedetto. Ne stiamo parlando gemella. Con Don Roberto Fabiani, però c'è anche Giacomo, ci sta raccontando una storia, la storia di due sorelle, e allora andiamo subito da loro. Giacomo.
1: Eccoci nuovamente, grazie. Siamo al Monastero di Santa Chiara, qua a Roma, vicino a Villa Panfili. Siamo con Sor Maria Felice e Sor Claudia Luce, che ci hanno raccontato, ci stanno raccontando la loro storia di sorelle gemelle, nate e cresciute, e col desiderio poi di diventare suora, desiderio poi realizzato. Ci eravamo lasciati a quel punto della vostra vita. Tu, quando diventi suora, entri proprio in questo monastero?
2: Sì, sono entrata qui nell'agosto del 2015, mentre Maria Felice è entrata nel Monastero di Ferentino, quindi... Siamo entrati in due monasteri diversi, pensando che per tutta la vita saremmo state separate.
1: E invece la provvidenza ci ha messo il suo zampino, perché che cosa è successo a Ferentino?
2: Sì, dopo 3 anni il monastero è stato chiuso e così ecco che sono giunta nel monastero di Roma.
1: E quindi le gemelle si sono riunite, voi sorelle, insieme a tante altre consorelle. Com'è condividere, com'è stato anche, io penso anche a livello di... dubbi che possono venire, il fatto di prendere i voti entrambe?
2: Sì, all'inizio quando eravamo così in discernimento non ci siamo confrontate, però vedendo l'altra, cioè ognuna, cioè per noi era chiaro che anche l'altra si stava avviando verso questa scelta, e quindi abbiamo avuto anche qualche dubbio, perché diciamo, ma è possibile che Gesù chiama entrambe? E poi parlando con un sacerdote, lui disse, ma certo che Gesù può chiamare entrambe, perché lui stesso ha chiamato coppie di fratelli 2000 anni fa, tra gli apostoli c'erano fratelli, e poi nel corso della storia ha continuato a farlo. Ecco, oggi ricordiamo Santa Scolastica, che è la sorella di San Benedetto, Santa Chiara aveva le sorelle in monastero con lei, e questo ci diede tanta, tanta pace, e quindi abbiamo potuto continuare il nostro discernimento con questa serenità nel cuore, sapendo che Gesù poteva chiamare entrambe.
1: Che emozione è stata il prendere i voti e anche poi, diciamo, riunirvi all'interno dello stesso monastero?
2: Beh, è stato un dono. Per noi è stato importante essere entrate in due monasteri diversi, perché nel cuore ognuna di noi ha sentito che Gesù la chiamava in un determinato monastero. E quindi in questo modo noi abbiamo la certezza che non siamo entrate in monastero per stare insieme. È stato importante perché in quegli anni iniziali di formazione ognuna di noi ha imparato a mettere radici profonde in Gesù, quindi ad appoggiarci a Gesù, e lui la roccia che non ci verrà mai tolta. E dopo 3 anni, quando ecco, è giunta la notizia che il monastero chiudeva e sono giunta qua, l'ho visto proprio come un dono dalle mani di Gesù.
1: È passato un po' di tempo ormai, era il 2015 quando avete scelto entrambe la vita del monastero, e 3 anni dopo vi siete riunite. Ritornando indietro nel tempo, qual è stato il percorso che rivedi e che rivedete fatto?
2: Allora, il percorso che ci ha portato in monastero, per me fondamentale è stato il percorso di 10 comandamenti, ecco, lo accennavo prima, e c'è proprio uno spartiacqua tra il prima e il dopo, soprattutto la prima catechesi in cui si parla delle reti piene, dell'abbondanza, e quando ci veniva chiesto, e le tue reti sono piene, tu sei felice, la tua vita è piena, io per la prima volta ho avuto il coraggio di essere sincera con me stessa, non ero mai riuscita fino in quel momento, e mi sono risposta, io non sento che la mia vita è piena, mi manca, nonostante non mi mancasse niente, dentro di me c'era qualcosa che mancava, e allora mi sono messa seriamente in discussione, e grazie poi al percorso di 10 comandamenti ho potuto fare ecco, tanti, tanti passi che poi mi hanno ecco, aperto la strada, e ho potuto dire il mio sì a Gesù.
1: E quel sì io lo leggo, e penso che anche voi riusciate a leggerlo ancora negli occhi delle nostre due sorelle e consorelle che vediamo qui con noi. Ci vediamo fra poco, grazie.
0: Assolutamente sì, Giacomo, ci vediamo tra poco, perché adesso vogliamo andare tutti insieme a Terlizzi, nella comunità della fraternità di Betania, dove ci sono 3 coppie di fratelli, tutti religiosi. Guardiamo.
3: Ciao, Fre, buongiorno.
4: Un fratello è gioia, è condivisione, è la possibilità di crescere insieme e di farlo con gli occhi orientati sulla stessa meta.
5: Pace e bene, io sono Fra Matteo.
6: Io sono Fra Alessio.
5: E facciamo parte entrambi della Fraternità Francescana di Betania, ma non siamo solo confratelli,
6: ma bensì veri e propri fratelli, e lui è mio fratello più piccolo.
5: E lui il più grande.
3: Ho capito che il Signore mi chiamava in questa fraternità grazie a mio fratello.
6: Durante il periodo in cui ero in noviziato, verso la seconda metà del noviziato, ho visto che mio fratello incominciava a venirmi a trovare spesso, non più soltanto la domenica o magari una volta a settimana, ma quasi tutti i giorni. Una di queste volte sì, ho cercato di capire un pochino come mai questa frequentazione così assidua, e lui mi ha confidato di, insomma, era un po' in discernimento anche lui.
3: La mia famiglia, di fronte a questa scelta, è stata, come dire, molto toccata, molto provata anche. Hanno vissuto sia la fatica della lontananza, appunto fisica, e poi un pochettino, ecco, soprattutto mamma, la scelta vocazionale. Però, visto che ad oggi il Signore ha fatto meraviglie in me, ma anche in loro.
4: Avere un fratello di sangue che condivide la tua stessa scelta di vita è una grazia. La fede ha contribuito a alimentare il nostro rapporto, perché con la scelta vocazionale è diventata una fede personale, un'adesione personale a Gesù, e quindi è diventata qualcosa che ci ha uniti ancora di più.
3: Avere un fratello di sangue qui in fraternità aiuta, sì. È un rapporto che ho imparato anche a riscoprire negli anni, però è bello perché anche quando poi ci si trova in fraternità c'è la possibilità di condividere, di parlare e di intendersi sulle stesse cose.
6: E questo, ecco, rende più facile probabilmente anche l'evangelizzazione, il messaggio concreto, no? Che Dio ti ama.
0: Grazie a Fra Matteo e Fra Alessio. E ora vogliamo conoscere, lo abbiamo detto prima, una famiglia santa, è la famiglia dei venerabili coniugi Bernardini. Allora ci colleghiamo con Paolo Bertolani. Buongiorno Paolo, che fa parte del comitato.
7: Buongiorno.
0: Che segue la causa.

0: di beatificazione. Buongiorno Paolo. Paolo, ci puoi raccontare chi sono i coniugi Bernardini? Chi erano?
1: Erano due agricoltori di questa montagna. Ci troviamo ai piedi del Monte Cimone, a Pavullo nel Frignano, davanti alla chiesa, dove sono sepolti questi due coniugi che hanno convissuto per 52 anni. Hanno avuto 10 figli, 6 figlie che sono entrate nella congregazione fondata da Don Alberione, quella delle suore di San Paolo, e due cappuccini, di cui uno è l'emerito arcivescovo di Smirne ed è stato 47 anni missionario in Turchia. Siccome le figlie erano un po' sparse per il mondo e in tutti i continenti c'era un Bernardini, allora anche uno dei due sacerdoti cappuccini, padre Sebastiano, che è molto conosciuto anche perché è apparso tante volte in televisione, molto amico di Mai Buongiorno ai suoi tempi. Quindi padre Sebastiano chiede di andare anche lui missionario a Batanga Fo in Centrafrica, ma la mamma dice: ma siamo anziani, se puoi. Insomma, lui fa di tutto per andare, ma viene riformato per una faccenda di malattie ai polmoni. E allora cosa fa la mamma? La sua piccola pensione viene utilizzata per adottare un seminarista della Nigeria che studiava a Roma, che si chiamava Felix Ade Job, ed è l'unico dei figli, perché lui si considerava davvero figlio dei coniugi Bernardini, è l'unico che è ancora rimasto in vita ed è l'ex arcivescovo, quindi l'emerito arcivescovo di Badan e primate della Nigeria ed è della venerabile età di 88 anni.
0: Noi
1: Di
0: stiamo vedendo,
1: questi
0: Paolo, le
1: 10
0: immagini
1: figli
0: anche
1: che
0: di
1: hanno
0: padre
1: avuto.
0: Sebastiano Bernardini, che tante volte è stato anche ospite proprio qui a TV 2000. Ci può ricordare a che punto è la causa di beatificazione?
1: La causa di beatificazione a questo punto, nel giro di soltanto pochissimi anni, si è aperta con un grosso ritardo. È partita 35 anni dopo la morte della mamma, e è partita perché i figli sono stati restii per questioni di umiltà, probabilmente. E poi noi, praticamente quelli del comitato, ci siamo mossi e, nonostante loro, abbiamo fatto di tutto perché il nostro arcivescovo aprisse questa causa. E nel giro di 4 anni soltanto si è aperto il processo di beatificazione e canonizzazione, poi si è chiuso e sempre nel giro di 4 anni c'è stato il decreto di venerabilità da parte della congregazione, e firmato dal cardinale e autorizzato da Papa Francesco.
0: Allora noi resteremo in attesa di
1: Quindi,
0: aggiornamenti. Grazie Paolo Bertolani. Roberto, tu non hai fratelli religiosi?
2: no, sono credenti, ma non sono religiosi.
0: Però
2: Ne ho
0: diciamo,
2: due, ne ho
0: io volevo
2: due.
0: spendere 30 secondi anche per ricordare i tuoi fratelli che sono stati dei pilastri anche
2: Sì,
0: per il tuo momento di
2: Luigi e
0: vocazione.
2: Alessandro, io sono il secondo, loro sono state due colonne. Quando i miei genitori, specialmente il babbo, si dimostrò, non comprese insomma questa mia scelta, loro furono veramente garanti, accompagnatori, due presenze molto belle nella mia vita, molto discrete, ma molto
0: E
2: belle.
0: allora chiudiamo con un saluto ai tuoi fratelli.
2: Sì.
0: Grazie Don Roberto per
2: Grazie a
0: essere
2: voi.
0: stato con noi.
2: Grazie.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
4: Come ti chiami?
5: Ramat.
4: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
3: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
6: E mia figlia Baran porta il pane a casa.
3: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
7: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
3: Baran. Venerdì in prima serata.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di foca, ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti
13: darò! Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
14: Le piante dormono come noi.
15: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
16: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
17: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
18: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: andando a conoscere, perché stiamo per fare un bellissimo viaggio all'interno della storia del cinema italiano, ma non solo, è proprio una storia d'Italia. Buongiorno al professor Federico Vitella.
1: Ben trovati.
0: Siamo accompagnati da una canzone, Ma l'amore no, che ci porta immediatamente a chi l'ha lanciata, a chi l'ha fatta conoscere a tutti quanti, che è Alida Valli, la splendida Alida Valli, in un indimenticato film. E il libro che oggi tu ci porti, Lettere ad Alida Valli, è non solo un tributo a una grande attrice, grande artista, fidanzata d'Italia, ma anche un modo, un termometro di come l'Italia l'amava, di come tante persone la... scrivevano a lei, la cercavano, le chiedevano cose. Accompagnaci all'interno di questo lavoro.
2: Ma grazie Giacomo, proprio come dici tu, questo è un libro un po' particolare. Non ho cercato di riscrivere per l'ennesima volta la vita di Valli o la carriera di Valli, pur interessantissime, e di aggiornarle magari alle ultime evidenze storiografiche. Si trattava invece qui di provare a raccontarla dal basso, attraverso le lettere dei suoi ammiratori. Il libro raccoglie un centinaio di lettere scritte a Valli tra gli anni 30, 40 e 50 del Novecento. Quindi, da un lato, queste lettere sono rappresentative dell'ammirazione per l'attrice, dell'ammirazione per la diva, del ruolo che il cinema aveva nei decenni centrali del Novecento, che evidentemente è molto diverso nella società italiana rispetto a quanto lo possa essere ora, per varie ragioni. Ma raccontano anche il paese, raccontano l'Italia in un momento cruciale della nostra storia, a cavallo tra fascismo e repubblica, dittatura e democrazia. E parlano sostanzialmente di noi. Queste lettere sono davvero degli specchi, perché c'è un po' di tutto. C'è il cacciatore di autografi, ovviamente, come possiamo immaginare, c'è la studentessa,

0: alla ricerca di una sua autonomia e indipendenza in quella società un po' disciplinata e disciplinante. E ci sono gli indigenti che hanno bisogno di aiuto, ci sono gli innamorati focosi, come possiamo immaginarci, e così via.
1: Quante lettere riceveva?
0: Allora, una diva di grandissimo livello, come poteva essere Alida negli anni 40, riceveva almeno 250 lettere al giorno. Queste sono cifre impressionanti, paragonabili al traffico postale di un paese di provincia dell'Italia di quel tempo, per intenderci, e quindi implicavano una gestione evidentemente impegnativa, ma la cosa interessante è che in un'ottica così globale, transnazionale, sono numeri che avvicinano Alida Valli alle grandi dive hollywoodiane.
1: Io so che a casa sarete curiosi, curiosi di leggere il libro, però vogliamo subito accontentare un po' la vostra curiosità. Giacomo, ce ne leggi una?
2: Assolutamente. Udine, dicembre 1939. Gentilissima signorina Alida Valli, sono una dattilografa ed ho colto un momento di libertà per scrivervi. Sono una vostra ammiratrice, seguo con gioia tutti i film vostri e ne esco ogni volta con una cresciuta simpatia per voi. Mi promettevo sempre di scrivervi, ma sia che me ne mancasse il tempo, sia che abbia sempre creduto che una diva non avrebbe nemmeno guardato una lettera di una ragazza come me, non ho mai avuto il coraggio di scrivervi. Questa volta, vinti gli ultimi indugi, mi sono decisa a scrivervi, a manifestarvi tutta la mia simpatia, a pregarvi di un piccolo favore. Quanto desidererei possedere nella mia piccola camera una vostra fotografia. La metterei in una bella cornice e, credetemi, l'adorerei quasi. Se questa fotografia avesse poi un piccolo autografo, diverrebbe per me una cosa addirittura sacra. Ne sarei gelosa e ve ne sarei infinitamente grata. Siate dunque così gentile da accontentarmi, a rendermi smisuratamente felice, a fare di una dattilografa la più felice di tutte le donne. Sono certissima che non ricuserete un simile favore e anticipatamente vi ringrazio e mi prometto di ammirarvi come sempre nei vostri bei film. Ada.
1: Grazie. Grazie Giacomo. E questo è un esempio delle lettere che riceveva, ma chi erano gli ammiratori più insistenti?
0: Bah, ha scelto bene Giacomo. Questo è proprio l'esempio, grazie, di un'ammirazione insistente, direi, perché intanto c'è una certa ritrosia che deve essere superata, e questo lo vediamo in tantissime lettere, no? Lei dice, è tanto che volevo scriverti, e poi a un certo punto si riesce a superare questo gap, e lo si supera perché l'ammirazione è come un fiume montante, no? Che a un certo punto raggiunge un livello che non si può più arginare. Ogni volta che vado al cinema la mia passione cresce, dice in buona sostanza, e adesso non ce la faccio più e questa urgenza devo sfogarla, e allora ti scrivo. E poi è tipico di queste lettere e dell'ammirazione, diciamo, diffusa la richiesta della fotografia, su cui si sofferma nella seconda parte della lettera di questa giovane dattilografa udinese. E non è un dettaglio, cioè la fotografia, dobbiamo pensare che per quanto gli italiani e le italiane potessero trovarla, quella di Valli, intendo come tante altre attrici, in qualsiasi cartoleria del paese, fin dai secondi anni 30, la stessa, magari la stessa che potevano poi ricevere da Valli, questa che però arrivava direttamente da casa Valli, ovviamente aveva tutt'altro valore simbolico.
1: Certo.
0: Cioè recava il contatto della diva, la provenienza dalla casa della diva e soprattutto la firma autografa della diva, che è come se autenticasse questo oggetto e lo facesse diventare una cosa che, se vogliamo usare una parola difficile degli antropologi, un oggetto persona. Cioè era una fotografia, ma era anche qualcosa che andava oltre la sua materialità ed era come avere quasi una Alida Valli in casa.
2: Direttamente in casa. Chi chiedeva magari un autografo, una foto autografa, chi invece chiedeva dei soldi, come in una lettera che tu riporti proprio nel libro.
0: Ma Giacomo, grazie, sì. Ho i miei segnalibri e uno di questi è proprio appuntato su questa letterina che arriva dalla provincia di Parma, scritta nell'agosto del 1939 da questa Maria. Sentitemi. Signorina Valli, mi scuserà se mi espongo a scriverle e per la prima volta gli chiedo un regalo. Ma sono una giovane ragazza che sta per andare a servire, che non ho i denari per fare il viaggio. Gli chiedo un favore. So che è molto brava e spero che mi accorderà questo favore, mandandomi 150 lire e la sua fotografia. Appena abbia ricevuto questa mia, me le manda subito che sarai rigombensata. Aiuta una povera ragazza che ha bisogno di pane. Maria.
2: Esemplificativa questa, eh?
0: Direi davvero, fin dalle sgrammaticature e dagli inciampi, no, linguistici, ci restituisce un paese che è molto diverso dal nostro e in cui gli attori, ma diciamo pure i divi, che sono una cosa un pochino diversa, in cui i divi sono potenti, cioè vengono dagli italiani e dalle italiane equiparati alla classe dirigente del paese, al re, a Mussolini. Il livello è questo. Infatti gli storici chiamano questo tipo di lettere, lettere ai potenti. E ai potenti si scrive soprattutto per bisogno, più o meno grande. Si chiedono raccomandazioni, tantissimi ovviamente sono gli apprendisti attori che si rivolgono a lei perché vogliono fare il cinema, ma si chiedono anche vestiti smessi, tanti, e non il capo, diciamo così, da collezione dell'attore e di pregio, no? Ma si chiede proprio abiti per chi non ce li ha e poi si chiedono soldi. Questa è una giovane servetta che deve, immaginiamocela, adolescente, deve uscire di casa, è verso il suo primo impiego e non ha neppure i soldi per raggiungere.
1: Professore, abbiamo visto richieste d'aiuto, lettere di ammiratrici, ma critiche?
0: Allora, grazie, sì, ci sono anche critiche. Però sono critiche particolari, diciamo per intenderci che sono critiche costruttive, perché ovviamente Valli è l'oggetto del desiderio, il riferimento primo di qualsiasi comunicazione e quindi non c'è quella cosa che oggi si chiama antifan o antifandom, no? Non ci sono le lettere di quelli che magari non amano lei ma amano altre attrici, non lo so, Calamai o altre, ecco, no, non c'è quello. Ci sono consigli magari, consigli di cambiamento per intercettare meglio, si suppone da parte dello scrivente, una certa aria del paese, del fandom. Se volete posso provare a recuperarne al volo una che aveva un passaggio molto particolare. Allora, questa è scritta da Roma, sempre nel 1939, da tale Ugo, che a un certo punto dice «Vorrei darvi un consiglio». Sebbene non ne abbia l'autorità. Perché continuate a fare dei film con un regista straniero? Quel regista, oltre che mancare totalmente di spirito italiano, di carattere nostro, mi dà l'impressione, scusatemi, di tirare a campare. Egli non mette affatto in valore le vostre doti e la vostra personalità. Ed io credo che sia molto merito vostro se i suoi film valgono qualcosa, perché come soggetto, come andamento e come parti di contorno sono molto mediocri. La critica è severa con i vostri film e credo che non poca colpa l'abbia quel tale regista.
1: Proprio non lo poteva vedere.
2: Potremmo dire degli haters ante litteram, magari un po' più forbiti e magari un po' più gentili. Ma sì. Com'è? Cioè, non credo che l'indirizzo della Valli fosse sulle pagine bianche. Come avevano modo di scriverle?
0: Allora, questa è una cosa curiosa, perché in prospettiva, diciamo, storica, io sono uno storico del cinema, cerco di contestualizzare i film, i fenomeni cinematografici. Cercare di capire come le lettere arrivassero effettivamente al domicilio privato di Valli è cosa che si può dare per scontato, ma scontata non è. Allora, quello che ho capito è che negli anni, diciamo, negli ultimi anni del regime fascista, a partire dai secondi anni 30, si cerca di costruire un divismo all'italiana, chiamiamolo così, che possa essere davvero competitivo rispetto al grande divismo hollywoodiano, che è il punto di riferimento del cinema internazionale 100 anni fa, come lo è evidentemente ancora oggi. E allora si capisce che l'attore divo è centrale in questo progetto e però deve essere messo nelle condizioni di fare il suo lavoro di catalizzatore dell'attenzione degli spettatori italiani. E quindi com'è che arrivavano le lettere? Allora c'è un dispiegamento di forze. Se io scrivevo al Centro Sperimentale di Cinematografia, cioè la scuola

0: la più importante di cinema del paese, semplicemente Alida Valli, Centro Sperimentale di Cinematografia, la lettera veniva renderizzata e finiva al domicilio privato. Se io scrivevo a Cinecittà, la lettera veniva reindirizzata e finiva al domicilio privato. E ancora, se io scrivevo alle principali fan magazine italiane, cioè le riviste non di critica, dove si scriveva del cinema come arte, ma le riviste destinate per l'appunto agli ammiratori degli attori, ecco, se io scrivevo Alida Valli Cine Illustrato, Alida Valli Cine Illustrato, era la stessa rivista Cine Illustrato che avrebbe indirizzato, reinoltrato la lettera a casa di Valli. E poi però, come dicevi tu, Grazia, l'indirizzo privato di Valli circola. E circola proprio grazie a queste riviste di divulgazione che a un certo punto capiscono che tutto va a vantaggio del cinema italiano.
1: E allora, lettere ad Alida Valli, il culto di una diva nell'Italia fascista, grazie professor Federico Vitella.
0: Grazie
1: e alla prossima.
0: Davvero.
1: Buona giornata.

0: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, domani alle 10:30.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
3: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

Mercoledì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Previsti locali temporali di calore sui confini alpini. Caldo intenso. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata assolata e calda su tutte le regioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Mercoledì, c'è l'anticiclone sulle regioni. Giornata soleggiata con clima caldo, ma non eccessivo. Cielo spesso sereno. Attese locali piogge veloci sul Pollino. Mari caldi e calmi. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno, benvenuti all'edizione Flash del TG 2000. Notte di attacchi in Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev. Nei raid russi sono morte almeno 15 persone, mentre sono 51 i feriti. Proseguono i combattimenti lungo il fronte orientale. La comunità internazionale rinnova gli appelli a una soluzione diplomatica. Torna l'allerta Ceuta, l'enclave spagnola al centro della pressione migratoria proveniente dal Marocco. Sui social si moltiplicano gli appelli per un nuovo assalto alla frontiera il prossimo 15 d'agosto. Intanto è sempre più drammatica la situazione umanitaria, in particolare per i minori non accompagnati. E non mancano tensioni tra Roma e Madrid sul tema migratorio. Il premier spagnolo Sanchez chiede il ritiro delle misure italiane presentate ieri al Consiglio europeo straordinario dei ministri dell'interno. L'idea italiana di creare hub per il rimpatrio in paesi terzi in Africa è stata

posata dai ministri di altri 5 governi durante il summit, ma Bruxelles frena sul finanziamento europeo dei centri e ribadisce Schengen mai a rischio. Uno spiraglio diplomatico sullo stretto di Hormuz. Donald Trump afferma che un accordo per la riapertura del passaggio marittimo potrebbe arrivare già nelle prossime ore, ma avverte Teheran, in caso contrario saranno possibili nuove dure conseguenze.

Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, il valore della riduzione resta di 17 centesimi al litro, i fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri. Nuove polemiche sul caso Delmastro, la Giunta per le autorizzazioni alla Camera decide di portare rapidamente la questione all'esame dell'Aula, oggi pomeriggio il voto di Montecitorio sulla utilizzabilità dei messaggini tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il presunto prestanome del clan Senese. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è atteso oggi a Napoli per incontrare cittadini e amministratori dopo le proteste dei giorni scorsi con la richiesta di un intervento del governo dopo le recenti scosse che hanno interessato l'area dei Campi Flegrei. Sono circa 800, lo ricordiamo, gli sfollati. Dopo il tentato assalto da parte di un gruppo di estremisti nazisti a un albergo di Sofia che ospitava giovani ebrei italiani, continuano le manifestazioni di solidarietà alla comunità ebraica. Il cardinale Zuppi ha telefonato a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e a Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, per manifestare la prossimità della Chiesa italiana ai ragazzi, ai loro familiari e alle loro comunità e condannare il grave episodio di antisemitismo. Non concede tregua alla quarta ondata di calore di questa torrida estate. Oggi 25 le città da bollino rosso, domani saranno 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute, una situazione mai registrata prima. Allarme siccità in Italia, emergenza da nord a sud, il Piemonte è in stato di emergenza, la Campania è a secco, non va meglio in Europa, il Danubio non ha più acqua e anche in Germania si fanno i conti con la carenza dell'acqua, mentre a Cuba torna lentamente l'elettricità dopo due blackout totali in meno di 24 ore, cresce l'esasperazione della popolazione. L'osservatorio cubano dei conflitti ha registrato a luglio 1415 proteste, denunce ed espressioni di dissenso, il dato più alto dall'inizio delle rilevazioni. Il terremoto in Venezuela, una missione di Caritas italiana è in questi giorni nel paese devastato dal sisma. Fino a martedì prossimo, 11 agosto, il direttore Don Marco Pagnello e una delegazione di operatori saranno impegnati in incontri con Caritas Venezuela, le diocesi e le popolazioni colpite. E dopo la pausa di luglio riprendono oggi le udienze generali di Papa Leone su TV 2000, come sempre la diretta della catechesi a partire dalle ore 10. E c'è grande attesa ad Assisi alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone, oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco si preparano all'incontro con il Pontefice. Nella mattinata il dialogo con loro, il saluto alla comunità francescana e poi la messa nella Basilica Superiore. È tutto, l'informazione torna come sempre alle ore 12. Buona giornata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Ringraziamo Dio per il dono di questa giornata che ci offre nel suo amore. Sentiremo proprio dalla voce di Dio nella prima lettura del profeta Geremia oggi una dichiarazione di amore per il suo popolo, per tutti noi. Ti ho amato.

0: di un amore eterno. Allora viviamo questa celebrazione con il cuore colmo di gratitudine per il suo amore. Oggi celebriamo, 5 agosto, la dedicazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Affidiamoci ancora una volta con piena fiducia alla potente materna celeste intercessione della Madre di Dio e Madre nostra. All'inizio di questa celebrazione eucaristica riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia di Dio e invochiamo col cuore sinceramente pentito e serena fiducia il perdono del Padre per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Perdona, o Padre, le colpe dei tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a te con le nostre opere, salvaci per l'intercessione della Madre, del Figlio tuo e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
3: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore.
3: Il Signore,
2: il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, come abbiamo accennato all'inizio della celebrazione, oggi ricorre la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche cosiddette patriarcali o papali, che sono le più importanti dell'urbe, della città eterna di Roma e di tutto l'orbe cattolico, di tutto il mondo. La cattedrale di San Giovanni in Laterano, le basiliche di San Pietro e di San Paolo e appunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, costruita sul colle Esquilino, sul luogo nel quale in passato, prima durante la storia dell'impero romano, sorgeva un tempio pagano. Una tradizione vorrebbe che già nel IV secolo il Papa Liberio avesse costruito proprio sulle rovine di questo antico tempio pagano una basilica cristiana, per rivelazione dedicata, proprio intitolata a Maria. Il Papa Liberio avrebbe fatto un sogno nel quale Maria gli indicava, gli chiedeva proprio la costruzione, l'erezione di una chiesa intitolata al suo onore, alla sua memoria, dicendo che il luogo sul quale avrebbe dovuto sorgere questa basilica sarebbe stato indicato al Papa stesso quando l'indomani mattina, al risveglio da questo sogno, avrebbe trovato quello che Maria desiderava fosse il perimetro della futura basilica a lei intitolata, coperto di neve. Era però la notte del 5 agosto e a Roma era già poco probabile che avvenisse una nevicata, quindi un evento del tutto straordinario, soprannaturale. Possiamo immaginare, se vogliamo avvicinarlo a un fenomeno naturalmente più comprensibile, che più che una nevicata fosse stata una grandinata, che nei temporali estivi non è del tutto rara o improbabile. Comunque, al risveglio il Papa avrebbe trovato un'area, proprio lì sul colle Esquilino, che la notte prima era stata ricoperta di neve, appunto. E c'è ancora un basso rilievo a ricordo di questa tradizione, che è proprio lì nella basilica, nel transetto della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, che rappresenta il Papa che sta spalando la neve proprio in questa area, che è corrispondente al perimetro della basilica. Ciò che storicamente poi è ancora più radicato, diciamo, è anche più verosimile, è ciò che sarebbe avvenuto nel secolo successivo con un altro Papa, Papa Sisto III, il quale nell'anno successivo al concilio di Efeso, concilio ecumenico di tutte le chiese cristiane, concilio ecumenico di Efeso, celebrato nell'anno 431, concilio nel quale solennemente era stato proclamato il primo e il più grande dogma mariano, cioè Maria venerabile col titolo già antichissimo, già fin dai primi cristiani, utilizzato nella preghiera delle comunità, delle chiese. È stato trovato un papiro antichissimo con la più antica preghiera mariana, che è il Subtum Presidium, sotto la tua protezione, venerare Maria col titolo di Madre di Dio. E questo fu necessario, un concilio, per confermare questo titolo che già la devozione mariana riconosceva da alcuni secoli, perché c'erano state nel frattempo alcune eresie le quali intendevano negare la legittimità di tale titolo. E invece il concilio, proprio la comunione di tutte le chiese, confermò proprio la verità teologica di questo titolo mariano. Maria, Madre di Dio, è il primo dogma proclamato, ma dicevamo anche il più grande, il più importante, quello che contiene poi in embrione tutti i dogmi successivi che saranno proclamati nei concili successivi o in altre occasioni durante la storia della Chiesa. Ebbene, l'anno successivo alla celebrazione di questo concilio di Efeso, che è celebrato nel 431, quindi nel 432, il Papa Sisto III avrebbe ampliato quella primitiva basilica liberiana sul colle Esquilino, costruita appunto dal Papa Liberio nel secolo precedente, e l'avrebbe dedicata solennemente al titolo di Madre di Dio. E viene ricordato come il primo e il più antico santuario mariano di tutto l'Occidente. E in seguito, da lì in poi, in tanti luoghi di tutto il mondo e a poco in tutte le città, sarebbe stata eretta una basilica in onore di Maria col titolo di Theotokos in greco, cioè appunto Madre di Dio. Ciò che è avvenuto nei primi secoli proprio anche qui nella nostra città di Siracusa. Perché proprio il Duomo, la nostra cattedrale, venne dedicata proprio alla Theotokos, alla Madre di Dio, poco dopo l'edificazione appunto della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Ma questa basilica tanto cara, a parte stupenda, ecco, meravigliosa, se avete avuto l'opportunità di visitarla, con degli incantevoli mosaici antichissimi che risalgono già ai primi secoli, questa basilica nel corso dei secoli venne conosciuta anche con qualche altro nome caro alla devozione popolare. Per esempio, veniva chiamata anche Basilica di Santa Maria ad Nives, cioè Madonna della Neve, appunto a ricordo di quella nevicata straordinaria che sarebbe accaduta nella notte del 5 agosto, quando venne rivelato in sogno il desiderio della Madonna di che lì sorgesse una basilica in suo onore. Ma anche venne chiamata Santa Maria ad Presepe, perché fin dai primi secoli si conserva, e tuttora lo è, tuttora è conservata, custodita e venerata anche, in questa basilica, una reliquia che la tradizione attribuisce appartenere alla mangiatoia, nella quale

quale venne adagiato e riposto e avvolto in fasce il bambino Gesù quando nacque a Betlemme. E quindi Santa Maria ad presepe, indicando proprio come presepe la mangiatoia di Gesù. Quindi è un santuario nel quale si venera il dogma della divina maternità di Maria, proprio riconducendolo al momento che evangelicamente anche è per noi così, così importante, che è il momento dell'incarnazione del Figlio di Dio, partorito proprio nella carne, concepito e partorito nella carne proprio dalla Vergine Maria. Quindi anche la presenza di questa mangiatoia, di questa reliquia, di alcuni brandelli in legno di questa mangiatoia così antica e che tuttora venerata, proprio per anche avere un segno anche visibile che aiuta la devozione, aiuta la meditazione, anche la contemplazione, per comporre un po', ricomporre il luogo della nascita di Gesù a Betlemme. Questa reliquia riconduce proprio alla fede nel grande mistero dell'incarnazione, che è centrale per la nostra salvezza. Il ruolo di Maria come madre di Dio è così importante proprio in vista, in ordine a questo grande mistero che è avvenuto per mezzo di Maria, l'incarnazione, che ha portato poi alla nostra salvezza pienamente compiuta nel mistero pasquale. Maria come madre di Dio è grande proprio per questa sua divina maternità, ed è grande perché di conseguenza ha assunto, sempre in obbedienza al Figlio, anche una maternità universale per tutti noi. È madre di tutta l'umanità, è regina del cielo e della terra, di tutto l'universo, regina degli angeli, dei santi, ma anche di tutto il mondo, di tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutta l'umanità. Allora, madre di Dio anche come pronta soccorritrice, interceditrice, è colei che intercede. E il Vangelo della Messa di oggi ci presenta l'efficacia e quindi anche l'importanza della preghiera, della supplica, dell'invocazione, di intercessione. Nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato l'episodio così tenero, anche commovente, di una madre che non si arrende nell'insistere, nell'implorare Gesù perché liberi, guarisca, risani e salvi la sua figlia. E con una catena, quasi un passaparola, un'intercessione a più gradi, perché questa donna intercede poi presso anche gli apostoli a loro volta intercedono per questa donna e per la sua figlia presso Gesù, quindi proprio una catena di preghiera, di intercessione, che ottiene la grazia richiesta. Allora, il valore importante dell'intercessione. In questo santuario assistiamo ogni giorno proprio al ripetersi di questo episodio così reale, così vivo anche nella vita del nostro popolo, perché tanti vengono qui, soprattutto tante mamme, tanti genitori vengono a pregare per la guarigione, per la salute dei loro figli. Vengono qui e chiedono, per mezzo della Madre di Dio, chiedono la salvezza per i loro figli, e tanti ritornano a ringraziare, perché sempre, sempre il Signore esaudisce l'intercessione della madre che si rivolge a Lui. E davvero sperimentiamo ogni giorno la verità di quelle parole, che non sono soltanto parole, ma sono appunto un'esperienza verificata, quello che diciamo nella nostra preghiera quotidiana alla Madonna delle Lacrime: alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo Figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore,
0: proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
2: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
2: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
2: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie.

0: Tende un viaggio in uno dei libri più originali dell'Antico Testamento e a guidarci è un ospite speciale che ospitiamo veramente sempre volentieri.
1: E allora lo chiamiamo subito Giacomo, è Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi. Eminenza, buongiorno, ben tornato.
0: Ben trovato, prego.
1: Eminenza, riprendiamo il viaggio che abbiamo intrapreso qualche settimana fa. Però partiamo da dove eravamo rimasti con il Qehelet.
2: Sì, cominciamo proprio dal nome stesso, forse che è meglio ricordare. Si tratta in verità, nell'originale ebraico, si tratta di un femminile, ma è uno pseudonimo che indica una funzione, per cui lui non sappiamo il nome di questo autore. E la funzione è questa, presidente di assemblea, cioè colui che dirige un'assemblea, una comunità di sapienti. E il suo messaggio probabilmente è da collocare nel periodo del IV-III secolo avanti Cristo ed è una figura che noi abbiamo cominciato già a imparare a conoscere nell'ultimo nostro incontro un po' in una maniera sorprendente perché è piuttosto brutale nel riuscire ad annientare tanti luoghi comuni che la sapienza di allora proponeva. Uno, quello che noi abbiamo cercato di mostrare che lui picconava, è quello della concezione della storia. La concezione della storia della Bibbia, più o meno anche quelli che non hanno una grande pratica, lo conoscono perché è direzionale progressiva. Difatti tutti, anche quelli che non hanno una grande pratica, sanno che c'è nell'Antico Testamento il messianismo. E il messianismo è sempre l'attesa di una figura che apparirà all'orizzonte possibilmente trionfale, circondata da un alone di luce e che comincerà a inaugurare un regno di giustizia e di pace. Questa visione progressiva è di molte culture anche, così come lo è nell'interno di culture completamente laiche. Per esempio, una visione del genere, e credo che qualche nostro telespettatore lo può sapere questo, è di Marx. Marx era un ebreo, quindi anche la sua formazione era tale. Il processo della storia è arrivare fino a quell'alba ideale o tramonto, secondo la concezione della tappa che si deve vivere, in cui ci sarà la dittatura del proletariato, in cui i miseri domineranno loro rispetto ai potenti. Questo, Qehelet ha una visione completamente diversa e noi l'ultima volta l'abbiamo dimostrata anche ascoltando la lettura che aveva fatto Giacomo, una lettura che mostrava in questa pagina, il capitolo terzo, che tutta la storia invece è un giro, è una ruota, è ciclica. Questa è una concezione che c'era anche nel mondo greco. Continua a ruotare su se stesso, per cui c'è quella sua specie di firma che è non c'è nulla di nuovo sotto il sole.
0: E quest'oggi, ascoltiamo.

0: Ascolteremo anche un altro brano. La nostra riflessione si incentra su una parola che viene ripetuta spessissimo, e molto spesso quando si parla del Qohelet si nomina questa parola.
1: Questo è vero, e pensiamo che questa parola, che è Havel anche come vocalizzazione, è il titolo stesso quasi dell'opera, potremmo dire, del suo scritto. 3100 parole ebraiche, non è molto lungo il suo libretto, ed è anche, si dice tecnicamente, l'explicit, la conclusione, l'ultima frase, in principio e alla fine. Allora, questa parola oggi dovremo scavare in profondità il suo significato, perché è il suo emblema. Pensate che nell'Antico Testamento questa parola ricorrerà una cinquantina di volte. Lui la usa 38 volte, è sempre lui che la tiene in mano in tutte le sue sfumature. E per ora diciamo soltanto, perché sarà da ascoltare, soprattutto ha ragione. Lui diceva, Giacomo diceva, che ricorre, punteggia quasi, è come una sorta di elemento che ogni tanto sulla riga salta in alto, per mostrare, guardate che io vi ricordo questo, anche se magari, e lo vedremo, state pensando a una cosa positiva, tranquilla, godersi la vita. Appare questa parola, Hevelave, che vuol dire? E vuol dire, è difficile da tradurre, è il fumo. Oppure, è stato tradotto vanità, però vanità per noi è un po' ambiguo, però spiegheremo, vuoto. E per esempio la rugiada al mattino, quando sorge il sole d'oriente un po' incandescente, che si evapora, e questa è la consistenza. Oppure la scia lasciata da una carena di una nave sul mare lascia una ferita, ma subito dopo ritorna, per cui tutto svanisce. Questo è proprio il verbo forse significativo. Ecco, per questo motivo, sapete, se uno dice tutto è così, non è che sia proprio un'affermazione che può lasciare indifferenti.
2: E allora noi siamo pronti. Giacomo, ci aiuti tu? Il leggio è pronto.
0: Allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto, infatti, è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica, dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è vanità e un correre dietro al vento.
2: Grazie, grazie Giacomo.
1: Ah, permetta anche a me di ringraziare, sì, lui, perché ha letto con una sottolineatura particolare le componenti che sono tipiche, le ripetizioni, grazie, le iterazioni, con un'incisività anche veramente significativa.
2: Allora proporrei un grande applauso.
0: Grazie, grazie, grazie. Vorrei ringraziare, ma sentirei di dire che anche questo forse è vanità, quindi mi taccio.
1: Bravo, quello direbbe così. Però è vero, meglio di un attore o di un'attrice, perché ho avuto occasioni anche altre volte di far leggere questi testi, ma la lettura del testo ha messo in luce, penso, 3 o 4 elementi che sono proprio tipici, che ricorrono. Sotto il sole, per esempio, è una sua espressione, lui ama rappresentare questo fiume di eventi, di persone che sono sotto un sole del tutto indifferente. Oppure l'altra espressione che è tradotta, adesso non so esattamente lì come tradotta, ma è fame di vento. Ecco, questo è un'altra formula molto forte, eh? Tutto ciò che noi desideriamo, vogliamo, quasi abbiamo, come un uccello che ha il becco aperto, un animale che sta aspirando l'aria ed è vuoto, è inconsistente. C'è però un altro elemento da sottolineare, sono 2 elementi contrastanti in questo brano, e che è un brano tutto sommato un frammento, pensiamo cosa vuol dire leggere integralmente tutto il capitolo, e io invito sempre ad andare a pescare da quel ripiano polveroso dove c'è la Bibbia e a aprirla al Coelet. C'è all'inizio una dichiarazione terribile, io ho preso in odio la vita, io non amo la vita, lo dice esplicitamente, non dimentichiamo mai che siamo nella Bibbia, sì. E secondo, poi lo dovremo spiegare questa cosa. Secondo, la finale, in cui sembra, dice, godi tutto quello che hai adesso, però cercando di evitare che ci sia un'illusione in quello che sta godendo, i piaceri della vita, dice, ricordati che però anche questo è Hevel, è vanità, è vuoto, inconsistenza, si spegne subito. Per questo motivo credo che è una sorta come di frustata che dà a tutte le illusioni. Un ultimo particolare, poi vediamo se c'è qualche altro elemento da precisare. Il racconto, il brano che è stato letto ora, è tratto da un brano più ampio nel quale Coelet si riveste coi panni nobili, come usano sempre i parecchi sapienti, di Salomone. Per cui lui immagina, nella pagina precedente si dice, io come Salomone ero grandioso, ho fatto parchi immensi. Ho avuto un harem intero di donne, 1000 donne, disponibilità totali dei piaceri dell'Eros. Ho dall'altra parte avuto la possibilità di costruire palazzi. Ho avuto una politica internazionale estera straordinaria. E questo gli dice, lui dice poi a se stesso, ma è ormai Coelet che parla, ma anche tutto questo è vanità, anche perché c'era un'allusione anche in questo brano, anche perché chi riceverà tutto quello che io ho fatto quando sarò morto? Un erede che sperpererà tutto, e succederà proprio così, perché il regno di Salomone, morto lui, regno grandioso, Salomone il Magnifico, verrà tutto spezzato e infranto come un sogno, come Hevel.
2: Eminenzia, com'è possibile che questo libro così pessimista, che dice presi in odio la vita, è inserito nella Bibbia?
1: Ecco, questa è la domanda che tutte le volte dovremmo farci e dovremmo dare più risposte, perché non ne basta una sola. Comunque io comincio a darne una adesso, questa volta, poi ne vedremo altre più complesse, altre. Do quella che è più facile per i credenti, per i fedeli, quelli che considerano la Bibbia parola di Dio. Ora, la Bibbia è fatta di 73 libri. Bibbia, noi diciamo, è diventato singolare perché è considerato un libro solo, ispirato da Dio. In realtà la Bibbia è soprattutto un'opera nella quale sono ininterrottamente in azione Dio e uomo. Vediamo subito, noi siamo convinti sia tutto Dio, ma che parla? No, c'è l'uomo in azione in maniera pesante. I salmi, che cosa sono i salmi? Sono preghiere. Ma Dio può pregare se stesso? Certo. Evidentemente. Giobbe, col suo grido contro Dio, proprio. E evidentemente anche in questo caso è l'uomo col suo dolore. Ebbene, ritorneremo su questo tema. Dio è uomo, quindi la Bibbia è Dio che parla, ma attraverso le vicende dell'uomo, attraverso, e questo per esempio è un altro elemento, io lo dico sempre, tutte le volte che ho fatto conferenze, le migliaia di conferenze che ho fatto nella mia vita, quante volte si è alzato uno e dice, ma come si spiegano la violenza nella Bibbia? 1500 passi nell'Antico Testamento parlano di guerre, di violenze, di Dio che condanna, fa strage. È perché questa parola di Dio passa attraverso il filo conduttore che è il filo della storia umana. Non è la Bibbia un libro scritto da un teologo con dei teoremi astratti, perfetti. No. La voce di Dio devo scoprirla progressivamente nell'interno di un'evoluzione storica molto complessa e lunga. Ecco allora la risposta. Coelet è un momento in cui, e lo diremo poi, spiegheremo meglio, in cui Dio parla attraverso anche il silenzio di Lui qua, o il silenzio della storia. E io devo però non prendere solo Coelet, devo prendere tutto il discorso. E questo discorso dei 73 libri ha un inizio, la creazione, ma anche una fine, che è Cristo e il punto terminale della storia. E allora Coelet non è una sola, unica, decisiva voce. È una voce che parla nell'interno anche del sangue che viene versato nelle guerre, in cui anche lì Dio parla in una maniera particolare, ed è importante per questo spiegare la Bibbia, per capire e conoscere questo filo. La Bibbia è tutto un discorso intero. Se io prendo solo un pezzetto, un brano, dopo tutto, se volessi, in questo senso, subito dopo Coelet, telespettatori che avete la Bibbia davanti, andate a vedere subito dopo Coelet cosa c'è. C'è il Cantico dei Cantici, che è più gioioso, sereno, pieno d'amore, di felicità. E allora come sono queste due presenze? È per questo che è necessario leggere l'intera trama.
0: E noi su come la Bibbia attraverso il Coelet ci interroga, invitiamo altre due persone in questa discussione direttamente dal Cortile dei Gentili, Giulia Tosana e Beatrice Sapone. Buongiorno, benvenuta e bentrovata.
3: Ciao, grazie.
0: Allora Giulia, cominciamo da te, cominciamo con le considerazioni. Naturalmente leggere il Coelet significa mettersi anche di fronte alla limitatezza della vita e anche forse al desiderio che molti abbiamo di lasciare per forza il segno, no? Da qualche parte, anche se poi ci si domanda, ma poi questo segno che fine fa?
3: Assolutamente. Coelet da questo punto di vista è spietato, perché ci dice che possiamo lavorare con intelligenza, con fatica, con successo, e tutto poi, come diceva Sua Eminenza, passerà un altro. Non abbiamo controllo sul futuro, non possediamo veramente ciò che costruiamo. Questo per una generazione come la mia, che è cresciuta con l'idea, anzi io direi con l'ossessione, di dover lasciare il segno, è praticamente insopportabile. La società oggi ci impone, ci invita ad essere visibili, riconoscibili, indimenticabili. È tutta una corsa a costruire qualcosa che resti, che parli di noi, che dimostri che siamo stati importanti. Trovare un messaggio positivo in Coelet, soprattutto in questa pagina, è difficile, ma ci proviamo. E io direi che forse Coelet vuole anche ricordarci che non tutto per avere valore deve essere eterno. Perché se viviamo la vita con l'unico scopo di lasciare un segno, forse è non vivere affatto. E non siamo chiamati ad essere immortali, ma veri. Non siamo chiamati ad avere controllo su ciò che accadrà dopo, ma ad abitare con responsabilità quello che ci è stato affidato oggi.
2: Eminenza, grazie Giulia. Eminenza, è vero quello che dice la riflessione di Giulia, giustissima, che abbiamo quest'ansia di dover lasciare un segno, di dare un senso alla nostra vita in questa direzione.
1: Sì, Coelet, se sì, possiamo dire che Coelet è uno smitizzatore.

cioè davanti a tutte le illusioni che si trasformano in delusione, lui opera. Padre Davide Maria Turoldo, il poeta che tutti conoscono, il religioso, che ho conosciuto molto bene, aveva usato un sostantivo raro italiano per indicare l'operazione che faceva Coelet. Lui immaginava un prato in cui sono salite una vegetazione molto ricca.

0: per dire io sono in crisi, perché queste risposte, la vegetazione alta che è stata data dalla sapienza tradizionale, non riesce a soddisfare le mie domande fondamentali. E lui allora pone, in ultima analisi, anche se non esprime in questa maniera, pone delle domande. E noi sappiamo bene che le domande sono le cose più importanti. Io ricordo sempre il famoso detto di Oscar Wilde, questo scrittore irlandese molto provocatore, il quale diceva: le risposte sono capaci di darle tutte, e io sto facendo, ma per fare le vere domande ci vuole un genio. Ecco perché Coelet è importante, perché nei confronti di una società come la nostra, che non si pone più le domande, che prosegue con le illusioni delle risposte facili, lui dice no, la rasura, dobbiamo cominciare invece a ricercare qualcosa che sia autentico, ma lui non l'ha trovato sotto il sole.
1: Anche Beatrice ha una riflessione da porci, ma ce la pone fra qualche istante dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
12: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
13: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
14: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
15: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
5: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata.

0: spesso sui traguardi anche che abbiamo, molte volte anche su quando pensiamo tutto questo accadrà, quando riuscirò a arrivare a quel punto, quando la mia vita raggiungerà quel segno. E forse è un modo per arrivare a un fine, ma perderci forse quello che è il viaggio in mezzo.
1: Sì, la prima volta che mi sono imbattuta nel concetto appunto presente nel Qohelet del correre dietro al vento, ci ho trovato un rimando molto forte ad una sensazione che noi giovani viviamo quasi abitualmente, cioè quella di non sentirci abbastanza, quella di non arrivare mai. E siamo quasi intrappolati nell'idea secondo la quale la vita vera inizia dopo il liceo, dopo la laurea, dopo aver trovato il lavoro giusto. E quindi passiamo gli anni della nostra crescita a studiare, formarci, acquisire competenze, a fare, diciamo, tutto quello che è giusto fare per arrivare ad una meta, di fatto però lasciando indietro, non dando la giusta importanza al percorso. È quasi come appunto se vivessimo nel costante potenziale di quello che potremmo diventare, senza pensare quindi a quello che già siamo oggi. E secondo me è proprio questo che il disagio che il Qohelet ci vuole trasmettere con l'idea, la metafora di rincorrere il vento, perché nel momento in cui viviamo la nostra vita come se fosse una continua formazione, una continua preparazione, una continua rincorsa verso un obiettivo e poi un altro e poi un altro e poi un altro, alla fine rimaniamo con il vuoto nelle mani, perché il passato è passato, il presente ci scorre via e il futuro non sappiamo quando arriva.
2: Grazie Beatrice. Eminenza.
3: Sì, questo il tema in pratica è stato proposto, è un altro modo per riuscire a giudicare il concetto di assenza di futuro, lo spostare sempre più in avanti l'esito definitivo e decisivo della propria vita, è un po' forse anche questo concetto di Qohelet della fame di vento, perché non trovi mai un cibo ideale che possa del tutto soddisfarti, che possa chiudere un po' il percorso, la tua ricerca. Ma io direi anche che in Qohelet adesso noi abbiamo toccato il tema in passato, quello della storia, del tempo, eccetera. Adesso abbiamo toccato quello della metafisica, diciamo questa parola difficile, cioè qual è la consistenza dell'essere e dell'esistere? E quindi la domanda fondamentale è dove io riesco a porre il fondamento. E Qohelet dice: purtroppo siamo su sabbie mobili, tutto continua a muoversi in una maniera fluida. Ed è in questa luce che Qohelet diventa allora colui che non riesce, mostra come tutta la sapienza che aveva elaborato ricerche di vario genere, perché nella Bibbia i libri sapienziali sono 7 e sono alcuni anche di grande estensione e di grande problematicità. Pensiamo al libro di Giobbe, pensiamo ai Salmi, pensiamo al Cantico dei Cantici, pensiamo al libro della Sapienza che è stato fatto con la cultura greca alle soglie del cristianesimo, pensiamo al libro del Siracide, Gesù ben Siro, un libro enorme, 51 capitoli. E tutta questa letteratura era convinta di poter offrire delle mete precise, per cui non dovevi sempre aspettare dopo, o comunque dire che c'è un futuro inconsistente come il presente. E Qohelet invece ha fatto proprio questa operazione, uso ancora quel termine prima, di smitizzazione. Ed è per questo che è necessario adesso arrivare anche alle pagine successive, dove le sue frustate saranno ancora più forti. Nel prossimo nostro incontro, se riusciremo, toccheremo un tema che per lui è fondamentale, ovviamente, la morte. La morte è la frontiera ultima o c'è qualcosa dopo? Lasciamolo sospeso. Qohelet ha una risposta piuttosto dura.
0: Per saperne di più, noi che comunque non ci accontentiamo, siamo venuti ad assistere a un incontro della Lectio Petri dedicato proprio al Qohelet e c'era per noi Serena Cirillo. Guardiamo.
4: Per il libro del Qohelet, che parla della crisi esistenziale, il tema della morte è un tema fondamentale perché anche la morte diventa vanità per il Qohelet e lui la concepisce come un morire. La nostra vita è un morire, come la clessidra che fa terminare i granuli della sabbia per poter dire è finita. Tuttavia però apre il Qohelet a una speranza, è Dio che giudica e che è Signore del tempo. Allora se Dio giudica ed è Signore del tempo, quello ci fa abitare una soglia in cui anche la morte non è definitiva, ma c'è un giudizio sulla morte. Quindi Dio salva non dalla morte, ma nella morte.
5: Una riflessione che all'apparenza può sembrare anche dura e difficile da sostenere sulla precarietà dell'esistenza del nostro stare al mondo può essere letta in due modi, o come un messaggio pessimistico e duro, o come la percezione di come stanno le cose, della nostra precarietà come un fatto positivo, la perfezione, la bellezza dei momenti precari, il senso della vita dato dal fatto che finisce, o perlomeno finisce provvisoriamente per chi ha fede. E allora è davvero una questione di prospettiva. Io amo molto, l'ho messa come epigrafe del mio primo romanzo, una frase tratta dal libro della Via della Virtù di Lao Tse, che fa così: quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.
6: Il significato di questa parola Qohelet l'abbiamo tradotto approssimativamente come presidente di assemblea.
5: E le qualità del leader sono quelle che desidereremmo, spesso sono diverse dalle qualità che i leader un po' dappertutto hanno. Una caratteristica frequente dei capi, di quelli soprattutto travolgenti, è la mancanza di empatia travestita da simpatia e capacità di entrare in rapporto con gli altri. Io sono un fautore dell'idea politica di gentilezza come capacità di percepire l'altro o gli altri collettivamente e di percepire se stesso, la capacità di dialogare, la capacità di ascolto, che è la premessa per cercare di trasformare il mondo non per proprio interesse personale, ma nella prospettiva di un'azione comune, di un'idea di speranza in un mondo che può cambiare.
4: Cosa fa vincere la morte? L'amore, il fatto di costruire progetti buoni, tutto ciò che tocca l'amore rimane in eterno e noi nella nostra esperienza anche di vita abbiamo persone che non sono più tra noi e vivono. Ci sono altre persone invece che fanno il male e vivono nella morte, che pur vivendo sono morte.
0: Eminenza, qua sorgono ancora e ancora riflessioni.
3: Però questa, la riflessione su questi temi della morte, li riserveremo alla puntata precedente, certo, perché è talmente complesso, più che complesso è talmente duro il discorso che fa Qohelet, che merita una trattazione a sé, tenendo conto che quelli che ci ascoltano, la maggior parte io credo, sono convinti che la morte sia abbia un'altra faccia rispetto a quella della vita rivolta verso di noi, ci sia un altro orizzonte. Però ci sono anche alcuni, forse, come capita nell'interno di questo cortile dei gentilini, noi facciamo, i quali sono convinti fermamente che quella è la frontiera ultima. Poi c'è un baratro che è il baratro del nulla e Qohelet userà invece l'immagine della polvere. E su questo quindi avremo occasione di tornare.
0: Allora, ultimo giro velocissimo di considerazione da parte vostra e poi lasciamo la chiusura a sua eminenza.
7: Inizio io. Nel sentire le parole del Qohelet, spietate, è tutto vanità, un correre dietro al vento, io ho immediatamente pensato alla cultura del lavoro nella società contemporanea in Italia, specialmente quando si parla dei giovani. Con il Cortile dei Gentili e con la consulta giovanile abbiamo lavorato tanto su questo tema, abbiamo fatto numerosi incontri, raccolto le testimonianze di tanti ragazzi e tante ragazze e questa sensazione di vuoto è emersa chiaramente. I giovani si formano, studiano, come diceva giustamente Beatrice, accumulano esperienze e poi si trovano spessissimo a doversi chiedere ma per cosa, che senso ha. La cultura del lavoro nella società contemporanea non intende più il lavoro come vocazione, servizio, reciprocità, relazione, ma solo come competizione, risultati, produttività, prestazione, e sicuramente i social alimentano questa deriva perché siamo continuamente esposti, valutati, comparati. C'è quindi una corsa a costruire un profilo, un'immagine di successo che però poi inevitabilmente porta il vuoto, perché quando misuriamo il nostro valore solo su ciò che realizziamo o su ciò che mostriamo, il vuoto è appunto inevitabile. E allora forse Qelet può aiutarci a smascherare questa illusione, perché se c'è un'alternativa al vuoto o alla vanità non è sicuramente fare di più, ma imparare e ricordare che la nostra vita vale più di quello che produciamo.
2: Grazie Giulia. Beatrice, abbiamo davvero pochi secondi. Tu sei d'accordo con Giulia?
1: Sono d'accordissimo, e anzi mi ricollego ai temi emersi della precarietà, della vanità, per dire che noi ragazzi veniamo bombardati da decine e decine di possibilità, decine di scelte, e ci risulta sempre più difficile rinunciare a tante delle altre cose. Questa cosa ci porta a vivere sempre totalmente flessibili, sempre precari, sempre con lo sguardo rivolto a quello che, a cui abbiamo rinunciato. È un po' come quando ci trasferiamo in un'altra città, ma non permettiamo mai che questa diventi casa. Siamo sempre lì con la valigia fatta, pronti per saltare sul prossimo treno, sul prossimo aereo e cambiare nuovamente.
0: Eminenza.
3: No, solo ormai per concludere, raccogliendo il filo che è stato introdotto da Giulia, è questo: i giovani di oggi, una certa cultura, ma non solo, anche persone che sono avanti negli anni e mature, il loro vuoto è un vero vuoto, cioè non hanno nessuna reazione a questo, sono immersi in questo non senso, per cui si muovono alla deriva, come succede appunto per un fiume che è alla deriva. Qelet invece, bisogna proprio dirlo nettamente, ha un fremito sottinteso. Lui vede che non riesce ad aggrapparsi a della realtà consistente, continua ad analizzare per vedere se c'è qualche punto stabile, ma alla fine non lo trova, però dentro di sé ha sempre questo desiderio di poter andare oltre e di scoprire altro. E questa è la cosa.
2: Eminenza, grazie.
0: Grazie.
2: Ci diamo appuntamento per la prossima puntata. Grazie Giulia, grazie Beatrice. Noi terminiamo la puntata, Giacomo.

Di buon mattino, siamo in compagnia di Sua Eminenza il Cardinale Ravasi, che ci sta accompagnando nella lettura e nel vedere quali sono gli interrogativi che ci suscita il Qohelet. Siamo in compagnia di Giulia Tosana e di Beatrice Sapone del Cortile dei Gentili per sentire le sollecitazioni che ci arrivano anche da loro. Beatrice, eravamo arrivati a te, dicevamo il Qohelet ci interroga sulla vita che abbiamo adesso.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò!
1: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
9: Come ti chiami?
10: Ramat.
9: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
1: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
11: E mia figlia Baram porta il pane a casa.
1: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
12: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
1: Baram, venerdì in prima serata.

0: Quest'oggi vogliamo viverlo in un modo diverso perché è venuta a trovarci una persona che ben conosci e la cui storia si intreccia con la tua e con quella di Nuovi Orizzonti. Diamo il buongiorno a Francesca Grassi nel nostro studio.
1: Ciao Francesca, benvenuta.
0: E grazie per essere qui con noi, siamo molto contenti di questo e di raccontare, di farti raccontare la tua storia. Fra un po' arriveremo anche al tuo incontro con Nuovi Orizzonti, ma cominciamo da principio. Raccontaci un po' chi sei e che cosa succede nella tua vita. Allora, prendi pure, perfetto, il gelato. Grazie.
2: Sono Francesca, ho 26 anni e vengo da Reggio Emilia. E la mia storia è un po' particolare, perché il Signore ha fatto e fa grandi cose. Io convivo da sempre con una malattia genetica rara. Questa malattia si chiama paraplegia spastica autosomica recessiva di tipo 46. È una malattia che siamo solo 22 persone al mondo. E per questa malattia non c'è una cura. E questa malattia mi dà vari problemi, tra cui deglutire il cibo, spasmi muscolari e anche a mangiare. Io non riesco a mangiare tutto, le cose filanti faccio fatica. Questi sono un po' i maggiori sintomi.
1: Francesca, posso dirti però che quando sei entrata ci ha colpito il tuo sorriso. Il tuo sorriso è davvero contagioso e grazie per essere qui oggi e raccontarci la tua storia. Come diceva Giacomo, il tuo percorso di vita si intreccia poi con Nuovi Orizzonti, però c'è un altro incontro fondamentale. Tu fai dei test e dei risultati arrivano poco prima di un viaggio che dovevi intraprendere. Dove dovevi andare?
2: Dio incidenza, a noi ci piace chiamarla così, a Međugorje. Io ero ferma alla dogana per entrare poi a Međugorje e mi è arrivato il risultato che avevo questa malattia. E quando mia madre me lo comunica, io non sapevo cosa fare. E dentro di me ho sentito Maria che mi diceva: non ti preoccupare, lo so che sarà dura, però io e mio figlio Gesù ti saremo vicini. Cioè, quindi mi sono sentita fin da subito accompagnata da Maria e da Gesù, perché sapevo che era una croce che non prendevo da sola, ma i tre. Quindi.
0: Tu ti senti confortata dalla presenza di Maria, dalla presenza di Gesù, in una croce, come per usare le tue parole, che comunque ti eri resa conto che era pesante anche da portare. Una malattia rara e già lì vuol dire avere a che fare con qualcosa che non è molto conosciuto, che non è molto condiviso. Siete pochissime le persone al mondo. Tra l'altro tu ne conosci una di queste, giusto?
2: Sì, conosco un ragazzo che abita a Roma, e però lui è messo molto... non è come me, ecco, perché poi ogni paraplegia ha sintomi diversi, non è detto che siano tutti uguali, però è forte.
1: Tu lo vedi questo ragazzo, capita di incontrarvi, anche perché forse quando c'è una malattia rara è fondamentale anche l'unione tra le diverse persone, le famiglie, a volte sì, il supporto è fondamentale anche tra le persone che condividono lo stesso percorso.
2: Sì, sì, sì, quando vengo a Roma cerco sempre un momento per stare con lui. Lui ha anche delle difficoltà motorie e infatti devo cercare anche dei posti che siano adatti a lui per le sue esigenze.
0: Arriviamo a un incontro che tu hai nel 2010, se non sbaglio, con Nuovi Orizzonti attraverso l'esperienza di tua sorella. Come avviene? Che cosa succede?
2: Ma avviene che mia sorella una sera mi porta in una chiesa a Reggio Emilia perché c'era questo incontro di nuovi orizzonti. A me non interessava, però ero piccolina e la seguivo, no? E quindi sono andata con lei e da lì ho proprio sentito, attraverso varie testimonianze, ho proprio sentito un amore immenso. E dopo da lì ho conosciuto poi un mio amico sacerdote e da lì ho iniziato anche a fare la spirit therapy e a conoscere sempre di più questo carisma che per me è una famiglia. Perché veramente sperimento un amore che non è di questa terra. Ti colpisce, ti travolge senza parole. E sempre tramite un mio amico sacerdote ho iniziato anche ad offrire le mie sofferenze per i carcerati, magari. E tornando a Nuovi Orizzonti, io sono nel 2020, ho fatto le prime promesse, perché io sono una piccola della gioia, sono consacrata e attraverso questo carisma, che è il carisma della gioia. E come impegno però ho 4 promesse, la promessa di povertà, castità, obbedienza e la più difficile, ma la più bella, che è la gioia. E Chiara ce lo insegna ogni giorno.
3: Vogliamo anche salutare Chiara Mirante e tutta la famiglia di Nuovi Orizzonti, che tu ci stai testimoniando, ti ha proprio cambiato la vita. Francesca, tu dicevi che offri le tue sofferenze, la tua malattia per i carcerati, sì. Ma praticamente cosa vuol dire? Cosa fai?
2: Allora, io ho il compito di recitare tutti i giorni il rosario per la conversione di tutti i carcerati del mondo e di offrire tutte le mie sofferenze per la loro conversione. Io penso che una seconda possibilità il Signore la dà a tutti, quindi io penso anche che è vero, loro si devono fare la loro, cioè devono vivere lì, però ecco, se lo fanno con il Signore cambia tutto. E quindi qua sono davanti al carcere dove io spesso vado.
3: Stiamo vedendo, ecco, questa foto. Ecco.
2: Sì. Ed è sempre un colpo al cuore, perché in carcere entri

0: con tante cose in testa esci che Dio ti ha ancora una volta stravolto il cuore.
1: Ti ricordi, Francesca, la prima volta che sei entrata in carcere? Com'è
0: non
1: stato?
0: Scordi, la prima volta non la scordi mai, perché è stato fortissimo, perché avevo tanta ansia. E però questi carcerati venivano da me e mi abbracciavano, chi piangeva, chi non riusciva neanche a parlare. E in quel momento però c'era una statua della Madonna e mi ricordo ancora come i carcerati guardavano questa statua. E quindi...
2: Grazie di ciò che ci stai offrendo come tua testimonianza e come tua esperienza.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità, nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù, è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio. Il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni,
essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nel elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a Lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da Lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno, vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come sempre, su TV 2000 allacciamo i grembiuli e accendiamo i fornelli. Cominciamo a cucinare con voi e insieme a voi, grazie al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E allora, amici e amiche a casa, cominciamo subito con rivelarvi qual è la prima ricetta che il nostro chef sta preparando per noi. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Prepariamo un risotto con gorgonzola, pere e granella di noci.
0: Ai ai ai, al nostro Luigi non far sapere quanto è buono il gorgonzola con le pere. Ci porti al nord, chef, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questo buonissimo risotto al gorgonzola con pere e granella di noci. Occorrono 320 g di riso carnaroli, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di vino bianco, cipolla, 2 pere, olio extravergine d'oliva, 250 g di gorgonzola dolce, 70 g di crema di latte, 80 g di burro, 40 g di parmigiano grattugiato, timo, scorza e succo di limone, sale e pepe, granella di noci. Quindi proprio una ricetta settentrionale, il gorgonzola, questo buonissimo formaggio così particolare.
1: Sì, a me io lo adoro, la parola vera è lo adoro. È particolarissimo, è un formaggio che nonostante nasca da un latte, tra virgolette, delicato, perché è un latte vaccino crudo, riesce a prendere poi in poco tempo un carattere notevolissimo.
0: È vero,
1: fantastico.
0: E infatti bisogna abbinarlo bene per esaltare sia il suo sapore che quello degli altri alimenti che andrà ad accompagnare. Stai tostando il riso,
1: vedo. Sto tostando il riso, abbiamo messo un pochino di olio in padella, della cipolla, e poi abbiamo, una volta che si è appena schiarita, abbiamo aggiunto il nostro riso e lo mandiamo controllandolo spesso a una temperatura media fino a che i bordi non diventino traslucidi. Quello è il momento in cui il riso è tostato. Noi l'abbiamo tostato con l'olio, si può tostare a secco, quindi senza nulla in padella, o addirittura con del burro.
0: Con del burro, grazie per questo consiglio che ci dai per seguire bene la tostatura. Ma che tipo di riso? Meglio sarebbe vialone nano, carnaroli, arborio, Roma?
1: Allora, carnaroli, secondo me, su tutti.
0: Su tutti i carnaroli, certo.
1: Poi c'è il Roma, si presta. L'arborio, non molto. È una questione di consistenza del chicco. Cioè, anche durante la cottura, il chicco rimane un pochettino più duro, separato, e quindi il risotto ne guadagna. Gli altri cuociono in troppo poco tempo. A noi serve un riso, tra virgolette, a lunga cottura, affinché possa dare il meglio di sé l'amido e al tempo stesso poi andare a catturare quelli che sono i sapori.
0: Grazie, chef. Luigi, caro, il gorgonzola, questo è il tuo formaggio proprio di elezione, perché sulla polenta ci sta benissimo.
3: Sì, sì.
0: Che ci dici? Lo conosci molto
3: allora,
0: bene?
3: Allora, il gorgonzola è favoloso. Si favoleggia un po' con la sua invenzione nel Medioevo, nel 600, però presenta queste vene verdi che vengono chiamate arborinatura perché anticamente si arborinavano i formaggi col prezzemolo, però qui non ci sono delle erbe. Sono le muffe che lo colorano. E all'inizio dell'Ottocento è stato fatto questo formaggio da un casaro che l'ha fatto stagionare nelle favolose grotte di stagionatura della Valsassina. Tu pensa che Churchill, che era veramente amante del gorgonzola, nella Seconda Guerra Mondiale non ha fatto bombardare la città di Gorgonzola per preservarla dalla distruzione, per salvare il gorgonzola.
0: Benedetto gorgonzola, quindi, amatissimo anche dai ragazzi. C'è mio figlio Fabio che lo adora, soprattutto sulla pizza ai quattro formaggi, che per lui diventa pizza monoformaggio perché la vuole solo col gorgonzola. Sonia, tu lo ami il gorgonzola o preferisci altri tipi di formaggio?
2: No, nonostante non faccia parte della mia cultura, nel senso che è un formaggio chiaramente prettamente settentrionale, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, però a me piace molto. Sì,
0: sì.
2: Ho imparato, insomma, da Luigi, perché ha cominciato a fare soprattutto gli gnocchi gorgonzola e curry.
0: Ah, non
2: spettacolari. Sì.
0: Quindi un abbinamento gorgonzola e
3: curry. Il curry esalta il sapore del gorgonzola.
0: Buono a sapersi, lo proverò. E devo dire che infatti è molto molto buono e anche accostato proprio con le pere, è delizioso. E infatti vedo che stai preparando...
1: Allora, abbiamo aggiunto, abbiamo sfumato, tostatura eseguita, abbiamo sfumato con del vino e ora stiamo andando alla cottura con del brodo vegetale.
0: Bene,
1: poco alla volta che man mano
0: si è preparato
1: precedentemente. Il gorgonzola l'ho sciolto un pochettino con della crema di latte, ma non l'ho frullato. Questa è una mia scelta, molti tendono a frullarlo per eliminare proprio quel violaceo che si nota delle muffe. A me piace perché dà colore al piatto, però a chi disturbasse può tranquillamente frullare.
0: Frullare con un frullatore a immersione.
1: Esatto.
0: Effettivamente queste muffe a volte... creano un po' di diffidenza in chi magari lo assaggia per la prima volta, immagino i bambini. In realtà poi appunto sono commestibili, non fanno male, anzi. E come tratti le pere, chef?
1: Le passiamo in padella con dell'olio per farle ammorbidire un pochino, perché altrimenti messe così a crudo nel nostro piatto rimarrebbero isolate, non riuscirebbero a farsi coinvolgere. E allora noi le aiutiamo un pochino.
0: Ma
1: una pera che noi avevamo tagliato a cubetti e aggiunto un pochettino di limone.
0: Per non farla annerire.
1: Per non farla annerire.
0: E scusami, ma vedo che hai lasciato la buccia e soprattutto che tipo di pera è? Abate, Kaiser, una pera qualunque?
1: Le pere. Così è una, va bene per ogni stagione.
0: In
1: questo senso io lascio la buccia perché a me piace comunque sentirle. Credo perdere, sì, sono morbide e tutto, però poi la buccia poi dà colore.
0: Dà colore e non si spreca
1: nulla. Una volta ben lavato il frutto è importante mantenerla.
0: Infatti, quindi cercare sempre naturalmente di avere della frutta biologica, non trattata, in modo da poterla
1: utilizzare. Se possibile
0: sarebbe,
1: sicuramente meglio.
0: Altrimenti lavandola molto bene si può comunque usare anche le pere. Ma quanti risotti con la frutta ci sono? Io ne ho sentiti tanti.
2: Sì.
0: Tu, Sonia, quale conosci?
2: Allora, a parte quello classico degli anni Ottanta, alle fragole, poi esiste anche alle arance, alla melagrana e aceto, ai mirtilli, addirittura qualcuno appunto lo fa con i mirtilli, e ho sentito di qualcuno che usa i fichi.
0: Addirittura risotto con i fichi.
2: Sì.
0: Proveremo a farlo, chef. Nel frattempo io direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Castrovillari, adottata

0: arrivata da Roma, è una blogger, stilista, appassionata di cucina, sa cucire peraltro benissimo, oltre a disegnare i suoi abiti, si chiama Mariangela Esposito. Buongiorno Mariangela! Accomodati, ciao. Grazie, benvenuta nella cucina di Qualche Bolla in Pentola. Oggi il nostro
1: chef benvenuta.
0: Ci sta preparando un risotto gorgonzola e pere.
2: Che buono, eh?
0: Buono, sì. Infatti siamo tutti in attesa, c'è anche la granella di noci che metterà alla fine. Ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luisa che ti salutano.
3: Ciao, benvenuta.
0: Ti diamo il benvenuto, prendo subito gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare. Cominciamo a lavorare questo cioccolato bianco e crema di latte, panna,
2: sì,
0: ecco. Allora, tu comincia pure a lavorare. Devo dire che in questa cucina quante ricette sperimentiamo, da nord a sud, isole comprese, e anche oggi con questa nostra amica di Castrovillari, perché tu sei calabrese e hai sposato un calabrese.
2: Sì, ho sposato Francesco.
0: Francesco, che cosa fa Francesco nella vita?
2: È un ingegnere informatico.
0: Ah, un cervellone, abbiamo una foto bellissima del vostro matrimonio. Ecco, vi innamoratissimi, abito disegnato da te.
2: È realizzato.
0: È realizzato anche da te, quindi sai anche cucire. Hai portato anche un'altra foto qui dove siete più in primo piano.
2: Vicini, vicini.
0: Vicini, vicini, avete avuto una bimba bellissima che si chiama Giulia, vero?
2: Sì.
0: Ecco, quanti anni ha Giulia?
2: Quasi 8.
0: Quasi 8 anni ed è una bimba vivace, appassionata di danza.
2: Sì, danza, è una bravissima ballerina.
0: Ah, ecco. Senti, ma Castrovillari io la conosco per il Castello Aragonese, il Santuario della Madonna del Castello.
2: Sì, bellissimo santuario.
0: Ci torni tu a Castrovillari?
2: Quando posso, sì. Diciamo che è una tappa fissa per me andare dalla Madonna del Castello, come la chiamiamo noi.
0: Com'è stato trasferirsi a Roma?
2: All'inizio è traumatico. Traumatico. Credimi, sì.
0: La cosa che tu hai fatto soprattutto è portare la tradizione calabrese a Roma, nella tua cucina.
2: Mi piace far assaggiare i miei piatti ai miei nuovi amici romani.
0: Sì, e hai anche un bellissimo blog e dispensi ricette anche calabresi.
2: Certo, assolutamente.
0: Come si chiama il tuo blog?
2: La cucina di Mamma Mary.
0: La cucina di Mamma Mary. Bene, questo è cioccolato bianco che noi stiamo tritando al coltello, perché dopo lo mischieremo con questa crema di latte ai fornelli per fare una ganache.
2: Sì, giusto.
0: E che andrà a condire qualcosa che vi sveleremo dopo, che cos'è, perché è una cosa, giustamente, come avrete capito, è un dolce. Non è tipico calabrese.
2: No.
0: Ma se volete sapere cos'è, ci ritroviamo qui tra poco, tra qualche minuto, dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici, con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
5: E come ti chiami?
6: Mi chiamo Javier.
4: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
7: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
4: Lasciare tutto.
8: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
4: Cercare la verità.
9: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
4: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, domani alle 10:30.
10: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
11: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
12: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
13: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
4: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con la nostra ospite Mariangela Esposito, nativa di Castrovillari, ma di adozione romana. Vivi a Ostia Antica, sì, con tuo marito Francesco e tua figlia Giulia, giusto?
15: Sì, giustissimo.
14: E il nostro chef è alle prese con il suo risotto, gorgonzola, pere e granella di noci. E i nostri assaggiatori sono ansiosi di poter provare questo risotto, certo, vero? Ma anche di sapere che cosa è venuta a cucinare per noi Mariangela oggi, sì, diciamoglielo, dai.
15: Oggi voliamo lontano, una ricetta non italiana, americana.
14: Come si chiama?
15: La torta red velvet con ganache al cioccolato bianco.
14: Torta red velvet con ganache al cioccolato bianco. Leggo subito gli ingredienti. Intanto, se vuoi, comincia, sì, pure, certo, a lavorare. Per fare questa torta red velvet con ganache al cioccolato bianco occorrono, per la torta, 250 g di farina 00, 120 g di yogurt bianco naturale, 120 ml di latte parzialmente scremato, 2 cucchiaini di colorante alimentare rosso in gel, 110 g di burro, 300 g di zucchero, 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, 2 uova medie a temperatura ambiente, 1 cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di aceto di mele e per la ganache al cioccolato bianco 200 g di cioccolato bianco, 200 ml di panna vegetale per dolci senza zucchero. Mamma mia, una lista un po' lunga di ingredienti.
15: Ma ne vale la pena.
14: Ne vale la pena. Perché hai scelto di farci questo dolce?
15: È il mio dolce preferito.
14: Sì.
15: Io sono nata a febbraio, vicino San Valentino, e questa

0: Non la batte nessuno.
1: È la torta bocca, proprio sì, del tuo compleanno. Sì. Intanto noi abbiamo preparato la nostra ganache durante la pubblicità con il cioccolato bianco e la panna. L'abbiamo messa a raffreddare con una pellicola a contatto. Questo è l'escamotage da fare, da poter attuare per poterla avere fredda nel momento in cui dobbiamo decorare sì, la nostra torta. L'abbiamo messa in una ciotola più grande con il ghiaccio in modo da raffreddarla prima. Ma tu hai anche un blog, da quanti sì, anni ce l'hai? Il blog In Cucina con Mamma Mary?
0: Dal 2018.
1: Cioè l'anno dopo che essere diventata mamma.
0: Sì.
1: E preferisci più le ricette dolci o salate?
0: Tutte.
1: Ah, tutte. Ma da chi hai preso questa passione per la cucina?
0: Da mamma. Prima di tutto mia nonna Maria.
1: Nonna Maria, sì, vero? Abbiamo una foto di nonna Maria bellissima, tenerissima, con sua sì, figlia Giulia. Eccola lì. Una nonna veramente, una gran donna.
0: Tantissimi nipoti.
1: Tanti nipoti perché aveva 7 figli.
0: Sì.
1: Una donna volitiva, di quelle donne all'antica.
0: Sì.
1: E che aveva addirittura una trattoria.
0: Sì.
1: Ecco, raccontaci un po' di questa trattoria in Calabria, Castrovillari proprio.
0: Sì, a Castrovillari. Mia nonna gestiva questa trattoria. E hanno aperto questa trattoria dopo che mio nonno è ritornato dalla Germania, perché ha lavorato tanti anni in Germania. Uh-huh. E quindi hanno aperto questa trattoria e anche mia mamma ci lavorava.
1: Mamma tua?
0: Sì, e mamma quindi... giovanissima, anche lì ha conosciuto mio padre in trattoria.
1: Ah, in trattoria si sì, sono conosciuti,
0: sì, sì,
1: che bello. E abbiamo una bella foto del matrimonio dei tuoi genitori, che bella.
0: Bellissimi.
1: Mamma felicissima quel giorno.
0: Sì. Bella.
1: E quindi
0: anche papà. E la sera facevano soprattutto la pizza.
1: Ma
0: però
1: la pizza...
0: non la, quella napoletana.
1: Ah,
0: facevano la pizza quella calabrese, quella bella alta con il pomodoro, che si sente il pomodoro, non la passata, quindi i pomodori belli, succosi, si mettevano anche le olive sopra, quella bella pizza gonfia,
1: guarda,
0: umida, che ancora se ci penso...
1: Vorrei farvi vedere la faccia sì, di Luigi, mentre lei parlava del pomodoro, aveva gli occhi a cuoricino.
2: Sognate, proprio.
1: Ma tu li
2: sognate,
1: coltivi i pomodori nel tuo giardino, no?
2: Li coltivo e sono buonissimi,
1: nel
2: squisiti, sì, sì.
1: Ti fai la pizza?
2: La pizza è un po' difficile per me farla perché non riesco a farla lievitare bene, però la fa Sonia.
1: La fa Sonia la pizza, tu fai il sughetto fresco per condirla.
2: Io faccio il sughetto fresco.
1: E intanto noi andiamo avanti col procedimento, sì, cosa ti serve?
0: Mi serve un cucchiaio, così mescolo la farina con il cacao.
1: Farina e cacao, abbiamo intanto al burro unito le uova
0: sì,
1: e continuato a mescolare.
0: Sì.
1: E qualche altra ricetta della trattoria di nonna, tipica calabrese, facci sognare.
0: Sì. Le lagane con i fagioli o con i ceci.
1: Ecco, adesso voglio sapere, lo sapete cosa sono le lagane, chef, tu lo sai?
3: Potrei barare accuratamente, ma l'ho sentito.
1: Lo sai?
3: Sono una sorta di, ci provo, una sorta di pappardella.
1: Ecco.
3: Acqua e farina.
1: Sì. Bravissimo, sì, non all'uovo, acqua e farina.
0: Acqua
1: qualcuno
0: e farina.
1: Poi fa i maltagliati un po',
0: sì,
1: no?
0: Sì, però noi facciamo proprio le tagliatelle.
1: Le hai mai mangiate, Luigi, le lagane?
2: Le lagane no, però anche noi nella pasta e fagioli mettiamo questi pezzettoni di sfoglia.
1: Però tu con la pasta all'uovo.
2: Con la pasta all'uovo, sì.
1: Invece queste poi si fanno buonissime con i ceci.
0: Sì,
1: buone,
0: bianche, semplici.
1: Bianche, con i ceci che diventano un po' crema, con un po' di profumo di aglio.
0: Sì.
1: Mamma mia le faceva sempre, sempre. E quando ero piccola non mi piacevano i legumi, ho imparato poi a mangiarli e adesso da quando sono andata a vivere poi a Roma, da Salerno, mi sono trasferita per studiare e devo dire che anche alle cene con gli amici proponevo questi pentoloni di lagane
0: buone
1: e ceci che andavano a ruba perché poi diventava bello, come si dice a Salerno, azzeccosa, un
0: sì,
1: po' come...
2: cremosa.
1: Un po', ecco, cremosa però densa, è una minestra densa, cremosa, molto buona. Allora, sono ammirata, chef, dalla capacità organizzativa della nostra amica. Guarda come sposta, mette, sta facendo
0: sì,
1: girare tutte queste scodelle perché è un'elaborata preparazione quella della torta sì, red velvet.
0: Adesso mettiamo
1: sì,
0: un po' alla volta la farina.
1: La farina che abbiamo mescolato col cacao.
0: Con il cacao, sì.
1: Invece questo aroma
0: lo mettiamo alla fine,
1: vaniglia. Alla fine, è l'aroma di vaniglia che mettiamo
0: sì,
1: alla fine. Ecco, alla fine, per farlo lievitare, si può usare il lievito da cucina.
0: Sì.
1: Ma in realtà tu ci hai detto che
0: bicarbonato
1: usi...
0: con un goccino di aceto.
1: Ecco, bicarbonato e aceto, ma aceto
0: di mele.
1: Aceto di mele.
0: Alterniamo l'impasto, un po' di farina e un po' di...
1: del nostro... colorante mescolato alla...
0: Così non sporchiamo tutto.
1: Ecco, un po' di carta, qui. La mettiamo qui, te lo pulisco. Okay,
0: grazie.
1: Questo colorante in gel si trova facilmente.
0: Sì, adesso sì. Prima era un po' più difficile.
1: Ma sempre questo in gel o va bene anche uno in polvere? Esistono?
0: In polvere sì, va bene, però non consiglio quello liquido, perché bisogna metterne troppo. E a sapore cambia proprio il gusto, non...
1: bene.
0: L'ho provata, poi dopo non viene bene.
1: E diciamo anche un'altra cosa, che l'impasto poi alla fine può essere suddiviso,
0: sì,
1: nei vari strati, già prima di infornarlo, oppure infornato in un'unica soluzione, poi tagliato, perché va farcito.
0: Sì.
1: Ecco, noi che cosa facciamo oggi? Lo inforniamo intero, ma
0: sì,
1: tu
0: adesso...
1: ce l'hai portato.
0: Sì,
1: Lei ci ha portato.
0: Perché se riposa è anche meglio.
1: È vero?
0: Sì.
1: Dimmi un po', tramite il tuo blog hai fatto amicizia con altre blogger, altre
0: sì,
1: signore,
0: tante.
1: Altre cuoche?
0: Tante. Sì, sì. È bello quando mi scrivono, ciao Mary, ho bisogno di una ricetta veloce e cerchiamo di trovare insieme una soluzione anche per chi ha intolleranze oppure anche per chi ha dieta, anche se sono una food blogger che cucina di tutto.
1: Sei attenta,
0: ovviamente,
1: insomma,
0: sì,
1: alle esigenze.
0: Cerchiamo anche di accontentare tutti.
1: Come fa un po' il nostro chef che ci propone tantissime ricette? Le nostre amiche e i nostri amici a casa sono felicissimi perché con questa trasmissione stanno veramente sperimentando tante cose nuove, perché poi lui ci stupisce anche con la ricetta del riciclo. E devo dire che è molto interessante.
3: Grazie.
1: Vedere all'opera un esperto così generoso. Vero Sonia, vero Luigi?
4: Sì, ma poi la cosa carina secondo me è che veramente facciamo dei voli incredibili anche geograficamente parlando, dagli Stati Uniti, poi alla Calabria, poi ecco poco fa ho menzionato il curry con il gorgonzola, per cui l'India, per cui è veramente
1: e non
4: stimolante.
1: Dimentichiamo il nostro Giappone, a cui siamo legatissimi perché ti ha ospitato per un bel po' di tempo mentre
4: sì,
1: studiavi. Abbiamo
0: mettiamo del
1: l'aroma di
0: vaniglia
1: per profumarla.
0: Per chi vuole può mettere anche un po' di bacca assolutamente, ecco, oppure dei semi, sì.
1: O anche le bustine di vanillina volendo.
0: Sì, anche. Posso avere una Marisa?
1: Una Marisa, anche sì, lei la chiama così. La spatola. Sonia ci ha detto, quella si chiama spatola e quindi noi qua la chiamiamo spatola, ma per me è la Marisa, anche perché Marisa è il nome di una signora che conosco, che adoro e quindi anche così un po' in suo onore questo strumento lo chiamo Marisa. Mentre prepariamo la nostra torta per poterla infornare, e anzi direi che vado ad infornarla, ma prima...
0: Sì.
1: Ti faccio una sorpresa.
0: Sì.
1: Guarda chi c'è dietro il nostro chef sullo schermo e ti pensa da casa.
5: Ciao Mari, oggi voglio preparare una buona crostata per fare colazione. Per fare l'impasto utilizzerò lo zucchero, l'uovo, la farina ed il burro e poi la farcirò con una buona marmellata di fragole. Adesso andrò a versare la farina, lo zucchero, aggiungo le uova ed infine il burro. Ora mescolo l'impasto e farò una palla da lasciare in frigo 20 minuti. Ed ecco la crostata pronta per domani mattina. Un bacione Mary, a presto!
1: Che carina! Chi è questa ragazza?
0: Sara.
1: Sara?
0: È la sorella di Davide.
1: È la sorella di Davide, che sono questi bambini, figli dei tuoi amici.
0: Sì.
1: Che tu sei quasi una zia acquisita per
0: sì,
1: loro.
0: Sì, assolutamente.
1: Vero. Bene, noi abbiamo messo
0: sì,
1: in forno la nostra Red Velvet.
0: Sì,
1: e
0: 180
1: ora...
0: gradi.
1: 180
0: 40
1: gradi,
0: minuti.
1: 40 minuti e sta lievitando, però
0: sì,
1: tu avevi portato le basi già pronte. Procediamo.
0: Sì.
1: Vedo che hai tolto i bordi.
0: Sì, facciamo le bricioline per
1: sì,
0: decorare.
1: Ti servono per decorare,
0: sì,
1: vero? E ne decorerai con
3: poco,
1: meno briciole perché guarda i nostri assaggi.
4: Noi abbiamo già decorato, scusa, abbiamo decorato i nostri piatti perché devo dire che questi americani sono bravi.
1: Non
2: ma
1: erano
2: non l'americana avanti, che l'ha fatta, eh?
4: No,
2: è
4: lo so, la, però la ricetta...
1: È una ricetta americana, però quegli avanzi ci servivano, però vabbè, faremo... con meno, ok? Intanto noi stiamo versando la ganache che abbiamo anche un po' raffreddato e poi montato
0: sì,
1: con le fruste alla panna montata sì. bene, ben ferma, perché sarà la farcitura per la nostra Red Velvet. Sì. E il nostro chef, mentre noi facciamo questo, sta ultimando il suo fantastico risotto al gorgonzola.
3: Esatto, che tra poco... siamo alla fase del burro, quindi alla mantecatura vera e propria, che viene fatta sempre e in assoluto lontano dalla fiamma, nel nostro caso a piastra spenta.
1: Perché il riso è cotto, hai aggiunto anche la crema di gorgonzola?
3: Abbiamo aggiunto la crema di gorgonzola, dove avevamo aggiunto a suo tempo un po' di soppiatto del timo.
1: Il timo famoso che deve aromatizzare. E poi il parmigiano?
3: Un pochino di formaggio, in questo caso parmigiano.
1: Parmigiano diventerà cremosissima e buonissima. Noi intanto inseriamo la nostra farcitura nella sac à poche per farcire meglio la nostra Red Velvet. Ma Mariangela ci ha raccontato della trattoria di nonna Maria e mi ha ricordato, chef, quello che ci ha raccontato anche tu, che hai imparato a cucinare nel ristorante di tuo zio.
3: Allora, diciamo che nel ristorante di mio zio mi sono confrontato con la realtà di una cucina di un ristorante. Io ero rimasto affascinato già a suo tempo, perché prima del ristorante lui aveva un ristorante a Roma famosissimo, lo possiamo dire, ormai non è più il suo, Squarciarelli.
1: Era di
3: Tizio. Sì, sì, esatto. Cantato, addirittura un ristorante cantato in canzoni classiche, esatto. Poi lui si trasferì in Abruzzo, dove poi io sono tornato.
1: E infatti ora sei tornato alle origini,
3: esatto,
1: alle radici.
3: Esatto, esatto. E sono rimasto folgorato dalla cucina, dall'ambiente, dalla frenesia della cucina. Nel momento in cui cucinare in un ristorante, una cucina professionale, è come una partita di calcio. Nel senso, c'è tutta la fase di allenamento, che è la preparazione, e poi c'è l'adrenalina della gara, il servizio. Ed è qualcosa di fantastico.
1: E bisogna essere altamente performativi, proprio come degli atleti.
0: Ti aiuto? Volentieri, sì, ecco qui.
1: Va bene così?
0: Sì, sì.
1: La cosa che ho notato è che questo pan di Spagna, questa Red Velvet, non va bagnato prima di farcirlo, perché è morbido.
0: È molto umido.
1: Che buona che è, si sente il cioccolato bianco,
0: si
1: con
0: sente
1: la panna.
0: Adesso lo decoriamo con le bricioline rimaste.
1: Quindi roselline, aspetta che questa sia un po' rotta, facciamo così, ecco, l'abbiamo aggiustata. Vedo che il nostro chef, però, mentre noi chiacchieriamo, sta facendo qualcosa, sta stendendo sul suo piatto il riso, facendo proprio un'operazione, stai suonando il piatto a mo' di tamburello,
3: esatto.
1: Chef.
3: Sì. Ma è un tipo di impiattamento che io adoro per il risotto, che è un impiattamento a specchio.
1: A specchio si chiama. Quindi il risotto deve essere lasciato, come si dice, all'onda, un po' morbido.
3: Ma i risotti dovrebbero essere sempre morbidi.
1: Cremosi,
3: esatto.
1: Certo. E finalmente vai a condire con questa granella di noci che hai tritato al coltello. No, quelle le hai frullate.
3: No, queste le ho frullate perché... la parte intera delle noci le mantengo all'ultimo proprio per...
1: E quelle sono le pere?
3: Queste sono le pere.
1: Che già erano dentro però.
3: Sono già dentro. Questi sono gli elementi posti all'interno che noi stiamo aggiungendo, per così spiega immediatamente come il piatto.
1: Bene.
3: Diciamolo così.
1: Guarda che bello, un piatto bianco e uno rosso e bianco. Guardate anche la granella di velvet, di Red Velvet, che ha messo la nostra Mariangela sopra le roselline di panna,
0: sì,
1: sul top.
0: Io quella ricetta però la rubo, eh.
1: Ma non la ruberai, perché il nostro chef te la dona
3: volentieri.
1: Io le
3: condivido con grande
1: piacere. Così la potrei mettere nel tuo blog, ma adesso dici qual è la prossima ricetta che tu preparerai per noi. Cosa ci fai?
0: La ricetta per bambini.
1: Sì?
0: Sì. Facciamo praline al cocco e mascarpone.
1: Praline al cocco e mascarpone. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le praline, cocco e mascarpone occorrono 200 g di mascarpone, 200 g di burro a temperatura ambiente, 260 g di biscotti, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di cacao amaro in polvere, 6 cucchiai di farina di cocco, un bicchierino di liquore forte. Ma come, per bambini però il liquore forte?
0: Omettere per i bambini.
1: Andiamo una versione light per i bambini. Allora andiamo qualche minuto in pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco, mentre noi prepariamo gli ingredienti, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Vaschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
8: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
9: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
8: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
13: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
14: Le piante dormono come noi.
15: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
16: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
17: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
18: Non ci resta che iniziare.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater questa sera in prima serata.
19: Partiamo!
20: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
21: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
22: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
23: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
24: E come ti chiami?
25: Mi chiamo Javier.
4: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
26: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
4: Lasciare tutto.
25: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
4: Cercare la verità.
25: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
4: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo preparato tutti gli ingredienti per fare la prossima ricetta di Mariangela, la nostra amica di Castrovillari. Queste praline di cocco
1: mascarpone.
0: E mascarpone per gli adulti con liquore, per i bambini senza. Cominciamo già a prepararle. Nel frattempo il nostro chef ha impiattato il suo risotto meraviglioso con impiattamento allo specchio, gorgonzola, pere, granella di noci e timo. Tocco particolare, sì. E voglio sapere dai nostri assaggiatori che ne pensate, soprattutto di questo tocco, questo timo.
2: Guarda, questo timo mi ricorda il timo selvatico che trovo sulle montagne abruzzesi, che ha un profumo veramente speciale, e io credo che lo chef l'abbia messo proprio pensando a questo.
0: Vero, pensando a te.
2: Poi il gorgonzola con le noci.
0: Sei proprio a casa
2: le pere,
0: tua.
2: No,
0: no, gorgonzola, noci e pere, ma la polenta non l'hai mai fatta così però? Col la gorgonzola polenta, sì, ma senza pere.
2: Col gorgonzola ma senza pere. Sì.
0: Infatti.
2: Però,
0: sì.
2: Anche un po' di burro versato magari.
0: Bene, bene. E tu Sonia?
3: Trovo molto interessante la combinazione del dolce della pera con il salato del gorgonzola e chiaramente la granella di noci. Completa il tutto, è equilibrato, delizioso.
2: Grazie.
0: Sì. Sì.
2: Grazie.
0: Allora, siamo pronti, Mariangela, abbiamo mischiato, mescolato tutto.
1: Tutto insieme, ricetta facilissima.
0: È molto semplice da fare, si può fare anche proprio con i bambini, metterli a lavorare, si divertono.
1: Ecco.
0: Bene, allora guarda, ti leggo una frase a proposito di questo che ho annotato per te sul mio quaderno. È una frase di Don Tonino Bello e dice: ama la vita perché lì è perfetta Letizia, non tanto nell'essere amati, ma nell'amare. E quanto amore si dona preparando qualcosa da condividere con gli altri, soprattutto queste mamme che spesso si mettono in gioco nella vita dei propri figli a scuola, le rappresentanti di classe o chi contribuisce ad aiutare le maestre. E sono stati contentissimi, immagino.
1: Sì, è stata una bella esperienza, farli sporcare anche i bambini, sì.
0: Che bello, poi, maestra per un giorno.
1: Sì, maestra per un giorno. Poi mi ricollego anche alla frase, perché c'era anche mia nonna, diceva sempre una cosa bellissima.
0: Ecco, stavo per chiederti se c'è una frase che in qualche modo condisce la tua vita.
1: Sì, per fare ogni cosa della nostra vita bisogna farla con amore.
0: Parla con amore, sì. È proprio così. E quanto amore ti chiede?
1: Per tutte le cose ci vuole l'amore.
0: Per tutte le cose ci vuole l'amore. Sta bene in calabrese?
1: Sì.
0: Che accentino. Ma tu infatti hai l'amore più grande della tua vita, che è questa bambina,
1: sì.
0: Giulia, questa figlia bellissima. Abbiamo una foto che la ritrae vestita da Mercoledì Adams.
2: Oh.
0: Che carina con le trecce, guarda che faccina imbronciata.
1: È un po' famiglia,
0: Perché è un po' pestifero, perché è un po' attrice.
1: È un po' attrice.
0: È attrice, ma è anche una ballerina, guarda qui com'è bella. Qui era proprio perfetta.
1: Sì, ha iniziato danza prestissimo, a 4 anni e mezzo.
0: Davvero?
1: Ed è molto brava.
0: Ma non va già sulle punte?
1: No, fa moderno.
0: Oh. Ah, fa danza moderna.
1: Sì, però inizierà anche a fare danza classica, visto che è la sua passione più grande.
0: E le piace tanto. Sì. Quindi tu vai, l'accompagni, la vai a prendere, la segui.
1: Saggi.
0: I saggi. E ti hanno mai chiesto di cucire, te che sei così brava, i costumi per il saggio, per esempio?
1: Qualche volta sì.
0: Vedi? Lo sapevo.
1: Anche per le recite in classe.
0: Certo, sì. Quando c'è una mamma che ha questa esperienza, questa bravura, questa sapienza nelle mani, che sa fare questa cosa che ormai non si impara più, dovresti fare dei corsi di cucito.
1: Mm-hmm.
0: Aspetta, l'hai aggiunto il liquore? Perché
1: sì,
0: qui siamo
1: poco
0: tutti
1: poco.
0: Adulti, eh? Noi ci teniamo.
1: Poco poco ho aggiunto il liquore. Adesso
0: bene.
1: Ci sporchiamo le mani.
0: E certo, questo è divertente. Allora, facciamo le palline e le
1: vuoi
0: mettiamo.
1: Vuoi sporcarle anche tu le mani?
0: Sì, dai, ce le ho. Vai,
1: allora,
0: fammi provare.
1: Io faccio una cosa.
0: Fammi vedere come
1: così
0: si
1: non
0: fa.
1: Impastiamo le mani. Io faccio la pallina io.
0: E io te le faccio.
1: Sì,
0: bravissima,
1: ecco.
0: Così l'aiuto. Guarda che brava che sono.
2: Oh.
0: Questa si può mangiare subito o devi andare in frigorifero?
1: Se vanno in frigo, se vanno, se ci arrivano.
0: Ci arrivano? Si possono fare più piccole, più grandi a seconda della generosità. Quindi dopo ci racconterai di questa cuffia di Geppetto. Intanto andiamo a vedere dove è andata la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di Quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi. Eccola lì.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo

0: speciale. Sono al santuario della Madonna del Divino Amore e sono in compagnia di Suore Divane. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, grazie per averci accolti in questo luogo magico, davvero.
1: È un piacere avervi qui nella nostra casa.

0: couscous brasiliano, da non confonderlo col couscous marocchino.
1: Giustamente, e andiamo a capire perché da non confonderlo, come si prepara questo
0: Allora,
1: particolare couscous?
0: la base di questo couscous è la farina di
1: Sì,
0: mais. È molto semplice. In questa farina va idratata, quindi si mette un po' di acqua,
1: temperatura ambiente, l'acqua, un
0: temperatura ambiente,
1: po' di
0: sale, un
1: sale.
0: po' di sale, e poi si mescola, la lascia riposare per un po'.
1: Sì.
0: Dopo che ha riposato, possiamo aggiungere quel che vogliamo. Il couscous è benevolo e poi ci fa bene,
1: È
0: ci sentiamo
1: vero.
0: veramente bene con questo piatto.
1: In questo caso tu cosa hai
0: Io ho
1: scelto
0: scelto
1: da aggiungere? Cocco.
0: il cocco l'ho grattugiato con questo apparato che è patrimonio nazionale
1: Che
0: e
1: bello,
0: si
1: che
0: chiama
1: meraviglia.
0: raspa cocco, sarebbe
1: Raspa cocco.
0: gratta cocco,
1: Sì.
0: è già pronto. Allora andiamo a mescolarlo. In più ho scelto di aggiungere un po' di mais
1: Mais.
0: tenero.
1: Bene.
0: Allora lo mettiamo qua. Continuiamo a mescolare e praticamente il nostro couscous è pronto.
1: Bene, allora, suore divano, tu devi sapere che io sono particolarmente legata a questo luogo sacro perché qui si sono sposati la mia mamma e il mio papà 50 anni fa.
0: Che
1: E ho
0: bello!
1: scoperto che voi venite da nazionalità diverse, siete tante, quindi qui in cucina vi alternate nella preparazione di piatti speciali. È
0: Esatto, è proprio
1: molto
0: così.
1: bello
0: Sì, e mi fa
1: questo.
0: tanto piacere sapere questa cosa,
1: Grazie.
0: di questo legame col santuario, no?
1: Sì,
0: Del divino
1: assolutamente,
0: amore. Sì.
1: assolutamente. Allora, un'altra curiosità è la tua personale cuscuseira,
0: Cuscusera,
1: che
0: sì.
1: mi diceva Suore Divane, che è un po' come la moca per noi italiani, quindi siamo
0: Esatto.
1: molto legati, a questa pentola
0: Sì,
1: speciale, vero?
0: perché ci serve appunto per far cucinare il couscous. È una pentola a vapore che comprende due parti. Nella parte inferiore si colloca l'acqua, poi c'è una specie di colatore, e lì va la nostra massa.
1: Che
0: La
1: è
0: nostra
1: quindi una
0: massa.
1: sorta di cottura al vapore.
0: Sì, si fa la cottura a vapore, quindi
1: Quindi dopo aver amalgamato il tutto di qua, in realtà abbiamo il
0: passiamola.
1: risultato finale che è questo. Lo
0: Esatto.
1: prendiamo,
0: Lo
1: Suore
0: prendiamo,
1: Divane?
0: lo
1: Lo
0: serviamo perché è
1: prendiamo,
0: già
1: lo
0: pronta.
1: serviamo,
0: Benissimo.
1: assolutamente. Non ci si scotta
0: Eccolo
1: nemmeno con
0: qua.
1: questa particolarissima couscuseira.
0: Ed è fatto il nostro couscous. Ho voluto aggiungere anche il formaggio perché per noi è molto. Ci piace molto
1: Da
0: aggiungere il formaggio,
1: gusto,
0: dà un gusto
1: certo. Che
0: particolare.
1: bello.
0: Sì.
1: Allora, mettiamo qui, possiamo mettere qui
0: Sì,
1: questo tuo couscous?
0: dentro la noce di cocco.
1: Che
0: E
1: bello.
0: li faccio assaggiare.
1: Io assaggio,
0: Benissimo.
1: Beatrice, Fabio, mi fa assaggiare. Questa volta è proprio Suore Divane a chiedermelo, non sono stata io. Quindi,
0: Prego.
1: Suore Divane, grazie.
0: Spero
1: Allora,
0: che sia.
1: vieni qui vicino a me. Perché noi salutiamo tutti quanti, io ti ringrazio dell'ospitalità e ovviamente buon pranzo a tutti.
0: Buon pranzo!
1: Mi piace,
0: Sono
1: molto
0: contenta.
1: buono, molto
0: Buon
1: buono.
0: appetito.
1: Lo posso finire?
0: Certo, certamente.
1: Proprio come Suore Divane, anch'io ho qui le mani in pasta. Sto ultimando di aiutare la nostra amica Mariangela. Brava Francesca, tu sei stata costretta ad assaggiare, poverina, ma lo vuoi anche finire quello che hai preparato? Ecco, io sto finendo di aiutare Mariangela e poi niente, sono stata costretta anch'io ad assaggiare. Mi dispiace. Buonissimi.
0: Buoni.
1: Se non vi sbrigate, questi in frigo non ci vanno.
0: Sì.
1: Assaggiatori, ho anticipato un po' il vostro ruolo. Questi biscotti frullati mescolati con burro, zucchero, cacao,
0: Mascarpone.
1: mascarpone, liquore e poi granella di cocco. E vi lascio con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Scusate. Per preparare il risotto al gorgonzola con pere e granella di noci, abbiamo prima tagliato le pere a cubetti, le abbiamo bagnate con poco succo di limone e tenute da parte. Poi abbiamo fatto il risotto facendo appassire la cipolla in una pentola con un po' di olio, aggiungendo il riso e facendolo tostare per un paio di minuti a fiamma alta. Abbiamo sfumato con il vino bianco e poi iniziato la cottura con il brodo. A cottura quasi ultimata abbiamo aggiunto il gorgonzola sciolto nella crema di latte riscaldata. Fuori dal fuoco abbiamo completato con le pere ripassate in padella con olio e un pizzico di sale. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e mantecato con il burro e il formaggio grattugiato. Abbiamo impiattato decorando ogni porzione con un cucchiaio di pere spadellate e una grattata di scorza di limone.

0: Per preparare la torta Red Velvet con ganache al cioccolato bianco, abbiamo fatto la ganache sciogliendo il cioccolato bianco tritato con la panna calda e abbiamo lasciato raffreddare. Nel frattempo abbiamo preparato l'impasto mettendo in ciotola la farina setacciata e il cacao. In un'altra ciotola abbiamo mescolato lo yogurt, il latte e il colorante alimentare in gel. A parte abbiamo montato il burro ben morbido con lo zucchero e aggiunto l'estratto di vaniglia. Poi abbiamo aggiunto le polveri poco alla volta. Quando è stato tutto amalgamato, abbiamo chiuso con il bicarbonato sciolto in due cucchiaini di aceto di mele. Abbiamo versato in una teglia da 22 cm ricoperta di carta forno e cotto a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Quando la torta è stata cotta e fredda, l'abbiamo tagliata in tre strati. In alternativa potete dividere il composto in tre teglie da 22 cm e cuocere per circa 15 minuti. A questo punto abbiamo montato altra panna e l'abbiamo unita, sempre montando, alla ganache. Poi siamo passati alla farcitura della Red Velvet Cake. Abbiamo ritagliato leggermente i cerchi di torta rossa e tenuto da parte i ritagli. Su uno dei tre strati abbiamo spunzonato la crema messa in sac à poche con un beccuccio a stella. Abbiamo sovrapposto un altro strato e farcito nello stesso modo. Poi abbiamo messo l'ultimo strato e finito con altre rose di crema e briciole ricavate dai bordi della torta tenuti da parte. Per preparare le praline di cocco e mascarpone abbiamo tritato i biscotti finemente, poi abbiamo aggiunto lo zucchero, il cacao amaro e la farina di cocco, infine il burro morbido e il mascarpone. Per finire un goccio di liquore e abbiamo mescolato bene. Abbiamo lasciato riposare l'impasto in frigorifero per un po' e poi abbiamo formato delle palline della grandezza di una noce. Le abbiamo rotolate nella farina di cocco e adagiate sul piatto di portata. Ed ecco le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Qui davanti a noi c'è questo risotto incredibilmente buono col gorgonzola, le noci, le pere e anche un po' di timo che il nostro chef ha rifinito con delle scorzette di pera. Mamma mia, chef, che finezza! È molto fine, molto elegante, molto bella da presentare anche questa Red Velvet decorata con roselline di panna, la ganache di cioccolato bianco e le briciole dello stesso pan di Spagna, rosso, bellissimo, come l'amore. Amore che mette Mariangela, la nostra amatissima ospite, in tutte le cose che fa. Anche in queste praline di cocco e cioccolato, che sono deliziose, davvero come le ciliegie, una tira l'altra. E infatti il nostro Luigi è già alla quarta, pensate. Com'è, Luigi, questa ti è piaciuta?
1: È dietetica.
0: Cara Sonia, cosa dici di queste praline?
2: Molto buone, morbide, veramente io le farò magari aggiungendo un po' di pistacchio perché mi sembra un po' povero di ingredienti.
0: Sì. Il nostro chef invece è lì che sta facendo qualche altra cosa di molto sferico, di rotondo.
3: Di ovale.
0: Di ovale, scusate, perché cara Mariangela, a questo punto lui ci stupisce con la sua esperienza, la sua creatività, riutilizza quello che noi non abbiamo usato per preparare le cose che abbiamo fatto oggi e ci fa una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere cosa sta friggendo.
2: Andiamo.
0: Chef, cosa stai friggendo? Ma questi sono
3: dei... Il riso.
0: Ma il riso però...
3: A Roma, siamo a Roma, sono di Roma, difficile nasconderlo. Riso chiama supplì.
0: Al telefono?
3: Non al telefono, però...
0: Quindi questi non hanno la sorpresa filante?
3: No, ma hanno la sorpresa.
0: E quale sarà la sorpresa dei nostri supplì?
3: A voi scoprire.
0: Perché li hai fatti mentre non ti guardavamo, Sonia.
3: Per quello ho mantenuto il segreto.
4: Io sono curiosa.
0: Sei curiosa? Sì. E questa pure potrebbe essere una ricetta che diventa un esperimento invece... da suggerire nel tuo blog.
4: Sì.
0: Blog in cucina con mamma Mary. Che diciamo?
1: Io li chiamerei gorgonzì.
0: I gorgonzì. Perché il risotto era il gorgonzola. Gorgonzì alla pera. Sonia?
2: Lui ha detto supplì, lui gorgonzì, io direi arancì.
0: Gli arancì ci piace moltissimo e con questi arancì vi lasciamo, salutiamo la nostra amica Mariangela Esposito.
4: Grazie. È stato un piacere
0: averti con noi. Salutaci Francesco e Giulia.
4: Certo.
0: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Ci ritroviamo domani anche con il nostro chef Fabio.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti, invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso e quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io. Ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì e ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento ho una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita
che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
1: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
0: Come ne è uscita?
1: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
0: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
4: Il buongiorno ti darò!
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo!

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
2: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
3: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
4: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
5: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata.
6: Partiamo!
7: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
8: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
9: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10.35.
10: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
11: Le piante dormono come noi.
12: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
13: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
14: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
15: Non ci resta che iniziare.
5: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, domani alle 10.30.

0: da questa santa casa e dalle vostre case e ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Vogliamo ascoltare alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: il dialogo con il mondo non è per la Chiesa un'opzione tattica, ma una forma concreta della sua missione, perché il Vangelo, come lievito, può trasformare dall'interno le strutture della convivenza e aprire cammini di più grande umanità. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il
1: Sei
0: mio
1: il mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci, regge e governa me,
0: che ti
1: che
0: fu
1: fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia, dona
1: dona loro,
0: loro,
1: Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: E il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: strage di civili a Kiev nel terzo massiccio attacco combinato di missili e droni russi sulla capitale ucraina, distrutti edifici residenziali, magazzini e siti industriali. Zelensky invoca l'aiuto europeo. Le temperature estive record e la siccità fanno impennare i prezzi dell'energia, il caldo aumenta la domanda di elettricità, mentre siccità e temperature dei fiumi limitano la capacità di alcune centrali. Tutta Europa ha problemi con l'acqua di raffreddamento. Riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità, la preghiera come luogo dell'incontro con Dio e asse portante della partecipazione attiva dei fedeli al centro della catechesi nell'udienza generale di Leone XIV nella Basilica Vaticana. Buongiorno e benvenuti al TG2000 delle ore 12. Notte di guerra in Ucraina, nuovo attacco massiccio russo su Kiev con missili balistici, vittime e feriti nella capitale. Diverse esplosioni sono state avvertite in città mentre sono entrati in funzione i sistemi di difesa aerea, come ci racconta Marco Burini.
1: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi, anche in reazione ai numerosi raid ucraini in territorio russo, in particolare contro i depositi di Wildberries, una specie di Amazon locale che, sostengono gli ucraini, vende prodotti a doppio uso, bellico oltre che civile. Sui droni gli ucraini sono una potenza, ma restano indifesi di fronte ai missili balistici. E adesso pare che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, alleato di Putin, abbia mandato in Russia un'unità equipaggiata con missili e lanciatori. Guerra su guerra, armi e soltanto armi.
0: L'emergenza migratoria resta al centro del dibattito europeo dopo quanto accaduto a Ceuta. Nelle ultime ore continuano le verifiche sul numero delle vittime e dei dispersi, mentre l'Unione Europea è chiamata a trovare una risposta comune a una crisi che interroga politica e coscienze. Pierluigi Vito.
2: All'indomani dell'emergenza di Ceuta, la Fortezza Europa alza le barriere. Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, come ad esempio in Ruanda, Uganda e Ghana. Fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. E già si teme per un tam-tam circa un nuovo esodo di massa a Ceuta a Ferragosto. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti, le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. E sul confine si affollano i parenti in cerca di notizie dei loro cari che non riescono più a contattare. Scenari tragici che si ripetono non solo nel Mediterraneo, tanto che i vescovi d'Inghilterra e Galles hanno chiesto rotte sicure e legali per i migranti, così da impedire pericolose traversate della Manica. Nel solo 2024, 61 persone sono morte attraversando il canale in piccole barche.
0: Attesa per possibili sviluppi diplomatici sulla guerra nello stretto di Hormuz, passaggio cruciale per il commercio energetico mondiale. Nelle prossime ore, annuncia Trump, potrebbero emergere nuovi segnali di distensione. Secondo fonti di stampa, gli Stati Uniti hanno utilizzato praticamente tutti i loro missili di precisione a lungo raggio durante la guerra con l'Iran. Sul fronte interno il governo lavora ai dossier economici e della difesa, all'esame dell'esecutivo le misure legate agli investimenti nel comparto strategico, mentre il Consiglio dei Ministri interviene anche sul tema delle accise. Raffaella Frullone.
3: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia all'Unione Europea. In tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ad annunciarlo alla Camera il Ministro dell'Economia, che ha spiegato che il Governo intende utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha spiegato Giorgetti. Si tratta dello 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è lo 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggior deficit, ovvero aumentando il debito pubblico senza violare il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre, mentre il via libera definitivo dovrebbe arrivare dall'Ecofin in ottobre. A quel punto il governo dovrà tornare in Parlamento. La clausola dovrà restare compatibile con gli altri vincoli di finanza pubblica, comunque specificato Giorgetti. Se il deficit italiano resterà sopra il 3% del PIL, il paese continuerà infatti ad essere sottoposto a procedura europea per deficit eccessivo. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa però potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già infatti assorbito buona parte della riduzione.
0: Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8 in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda di marmi a Carrara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori purtroppo non c'era più nulla da fare. L'Italia continua a fare i conti con temperature elevate e scarsità di precipitazioni. Nelle città cresce anche il ricorso ai consumi energetici per contrastare il caldo. Caterina Dall'Oglio.
4: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge. I blackout sono stati locali e contenuti. Il campanello dall'acqua però arriva dal prezzo dell'energia, non si traduce automaticamente in un aumento delle bollette, tuttavia resta il termometro del mercato. Quando sale significa che il sistema sta producendo energia a costi più elevati e poi 27 su 27. Non era mai successo prima. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate a livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperatura e umidità. Il record storico è la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto della sua durata. Mentre in precedenza si erano verificati picchi ancora più alti, c'erano sempre state località in Italia non toccate dal caldo torrido, ma questa volta no. Dalle Alpi alla Sicilia, l'intero territorio è avvolto in una massa rovente che si estende a est fino all'Ucraina. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi.
0: Il caldo estremo trasforma molte celle in veri e propri forni con temperature che superano i 40 gradi, migliaia di detenuti costretti a vivere in spazi sovraffollati. E l'allarme lanciato da Antigone nel rapporto di metà anno sulle carceri italiane. Secondo l'associazione, oltre 64.000 persone sono detenute a fronte di poco più di 46.000 posti disponibili, con un tasso di affollamento che sfiora il 140%. Antigone denuncia inoltre carenze igienico-sanitarie e un crescente disagio psicologico della popolazione detenuta. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei. Dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio, d'ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
5: 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili. È un primo purtroppo non definitivo bilancio dei danni che il sisma di magnitudo 4.7 ha arrecato alla popolazione dei Campi Flegrei. Senza sosta i vigili del fuoco e i tecnici procedono alle verifiche di stabilità ed accompagnano i cittadini al recupero delle poche cose che possono portare con sé. Oltre 550 persone sono riuscite a trovare una sistemazione alternativa. Le proteste di ieri di centinaia di residenti stremati dall'incertezza, dal caldo e dal timore di restare terremotati a vita hanno comunque sortito una prima risposta, lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati ad interventi urgenti per il ripristino dell'abitabilità delle strutture residenziali. I dettagli dello stanziamento sono illustrati a Palazzo Chigi in una conferenza stampa dedicata al decreto legge Campi Flegrei. I sindaci delle aree colpite intanto sono in prefettura a Napoli per l'incontro con il ministro dell'interno Piantedosi. Tra i temi sul tavolo anche la mancanza di acqua, alcune zone sono servite da autobotti, i trasporti, in particolar modo quelli ferroviari, indispensabili per i pendolari che dai Campi Flegrei si spostano per andare al lavoro. I cittadini tornano a chiedere di partecipare ai processi decisionali che interesseranno l'area ed esigono risposte, soprattutto sui tanti progetti di messa in sicurezza dei costoni e del suolo giacenti da mesi e mai effettuati, sui quali continuano le indagini della Procura di Napoli per accertare se fossero stati finanziati e poi non realizzati.
0: La solidarietà della Chiesa nelle aree colpite dal terremoto in Venezuela, la missione di Caritas italiana continua ad assistere la popolazione che affronta le conseguenze del sisma. Antonella Mazza Teruel.
6: Non ha smesso di piangere il Venezuela dopo quasi un mese e mezzo dalla doppia potente scossa sismica che ha fatto collassare la città portuale di La Guaira e fatto tremare la capitale, Caracas. Le autorità hanno aggiornato in rialzo il numero dei morti, ma manca un registro ufficiale dei dispersi. A nord di Caracas si scava ancora, quasi a mani nude, aiutati con pale e picozza. Agli sfollati il governo ha consegnato le prime case delle 4.000 promesse entro fine anno, ma nelle aree terremotate gli abitanti si oppongono alla demolizione degli edifici danneggiati e c'è chi presidia la zona rifiutandosi di allontanarsi dalle macerie fino a quando non verranno recuperati i corpi dei propri cari. Siamo qui fin dal primo giorno, non ci siamo mossi e non ce ne andremo, magari verranno a ucciderci. Ma non ho più nulla da perdere, dice questa donna che dallo scorso 24 giugno attende il figlio disperso. Per la Croce Rossa il terremoto non finisce con le scosse numerosissime, circa 1.400, quelle di assestamento registrate nel nord del Venezuela. C'è ancora bisogno di cure, la chiesa locale da subito attraverso le parrocchie e i volontari ha distribuito aiuti sostenuta dalla rete Caritas, ma agli interventi di emergenza si aggancia ora il cammino di accompagnamento e di ripresa delle comunità. Spesso il tempo più difficile, sottolinea la Caritas italiana, che l'ultima domenica di luglio aveva promosso una colletta per i terremotati e questa settimana fino all'11 agosto è in missione in Venezuela per individuare i passi da fare nei prossimi mesi e non lasciare solo un popolo che, pur dolorosamente ferito, non rinuncia a rialzarsi.
0: Grande attesa ad Assisi alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone. Oltre 2.000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco si preparano all'incontro con il pontefice. Nella mattinata il dialogo con loro, il saluto alle comunità francescane e poi la messa nella Basilica Superiore. E Papa Leone ha ricevuto questa mattina fedeli e pellegrini nell'udienza generale. Tra i temi richiamati dal pontefice, la pace, la solidarietà e l'attenzione verso le persone più fragili. Sentiamo dal vivo un passaggio della catechesi, il servizio di Cristiana Caricato.
7: La prima udienza dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana. Luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
8: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
7: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. Ricorda anche a 48 anni dalla morte di San Paolo VI la soddisfazione del suo predecessore per la Costituzione Sacramentum Concilium, documento che metteva al primo posto della vita cristiana la preghiera e la liturgia, scuola di vita spirituale, luogo dell'incontro con Dio.
8: Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio.
7: Con Papa Montini, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa.
0: Poco fa la sala stampa della Santa Sede ha annunciato la visita apostolica di Papa Leone in America Latina. Il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 di novembre. Con questa notizia termina il nostro giornale. Grazie di essere stati con noi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.

Mercoledì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Previsti locali temporali di calore sui confini alpini. Caldo intenso. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata assolata e calda su tutte le regioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Mercoledì, c'è l'anticiclone sulle regioni. Giornata soleggiata con clima caldo, ma non eccessivo. Cielo spesso sereno. Attese locali piogge veloci sul Pollino. Mari caldi e calmi. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: bentrovati, bentrovati, è scattata l'ora solare, grazie ancora una volta per essere in nostra compagnia. Oggi abbiamo un unico filo rosso che lega tutta quanta la puntata e l'amore, l'amore con la A maiuscola. Adesso sto così perché così entro nell'inquadratura, ma provate a immaginare un'altezza ancora maggiore. La nostra prima ospite ha anteposto questo sentimento a qualsiasi cosa, eppure lei è una grandissima attrice, una grandissima professionista, una splendida mamma, una splendida moglie. La sua famiglia parla per lei, sto stretta stretta. Eleonora Ivone, e guardatela quanto è bella, brava, è vera, autenticamente vera. Attrice e regista, ho dimenticato di dire anche questo, attrice e regista.
1: Beh sì, per ora diciamo prestata alla regia perché è stata una prima esperienza di lungometraggio estremamente educativa e formativa e adesso vedremo, sto preparando l'opera seconda.
0: Io aggiungo prestata e meno male che si è prestata alla regia perché sì. Allora, parto subito dritta.
1: Sì,
0: abbiamo
1: parlato
0: di amore e allora il tuo Angelo Longoni, che è
1: mio
0: stato...
1: grande amore.
0: Il tuo grande amore che è stato, è e resta un uomo eccezionale di arte, di lavoro, di famiglia. Eccoli qua, guardateli. Io li ho conosciuti quando era così. E, allora, Angelo è scomparso di recente e tu, Eleonora, hai sopportato tutto questo, lo stai sopportando e stai continuando splendidamente a vivere per due, più le vostre figlie.
1: Esatto.
0: Stai riuscendo a fare tutto questo?
1: Sì, ci provo. Tutti i giorni mi dico con grande coraggio, perché Angelo, sì, in questi 8 anni di malattia in cui ci siamo trovati ad affrontare una malattia complicata, rara, come il mesotelioma pleurico da respirazione da amianto, ha dimostrato un grande coraggio, nonostante la sua infinita sensibilità e paura anche, perché la paura è una cosa che ti assale quando,
0: certo,
1: affronti una malattia, qualunque essa sia, ma quando ti dicono sin dal primo giorno che non c'è una soluzione
0: perché
1: prima o poi
0: c'è,
1: comunque la malattia avrebbe preso il sopravvento, insomma, devo dire che è dura.
0: È molto dura. Per capirci, scusatemi, permettetemi il paragone, perché è anche un parallelismo umano. È la stessa malattia che si è portata via Franco Di Mare.
1: Bravissima. Identica.
0: Quel mesotelioma che tu prendi perché l'amianto entra nei tuoi polmoni e decide
1: un giorno
0: di possessarsi di tutto. E questa coppia meravigliosa, e non è retorica la mia, non la dividerà nessuno, però credetemi, neanche la morte. Questo splendore incontra il suo grande amore. Perché? Perché sì, perché...
1: Perché era scritto nel destino.
0: Però è stato un incontro proprio bello, particolare.
1: Sì, è stato particolare perché io da un po' di tempo mi preparavo per fare l'esame di ammissione all'Accademia Silvio D'Amico e mi aiutava un nostro amico carissimo comune che si chiama Marco Marelli, che ancora oggi ringrazio perché,
0: certo,
1: è stato nostro testimone 2 volte. E mi ha detto: sai Eleonora, c'è questo mio amico che sta facendo la sua opera prima, quello che chiamavano l'articolo 28,
0: certo,
1: ha bisogno di ragazze carine per una scena di una festa, dice, visto che tu stai iniziando, io avevo fatto già delle pubblicità televisive, avevo lavorato come modella, però avevo deciso che il mio percorso non poteva essere solo quello dello stare davanti a una macchina fotografica, ecco, o le passerelle.
0: Che ha dimostrato di essere bellissima con grande contenuto, no?
1: Beh, ma
0: con
1: perché
0: la
1: poi era
0: di...
1: il problema era non sentirsi mai adeguata, no? Cioè la,
0: certo,
1: moda ti fa delle richieste per cui non è una critica, è una consapevolezza che io avevo.
0: Io sorrido perché so le critiche, ma...
1: No, che avevo ricevuto, perché sei troppo bassa, sei troppo grassa, sei troppi capelli, troppi denti, troppa bocca, troppo qui, troppo là. Alla fine un giorno ho detto, no ragazzi, io non posso morire perché non vado mai bene. E quindi ho detto, intraprendo, sposto... Le aspettative su altro, su qualcosa che mi coinvolga, in una cosa nella quale io mi sentivo più adatta.
0: In realtà ti chiamava il tuo talento, perché tu sei stata da non subito...
1: Diciamo che
0: questo lo dico
1: Angelo,
0: io.
1: Quella volta lì, ha, credo, investito immediatamente in qualcosa che era molto più profondo che non solo l'aspetto esteriore. Perché poi a distanza di tempo, ovviamente, da quando ci siamo fidanzati e poi abbiamo avuto la nostra prima figlia, lui mi ha detto, sai, mi aveva molto colpito il tuo modo di stare sul set, perché ovviamente io ero una ragazza non piccolissima, perché avevo 22 anni, però insomma entravo nel mondo del cinema, quindi stavo un po' lì che guardavo, osservavo. Lui mi diceva, eri così composta, così...
0: Si chiama buona educazione.
1: Silenziosa. No? E lì credo, effettivamente, perché poi mio suocero mi ha detto che l'ha chiamato e le ha detto, guarda, che se la vuoi te la devi andare a prendere, perché se no ti scappa. Quando lui gli ha fatto...
0: Allora... tra un attimo raccontiamo come accadde, no? Perché c'è stato un... Perché nelle meravigliose storie d'amore, Angelo Longoni, Caccia alle mosche, Uomini senza donne, Non aver paura, Mal d'amore, ne abbiamo tante di opere da citare. Tra le persone bellissime che si trovano e credono, a un certo punto si sono trovate, poi che non si troveranno più, per fortuna c'è un filo rosso unico che lega il tutto. Non ve lo raccontiamo ora però, ve lo raccontiamo tra poco, dopo la pubblicità. Perché ce la teniamo cara cara questa ragazza e ci vediamo tra un attimo. Bella lei.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione
4: c'è con te. Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono, dormono come noi.
6: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
10: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
11: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di fuca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti darà.
0: una eccellente attrice e regista, moglie di Angelo Longoni. Eccoli qua, bellissimi, bellissimi insieme. Angelo che ti trova, insomma, vi ritrovate dopo quel primo incontro?
1: Dopo un po', eh?
0: Ma dopo un po', come?
1: Sì, perché ha fatto proprio una cosa che mi ha spiazzata, perché io, avendo 22 anni, è un po', come dire, un po' inesperta, diciamo, in amore, un po' più ingenua. Lui era un po' più grande di me, ma voi lo potete vedere. Cioè, questa
0: è un uomo bellissimo.
1: Quattro anni fa eravamo a Belgrado per fare dei sopralluoghi per il suo film tratto dal suo romanzo Modigliani, il principe. E lui dopo un mese mi richiama e io quel giorno non so perché, poi, ma Eleonora rispondi tu, ha detto mia madre.
0: Attenzione, il telefono di casa. Ricordate ancora il telefono di casa?
1: Sì,
0: c'era il
1: telefono
0: a casa.
1: Di casa.
0: Il telefono a
1: che
0: casa.
1: Peraltro a casa mia si poteva utilizzare, cioè non si poteva stare le ore al telefono, perché il telefono...
0: Manco fosse a gettoni.
1: Sì, esatto, eravamo... per le comunicazioni, sì, dicevano, sì, i miei genitori. Rispondo, dico, pronto, sì, chi parla? Famiglia Ivone, perché si diceva così
0: si
1: una
0: diceva
1: volta.
0: Così?
1: Sì, sì, chi parla? Buongiorno, sono Angelo Longoni, volevo parlare con Eleonora. Sono io. Ciao Eleonora, sono il regista del film che hai fatto un mese fa. Sì, mi ricordo. Ciao, come stai? Ciao, senti, ho perso il numero di Marco Marelli, non so come recuperarlo.
0: Momento Pinocchio, proprio il naso, biu, che andava.
1: Potresti darmelo? Sì, sì, certo. Mamma, è il regista quello con cui ho fatto... Senti, devo dargli il numero di Marco Marelli, aspetta. Pronto? Sì, ciao Angelo. Allora, il numero di Marco... Non me lo ricordo il numero di Marco... E questo, abbiamo cominciato a parlare e mi dice, ma tu che fai, che non fai, ma se vuoi vieni sul set, vieni a vedere. Ah, dico grazie, mi farebbe tanto piacere, perché questo sono rimasta sempre così io, cioè andavo sempre sui suoi set, dove i registi mi permettono di guardare, osservare, studiare, io lo faccio. E dico, va bene, dice, ma adesso che fai? Io sto andando in palestra. Ah, ma dai, dove vai? È a Villa Borghese. Ma va, pure io.
0: Ma genio, signori, abbiamo appena assistito, onestamente, a un pezzo di teatro di Eleonora Ivone. E non è teatro, è la sua vita.
1: È vero.

0: Ma lei riesce a raccontarlo in una maniera, adesso onestamente, doppiamente strepitosa, perché sei... perché secondo me sei tu, ma sei lui.
1: Sì.
0: No? Perché siete tutti e due. E questo anche ti permette di...

0: È meravigliosa questa donna, è vera, guardate, non è intelligenza artificiale, seduta su quel divano, è vera, esiste Leonora Ivone, lo sappiamo bene, esiste. Ed esiste, così andiamo subito a parlare, andiamo a parlare del tuo lavoro
1: Sì.
0: di regista. Tu hai fatto un cortometraggio coraggiosissimo,
1: Molto.
0: Apri le labbra, spinta
1: Spinta da lui.
0: da lui.
1: Perché quando si è ammalato, a un certo punto si è paralizzato tutto per una quindicina di giorni. Abbiamo, credo, oggettivamente ragionato su questa cosa. Il mio pensiero quotidiano nei suoi confronti era: domani non esiste, ma non esiste per te, non esiste neanche per me. Esiste oggi, qui, adesso, io, te e le ragazze. Che, mamma mia, quanto è figo, dai,
0: È
1: diciamo.
0: bello come il sole, bello come il
1: Scusate,
0: sole.
1: un applauso alla bellezza anche.
0: Ma proprio bello come il sole, bello e bravo, è bravo per quanto è bello. Stimate.
1: E lì lui un giorno mi guarda e mi dice: beh, però sai, Eleonora, noi combatteremo questa battaglia. E io dicevo sempre: noi dobbiamo avere fede, dobbiamo essere pratici, dobbiamo essere concreti. Siamo stati anche molto fortunati perché abbiamo incontrato dei medici meravigliosi, il professor Margarito Ora, primario di chirurgia toracica del Gemelli, l'oncologo del campus biomedico, a Milano la radioterapia, abbiamo incontrato medici stupendi che lo hanno ascoltato, perché Angelo era un uomo intelligentissimo. Lui arrivava dai medici già con secondo lui, qual era la cosa giusta da fare, e non è che fosse sbagliato quello che
0: No, no,
1: diceva.
0: assolutamente, però
1: Cioè, lui
0: devi trovare medici che ti ascoltino, se no ti
1: era
0: dicono prenda questo, prenda
1: pragmatico,
0: quello.
1: assolutamente. Ecco, lui mi ha guardato e mi ha detto: però tu adesso non puoi mica fare solo l'attrice, ti puoi mica
0: Bravo.
1: mettere ad aspettare solo che ti chiamino. Tu ti devi proporre in un'altra veste, devi starmi vicino, cosa che per me era un privilegio, lui come autore, lui come regista. Cioè, io adoravo leggere le cose quando le scriveva. I primi anni era proprio, lui lavorava solo di notte, quindi io mi svegliavo, mi sedevo vicino a lui, leggevamo, gli facevo tutte le parti e lui faceva le parti che pensava non fossero ancora perfette. E io gli ho detto: va bene, amore, ma come facciamo? E lui fa questo. Dice: bene, avevamo scritto questo cortometraggio, che per me doveva essere un qualcosa di più, sulla violenza contro le donne, e invece, parlando, la trasformiamo in un cortometraggio in cui la protagonista è una donna, in questo caso fu Gaia De Laurentiis, meravigliosa
0: Bravissimo.
1: interprete, e lui mi ha detto: no, però la regia non la faccio io, la fai tu. Io: vabbè, ma adesso non
0: Mi fai
1: esagerare.
0: dire una cosa, Eleonora?
1: Sì.
0: Io credo che, come oltre alla tua inequivocabile bellezza, lui abbia capito,
1: Eccolo.
0: eccola qua, lui abbia capito immediatamente che tu fossi un talento in quel primo giorno in cui vi siete conosciuti. Io credo che lui abbia intuito che una persona non si diventa registi perché si passa la notte accanto ad un cane regista a leggere tutto quello che lui scrive, ma se no diventerebbero registi quasi tutti. Abbia intuito la tua qualità a diventare regista,
1: Non lo
0: no?
1: so, io so che io ho resistito come in tutte le cose, eh. Cioè, lui aveva un altro immenso dono che io no, non ho visto. Sì, qua era sul set di Ostaggi.
0: Ora raccontiamo anche
1: Sì,
0: Ostaggi.
1: certo. E lui a un certo punto mi ha detto: ma guarda, io non ho timore che tu non sia capace, perché io invece ti vedo molto più preparata di quanto non fossi io al mio primo film, cioè voleva dire Caccia alle mosche.
0: Quando vi siete
1: Io,
0: incontrati?
1: quando lui mi ha detto così, ora lui lo sa, noi parliamo sempre, non so se lui me l'ha detto per spronarmi o se veramente credeva in questa cosa, perché io ci ho creduto e ho detto: ma forse se me lo dice lui, forse può essere che qualcosa ho imparato e lui intravede in me un gusto, una qualità, delle capacità. E mi sono messa là e, nonostante Guarda,

0: L'ho massacrato, cioè aveva una pazienza quell'uomo con me incredibile. E secondo te posso fare così? No, così non mi piace, ti prego, no, cambiamo inquadratura perché se tu la fai così è troppo scontata. Eleonora, stai calma. No, Angelo, tu non hai capito, io passo dall'altra parte, poi mi uccideranno se faccio una cosa orrenda. Stai calma. Lui era sempre stai calma. Io dico, ma come stai calma? Quando tocca a te è un delirio? No, perché gli altri lo sentono. Il set ti deve sentire tranquilla. Aveva questo potere di mettermi davanti alle cose come non facili, però pragmatiche, cioè io dovevo ragionare sulle
1: Sì,
0: cose.
1: si chiama amore.
0: Sì.
1: L'amore non è soltanto amare, l'amore è rispettare,
0: No.
1: intuire, capire, leggere nell'altro, comprendere e lanciare. Perché
0: Sì.
1: quando ci si rende conto che quello che ho davanti è un talento,
0: È
1: uno si
0: desiderio.
1: rende conto che davanti a un talento, allora con coraggio e guardate con estrema generosità. Perché una persona che si ammala gravemente può anche chiedere di essere, e non c'è niente di male in questo, costantemente affiancata. Invece se tu vai a fare la regia, se tu ti stacchi da casa, se tu ti stacchi dalle vostre tre meravigliose figlie perché stai lavorando ad una regia, niente di male, anzi, io faccio il tifo per te, perché questo è accaduto. Questo fa Angelo
0: Assolutamente,
1: per te ancora oggi, no?
0: sempre. E noi, per me è sempre stato così. Abbiamo passato anni anche molto faticosi in cui ci siamo detti, noi ci dicevamo sempre la verità, sempre. Margherita, questa è la prima figlia.
1: Questa è la prima figlia, giustamente. Bella. Margherita, Stella e Beatrice, no? Avete scelto tre nomi.
0: Margherita, in onore a mia nonna che si chiama Margherita e che era devota a Santa Rita, perché io sono tantissimo devota a Santa Rita ed è un nome che le sta benissimo.
1: Alla faccia da Margherita, come si suol dire.
0: Marghi
1: Sentite.
0: Marghi.
1: Stiamo correndo un po', magari iniziamo un discorso e non lo finiamo, perdonateci, ma c'è una cosa che io voglio raccontare, che è già emersa. Eccoli qua. Una fede, questa qui è
0: Margherita.
1: Margherita sposa, appena
0: Appena sposa.
1: sposa, che bella questa fotografia meravigliosa. Una fede incrollabile, la vostra,
0: Un avvicinamento di angelo alla
1: e un
0: fede.
1: avvicinamento di Angelo alla fede che è stato speciale.
0: Sì, io penso che il Signore faccia anche questo. Cioè, ti avvicina a Lui con una capacità e una delicatezza che non è mai forzata. Noi ci siamo sposati in comune nel 1994 perché per cose tecniche, diciamo, e dopo 8 anni abbiamo deciso di sposarci in chiesa noi due e lui mi ha detto sì, va bene, però sai, io ho un problema. Io certe cose mi sento a disagio, non le posso fare. Io ho detto: vabbè, ma non ti preoccupare, il corso prematrimoniale lo faccio io, vado io a parlare con il sacerdote. Io ho parlato con il sacerdote, è stato, cioè, è proprio che il Signore ci ha chiamati a fare questa cosa e io lo credo fortemente, non lo dico per dire, perché abbiamo incontrato un sacerdote che ha detto: vabbè, ma qual è il problema? Se lui non si sente di fare la comunione, non la fa. Ok? Mio marito è venuto con me dal 2017, l'anno che si è ammalato, con una dignità e un rispetto verso il Signore, perché lui andava lì, ascoltava il Vangelo, le prime letture, uscivamo e ne parlavamo con una delicatezza e un rispetto verso Dio, verso quello che lui, credo in cuor suo, dal primo momento abbia chiesto al Signore. Fino ad arrivare a dirmi: ho bisogno di fare la comunione. Un uomo che a 68 anni arriva davanti a un percorso fatto con criterio suo, ok? E dire alle figlie: guardatemi, io sono già un miracolo. Io sono un miracolo, ha detto lui alle sue figlie.
1: Così è. Così è,
0: Racconto
1: Eleonora.
0: questo aneddoto che è per me meraviglioso, andiamo in Covid e Papa Francesco che ci ha lasciato il giorno dopo che Angelo è morto, e già anche questo per me è stato un segno divino, durante il Covid porta la croce di San Marcello al corso su, sagrato di San Pietro.
1: Indimenticabile, lo
0: Esatto.
1: ricordiamo tutti.
0: Dove porto io mio marito da agosto del 2017? No, no, scusate, dove lo porto? A San Marcello
1: A
0: al
1: San
0: corso.
1: Marcello al corso.
0: Ogni domenica, quando è apparsa la croce, così come si fa quando si fa un'inquadratura, io gli ho fatto, toh, guarda chi te raccomando
1: C'è in Eleonora Ivone una forza per cui nel momento più commovente della storia, lei puntualmente riesce a girare, e rendendolo sempre importantissimo, però
0: lui ha
1: ha il
0: detto,
1: guizzo.
0: hai ragione, hai visto dove t'ho portato?
1: Senti, anima grandissima, quante ne ho da dire. Sì, no, ha fatto anche la regia del film Black Comedy Ostaggi con Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada, tratto da un'opera teatrale di Angelo, sceneggiata con lui.
0: Anche quello, eh?
1: Sì, anche
0: Cioè,
1: quello.
0: anche quello gli ho detto, beh, però, dico, perché non ne facciamo un film? E lui mi guarda, ma figurati se ti fanno fare un film da sta cosa qui. Vabbè, ma tu scusa, mi hai detto che devo fare la regista? Se tu mi cedi la tua opera, noi ne
1: Quindi ti parlo
0: parliamo,
1: professionalmente,
0: esatto, noi
1: sì.
0: ne parliamo, lo scriviamo insieme, ne parliamo insieme, io ti dico come la vedo, così tu mi puoi dire se l'accetti o meno, dico, intanto è già tutto fatto perché quello che c'è fuori è quello che manca. E lui mi fa, ma davvero lo faresti? E io ho detto, sì, certo, ovvio. L'abbiamo scritta in un mese, 20 giorni. Tuc, il signore è arrivato.
1: Senti, meraviglia, io penso che tu sia per le vostre figlie un capitano di nave formidabile, no? Perché navigare è difficile, più che mai, però tu sei proprio
0: Però hai detto una
1: forte.
0: cosa bellissima. Lui mi ha nominata capotreno.
1: Uff, io questa non la sapevo proprio, eh. Questa no, questa non la
0: L'amore
1: sapevo.
0: della mia vita, pochi giorni prima di iniziare il suo nuovo viaggio in una luce, io me la immagino così, come quella che ti vedo dietro. E lui mi ha detto, e dico, bene amore, sono andata, eh. Al ministero hanno detto che ci aiutano, vedrai, adesso facciamo tutto, tutta la pratica, vedrai che andrà tutto bene. E facciamo il film. E lui era stanchissimo, ovviamente, e mi ha detto, ma Eleonora, io sono un po' stanco, dice, non riesco a starti dietro. Io, beh, come? Mi riesci a stare dietro? Qual è il problema? Che non puoi camminare? Beh, ci sono le sedie a rotelle. Ti porto con la sedia a rotelle sul set. Lui mi fa così. Senti, tu ormai sei brava, sei autonoma, fai tutto da sola. Io non riuscirei a fare quello che vuoi tu. Ma e tu io non devo fare quello che voglio io, dobbiamo fare il tuo film. Adesso tu sei il capofamiglia, tu sei il capotreno, devi metterti alla guida del treno. E io, va bene, ci pensiamo poi dopo, adesso non rompere le scatole, vedi di stare bene. E me ne sono andata
1: Correndo.
0: perché non si reggeva più, era talmente vero quello che mi diceva una cosa senza dirmela. Che io ho detto, ecco, adesso se poi dopo io mi metto a fare la piagnona succede un macello. E invece no, me ne sono andata. E ho detto, adesso torno. La sua capacità di prevedere, la sua capacità di essere sempre davanti per aiutarmi a capire come mi dovevo comportare, mi ha permesso e mi permette di avere questo treno in mano che purtroppo non è un Frecciarossa, eh? Cioè, non ho questa presunzione, però ho capito che ogni tanto se spingo l'acceleratore vado dritta e quindi io ce la metto tutta.
1: No, io sto guardando la mia Sara Cacioppo con Laura Bernardini, commentano. Allora, tu non sei un'alta velocità solo perché ogni tanto ti fermi a qualche stazione, a quella stazione c'è Angelo, che è lì ad aspettarti, guarda, guarda bene e riparti. Sul fatto che tu non sia poi un'alta velocità, io avrei da ridire, ma siccome non oso ridire contro un ospite come te, non dirò. Quindi o sulle binario o in mare la trovate questa ragazza a fare
0: Sì.
1: il capitano o il capotreno, là la trovate. Sta cercando di chiudere un romanzo che si intitola L'amore migliora la vita. Come avrebbe potuto essere diversamente questo titolo? L'amore migliora la vita.
0: Anche lì c'è stato un bel vivace dibattito.
1: Vivace dibattito, è bellissimo.
0: Un vivace dibattito
1: Ma lo
0: perché
1: stai
0: questa è.
1: scrivendo?
0: No, non lo sto scrivendo io, il romanzo è scritto.
1: Lo so.
0: L'ha scritto
1: Sì,
0: Angelo
1: però.
0: e abbiamo scritto la sceneggiatura
1: Sì.
0: e questa che doveva essere il film che doveva fare lui, invece diventerà la mia opera seconda perché appunto lui mi ha nominata capotreno, mi ha detto. Devi farlo tu. Io gli ho anche detto, beh, ma non vogliamo parlare di inquadrature. E lui mi fa, è un film facile. Tu lo fai tranquilla, non ti preoccupare. Ero così, ho detto, oddio. E ogni giorno, ve lo giuro, io penso a quelle frasi tutti i giorni perché penso, io lo so fare. Lui mi ha detto che lo so fare. Perché è
1: Tu lo sai fare.
0: fondamentale. Ho tirato fuori tutto quello e sto usando tutto quello che diventa un traino per ancorarmi a quello che io non credevo nemmeno io d'aver imparato. Cioè io so adesso
1: Di averlo imparato. A Eleonora Ivone io volevo chiedere se l'amore migliori la vita. Poi ho pensato, è la cosa che sta dicendo da 20 minuti, perché gliela devi chiedere, scusa? Lasciamo stare. Né le ho fatto la domanda, ma voi avete fatto il viaggio di nozze? No, signori, perché senza zucchero né melassa sono stati in viaggio di nozze ogni giorno della loro vita. E la cosa clamorosa è che continuano. Questo è il fatto importante. Aspettiamo, aspettiamo il tuo film, il vostro film. Dovrei salutare soltanto Eleonora Ivone e invece li saluto tutti e due. Eleonora Ivone con Angelo Longoni. Grazie di essere stata con noi, grazie.
0: Grazie Paola.
1: Vi invito. Brava, brava, brava, brava, brava. Vi invito, sì, il voltapagine è talmente veloce che non ho tempo di prendermela sulle ginocchia, Eleonora Ivone, ma migliorerò. L'andrò ad abbracciare poi dietro le quinte. Ma voi, il viaggio di nozze dei vostri nonni, ve lo ricordate? Voltapagine. Dopo tanto amore, allora. La donna che sto per presentarvi, alla quale ho chiesto, ma ci possiamo dare del tu? Sì, ci abbiamo subito collegato. Ama scoprire le storie d'amore degli altri. E questo suo lavoro sui viaggi di nozze che sono stati, non è soltanto scoprire storie bellissime, ma è riportare alla memoria e quindi non permettere al tempo di cancellare quel momento importantissimo che è sempre stato il viaggio di nozze. Allora, Laura Soliveri, è lei, la indico col dito. Laura, grazie di essere con
2: Grazie a
1: noi.
2: voi.
1: E
2: Buongiorno.
1: questo è, eccolo qua, Viaggi di nozze e dintorni del Novecento. E noi ci siamo tuffati di testa dentro questo libro che è la raccolta di una ricerca fondamentale, basilare, nata perché?
2: Nata perché io faccio parte di un'associazione, l'associazione Nidargento, che collabora con la RSA del paese e facciamo sempre questi
1: La RSA
2: questi
1: del paese, specifichiamo, diamo un luogo geografico,
2: di Brignano,
1: no?
2: Girardadda, okay. Vicino a Caravaggio.
1: Perfetto.
2: E voilà. Sì, facciamo sempre qualcosa legato, dei concorsi, delle foto, sì, legati al mondo degli anziani per tenere un po' vivo il contatto con la realtà e per condividere o ricordarli, insomma,
1: per tenere il fuoco acceso, mettiamola così.
2: È importantissimo.
1: Però siete riusciti e sei riuscita a trovare
2: oltre 40 racconti
1: con delle fotografie,
2: sì,
1: meravigliose,
2: molto,
1: ma
2: molto
1: le storie
2: vecchie, le storie, sì, parte dal primo viaggio di nozze che ho raccontato, quello del 1909, che è quello della mia bisnonna, dei miei bisnonni, che si sono sposati, due fratelli hanno sposato due ragazze insieme, poi sono andati a Milano quel giorno, sì, lì, lo stesso giorno, per trovare una zia, con la scusa di trovare una zia, e si sono trovati davanti a un mondo incredibile. E per finire poi con l'ultimo del 1993, di una ragazza che si è sposata in una condizione incredibile perché si era allagato il paese, ha dovuto cambiare chiesa addirittura, cambiare completamente l'organizzazione in pochissimo tempo, e poi insomma è finita che anche la sera...
1: Ecco, sì. Che guardano il cielo, sì, dice guarda, pioverà ancora.
2: Sì, ma infatti era stata una giornata piovosissima e alla fine hanno fatto 8 o 10 foto lì sotto in un album di 10 foto grandissime, perché non sapevano più come riempirlo, sempre sotto la stessa tettoia, perché faceva troppo.
1: Perché questa raccolta, che ci tengo a dire, il libro è presentato dall'associazione Anni d'Argento in collaborazione con la Casa Ospitale Aresi e il Comune di Brignano, ovviamente. Queste storie non sono solo le storie di un viaggio o di un giorno, sono storie d'amore. E allora noi ci possiamo fermare? Lo chiedo al mio sbaffo. Ci fermiamo subito sul più bello, perché così poi dopo riprendiamo a parlare del più bello ancora, cioè di viaggi di nozze meravigliosi, alcuni dei quali sembrano veramente dei film. Ci vediamo tra un istante, allora Solare, grazie.

0: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
1: E come ti chiami?
2: Mi chiamo Javier.
0: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
3: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
0: Lasciare tutto.
4: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
0: Cercare la verità.
5: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
0: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia

0: di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Allora, viaggi di nozze e dintorni del Novecento. Questo meraviglioso libro che contiene... storie d'amore che partono da tanto lontano e arrivano tutto sommato tanto vicino. Laura Soliveri è la instancabile ricercatrice, la Sherlock Holmes, troviamo la soluzione. Allora, 1909, la bisnonna si chiama Francesca, sì. Si sposa. Il viaggio di nozze dove si fa e quanto dura?
4: Ma loro si sono sposati all'inizio del secolo, i matrimoni venivano celebrati soprattutto all'inizio della giornata.
3: Della giornata.
4: Della mattina presto.
3: E cosa ha raccontato la bisnonna di quel giorno?
4: E poi niente, quel giorno praticamente si sono sposati, si sono in coppia e in coppia sono andati.
3: Ah, sono loro che sono andati a Milano?
4: Sì, sono loro, quelli
3: e
4: del viaggio.
3: Milano andata e ritorno praticamente?
4: Milano andata e ritorno, sì, un giorno col tram, perché c'era il tram da Cassano, sì, Cassano... Sì, si attraversava il ponte, poi c'era il tram e arrivava direttamente a Milano. Non c'è più naturalmente.
3: Quindi un giorno?
4: In un giorno. Sono tornati.
3: E sono trovati però davanti il Duomo?
4: Si sono trovati davanti il Duomo e sono rimasti... Beh, era ancora il tempo della monarchia, quindi c'erano anche in giro i carabinieri a cavallo. Era un altro mondo completamente.
3: Altro mondo. Allora,
4: infatti è bello.
3: Infatti il primo capitolo si chiama Altro Mondo, perché tu hai dato un titolo a ogni capitolo.
4: Specifico, sì. Bello anche perché sono storie del Novecento e leggendole vedi attraversare questo secolo,
3: sì,
4: che
3: certo.
4: È pieno di trasformazioni, di cambiamenti importantissimi e anche
3: certo.
4: Molto veloci.
3: Certo.
4: È stato molto bello perché si parte poi da un legame con la famiglia molto diverso da quello che c'è adesso. Insomma, i genitori facevano proprio la loro parte, davano il consenso anche ai matrimoni.
3: Certamente.
4: Sono tutte storie d'amore, comunque finiscono bene.
3: Finiscono bene, non si piange, ragazze, non si piange, lo dico. Finiscono bene, sono bellissime. Davano il loro consenso, si andava a chiedere la mano.
4: Sì, si andava a chiedere la mano.
3: Infatti, i tuoi nonni materni si sposano nel 1934.
4: Infatti lei è la mia nonna Gina, che veniva dalla montagna, dalle montagne di Bergamo. Però lavorava a Vedano da fornaio, quindi da una famiglia benestante, e mio nonno andava su Sant'Omobono a fare le cure per la pleure. Era un giovanotto di 20 anni, l'ha trovata e si è innamorato.
3: E lo capisco.
4: Non c'è stato niente da fare, sì, era proprio una bella signorina.
3: Allora, attenzione, è una bella signorina.
4: Una bella signorina, Angela.
3: Sì. Noterete l'abito avorio con mini strascico, perché è tutto portato qua sul davanti, e cuffietta come si voleva all'epoca. Non tutte le spose
4: all'inizio erano vestite di nero. Il vestito di bianco, lei è stata una delle prime, soprattutto in questi paesi. Noi, nei nostri paesi c'è un abisso rispetto alle città. Il bianco, l'usanza del bianco l'ha data la regina Vittoria, perché è stata la prima che ha portato questo bellissimo...
3: Perché ci si sposava a volte col tailleur.
4: Il tailleur,
3: l'abitino
4: nero.
3: Bello con i fiori qua.
4: Ma neanche, perché queste spose qui usavano sempre un abito nero, perché poi potevano riutilizzarlo.
3: Potevano riutilizzarlo.
4: Non era neanche concessa l'idea di poter mettere un vestito e piantarlo lì.
3: Costoro, il giovane ventenne e la meravigliosa nonna, vanno a Roma per il viaggio di nozze.
4: Allora, loro sono andati, hanno fatto il pranzo in casa.
3: Ecco.
4: E mia nonna, mia bisnonna, non ha voluto, la nonna, la mamma del nonno Gildo, non ha voluto andare fuori a mangiare, perché le sue sorelle, soprattutto quelle nubili, non potevano partecipare ai pranzi di nozze allora. E allora l'ha fatto a casa sua, ha comprato
3: tutto nuovo. Non potevano partecipare?
4: Non potevano, le nubili non venivano
3: invitate.

0: non potevano.
1: No, quell'età lì, quell'epoca
0: ragazzi, siamo nel 34, no. Cioè non è, non siamo, sì, è vero, siamo quasi
1: nel 34.
0: A 100 anni, però insomma.
1: Quasi 100 anni proprio.
0: Sì,
1: e non potevano,
0: no,
1: allora 90. Lei, siccome mio nonno aveva, è il primo di 13 figli, e i miei bisnonni non volevano, volevano far partecipare giustamente anche le loro figlie femmine, hanno fatto tutto in casa. Poi sono partiti, sono andati con le macchine a noleggio sul lago di Como, dove sì, c'era appena stato un temporale incredibile, quindi c'era tutto.
0: C'è questo maltempo che rincorre, sposa bagnata, sposa fortunata, fatemelo dire nella banalità.
1: Siamo tornati e poi sono andati a Roma in un secondo tempo.
0: Quindi,
1: perché sì, in quel tempo c'era
0: non subito, certo,
1: il duce che chiamava proprio le coppie. Secondo me pagava loro anche il treno, questo non sono sicurissima, però secondo me pagava il treno proprio per andare in viaggio di nozze a Roma, per candidarle anche ad avere dei figli.
0: Allora, udienza di Papa Pio, con Papa Pio XI, quindi tutti gli sposi presenti. Perché il ricordo di una vita, questo capitolo?
1: Perché poi, sempre per questioni di guerra, insomma, il duce ha chiesto l'oro, e lui non voleva darlo, perché a quel tempo lì usava la fede solo la femmina, la donna. Il maschio non l'aveva. E insomma gli spiaceva dar via questa fede. Allora si sono fatti fare un filo d'oro dall'orefice, hanno dato quello, con tanto di ricevuta che abbiamo ancora a casa.
0: Perché era il ricordo di una vita.
1: Quindi esatto.
0: Io conservo ancora la fede
1: comunque
0: della mia
1: ricordo di una
0: nonna
1: via,
0: materna. Sì, sì.
1: E comunque allora, questo vestito ce l'ho ancora.
0: Ce l'hai
1: perché
0: ancora?
1: Perché poi, sempre legato a questo progetto, abbiamo fatto una mostra alla Casa di Riposo.
0: Sì.
1: Abbiamo raccolto tutti i vestiti del Novecento, praticamente ogni decennio c'era un vestito originale. Quindi si parte dai primi, del 1910.
0: Sono stati contenti i vostri ragazzi della Casa di Riposo?
1: Sì, hanno rivissuto
0: bene. Dal 1910 fin dove? Guardate un po'.
1: Dal 1910 al 1900, ecco, quelli sono i primi abiti neri, vedete che c'erano gli abiti neri così. Poi ci sono delle partecipazioni anche molto, molto
0: allora,
1: vecchie.
0: Allora, come si chiama la tua mamma?
1: Mia mamma invece si chiama Franca. Gianfranca.
0: Gianfranca.
1: Ecco il vestito di mia nonna, era quello, la vedete? Quello,
0: ecco, il vestito della nonna, guardate, è il secondo, se lo vedete, quello che ha tutto lo sbuffo.
1: I primi sono di Milano,
0: qua
1: perché sì. Poi
0: ecco,
1: questo è un altro.
0: Che cominciano a essere abiti arborei, anche abiti corti, ma per gli abiti corti arriviamo agli anni 60.
1: Sì.
0: La mamma si è sposata nel 1960. 60 per l'appunto. E lo sappiamo perché? Perché ce l'abbiamo qui. La signora Gianfranca, detta Franca, sentite un po'.
2: Quando mi sono sposata nel 1960, non era usanza dormire in casa la prima notte del matrimonio. Perciò dovevamo già aver pronto le valigie e tutto. Che poi siamo partiti, siamo andati a Milano. Poi al mattino siamo partiti per destinazione Madrid, sulla 600 prestata da mio cognato. Barcellona, abbiamo visto, era i giorni del Corpus Domini. Volevamo arrivare fino a Madrid, ma ci volevano ancora 600 chilometri. Allora siamo tornati. Io telefono a casa dicendo che arrivavamo il giorno dopo a casa. E invece ho detto a mio marito, stai a sentire, se tu vuoi fare ancora tanti chilometri vai da solo, io vengo a casa in treno domani. Il giorno dopo, quando siamo arrivati, le abbiamo sentite su da mia suocera, da mio suocero, perché ci aspettavano per il giorno prima. E quel giorno non siamo arrivati. E poi, passato qualche giorno, mi sono accorta che siamo partiti in due e siamo tornati in tre, belli comodi. E così abbiamo cominciato la vita in comune, insieme. È andata sempre bene, perché abbiamo vissuto 44 anni assieme, con lo stesso lavoro, perciò gli anni erano doppi di quelli che abbiamo fatto assieme, perché era del lavoro giorno e notte.
0: Ah, però che carattere la mamma, Che carattere la mamma! Allora, molto chiara, se vuoi andare lì, vai per conto tuo, però insomma sono stati insieme 44 anni,
1: sì,
0: quindi
1: sono
0: evidentemente
1: assortiti bene.
0: Assortiti bene. Ci sono i racconti di due sposi che dovevano andare a Venezia, ma siccome I biglietti del treno per Firenze erano scontati, sono andati a Firenze.
1: Al Maggio
0: Fiorentino. Tenerezza.
1: Sono andati al Maggio Fiorentino perché hanno visto questo manifesto, lì stazione. A casa tutti pensavano che erano a Venezia.
0: A Venezia loro, niente. Perché la bellezza è non avere i telefoni cellulari. Voi capite, manda una foto, ma quando mai? Ma vado a farmi il mio viaggio di nozze, però... Per il 50° anniversario sono stati portati
1: ma
0: a Venezia.
1: Ma poi sì, i figli, anche loro hanno avuto 9 figli, questa coppia.
0: Caspita.
1: E hanno portati con il Puma, li hanno portati a Venezia per il 50°
0: per
1: e
0: il
1: hanno
0: 50esimo.
1: Fatto un bellissimo...
0: Allora, c'è un racconto particolare, perché si sorride anche molto giustamente
1: sì,
0: in questi racconti. Meno male che eravamo in quattro, che non dici come meno male che eravamo in quattro, che corrisponde a...
1: Sì, c'è una signora, c'è questa signora, sì. Erano in Sicilia qui,
0: sì.
1: Sono andati, niente, questa signora voleva di Brignano, voleva sposare questo ragazzo di Caravaggio, però lui gli ha detto no, si sposa anche mio fratello e dobbiamo farlo insieme, lei non voleva assolutamente, ma scusa, mi sposo una volta sola, devo farlo con qualcun altro, no, lo voglio fare da sola. E invece niente, però si è sposata lei a Brignano e suo fratello Caravaggio, però sono andati in viaggio di nozze insieme,
0: sì.
1: Anche lì scocciata, hanno fatto tutta la penisola un po' col muso.
0: Fin sono dove sono arrivati?
1: Sono andati in Sicilia,
0: da
1: Milano.
0: Da Caravaggio, sì, Caravaggio in Sicilia, se tu non sei contenta?
1: No, infatti, erano un po' scocciati, invece poi hanno fatto di tutto. Poi in corso,
0: hanno legato, poi sai, deve essere il momento in cui erano ancora scocciati, questa
1: sì,
0: fotografia.
1: Infatti,
0: perché
1: i fratelli
0: stanno ancora con la faccia, va bene, però provate ad immaginare viaggio in barca praticamente, o ti vuoi bene o ti vuoi bene, perché in quattro in macchina attraversare l'Italia, vabbè, è come dire, meno male che eravamo in quattro e non di più. Allora, ho un audio, una musica da sentire, la possiamo sentire?
3: Era
0: sì.
3: Alto così,
1: mamma
3: era
1: mia.
3: Grosso così, lo chiamava Bombolo.
0: E qua non entra Stefano Paggioro a spiegarci di chi sia la canzone. Uno dei racconti si chiama Anche Bombolo ha fatto la sua parte.
1: Perché facevano la serenata, usavano molto negli anni 50 fare la serenata, si mettevano sotto le finestre e cantavano. E una di queste che cantava suo marito, il futuro marito, lo chiamavano Bombolo, ma lei vabbè, si è innamorata lo stesso. Poi sono andati a Ortisei, sono arrivati su col freddo che faceva, così. In abito da sé.
0: Però guardate, la signora è congelata,
1: ma
0: guardate
1: congelata,
0: com'è.
1: Ma bellissima, era molto elegante. Una
0: con i guanti, eh?
1: Sempre
0: con
1: molto
0: i guanti.
1: Elegante, sì.
0: Meravigliosa.
1: Sono arrivati insomma lì e poi fa anche Bombolo, ha fatto la sua parte perché l'ha fatta innamorare.
0: Un tempo diverso. C'è anche una storia bellissima. La Sapur che il mondo è il Disa.
1: Ah, questa è di Milano, no, è una signora di Milano. Questa è tosta,
0: è tanta,
1: anche di storia, perché si tratta di guerra. Di, sì, diciamo il mio sposo, il fidanzato, lavorava al distretto militare e doveva scegliere chi mandare al fronte o no. Però conoscendo i ragazzi così ha fatto un po' il furbo, no? E non li mandava. È stato scoperto, per cui lo volevano deportare in Germania. E questa signora, questa ragazza, che veniva, era sfollata perché la ditta di tessuti in cui lavorava a Milano è stata sfollata a Treviglio durante la guerra, sì. Con le sue amiche, ha distratto un po' i tedeschi, per cui lui invece di salire sul treno è scappato dall'altra parte e si è nascosto. Quindi gli ha praticamente salvato la vita. Tra l'altro aveva avuto anche una pallottola nella schiena che hanno a casa ancora i familiari.
0: Guardate questa fotografia, lei sembra uscita dalla prima comunione.
1: Lei sì, usavano queste cuffiettine. Con la...
0: Quanto coraggio questa gente.
1: Sì.
0: Se siamo vivi lo dobbiamo a loro.
1: Sì.
0: Allora, tu sei un insegnante elementare,
1: sì.
0: Sei una tenace, tu conservi la memoria, hai
1: sì.
0: questa qualità, no?
1: Mi piace molto la
0: vuoi
1: storia,
0: portare avanti
1: il territorio,
0: la memoria.
1: Sono molto legata al mio territorio, mi piace molto l'arte, io sono convinta che la bellezza salverà veramente il mondo. E ai miei
0: noi
1: bambini insegno soprattutto quello, ad apprezzare anche solamente guardare fuori dalla finestra, guardiamo il cielo grigio, è bello. Guardiamo, mi piace che capiscano, che apprezzino.
0: Questa donna è maestra coraggiosa, Laura Soliveri, questo lo dico io, così non lo dice lei. Il paradosso vuole che lei non abbia fatto il viaggio di nozze, che lei sia una donna che ha a un certo punto ha perso il compagno della sua vita, suo marito. E pensate, è andata raccogliendo memorie di felicità. Questo ce la rende molto cara. Brava Laura.
1: Brava. La vita va avanti.
0: Brava sai, brava veramente. Brava.

0: signora maestra.
1: Grazie.
0: Allora, questo è, avete rivissuto anche voi un po' i vostri viaggi di nozze, che cosa è successo, cosa non è successo. Una cosa è rimasta la stessa, il marito che dice: ma perché hai portato quelle valigie così pesanti? Questo è rimasto uguale dal 1909.
1: È vero.
0: Fidatevi. Grazie a tutti, questa è l'ora solare. Grazie. Brava Laura. È la verità, è la verità.
2: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, domani alle 10.30.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
6: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
7: E come ti chiami?
8: Mi chiamo Javier.
6: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
9: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
6: Lasciare tutto.
10: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
6: Cercare la verità.
11: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
6: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.

0: Sono venuto a proporti una cosa.
1: Che cosa?
0: Di essere buoni amici. Sì. Sì, ho riflettuto a lungo. E ti prego di accettare.
1: Io non credo alle tue buone intenzioni.
0: Devi credere.

0: anche se con dolore mi rendo conto che non abbiamo altra soluzione. E l'unico modo di continuare a vederti è starti vicino, parlarti. Ti prometto che non ti chiederò mai niente. Ti rispetterò, te lo giuro, Mariana. Mariana, non puoi negarmi. L'unica cosa che ti chiedo.
1: Va bene. Ma lo voglio dire a tuo padre.
0: Sì, d'accordo. Anch'io parlerò con lui.
2: Ciao, Mariana. Che succede?
1: Gentiluomini, ora la ragazza di campagna vi insegna la cosa. Leonardo, tu stamattina mi hai chiesto di poter continuare ad essere amici, no? E tu mi hai appena detto la stessa cosa. Beh, io accetto. Quindi mo siamo tutti amici e vediamo come va a finire, no? Datevi la mano. Ho detto di darvi la mano.

0: Forza, belli. Come gli Boy Scout. Tutti per uno, uno per tutti.
1: Certo, Adrian. Mariana mi ha già detto tutto. Sì, in effetti qualche volta lei ha visto Luis Antonio. E questo l'ha fatta sentire in colpa. E ha deciso di non rivederlo più. Me lo ha confessato senza che io le chiedessi nulla. No, no, non credo sia necessario che parli con lei di quanto ti ho riferito. E poi sono sicuro che alla prima occasione te lo racconterà lei stessa. Grazie, Adrian. A presto.

0: Come vuota la casa, vero?
1: Sì, hai ragione. Ma abbiamo vissuto così per tanti anni, Elena.
0: Finché è arrivata Mariana. Nonostante i problemi, lei dava vita a tutto.
1: Ti manca, vero? Anche a me, molto.
0: Buonasera, Fernando.
2: Irma, mia Venere. Stasera sei più bella del solito. E dimmi, Diego?
0: Non so dove sia, né mi interessa. Non posso più fingere. Mi dà fastidio averlo vicino.
2: La pazienza è l'unica virtù che hanno le belle donne.

Buon pomeriggio dal TG2000, edizione flash delle 14.55. Pesanti raid russi stanotte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti. Il presidente Zelensky chiede agli alleati forniture adeguate, ma secondo il Financial Times Trump avrebbe detto no ai nuovi intercettori Patriot. Secondo Reuters, un'unità missilistica nordcoreana verrà posta nella Russia occidentale. Stamane un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia, sui cui cieli ieri sera un volo DHL aveva segnalato la collisione con un oggetto non identificato. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran annunciano di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. La polizia spagnola ha avviato a Ceuta la procedura di valutazione dei circa 2.500 migranti rimasti nell'enclave dopo gli ingressi in massa della scorsa settimana, durante i quali sono morte in mare 88 persone. Domani sulla vicenda, riunione straordinaria della Commissione Interni del Parlamento Europeo. Ieri 173 migranti salvati nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere il Regno Unito. Comunicazioni stamane del ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Unione Europea. L'Italia chiede più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. La Commissione deciderà sulla richiesta a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Punto della situazione sui Campi Flegrei dopo il terremoto di venerdì scorso. Stamane in prefettura a Napoli alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi. Ieri la protesta degli sfollati che chiedono certezze sul futuro. 700 in tutto le persone sgomberate. Ieri il Consiglio dei Ministri aveva stanziato 100 milioni per affrontare l'emergenza. Mentre l'allarme caldo domani scatterà su tutte e 27 le città monitorate, oggi l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri. Un'esperienza, si legge nel report pubblicato, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovraffollate con temperature che superano i 40 gradi. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale a Milano. 13 le vetture coinvolte, i vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare 130 persone alloggiate in un hotel. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosantum Concilium. Il Pontefice ha ricordato stamane la necessità di riscoprire la preghiera, dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani da tutta Europa e ancora compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi, ha annunciato stamane la sala stampa vaticana. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Mercoledì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Previsti locali temporali di calore sui confini alpini. Caldo intenso. Giovedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, così come il caldo, con picchi di 39 gradi in pianura. Rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata assolata e calda su tutte le regioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Giovedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 40 gradi in Toscana. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne. Clima afoso. Mercoledì, c'è l'anticiclone sulle regioni. Giornata soleggiata con clima caldo, ma non eccessivo. Cielo spesso sereno. Attese locali piogge veloci sul Pollino. Mari caldi e calmi. Giovedì, anticiclone sempre presente. In questa giornata avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima sempre molto caldo,

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui.
1: Il miracolo delle nozze di Cana, con una delle pagine più note del Nuovo Testamento letta dall'attore Ettore Bassi, si apre questa nuova puntata di Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Un brano che ci parla di vino, di cibo, di festa, di convivialità, che tra poco la nostra guida, il professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci aiuterà a leggere proiettando lo sguardo sulla realtà dell'oggi. Allora, professore, una piccola anticipazione. Dove ci condurranno oggi quelle nozze di Cana?
2: Beh, appunto, partiamo da questo episodio così noto, dove si vede che Gesù amava le case, amava i pasti, comincia l'attività pubblica in Giovanni con una festa di nozze e la finisce con l'ultima cena. Quindi era un frequentatore di luoghi conviviali, amava i rapporti. E da lì arriveremo ad oggi, a come sta cambiando il nostro rapporto col cibo, con l'uscire, con i ristoranti, e come anche il mercato sta aumentando le diseguaglianze. Non tutti riescono oggi ad andare con la famiglia molte volte a pranzo durante l'anno.
1: E allora, con una puntata così, non potevamo che invitare uno dei protagonisti della cucina italiana con una grandissima e bellissima storia di ristorazione familiare alle spalle. Benvenuto a Maurizio Serva, che con suo fratello Sandro è il titolare e lo chef del ristorante La Trota a Rivodutri, vanta una stella della prestigiosa guida Michelin. Siamo
3: Buongiorno.
1: In provincia di Rieti. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: No, grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Allora, tra poco sono da lei e ci racconterà la storia del suo locale, che è anche un po' la storia della sua famiglia, che ha vissuto sulle rive di un fiume importantissimo. Lo scopriremo per voi, lo scopriremo tra poco, ma prima è il momento del nostro professor Bruni, che ci deve traghettare da quelle pagine del Vangelo fino all'economia dei nostri giorni. Prego, professore.
2: È molto importante che Gesù inizi nel Vangelo di Giovanni la sua vita pubblica con un pranzo di nozze e lo termini con una cena con i compagni. Per Giovanni Battista, ad esempio, sarebbe stato impensabile andare ad un pranzo, in una festa, con vino, con tutte le caratteristiche delle feste, dei pranzi di ieri e di oggi. Invece Gesù ama le case, ama i rapporti. E in quelle nozze di Cana, poi Gesù non moltiplica il pane o l'acqua, cioè beni primari, ma moltiplica il vino, un bene ambiguo, non necessario, è segno del forse del superfluo e anche eticamente ambivalente. Ma perché? Forse per non dimenticare che non si muore solo per mancanza di pane e di acqua, si muore anche per mancanza, per carestie di festa, di incontri, di bellezza, di danze, di eccedenza, di spreco, di capacità di celebrare anche nella povertà alcuni giorni diversi, almeno il giorno delle nozze di un figlio, almeno la grande festa del paese. Lì siamo, anche noi poveri possiamo essere come tutti, possiamo far festa. E quando nella povertà si smette di far festa, la povertà diventa un carcere per sempre. È importante poi che a vedere questa mancanza di vino sia la madre, Maria, che noi sappiamo chiamarsi Maria dagli altri Vangeli, che Giovanni chiama la madre di Gesù. Lei vede una mancanza, capisce che c'è una crisi che può rovinare la festa di una famiglia di amici e lo vede prima di tutti, prima addirittura del figlio e dei discepoli. Un elemento questo veder prima di Maria, che ci può dire qualcosa di molto importante, che non è raro, almeno nel mondo di ieri, che le donne avessero un sesto o un settimo senso, una speciale attitudine per capire prima degli altri l'inizio di una crisi di rapporti. Le prevengono le crisi. Le donne erano in quel mondo, e in parte ancora oggi, le custodi dei rapporti e quindi dell'uguaglianza fra tutti, dell'inclusione di tutti a tavola, non solo dei più forti. Maria vede per prima di Gesù e agisce. Le civiltà hanno sempre mangiato insieme. Il cibo non era affidato alla forza o al merito, ma al fatto di essere figli, figlie, membri della famiglia o ospiti di passaggio. All'ospite non si negava mai un pasto, anche i poveri. Gli uomini portavano a casa il pane e il vino, le donne lo accudivano e facevano sì che quel cibo diventasse pasto. Ancora oggi non basta comprare un pacco di pasta e una scatola di pelati per avere un pranzo. Ci vuole un lavoro, ci vuole una cura che trasforma quelle merci in pranzo. L'hanno fatto per millenni, l'hanno fatto forse quando proprio nel lago di Tiberiade iniziò la rivoluzione agricola, come sappiamo da recenti scavi. Il consumo oggi sta cambiando nel mondo, certamente in Occidente. Si mangia sempre più da soli, velocemente, e a tavola si scambiano pochissime parole, magari con il cellulare mentre si mangia. Cambiando la cultura del cibo, cambia anche la cultura della festa, degli stili di vita, dei rapporti fra di noi. Le solitudini cambiano il modo di mangiare, di fare ristorazione, e a volte aumentano le solitudini per questo cambiamento. E le nozze di Cana ci stanno a ricordare la natura sociale, comunionale di ogni pasto e di ogni festa.
1: Grazie professore. Dunque anche i Vangeli testimoniano quanto sia importante il mangiare insieme, importante anche per la società e per l'economia. Certo le occasioni di incontro sono cambiate nel tempo, sono cambiate le modalità, i luoghi e anche le abitudini, e quelle trasformazioni hanno determinato un cambiamento nel mondo della ristorazione, anche soltanto pensando agli ultimi decenni. E allora, Serva, io le chiederei di raccontarci come è iniziata la vostra storia, come è nato il vostro locale.
3: Beh, il nostro locale nasce negli anni 60 e nasce come piccolissima trattoria di campagna. I nostri genitori decisero di aprire questa piccolissima attività sulle sponde del fiume Santa Susanna. Mia madre faceva la pasta fatta a mano e mio padre faceva altro che arrostire nella griglia i prodotti del territorio, quindi pesci d'acqua dolce soprattutto e qualche carne sempre presa all'intorno. C'era l'idea di un'economia, di una ristorazione sostenibile, diciamo, gli scarti di verdura andavano a nutrire i maiali, il pane secco era per i polli e il letame andava poi a concimare praticamente l'orto.
1: Il ruolo del fiume è bellissimo secondo me, perché quel fiume era per voi il frigorifero, però era anche la lavatrice ed era ovviamente dove si prendevano le materie prime.
3: Il fiume era il posto dove si mettevano in frigo i vini, perché mio padre si faceva il vino, comprava le uve, quindi si capisce che mio padre era una persona intraprendente, perché ha iniziato tutto facendo già un altro lavoro.
1: Di mattina sull'autobus e la notte a fare fondamenta, diciamo, del ristorante.
3: Sì, quindi i vicini sentivano questo piccone, il rumore del piccone, no? Di mio padre praticamente intento a, per risparmiare qualcosa, perché insomma non è che si navigava nell'oro. Per cui il fiume è parte di noi,
1: certo.
3: E quindi i vini in fresco nel

0: fiume, così l'anguria. I pesci d'acqua dolce, diciamo, hanno questa caratteristica che pochi conoscono, di resistere molto fuori dall'acqua. Un gambero di fiume vive più di un mese fuori dall'acqua, l'anguilla più di qualche giorno, carpe, tinche, sono molto più resistenti dei pesci di mare. Per cui i pesci arrivavano vivi e venivano messi direttamente in queste gabbie di ferro con un piccolo ponticello in legno che mio padre aveva creato e all'occorrenza venivano presi. Per cui,
1: Certo.
0: diciamo, non dico quando arrivava la
1: Dal fiume alla
0: comanda, ma
1: tavola,
0: insomma.
1: diciamo così, dal fiume alla tavola, in più sua mamma ci lavava anche le tovaglie
0: E
1: nel
0: quindi
1: fiume, quindi proprio un fiume
0: assolutamente.
1: grande protagonista. Voi ci siete cresciuti, lei e Sandro, in quel fiume, ma poi il locale è andato avanti, si è sviluppato. Qual è stato un po' il secondo cambiamento che ha avuto?
0: Noi già respiravamo, abbiamo sempre respirato quell'aria di ristorazione, partecipavamo già in modo attivo. E praticamente abbiamo iniziato noi e abbiamo iniziato subito con delle idee abbastanza chiare, nel senso che prima di tutto abbiamo ampliato il ristorante, quindi diciamo, reso un locale sicuramente più funzionale. La sala da pranzo di allora sono i bagni dell'attuale ristorante.
1: Per capirci.
0: Rimanendo fedeli un po' alla loro proposta, ma in qualche modo cercando, proprio perché avevamo assunto un impegno anche economico importante, quindi avevamo delle cose da pagare. Io mi ricordo che la notte si dormiva anche poco,
1: Ci
0: perché
1: credo.
0: insomma, arrivo Dutri, considerato una cosa, fare una scelta di una ristorazione già un po' più attenta in un paesino di 200 anime fuori dalle rotte turistiche, già da un punto di vista commerciale è una follia pura, ma noi ci abbiamo messo l'aggravante del pesce d'acqua dolce.
1: Professore, quella che stiamo ascoltando è la storia di un'imprenditoria familiare, perché l'economia italiana è fatta di queste, di scelte coraggiose, di famiglie.
2: Infatti, che io ho conosciuto da vicino, perché anch'io nasco in un piccolo paesino marchigiano, un paesino dove il mio primo lavoro è stato in un ristorante, che finì tragicamente quando distrussi 50 piatti in una caduta. E allora il ristoratore Orlando mi disse: bene che stai a casa, anzi ti pago pure per non venire. Però tutti lavoravamo nei due ristoranti del paese. E io ricordo questi compagni di scuola, figli dei ristoratori, che facevano i compiti nella trattoria, dove il lavoro era la vita era il lavoro e tutto. E quindi il papà del nostro ospite, che di notte faceva, un giorno faceva il lavoro, di notte ne faceva un altro, cioè così nascevano gli imprenditori. Cioè si faceva ancora un po' il lavoro di prima, se ne cominciava un altro, finché non diventava. L'Italia ha fatto cose stupende così.
1: E per continuare a riflettere sui cambiamenti sociali ed economici della cucina, della ristorazione italiana, oggi nel nostro spazio teatrale, che come sapete si intitola Le ragioni degli altri, ascolteremo due ipotetici clienti, che sono però divisi. Uno crede più alla tradizione e l'altro invece crede più all'innovazione. Il nostro attore Giancarlo Ratti è pronto per dar voce al primo cliente, ma noi dobbiamo prenderci un

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
13: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
14: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigi Nobruni e con Maurizio Serva, chef stellato, perché il ristorante La Trota vanta una stella della prestigiosa guida Michelin. Abbiamo cominciato a riflettere sull'importanza del nostro rapporto con il cibo e su come sia cambiata di conseguenza il nostro rapporto con il mondo della ristorazione. E davanti a questi cambiamenti spesso noi clienti ci dividiamo, come spessissimo accade, in due fazioni, una più tradizionalista e una invece più pronta all'innovazione. E allora nel nostro spazio teatrale Le ragioni degli altri cominciamo a dare voce a chi, con un po' di nostalgia, non vuole rinunciare ad un passato fatto di semplicità e di antichi sapori.
15: Il risotto che non c'è, zuppa di sogni, il porcino all'ombra. Quando sento i nomi dei piatti che chef veri o presunti spadellano in televisione, a me mi viene da piangere. Nella fantasia malata di questi cuochi che da un paio di decenni occupano il piccolo schermo, si annida il virus che sta uccidendo la cucina italiana, quella vera, quella tradizionale, quella genuina, quella economica. Dalla televisione il virus è passato nelle piazze italiane, trasformando semplici e felici trattorie in ristoranti alla moda, apparecchiati, pettinati, omologati, dove la cucina è la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione, l'avventura sensoriale. Entri in questi ristoranti stellati e ti assale un

0: senso di vuoto, non c'è calore, non c'è allegria, non c'è amicizia. Ma io mi ricordo quando ero bambino, la domenica, col papà, la mamma e i nonni, gli zii, i cuginetti, si andava al ristorante. Eri circondato da famiglie come la tua e sentivi che quell'appuntamento era una festa per tutti, alla portata di tutti, perché non serviva accendere un mutuo per mettere le gambe sotto il tavolo. E i piatti, ma i piatti che ti portavano. Ma io voglio ritrovare quei sapori lì, semplici, ma mai banali. Uguali nella cura, ma così diversi da regione a regione, perché ogni regione ha le sue meraviglie, che non ti basta una vita intera per scoprirli tutti quei sapori. Altro che cucina fusion, azotata, molecolare. Ma tenetevi il risotto che non c'è e portatemi il coniglio porchettato che la mia nonna cucinava nei giorni di festa. Fatemi felice con la caponata sublime preparata da quel cuoco che ha un'osteria con 10 tavoli dietro al porto di Palermo. E invitatemi ancora una volta in quel ristorante del Mantovano, dove la signora Angela, 70 anni suonati, si sveglia tutte le mattine alle 6 per preparare a mano, uno ad uno, i tortelli di zucca, che poi il marito, il signor Renato, fa danzare nel burro fuso e nel parmigiano. Nessuno di loro ha mai avuto una stella Michelin, ma se la cucina italiana ha ancora qualcosa da dire al mondo, è grazie a gente come questa.
1: Chef, allora, partiamo, tanto ridiamo, partiamo dall'incipit del monologo, il piccolo schermo. Quanto hanno pesato i cooking show, l'esplosione dei programmi di cucina sulla storia della ristorazione italiana e quali conseguenze positive e quali conseguenze negative?
2: Beh, no, sicuramente hanno pesato in modo determinante. E non tutto quello che abbiamo sentito poi è così sbagliato, quindi lo dico
1: e lo dice da chef stellato.
2: Assolutamente. E, no, è chiaro che ha avvicinato molte più persone al nostro mondo, quindi io mi trovo addirittura spesso persone costrette a venire dai propri figli, ma veramente parliamo di adolescenti o bambini. Mm-hmm. Il problema è che forse dall'altra parte si è esagerato in altro modo, nel senso, cioè? Che sono creati falsi, un po' falsi miti e anche delle false aspettative, nel senso che mentre prima la ristorazione, anche la ristorazione, soprattutto la ristorazione stellato più importante, era una ristorazione comunque fatta dalle famiglie, ogni componente della famiglia ricopriva i ruoli fondamentali all'interno del ristorante, perché il ristorante non è solo lo chef come si può far apparire oggi. L'offerta che proponeva era la sintesi tra la cultura di quel territorio, le tradizioni, i prodotti di quel territorio, interpretati in modo molto personale, e praticamente le stelle o i riconoscimenti non erano altro che il riconoscimento di un lavoro ben fatto, cioè non è che uno lavorava per le stelle, al centro c'era sempre l'ospite, il cliente, quello che permetteva di sostenere l'azienda. Oggi l'attenzione invece si è spostata completamente sullo chef, cioè lo chef non è più il giovane, non pensa più ad aprirsi la piccola attività per conto proprio, ma pensa più alla notorietà, alla fama che può arrivare dal riconoscimento, e quindi si lavora più per il riconoscimento che per l'ospite.
1: Questo è stato molto chiaro. Professore, da cliente invece, lei come ha visto cambiare? Che cambiamenti ha visto nella ristorazione italiana?
3: Ma innanzitutto questo che diceva ora il nostro chef è proprio il tipico esempio di quando un premio diventa un incentivo. Cioè prima era un premio il riconoscimento, cioè io lavoravo per motivazioni intrinseche, per la passione, e poi mi davano il premio, che non era legato al mio lavoro, io lo facevo a prescindere. Ora, diceva lui, si lavora per il riconoscimento, quindi è diventato proprio un incentivo, cioè è il riconoscimento che motiva il lavoro e cambia molto. Ma io, la mia esperienza di cliente, cioè povero cliente, che ciò che colpisce nei ristoranti, in fondo, che cosa vogliamo ancora oggi? Noi vorremmo proprio l'autenticità. Qual è il problema? Che mentre prima, diciamo, fino alla generazione dei miei genitori, Quella roba lì era spontanea, oggi viene costruita e non si può costruire l'autenticità perché o è autentica o non lo è.
1: O non lo è. E c'è un mondo della ristorazione italiana che negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro ed ha dato una vera e propria e concreta svolta alla propria offerta. Questi che stiamo per vedere sono i numeri dell'alta cucina italiana certificati dalla prestigiosa guida Michelin. Guardiamoli insieme. Vedete, nel 2004 i ristoranti stellati in Italia erano 224, nel 2014 erano saliti a 332. Nel 2024 l'ultimo dato disponibile è 391, con un numero di ristoranti a 3 stelle più che triplicato, da 4 a 14 ed un raddoppio di quelli ad una stella. Allora, chef, ma come si conquistano queste stelle Michelin? Come si fa? Voi come avete fatto?
2: Ma no, noi abbiamo fatto come dicevo prima, cioè noi facevamo il nostro lavoro, nessuno si nasconde, è chiaro che il riconoscimento fa piacere, e certo, assolutamente, uno direbbe un'eresia e non sarebbe credibile. No, noi abbiamo sempre ragionato sul discorso dell'autenticità, perché il rischio del discorso che dicevamo prima, qual è? Che si prendono come modelli magari i più importanti ristoranti del mondo, si vede cosa fanno e tutti cercano di replicare le stesse cose. Per cui poi alla fine ci troviamo con gli stessi ingredienti, tecniche di cucina e stessa tipologia di impostazione nel ristorante di Palermo e in quello della Valle d'Aosta.
3: E poi fallimento di tutto.
2: E quindi diciamo non c'è, si perde quella forse la caratteristica più importante della cucina italiana, cioè la grande varietà dei territori, e si va su un'omologazione dell'offerta che un po' alla fine rischia di stancare.
1: E quello che ci sta raccontando il nostro chef Maurizio Serva è il dietro le quinte del mondo che ama, il secondo protagonista del nostro spazio teatrale. Per ascoltare le ragioni degli altri ora daremo voce a una persona che ci spiega perché cenare in un ristorante stellato è un'esperienza molto molto diversa da una cena in un ristorante qualsiasi.
0: Quando sento dire, aperte virgolette, io a questi ristoranti stellati che se la tirano preferisco le care vecchie trattorie di una volta, chiuse virgolette. Non c'è niente di più snob della nostalgia per un passato idealizzato. Le care vecchie trattorie di una volta. Ammesso e non concesso che esistano ancora e non siano diventate bettole con il menù turistico. Davvero vogliamo rimanere fermi a quell'Italia lì, con la tovaglia a scacchi, il quartino della casa e il menù sempre uguale? Davvero volete spendere i vostri soldi per andare sempre negli stessi posti e mangiare sempre le stesse cose? Io no, grazie. I miei soldi mi sono costati fatica, hanno valore e quando li spendo voglio spenderli per un'occasione di valore. E quando entri in un ristorante stellato, il valore lo percepisci subito. È un regalo che io e mia moglie ci facciamo una volta all'anno e quando andiamo ci piace godere tutto, fin dall'inizio. L'accoglienza che ci viene riservata, il locale arredato con stile, la tovaglia di lino ben stirata, dove Lino non è il proprietario del locale. Le posate bene allineate, i bicchieri brillanti, non opachi, la carta dei vini curata e ricca, il servizio premuroso ma discreto. E poi apri il menù e già dalla presentazione dei piatti intuisci l'amore dello chef per il suo lavoro, lo cogli negli abbinamenti imprevisti degli ingredienti, nella tipologia inusuale delle cotture, nell'azzardo di far convivere tradizione e innovazione. Il risotto ai gamberi con la burrata, cappuccino di seppia, il tuorlo marinato, maionese di patate con il polpo brasato, piatti così non nascono dall'oggi al domani, vengono serviti ai clienti dopo decine e decine di tentativi dello chef di trovare il giusto equilibrio. Sono il risultato della ricerca scientifica, della pazienza artigianale, della scelta di ingredienti di primissima qualità che hanno mantenuto intatto il loro sapore. e quando arrivano davanti a te sono un'esplosione di profumi, di colori, sono piccole opere d'arte. In quel momento lo chef si avvicina al tuo tavolo, ti racconta com'è nato quel piatto, quali sono i suoi segreti,

0: come se fosse un vecchio amico. Io non vado in un ristorante per nutrirmi, io vado in un ristorante per fare un'esperienza nuova, un viaggio sconosciuto, fatto di emozioni, di gusto, di bellezza. Tutto questo ha un costo? Certo che ha un costo. Meno della trasferta all'estero per la finale di Champions della tua squadra del cuore. Meno di una borsa griffata originale. Meno dell'ultimo modello di smartphone per il quale voi avete fatto la fila. Io no. È solo una questione di priorità. Voi avete le vostre, io le mie.
1: Professore, allora, a me questo discorso convince. Per alcune persone andare a mangiare non è semplicemente andare a mangiare, ma è fare un'esperienza nuova. Magari da fare una volta l'anno, si rinuncia a qualcos'altro e si fa quello.
2: Sì, è ovvio che la realtà è ambivalente, è sinfonica, bisogna ascoltare tutti gli strumenti per avere una buona sinfonia. Ci sono aspetti interessanti, altri che interessano a me, un po' più problematici. Ad esempio, se questo rimane uno dei modi, uno dei tanti modi per fare ristorazione in Italia, chiaramente accessibile a chi ha la possibilità economica di farlo, non tutti vanno a vedere la Champions in giro per l'Europa, io non ho nulla in contrario, anzi sono molto contento, sono i luoghi dell'innovazione, della sperimentazione che poi si trasmette a cascata su tutti, purché non prevalga l'idea che l'unico modo di mangiare bene è andare in questi ristoranti top e spendere quello che si spende. Io continuo a credere che la qualità di un ristorante la facciano anche altre cose, come sei accolto, come è apparecchiato, la pulizia che nessuno vede, perché il pasto c'è una simmetria informativa, tu non sai che cosa accade veramente di là, quindi devi fidarti della gente. E quindi io vorrei dire, un mio piatto di pasta che mangio quasi ovunque è un bel piatto di aglio, olio, peperoncino ben preparato. Quando uno ha fame è stupendo, che rimane buono anche se il ristorante, cioè non esistono ristoranti normali, ognuno è diverso a modo suo.
1: Sorrideva lo chef sulla pasta aglio olio e peperoncino, però una domanda per lei, partendo proprio da quello che diceva il professore, perché non possiamo negarcelo, non tutti possono permetterci una cena in un ristorante stellato, un piatto può costare 30, 40, 50 euro. E allora la domanda però viene semplice, che cosa c'è dietro quel prezzo? Come nasce il prezzo di un piatto di uno stellato?
3: Ma il prezzo di un piatto ad uno stellato è chiaramente, diciamo, diverso perché dietro ci sono tutta una serie di lavorazioni e motivazioni che giustificano il prezzo. Perché
1: Ce lo fa un
3: poi, un
1: esempio pratico?
3: esempio pratico,
1: Il
3: noi
1: piatto
3: facciamo pesce
1: vostro.
3: d'acqua dolce,
1: Piatto
3: una carpa. La carpa la carpa è un pesce che costa in realtà poco, è un pesce che costa 6 euro al chilo, quindi pochissimo. Solo che da un chilo di carpa ne tiriamo fuori non più di 100 grammi. E non vedi che solo per filettare, siccome la carpa ha le spine che si incrociano, quindi con le pinzette non vengono via, bisogna col coltello tipo bisturi fare tutte striscioline di pesce e ricostruirle a mo' di salamino per avere uno spessore. Per fare questo ci vogliono 4 ore di lavoro
1: Di quante persone?
3: diciamo di una persona per lavorare una carpa per fare soltanto questo. Il costo non è il costo della carpa, ma è il costo di tutto il lavoro che è praticamente c'è dietro. Anzi, diciamo spesso l'alta ristorazione parte da materie prime povere. La mia è una
1: Un
3: scelta di
1: esempio.
3: materie prime estremamente povere. Poi nel piatto c'è tutto quello che un ristorante normalmente stellato, un ristorante attento offre. 4 tipi di pane, l'entrée, la mousse bouche, la piccola pasticceria, il pré-dessert, il cioccolatino finale, cioè tutti
1: Che non
3: questi
1: ha un prezzo a
3: discorsi
1: sé.
3: chiaramente rientrano nel costo del piatto.
1: E sempre dai prezzi della ristorazione ripartiremo più tardi, vedendo anche come famiglie italiane cominciano a rinunciare al pranzo o alla cena fuori per ragioni economiche. Un cambiamento che è in corso ormai da anni e che qualcuno sta provando ad affrontare proponendo una ristorazione ancora accessibile a tutti. Vi raccontiamo tutto quanto subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Benvenuti nell'universo Star Comedy. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dal racconto evangelico del miracolo delle nozze di Cana, stiamo provando a riflettere sul cambiamento del nostro rapporto con il cibo e con la convivialità. Lo stiamo facendo con lo chef stellato Maurizio Serpa e con il nostro professor Luigino Bruni. E i cambiamenti in corso sono segnati anche dalle difficoltà economiche. I prezzi infatti continuano ad aumentare e continuano anche ad aumentare le famiglie che rinunciano a mangiare fuori. Questi qui sono i risultati di una ricerca condotta dal Censis per Italgrob, che è la federazione che riunisce i distributori di prodotti destinati ai ristoranti, ai bar e agli alberghi. Allora, secondo le stime proposte da questa ricerca, nel 2024 14 milioni di italiani hanno rinunciato a qualche spesa in quello che viene definito il consumo fuori casa. Gli intervistati potevano dare più di una risposta e dunque il 47,9% ha risposto che ha rinunciato ad andare al ristorante, il 36,3% al bar o in un'enoteca per l'aperitivo, il 33,3% al bar per la colazione. ma perché lo hanno fatto? Anche qui le risposte potevano essere più di una e allora il 54,5% per il rialzo dei prezzi, il 34,4% per contenere le spese familiari, il 28,7% per minori disponibilità economiche e il 22,9% perché preferisce la convivialità a casa. Allora, chef, quel 54,5% indica nel rialzo dei prezzi il motivo della rinuncia ad andare a un ristorante, ma in base alla sua esperienza,

0: cosa ha determinato questo aumento dei prezzi nei ristoranti?
1: L'aumento dei prezzi dei ristoranti è aumentato da tutta una serie di costi fissi e di orpelli che ruotano intorno proprio alla gestione di un ristorante.
0: Per
1: Non si,
0: esempio?
1: beh, spese per l'energia elettrica, spese per la tassazione per i rifiuti, le spese per il riscaldamento, i costi dei dipendenti, perché poi c'è questa idea che i ristoranti non paghino, assolutamente non è così, è cambiato completamente il mondo, si rispettano i contratti, ci sono meno ore lavorative e quindi è un aumento di costi generali
0: Che poi pesano sul piatto
1: che
0: finale, come
1: chiaramente poi si
0: dicevamo prima.
1: trasferiscono, diciamo,
0: Certo,
1: alla fine
0: professore,
1: sul
0: con lei invece
1: consumatore.
0: io mi vorrei concentrare su quel 22,9% che dice di preferire la convivialità a casa. Ma intanto in Italia diciamo, aumenta l'abitudine al delivery, cioè al servizio che con una telefonata o con un click ti porta a casa quello che vuoi mangiare. Secondo le ultime stime, sono molto interessanti, fatte da BVA Doxa per Just Eat, nel 2023 il 30% degli italiani ha ordinato cibo a domicilio almeno una volta a settimana. Allora, professore, ma quel
1: Tantissimo.
0: pasto portato a casa e mangiato magari davanti alla TV o davanti al telefonino, ognuno in camera sua, è un po' diverso dal valore conviviale di andare al ristorante?
2: Proprio io penso che se questa tendenza aumenta è davvero una grande crisi sociale, perché va insieme ad altre cose. Se ci fai caso, in televisione dappertutto aumenta la pubblicità dei sistemi di allarme, dei divani, tutto divano, tutto. Cosa vuol dire? Che la gente ama starsene comodi dentro casa. L'appartamento, appartati. Questa è la fine della civiltà, perché la vita comincia appena quando esci, soprattutto se sei anziano. Prendiamo una famiglia di anziani che esce e va al ristorante la sera, ti metti il vestito che non metti mai, le scarpe. Caso in televisione dappertutto aumenta la pubblicità dei sistemi di allarme, dei divani, tutto divano, tutto. Cosa vuol dire? Che la gente ama starsene comodi dentro casa, l'appartamento, appartati. Questa è la fine della civiltà. Perché la vita comincia appena quando esci, soprattutto se sei anziano. Prendiamo una famiglia di anziani che esce e va al ristorante la sera. Ti metti il vestito che non metti mai, le scarpe che sono lì da mesi, che non le usi, incontri qualcuno, ti fai bello. Cioè, questo è fondamentale.

0: Assolutamente sì, il 2022 è stato un anno terribile dal punto di vista idrico perché abbiamo conosciuto la siccità, la vera siccità, quindi una grandissima, gravissima penuria d'acqua, per cui oggi è necessario dover spostare l'ago della bilancia anche a favore di quelle varietà che siano in grado di sviluppare un apparato radicale tale da poter andare a cercare l'acqua in profondità. Quindi l'innovazione e la ricerca avviene anche in funzione di questo.
1: Giovanni, qui ci troviamo nella tua storica cascina di famiglia, qui tutto è nato a metà dell'Ottocento. Oggi la tua azienda quali tipi di varietà appunto coltiva? Anche perché il riso si può coltivare in modi diversi, giusto?
0: Assolutamente, lo possiamo seminare in acqua, in sommersione, che è la pratica di semina diciamo più comune. Lo possiamo seminare in asciutta per migliorare tutte quelle che sono quelle strategie di difesa sulle erbe infestanti, ma anche nel fango, là dove, come un'annata come quella del 2023, va a determinare una serie di necessità legate ad un periodo particolarmente piovoso. Ecco che allora ci troviamo a seminare più varietà anche in funzione della destinazione dei mercati. Come la nostra azienda, come Riso Preciso, vende Rosa Marchetti e Carnaroli Classico, che sono delle varietà che produciamo in biologico. Oggi l'Unione Europea chiede di determinare il 25% della superficie nazionale coltivabile a biologico. Ecco che allora noi ci siamo portati avanti anche con delle tecniche come quella della pacciamatura verde per poter seminare e coltivare il riso biologico. Siamo in un campo biologico, abbiamo seminato dell'oietto, l'oietto è un prato a tutti gli effetti e abbiamo semplicemente atteso che l'oietto nascesse, crescesse, arrivasse allo stadio in cui si trova in questo momento. Abbiamo seminato a file il terreno, qua ti ho già preparato un po' una fila di riso. Come puoi vedere c'è la pacciamatura dell'oietto che protegge il terreno e quindi inibisce la luce del sole al terreno.

0: Mi trovo ora con Alessandro, il fratello di mezzo della famiglia Pio, e cerchiamo di capire di che cosa si occupa. Lui, come gli altri fratelli, segue un po' tutto in azienda. In questo momento siamo tra i campi di riso che apparentemente potrebbero sembrare simili, ma non lo sono, giusto Alessandro?
1: Esatto.
0: Cosa abbiamo alla nostra sinistra e alla nostra destra?
1: Allora, alla nostra destra abbiamo un campo seminato, diciamo, nel fango. Invece qua alla nostra sinistra volevamo già seminare del riso dentro l'acqua, quindi in acqua, quindi avevamo già predisposto le risaie con l'acqua e con tutti i trattamenti che bisogna fare, ed è stato poi seminato effettivamente nell'acqua come nella normalità, diciamo, dei casi.
0: Come la
1: riso.
0: Tradizione più classica.
1: Tradizione,
0: ecco,
1: certo.
0: Infatti la coltivazione nasciutta è iniziata proprio per rispondere ad alcune esigenze di attenzione ai temi del cambiamento climatico, della siccità.
1: Sì, corretto. Un po' per esigenze, anche per comodità, ma soprattutto anche in questi ultimi anni è mancata tanto l'acqua, e quindi per cercare di sopperire a questa mancanza si semina in un'asciutta come un semplice grano con le stesse macchine, e una volta che il riso nasce ed è fuori alla seconda piumetta si può cominciare a mettere sull'acqua, poi il riso ovviamente continua a crescere nell'acqua.
0: Oggi l'agricoltura deve essere innovativa, sostenibile e competitiva, garantendo al tempo stesso la sicurezza alimentare per tutti i cittadini europei. Per questo ci sono delle organizzazioni che portano avanti le istanze degli agricoltori e delle loro famiglie. Ne parliamo con Giuseppe Ferraris, presidente del COPACOGECA, due organizzazioni sindacali che portano avanti in Europa le istanze degli agricoltori. Giuseppe, quali sono oggi le problematiche più importanti della risicoltura, lei che è proprio presidente di questo gruppo di lavoro sul riso?
2: Dunque, oggi la questione più importante per noi è riuscire a chiudere in modo quasi definitivo la cosiddetta clausola di salvaguardia. Cioè, noi stiamo importando dai paesi EBA, Myanmar e Cambogia circa 700-800 mila tonnellate all'anno, che arrivano qui e producono dei disastri economici, perché noi non siamo concorrenziali. 3 anni fa avevamo già ottenuto la cosiddetta clausola di salvaguardia, per cui per 2 anni sono stati rimessi i dazi, e coi dazi potevamo controllare la situazione. Dall'anno scorso, purtroppo, questi dazi, è finito il periodo di clausola di salvaguardia di 2 anni, sono finiti e adesso siamo a dazio zero da questi paesi. Lei tenga presente che in Europa oggi produciamo circa il 50% delle necessità della popolazione europea, il 50% arriva dall'estero.
0: Giuseppe, il riso che viene prodotto in Italia, che è di alta qualità, è più costoso rispetto a questo riso importato,
2: perché noi abbiamo
0: di cui la qualità è più incerta.
2: Dei costi di produzione nettamente più alti. Purtroppo noi non possiamo usare tutti i principi attivi che usano negli Stati Uniti, ad esempio, le faccio un esempio. Qui in Europa sul riso noi abbiamo ancora la possibilità di usare 5 principi attivi, quindi 5 diserbanti. Negli Stati Uniti ne hanno ancora 11, e quindi diventa sempre più difficile essere concorrenziali con queste esportazioni.

0: Senta, lei è un risicoltore da generazioni. Come è cambiato il mondo della risicoltura oltre a questi problemi rispetto a quando lei ha iniziato?
1: Ma io quando ho iniziato, lei pensi che avevamo le Mondariso. Nel 65 c'erano ancora le Mondariso, tanti lavori si facevano a mano. Poi dal 66 le Mondariso sono scomparse, è arrivata la meccanizzazione, sono arrivati i prodotti chimici e c'è stata un'evoluzione completa.
0: E l'innovazione oggi quanto è importante, soprattutto anche per i giovani
1: L'innovazione è
0: imprenditori agricoli?
1: fondamentale, come fondamentale la sostenibilità.
0: Senta, ma quanto è importante anche che il consumatore, sia consapevole quando acquista di acquistare un prodotto che magari costa un po' di più, ma dietro c'è il tema della
1: È
0: sostenibilità, c'è il
1: fondamentale
0: tema.
1: che

riusciamo sempre più a organizzarci, a informare il consumatore sul fatto che la produzione italiana, ma anche europea, è completamente tranquilla.

0: Giovanni, che cosa vuol dire esattamente agricoltura di precisione?
1: Agricoltura di precisione è una serie di tecniche, chiaramente con un comune denominatore che è la precisione, appunto, quindi una serie di tecnologie che vengono applicate su tutti i macchinari che noi utilizziamo, ma su tutte le strategie agronomiche che noi andiamo a dettare. Riso Preciso nasce proprio dall'agricoltura di precisione. Nel 2009 iniziamo ad automatizzare tutte le guide sui nostri mezzi, succede poi immediatamente il controllo sulla distribuzione degli agrofarmaci. Conseguentemente iniziamo a mappare le rese di produzione. Oggi l'agricoltura di precisione consente di poter fare un'agricoltura consapevole, di prendere quei dati che oggi sono una risorsa fondamentale, interpretarli nel modo giusto e soprattutto distribuire quello che serve, dove serve, ma soprattutto quando serve.
0: Tra l'altro questo consente di essere competitivi, perché non dimentichiamoci che l'agricoltore deve anche guadagnare dalla propria attività, ha tante responsabilità verso i consumatori, verso l'ambiente, ma deve anche essere sostenibile per lui l'attività, sennò terminerebbe.
1: Un'attività agricola è e deve essere un'attività che produce del reddito, dell'utile. Qua ci troviamo in una fase, io la definisco fase zero, quindi dove iniziamo ad acquisire quelle che sono le mappe di produzione prodotte dalla Mititrebbia. La Mititrebbia quindi raccoglie il riso, ogni secondo recepisce dei dati in funzione dell'umidità, del peso specifico e della quantità. Interpolando questi tre dati si va a creare una mappa di produzione.
0: Questo quindi durante la raccolta che avviene in autunno?
1: A settembre-ottobre. Le colorazioni che tendono più verso un verde scuro portano a significare e a far intendere che c'è stata una produzione migliore. Dove andiamo verso i toni dei gialli o peggio ancora dei rossi, ovviamente diminuisce sempre di più la produzione. Noi prendiamo questa mappa e la sviluppiamo per creare una mappa di semina, una mappa di concimazione, perché dove ho prodotto poco probabilmente devo dare un input a livello di maggior quantità di seme o maggior quantità di concime. Considera che quando abbiamo iniziato nel 2009 ad applicare agricoltura di precisione a 360 gradi nella nostra azienda, siamo passati dal dare 100% di sostanza organica concimante, quindi come apporto alla fertilizzazione, solo un 10% con questa elaborazione. Quindi questo è stato un beneficio diretto che ha ridotto del 90% l'apporto di sostanza organica, perché ne avevamo in esubero.
0: Ma anche ha ridotto dei costi per voi, perché avete anche risparmiato.
1: Bravissima, allora ci sono tre aspetti secondo me da valutare. L'aumento della produzione, un risparmio dei costi, perché questo del risparmio dei costi ovviamente è tangibile, un risparmio dei tempi di applicazione.

0: Eccoci Francesca, siamo in un campo di riso, come puoi vedere è già stato seminato, ovviamente l'agricoltura di precisione domina anche in questo campo, possiamo apprezzare delle linee perfette e precise, ma oltre a queste c'è molto di più. Abbiamo seminato con un dosaggio variabile. Nel periodo invernale si vanno a produrre le mappe di semina e di concimazione in base alle mappe di produzione e in base a quello e insieme alle analisi del terreno riusciamo a capire dove mettere più seme e dove mettere meno seme.
1: E poi quando viene sommerso il campo?
0: Nel periodo di maggio, verso fine maggio sommergiamo il riso che abbiamo seminato in asciutta. Questo è un riso che è stato seminato verso la fine di aprile, quindi la semina in asciutta comporta il fatto di posticipare di circa un mese la sommersione.
1: E quindi di risparmiare anche acqua.
0: E quindi di risparmiare acqua. Diciamo che non è un vero e proprio risparmio, come dire, ho usato meno acqua, ecco. L'agricoltura innanzitutto non consuma l'acqua, ma la utilizza e poi la restituisce sempre a valle. È una tecnica che consente di poter fare una lotta alle infestanti migliore, perché le nascite sono decisamente più regolari rispetto alla semina in sommersione e soprattutto nascono le infestanti da asciutta, che sono diverse dalle erbe infestanti in sommersione.
1: Che sono peggiori, più aggressive?
0: Sono più aggressive, ma soprattutto in Italia abbiamo poche molecole da utilizzare per poter debellare il più possibile la presenza delle erbe infestanti da sommersione.
1: E poi fino a quando resta in sommersione il riso?
0: Solitamente l'acqua rimane in campo fino alla metà di agosto, poi chiaramente dipende dal ciclo culturale, però diciamo dalla metà terza settimana di agosto poi si toglie l'acqua per poter iniziare ad asciugare il campo per poterlo rendere transitabile dalla mietitrebbia.

0: Le varietà di riso coltivate in azienda secondo il metodo biologico, fra cui il famoso Carnaroli classico, un riso dalla storia antica, vengono conferite ad una piccola riseria locale dove vengono trasformate e confezionate. Andiamo a vedere. Siamo ora con Riccardo De Ambrogio, qui Giovanni conferisce il suo riso dopo la raccolta e poi cosa accade, Riccardo?
1: Allora, Giovanni ci porta il suo riso dentro un rimorchio e noi nel nostro impianto, nella nostra riseria, lo lavoriamo e lo facciamo diventare bianco. Prima di tutto si setaccia il riso per togliere magari paglia che arriva dal campo, poi gli viene tolta la pelle tramite uno sbramino, che sono dei rulli che girano e per abrasione tolgono la pelle, poi tramite altri setacci si scarta magari le grane che non sono maturate bene, le grane più piccole o magari semi di erbe infestanti. Poi il riso passa dentro delle sbiancatrici, che sono dei rulli di pietra che girano sempre per abrasione, fanno diventare bianco il riso. E poi ancora attraverso altri setacci sempre di dimensioni diverse si scartano le rotture, che sono le parti del riso che si sono rotte durante la sbiancatura, e infine il riso passa in una selezionatrice ottica dove vengono scartati grane macchiate, grane verdi, grane rosse, e il riso è pronto per poi essere confezionato e poi è pronto per la vendita al dettaglio, diciamo.
0: Ecco, quanto passa quindi dal momento della raccolta, essiccazione, fino al confezionamento finale?
1: E nel giro di un giorno o due lo lavoriamo, lo facciamo diventare bianco e poi sempre nel giro di un altro giorno o due giorni lo confezioniamo.
0: Giovanni, quella della vendita del riso biologico per te è ancora una piccola nicchia, ma cosa significa per la tua azienda, per la tua famiglia? Perché voi ancora soprattutto lavorate per la grande industria, giusto?
2: Esatto. Diciamo che il progetto Riso Preciso nasce appunto per dare una sostenibilità economica migliore, soprattutto la ricerca di marginare più utile per la nostra azienda, perché come abbiamo detto inizialmente l'azienda è un'attività economica innanzitutto. Poi abbiamo una missione, che ovviamente è una missione agronomica, che è quella di mantenere e soprattutto tutelare un territorio che ci è stato dato in affidamento. Quella della vendita del riso biologico è una scelta dettata soprattutto da una ricerca di mercato, una ricerca di varietà dedicata al biologico, ma soprattutto una ricerca anche di chi deve trasformare correttamente un prodotto che poi finirà nelle migliori cucine e nei migliori ristoranti.
0: Tra l'altro, in effetti, uno di questi è il famoso Carnaroli, utilizzatissimo dai grandi chef.
2: Assolutamente sì, Carnaroli, la nostra scelta è quella di coltivare Carnaroli classico. La dicitura classico impone, secondo la legge, il fatto che sia il vero Carnaroli, quello, diciamo, che dà il nome a tutta la famiglia delle varietà di Carnaroli, e Rosa Marchetti, un'altra varietà che coltivava mio nonno, che abbiamo portato avanti, difficile da trovare, poco conveniente all'agricoltore da coltivare, ma molto buono da apprezzare al piatto.
0: Bene, grazie Giovanni. Noi però adesso diamo la linea alle nostre avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, politica agricola comunitaria. Oggi vi racconto come la PAC aiuta noi agricoltori a far funzionare bene il mercato agricolo, che è fondamentale per consentirci di acquistare ciò che mangiamo ogni giorno, aiutando però anche chi produce ad avere un buon guadagno per essere competitivo sul mercato anche grazie alle nuove tecnologie. In Europa è aumentata la popolazione e di conseguenza anche il bisogno di cibo, e i cittadini europei sono quelli che spendono di più per la spesa alimentare rispetto al resto del mondo. Però più cibo produciamo, più creiamo problemi all'ambiente e al clima. Un agricoltore come me deve assicurare il cibo necessario per tutti, ma deve avere a cuore l'ambiente, senza però rinunciare al proprio guadagno. Si dice che deve essere sostenibile. Per aumentare la produttività agricola in modo sostenibile, la PAC mette a disposizione degli strumenti come programmi di ricerca e innovazione, nuove tecnologie e formazione. Oggi, nel mondo dell'agricoltura, c'è una vera e propria rivoluzione tecnologica. Si parla infatti di agricoltura intelligente. Ad esempio, io posso controllare tutte le fasi produttive, dalla semina di un chicco di grano fino alla vendita della pasta al supermercato. Tutto questo lo posso fare anche solo con un'app, dal cellulare, risparmiando tempo e denaro. Così è molto più facile lavorare rispetto a quando si usavano solo i vecchi macchinari di un tempo. Occhio dunque che la fattoria oggi è molto moderna e tecnologica, e ricordatevi che le risorse naturali non sono infinite e vanno preservate.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni, subirò la mutilazione genitale.

0: avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
1: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon, con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia Full Inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli

ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: carissimi, e con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, che alla fine ci darà la benedizione. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo nome, il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
2: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Principio, ora e sempre. Terzo mistero glorioso.

0: Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Sempre.
0: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione, la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
4: Amen. Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Salve.

0: O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
2: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Tragedi civili a Kiev, nuovo massiccio attacco di missili russi sulla capitale ucraina, almeno 17 le vittime. Zelensky invoca l'aiuto europeo, paura droni anche in Germania. Accordo raggiunto nel Golfo, Oman e Iran hanno stabilito le rotte dello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri di Teheran. Carceri al collasso, celle a 40 gradi e un numero sempre più elevato di suicidi, l'emergenza degli istituti penitenziari nel rapporto Antigone di metà anno. Grande attesa ad Assisi, domani l'arrivo di Papa Leone, 2000 ragazzi da tutto il mondo si preparano all'incontro con il pontefice. Maturità da record, boom di diplomati con lode. Quasi il 3% degli studenti quest'anno è uscito con il massimo dei voti, primi in classifica gli alunni del liceo classico. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura dunque la guerra in Europa, nuovo massiccio attacco russo su Kiev, sono almeno 17 le vittime e la minaccia dei droni arriva fino all'aeroporto tedesco di Lipsia. Ci aggiorna Vito De Torre.
1: Putin aveva avvertito, sarà occhio per occhio, e così è stato. Due giorni dopo, il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero, arriva la risposta russa. 24 missili balistici e 115 droni hanno preso di mira la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Ad annunciarlo il presidente Zelensky, che ha anche denunciato la mancanza di missili per il sistema di difesa aerea ucraina. Il numero di ordigni antiaerei in dotazione, ha spiegato Zelensky, è stato ridotto di 3 volte rispetto al 2025. Secondo il Financial Times, il presidente Trump avrebbe detto no alla richiesta di ulteriori missili intercettori. La Casa Bianca deve fare i conti con le scorte sempre più ridotte a causa della guerra in Medio Oriente. A Mosca i servizi segreti militari ucraini hanno messo a segno un nuovo blitz. Un attentato dinamitardo ha colpito l'imprenditore Tkachuk, capo di un'azienda che produce i droni Upir, velivoli senza pilota di ultima generazione. Tkachuk è in gravissime condizioni, ricoverato in terapia intensiva. Intanto le tensioni legate ad un allargamento del conflitto arrivano fino in Germania. Nell'aeroporto di Lipsia è stato ritrovato un drone con esplosivo accanto ad un volo merci diretto in Ucraina. Un altro aereo non è riuscito ad atterrare all'aeroporto tedesco e mentre stava riprendendo quota si è scontrato con un altro drone, fortunatamente senza esplosivo. A confermare i fatti i portavoce della NATO e del Ministero dei Trasporti di Berlino.
0: La crisi di Ceuta adesso in città, sarebbero rimasti circa 2.500 migranti, tra di loro c'è anche una notevole presenza di minori non accompagnati. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Ora è il momento del balletto dei numeri intorno all'emergenza migratoria di Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave sul territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100. Una situazione insostenibile, visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi, di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono, tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. E mentre c'è il timore di un tantam via social network per organizzare un altro esodo di massa verso Ceuta il prossimo Ferragosto, in Marocco la magistratura ha incriminato 25 persone con accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici.
0: Sul fronte interno il governo chiederà a Bruxelles di aumentare la spesa per l'energia e la difesa. La Commissione deciderà a ottobre. Oggi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha però ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Diversi invece gli ambiti in cui si potranno impiegare le risorse in campo energetico, ma solo per interventi strutturali.
4: Potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico.
3: Escluse quindi la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto contro il caro petrolio o gas. Dalla maggioranza via libera alle comunicazioni di Giorgetti, il governo entro metà agosto presenterà alla Commissione la richiesta italiana, Bruxelles la esaminerà a settembre e il via libera dovrebbe arrivare all'Ecofin di ottobre. Si chiama flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD che insieme al Movimento 5 Stelle e ad AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale trovato l'accordo nella maggioranza. Al Senato tornerà l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati, ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna.
0: L'Aula della Camera a scrutinio segreto ha confermato quanto già votato dalla Giunta delle autorizzazioni, non consentendo alla magistratura di sequestrare e utilizzare le chat dell'ex sottosegretario Delmastro con Carroccia. I voti contro l'uso della chat a favore e a favore della relazione della Giunta sono 206, i voti a favore del sequestro delle chat invece sono 133. In aula la protesta delle opposizioni. Nel Golfo invece Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sullo stretto di Hormuz, lo ha reso noto poco fa il ministero degli esteri di Teheran. Sentiamo Maurizio Dischino.
5: Accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti. Nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto. Chiuso di recente da Teheran durante ritorsioni e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran.

0: Minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Il vice premier e ministro italiano degli esteri, Antonio Tajani, durante una telefonata con il ministro iraniano degli esteri, Abbas Araghchi, ha ribadito l'importanza di proseguire il dialogo per arrivare rapidamente ad una soluzione politica della crisi anche con gli Stati Uniti ed evitare nuove escalation. Tajani ha assicurato che l'Italia continuerà a fare la propria parte per favorire dialogo, sicurezza e pace in Medio Oriente.
1: La cronaca in Italia, ancora un'altra tragedia sul lavoro, stavolta a Carrara. Un operaio è rimasto schiacciato questa mattina da una lastra di marmo. Domani sciopero di tutto il distretto. Francesco Durante.
2: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore Rapilio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso.
3: Un lavoratore esperto, beh, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia, come amministrazione siamo vicini e poggiamo le condoglianze. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare, l'attenzione e, visto che esiste un tavolo redatto proprio al settore Lapidio, a settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
2: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del Marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza.
1: Vertice in prefettura a Napoli con il ministro Piantedosi per decidere gli interventi urgenti per la popolazione dei Campi Flegrei, stanziati i primi 100 milioni, come ci dice Giuseppe Caporaso.
4: Fare il punto sulla difficile situazione in cui vive la popolazione che abita nell'area dei Campi Flegrei dopo la pesante scossa di magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio. A Napoli è arrivato oggi il ministro dell'Interno Piantedosi per un vertice con il prefetto, il presidente della regione Campania, il vescovo di Pozzuoli e tutti i sindaci dell'area interessata al fenomeno sismico che ha messo in ginocchio tante famiglie dell'area flegrea. Una situazione di forte preoccupazione e tensione che ha visto negli ultimi giorni forme di protesta da parte della popolazione locale nei confronti delle istituzioni nazionali e locali. Da Palazzo Chigi il via libera ad un primo intervento da parte del governo di 100 milioni di euro per riparare gli edifici danneggiati a Pozzuoli ed il ministro Piantedosi al termine del vertice a Napoli ha sottolineato come 100 milioni siano una dotazione importante, ma il governo non si tirerà indietro per ulteriori risorse. Sempre il ministro ha evidenziato l'unità di intenti delle istituzioni per trovare soluzioni e sveltire le procedure. Per l'area dei Campi Flegrei, riconosciuta dall'esecutivo nazionale alle famiglie la cui abitazione è stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione da 400 a 900 euro al mese in base al nucleo familiare, con un contributo aggiuntivo per i disabili. Intanto continua l'opera incessante dei vigili del fuoco, oltre 382 gli interventi effettuati dopo la scossa del 31 luglio e ci sono ancora in coda 767 controlli da effettuare. Fino ad oggi sono 89 gli edifici sgomberati nell'area, con 525 case interessate.
1: Ed è stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bambino morto in seguito ad un trapianto di cuore. A settembre ci sarà la firma. Lucia Scione.
5: Per la morte del piccolo Domenico, il bimbo deceduto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore difettoso, la famiglia Caliendo Marcolino, genitori, fratellini e nonni della vittima, verrà risarcita. La somma è top secret, è stato sottoscritto un verbale di segretezza, ma si è giunti ad un patto per una cifra definita congrua e dignitosa dai legali del Monaldi. L'accordo stragiudiziale che verrà siglato a settembre non costituisce un'ammissione di responsabilità da parte dell'azienda sanitaria, ma evita un processo civile tra le parti. La famiglia si concentrerà adesso sul processo penale a carico dei 7 professionisti dell'ospedale coinvolti nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli per omicidio colposo in concorso. Il piccolo, ricordiamo, era stato trapiantato il 23 dicembre 2025 con un cuore donato e arrivato da Bolzano, mal conservato in un box inadeguato e trattato con ghiaccio secco. Alcuni elementi della catena di errori mostruosi che ha portato alla morte un bimbo di 2 anni dopo settimane di agonia.
1: L'estate si fa sentire, domani bollino rosso in 27 città, ancora una massima di 41 gradi a Firenze.

0: temperature sopra la media anche in Europa. Giorgia Bresciani.
1: La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua. Oggi sono 25 le città con bollino rosso, Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'afa, tornando al colore giallo. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute, che ricorda come il colore rosso segnali una condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di tutta la popolazione. Ancora una massima 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà a 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia a Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo. La stazione di Vienna Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca.
0: Il caldo estremo nelle carceri rende difficile anche la detenzione. In cella si superano i 40 gradi e dall'inizio dell'anno sono 38 i suicidi registrati. Antonella Mazza.
2: Gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, denuncia Antigone, l'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, che ha redatto il rapporto di metà anno, dal quale emergono condizioni al limite della sopravvivenza negli istituti penitenziari. Lo dimostrano i dati di fine luglio, già registrati nel 2013, quando l'Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. E in 6 case di reclusione, tra cui Lucca, Milano San Vittore, Latina, i carcerati sono addirittura più del doppio della capienza. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa. Deve trascorrere la maggior parte della giornata nelle celle, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più, a Venezia, Monza, Pisa, i letti sono infestati da cimici e manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo ed è diffusissimo il consumo di psicofarmaci. Poco meno della metà dei detenuti fa uso di sedativi o ipnotici. Ed è alto il tasso dei recidivi, almeno il 60% è già stato in carcere. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo, che sta trasformando in polveriere le carceri italiane.
0: Grande attesa ad Assisi per l'arrivo di Papa Leone. Oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa si preparano all'incontro di domani con il Pontefice. Allora sentiamo il racconto della giornata in diretta con Rita Salerno. Eccoti Rita, a te.
3: Sì, buonasera. Assisi è in festa per la visita di Papa Leone XIV. Infatti è tutto pronto per la sua seconda visita nella cittadina umbra dopo quella del 20 novembre 2025. Il Papa, che sarà qui in occasione del grande raduno internazionale francescano iniziato il 3 agosto scorso, arriverà domani alle 8:30 e sarà qui a Santa Maria degli Angeli, dove è custodita la Porziuncola. Poi uscirà in piazza, ascolterà le 3 domande di 3 ragazzi su 3 tematiche diverse, a cui risponderà infine il saluto privato alle famiglie francescane e alle 10:30 presiederà la messa. Una visita breve ma densa di significato per la diocesi, guidata da Monsignor Felice Accrocca, che abbiamo raggiunto. Sentiamo cosa ci ha detto.
4: Sì, è la prima volta che accolgo il Papa da Vescovo di Assisi. Mi capitò anni fa a Pietrelcina con Francesco una cosa simile, ma la prima volta qui ad Assisi che accolgo il Papa. Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal Padre Comune. Quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
1: Cosa che avete però approfondito nel...

0: Il grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
1: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. È capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani è straordinariamente importante.
0: 2.000 ragazzi provenienti dall'Europa e dal mondo per approfondire appunto la figura di San Francesco nell'ottavo centenario del transito. Ma nei laboratori e nei workshop di questi 4 giorni si è parlato anche di economia, di ecologia e della situazione internazionale. Tutto per elaborare una carta missionaria che ognuno porterà con sé a conclusione dell'evento per avviare un percorso di crescita personale. Tanto l'entusiasmo dei ragazzi che noi abbiamo avvicinato tra una pausa e l'altra, e queste sono le testimonianze raccolte. E poi, linea allo studio.
2: Sono qui per fare un'esperienza di servizio, quindi per mettermi, non ricevere io, ma dare io qualcosa.
0: Che cosa ti aspetti dal Papa?
3: Mi aspetto che ci accompagni a sognare. Tutti insieme, credo sia una delle cose più importanti che ci siano.
4: Il senso di appartenenza in questo gruppo, perché abbiamo avuto persone dall'altra parte del mondo, letteralmente, che ci hanno raggiunto e abbiamo fatto comunità tutti insieme.
5: Abbiamo visto un po' la vita di San Francesco a 360 gradi, grazie anche a Giotto e alle sue opere meravigliose, a grazie ai workshop che ci hanno fatto vedere la vita di Francesco non come qualcosa di impossibile, come un supereroe o un santo lontano da noi, ma come un uomo come noi, che riesce a insegnarci qual è veramente il valore della vita.
6: Mi dà ancora speranza nel cuore, diciamo, anche per essere, diciamo, cristiani, la cristianità così vasta, e quindi è una cosa molto importante.
7: Sì, tra l'altro è proprio la città del cuore, dove Dio ci ha guidato l'anno scorso insieme e quest'anno attraverso cammini separati, e perché alla fin fine è sempre Lui che conduce le nostre strade, in un modo o nell'altro ci fa sempre ritrovare.
8: Annunciate oggi le mete del sesto viaggio apostolico a novembre che vedrà il pontefice visitare il Sud America, tra cui anche il suo amato Perù. Sentiamo Cristiana Caricato.
9: Il Papa Pellegrino nel suo Perù, ma anche in Uruguay e Argentina, ha annunciato oggi dalla sala stampa della Santa Sede il sesto viaggio apostolico che vedrà il pontefice visitare il Sud America. Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida, dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina, dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Cordoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre, León, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze, passando dalla costa alla foresta amazzonica, dalle vestigia dell'impero Inca alle falde del Machu Picchu. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost.
8: E fa riflettere la scelta del governo giapponese di riarmarsi nonostante la Costituzione lo vieti e poi così a ridosso dell'anniversario della tragedia di Hiroshima. Marco Burini.
10: La Cina, alleata con la Russia, ci sfida, la Corea del Nord ci minaccia, quindi dobbiamo armarci tanto e alla svelta. La scelta del Giappone, il cui Ministero della Difesa annuncia di voler rafforzare l'industria militare, aumentare le esportazioni di armi, puntare su droni e intelligenza artificiale, è una conseguenza naturale più che una svolta epocale. Certo, fa effetto la coincidenza con l'anniversario di Hiroshima, dove il 6 agosto 1945 gli americani sganciarono la prima bomba atomica, ma ormai Ormai sono passati più di 80 anni e la Costituzione dettata dai vincitori, che vieta la guerra e riduce al minimo le forze armate, non interessa più a Washington e nemmeno a Tokyo. Trump e Takaichi sono grandi amici. I ministri della difesa Koizumi ed Exet mostrano i muscoli insieme e trasudano testosterone.

0: testosterone e l'occasione, guerre in giro per il mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente e vicini armati fino ai denti, è propizia per mercanti d'armamenti e politici corrispondenti. Koizumi si è spinto a dire che bisogna ridiscutere la moratoria sulle armi nucleari, ma i tre quarti dei cittadini giapponesi restano contrari. Hiroshima e Nagasaki sono ferite che non si rimarginano mai.
1: E come detto, il 6 agosto del 1945 venne sganciata su Hiroshima la prima bomba atomica della storia. Tre giorni dopo, di nuovo in modo più potente, venne devastata anche Nagasaki. E dunque, nell'81esimo anniversario di questa tragedia, la comunità di Sant'Egidio ha organizzato una veglia per la pace di 75 ore. Dall'una di notte del 6 agosto alle 4 del mattino del 9 in Italia ci si potrà unire in preghiera per tutte le vittime dei conflitti. Giriamo pagina, maturità da record, quella appena finita, boom di diplomati con lode nel 2026, quasi il 3% degli studenti, i voti migliori raggiunti nei licei classici. Raffaella Frullone.
2: La maturità si conferma un traguardo quasi sicuro per chi riesce ad arrivare davanti alla commissione. Nel 2026 è stato ammesso all'esame oltre il 96% degli studenti scrutinati e tra quanti hanno sostenuto le prove il 99,8% ha conquistato il diploma, appena due candidati ogni 1000 non ce l'hanno fatta. Il dato più significativo però riguarda le eccellenze. Sono oltre 14.000 gli studenti usciti con 100 e lode, oltre 300 in più rispetto allo scorso anno. A trainare i risultati migliori ci sono ancora una volta i licei. Al classico la quota delle lodi raggiunge l'8% dei diplomati, allo scientifico supera il 6%. La geografia dei voti però restituisce un'Italia divisa. La maggior parte delle lodi si concentra al sud, oltre 3.000 in Campania, quasi 2.000 in Sicilia, più di 1.000 in Calabria. In Lombardia invece si fermano a 780. Diminuiscono i 100 senza lode, mentre crescono gli studenti collocati nelle fasce intermedie. Più della metà dei diplomati ha ottenuto un risultato compreso tra 61 e 80 centesimi, mentre il 4% si è fermato al minimo 60.
1: Il teatro adesso che a Roma porta in piazza lo spettacolo Solo quando lavoro sono felice, una riflessione ironica sulle contraddizioni del mondo contemporaneo. Ce ne parla Michele Sciancarepoli.
3: Uno spettacolo per tutti coloro che amano il proprio lavoro.
4: Anche uno spettacolo per tutti quelli che odiano il proprio lavoro.
5: Al capitalismo! Al privilegio!
6: Accendete il telefono e rispondete a quella mail.
7: 75 minuti di provocazioni, riflessioni, divertimenti, sviamenti, tutti comunque all'insegna di una satira spiazzante e disturbante, profonda e leggiadra, arguta e autoironica.
8: Io scrivo la lettera di motivazione. Cioè non basta che il lavoro, deve essere pure motivato.
7: Il titolo è un eloquente paradosso.
9: Solo quando lavoro sono felice.
10: L'idea infestante e imperante oggi che il lavoro sia l'unico mezzo per raggiungere la felicità e per realizzarsi sulla terra è un'idea che noi attraverso questo spettacolo cerchiamo di smontare, di demolire e dimostrare nelle sue problematicità.
7: La coppia di artisti Maragoni-Fettarappa, qui in veste di stand-up comedian, si spende fino allo sfinimento e stimola e pungola la bellissima piazza della Garbatella, pienamente coinvolta dall'illuminante rassegna Mi illumino di teatro, su un argomento esistenziale e spesso esiziale.
11: Lavorare, lavorare, lavorare per comprarsi una macchina con cui andare a lavorare.
10: Come se avessimo dimenticato che nella vita c'è molto altro oltre al lavoro e alla realizzazione professionale.
7: Ed ecco che quando la nostra identità si identifica con la nostra occupazione, il paradosso diventa alienazione.
12: Che fai nella vita? E sentirci rispondere col nome del lavoro.
13: Io ho spesso la sensazione lavorativamente di poter sparire o di diventare irrilevante da un momento all'altro se non produco uno spettacolo, se non penso alla prossima cosa da fare, se non faccio un video sui social, eccetera.
7: Alla fine solo applausi, convinti e si spera coscienti.
1: Una piccola pausa, adesso torniamo fra pochissimo, rimanete con noi.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: ostinato. Provali gratis. Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
5: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
6: La la la la la la la la la la la.
7: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò!
17: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
19: Eccoci di nuovo in diretta, un'ultima ora prima di chiudere. 4 uomini sono stati feriti con un coltello nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. La sospetta assalitrice è una donna di 47 anni, subito arrestata. La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della donna. Con questo è tutto, noi ci vediamo alle 20:45 con la prossima edizione. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Mercoledì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Previsti locali temporali di calore sui confini alpini. Caldo intenso. Giovedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, così come il caldo, con picchi di 39 gradi in pianura. Rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata assolata e calda su tutte le regioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Giovedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 40 gradi in Toscana. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne. Clima afoso. Mercoledì, c'è l'anticiclone sulle regioni.

Giornata soleggiata con clima caldo, ma non eccessivo. Cielo spesso sereno. Attese locali piogge veloci sul Pollino. Mari caldi e calmi. Giovedì. Anticiclone sempre presente. In questa giornata avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima sempre molto caldo.

0: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
1: Come ti chiami?
2: Ramat.
1: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
3: E mia figlia Baran porta il pane a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
4: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
0: Baran. Venerdì in prima serata.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Welles a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Te?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo la festa della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle che partecipano alla Santa Messa attraverso TV 2000. Presentiamo al Signore le richieste di preghiere di ciascuno, perché il cuore di Dio è un cuore grande, un cuore di Padre che accoglie, e umilmente chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Perdono, Padre, le colpe dei tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a te con le nostre opere, salvaci per l'intercessione della Madre del Figlio tuo e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno. Per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

0: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatele alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
3: Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo ci racconta l'episodio della donna cananea che si rivolge a Gesù dicendole: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Si tratta di una donna straniera di cui non si dice il nome, e tuttavia questa donna

0: Donna, mossa dall'amore per la propria figliola, si presenta a Gesù, che all'inizio sembra ignorarla. Addirittura i discepoli dicono a Gesù: esaudiscila, vedi, ci viene dietro gridando. E la risposta di Gesù sembra ancora più strana, perché dice: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. E la donna deve aver sentito, perché la sua preghiera diventa più insistente: Signore, aiutami. L'atteggiamento di Gesù può sembrare strano, tuttavia il Signore le ha dato un appuntamento e adesso la sta mettendo al centro dell'attenzione e le dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. La donna, con la sua grande fede, risponde: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù rimane ammirato dalla grande fede di questa donna e subito compie il miracolo. Grande è la tua fede, donna, venga per te come desideri. Se noi rileggiamo attentamente questo Vangelo, ci accorgiamo che Gesù ha voluto mettere al centro dell'attenzione questa donna, al centro dell'attenzione dei suoi discepoli, di quanti stanno attorno, perché veramente grande è la fede di questa donna, una madre disposta a umiliarsi per salvare la vita della figlia. Niente la può fermare. Grida a costo di sembrare importuna, si prostra con la faccia a terra, accetta di essere paragonata ai cagnolini che sono talmente, ecco, ai piedi della tavola, pronti a mangiare delle piccole briciole. Si lascia anche umiliare, perché sa che Gesù può tutto. Quella donna non è solo una madre che chiede il miracolo per la figlia, non è solo il simbolo delle tante mamme che piangono per i loro figli, ma è anche rivelatrice dell'amore di Dio per l'umanità, per ciascuno di noi. Un bambino del catechismo, alla domanda: chi è per te Dio?, risponde: Dio è un padre che ama come una madre. Il Signore oggi pone al centro della nostra attenzione la fede di quest'umile madre, una fede gigante, una fede forte, una fede che scaturisce dalla preghiera e dalla consapevolezza che Gesù può tutto. Questa sera, carissimi fratelli e sorelle, poniamo sotto lo sguardo della Madonnina delle lacrime la preghiera di tante mamme in pena per i loro figli, madri disposte a umiliarsi per loro. O Madonnina nostra, che hai versato lacrime di speranza, ti chiediamo di presentare al tuo figlio Gesù le preghiere delle mamme addolorate per la malattia dei loro figli. Gesù a te nulla rifiuta, all'umiltà delle tue lacrime non può dire no. Ascolta il grido che proviene dalle viscere del cuore materno, perché tu sei madre, sei nostra madre e sei madre di tutte le madri. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, è devoto il ricordo della madre del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente a Gesù, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
1: noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.

0: poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
1: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Andiamo.

0: Quello che ho con la bicicletta è un amore che dura da anni. Ma come in tutte le storie d'amore, specialmente quelle di lunga durata, bisogna stare attenti a non dare tutto per scontato, per non scivolare sul più bello.
1: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
2: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
3: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
4: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
1: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo.

0: Massimo assorbimento, bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato, favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
1: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
2: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale. Perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice.

0: La differenza per me.
1: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
5: La ricrescita!
6: Ci pensa il killer della ricrescita.
4: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto.
4: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, domani alle 10:30.
13: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
14: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
15: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
16: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
12: Il documentario Dipinti di Dio, domani in seconda serata.

0: Angela, ma che è sta puzza d'aceto? Sta preparando un'altra ricetta dei due?
1: Ma perché? Non ti piace quello che cucino io? Comunque, è un segreto del mestiere.
0: Sei misteriosa.
1: Ma no, sto pulendo con l'aceto. È finito tutto il detersivo. A proposito, ma Don Michele con la spesa quando torna?
0: La spesa? L'ho visto che usciva in bicicletta, secondo me si è scordato.
2: Don Michele, che hai fatto?
3: Niente. Penso solo una storta.
2: Ah, una storta, accidenti. Ma tu, Don Michele, dovevi andare dritto per la tua strada per non sbagliare. Non si dice così?
3: Sì, si dice così, ma mi sa che io ho sbagliato la strada.
2: Ah, ho capito. E per questo hai fatto tardi. Invece la signora Carla è già arrivata alle 9.54, è in anticipo di 6 minuti.
3: E come lo sai?
2: È perché da quando hai deciso di tenere sempre la chiesa aperta, io segno tutto, orari di chi entra, di chi va. Ho pensato fosse meglio controllare.
3: Se ti fa stare più tranquillo, basta che non gli fai firmare il cartellino.
2: No, no, no, quello si fa al lavoro, no? Non in chiesa. Anche se...
3: No. Senti, me la appoggi te.
2: Sì.
4: Il marito della signora Carla esce tutti i giorni alla stessa ora per andare al lavoro. Ma al lavoro non ci va più perché è in pensione da qualche mese. E allora dove va? Lei lo chiede a me, ma io che ne so.
5: Don Michele, lei mi deve aiutare. Mio marito scompare e nelle ore che è fuori casa io non so nulla di lui. Poi quando torna...

0: Si rifiuta di dirmi dove è stato. Dice che è per la privacy. Ma quale privacy? Dopo 40 anni di matrimonio.
1: Però Carla, lei deve pensare che suo marito per 40 anni tutte le mattine usciva e andava al lavoro. Ora forse si sentirà come agli arresti domiciliari.
0: Sì, allora evade. Ma la nostra casa non è mica un carcere. Tutte le sere poi sì, ritorna. Ma lui scappa, capisce? Poi ritorna, ma...
1: Carla, non faccia così.
0: No, è come se mi avesse lasciato. Lo capisce? Lui mi guarda, ma non mi vede. Capisce che voglio dire? Forse alla nostra età è naturale. Ma io non mi arrendo. No, no, non mi arrendo. E sa cosa ho fatto? Gli ho regalato una macchinetta fotografica.
1: Una macchinetta fotografica? Non capisco il nesso.
0: Non capisce, no. È uomo pure lei. Bisogna spiegarvi tutto.
2: Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Para para para para, ma no, questa canzone però poi mi è entrata in testa, va a finire che la canto tutto il giorno. Vedi, è finito pure l'aceto. Però la lista della spesa se l'è presa, non ci sta più. Forse Don Michele la spesa la va a fare con la bicicletta.
3: E con tutto quello che gli hai detto di comprare è capace che si è affittato un furgoncino.
2: Oh, esagerato. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Splendido, splendente, pai a pa.
1: Carla deve imparare a gestire la sua esigenza di tenere tutto sotto controllo. Ho capito che l'amore per suo marito è ancora vivo, come se fosse il primo giorno. Però la macchinetta fotografica in regalo, ecco, quella ancora non l'ho capita.
0: Ma perché era una sua antica passione? Quando era giovane passava intere giornate a fotografarmi. Allora sì che mi guardava e vedeva. Io pensavo fosse un messaggio chiaro.
1: No, è bellissimo come regalo, come pensiero. Forse con un bigliettino accanto, tipo un libretto di istruzioni.
0: Ah, ho sbagliato, si ha ragione, ho sbagliato. Che l'ho sopravvalutato. È un po' come la lista della spesa. Ah, ma lui mica lo vede, è quello che serve in casa, nonno. Devo scrivergli tutto io. A Vincenzo, se io non gli do la lista, mi torna con budini al cioccolato, formaggio francese.
1: A proposito di lista, ma la lista della spesa di Angelo? Oh cavolo, l'ho persa.
0: Perché è distratto, mi creda, è distratto.
1: Uomini. E ora chi la sente?
4: Tovaglioli, saponette, bicarbonato.
5: Sì, pannelli, vernici. Dai, Gianluca, mi vuoi dare una mano o no?
4: Sì, sì, scusa, è che stavo leggendo la lista della spesa. Mi sa che l'ha persa Don Michele, perché c'è scritto per Don Michele da Angela. Però l'ho trovata per terra, non è che volessi fare la spia.
5: No, ma quale spia? Mica ci sono i segreti sulle liste della spesa, dai.
4: No, però si possono capire tante cose. Gusti, vizi, abitudini, umori, malumori.
5: Ah, e secondo te da questa lista che cosa si capisce? Che Angela gli gira sempre storto?
4: No, no, qua si capisce solo una cosa, che manca la carta igienica.
5: Vabbè, ma questo è un guaio. Dai, dammela che gliela porto io. Vieni.

0: le braccia di un amante. Splendido, splendente, para, pa, pa, para. Para, pa, pa, pa, para.
1: Complimenti, para, che bel ritmo.
2: Don Michele, e la spesa?
1: La spesa, stavo andando proprio a fare la spesa in bicicletta e sono caduto. Peraltro mi è caduta pure la lista della spesa, perché non la trovo più.
2: Vabbè, Don Michele, con tutti i rispetti, però certe volte cadi proprio dalle nuvole.
3: Don Michele, perché cammini così? Che ti sei fatto male veramente?
1: L'ho detto adesso, sono caduto dalla bicicletta e mi fa male, aia, alla caviglia.
3: Qua ci vuole il ghiaccio.
2: C'è pure un dottore, perché un prete che zoppica non ci può stare.
1: E perché no?
2: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
1: Facciamo cabaret.
3: Prendi questa, che il ghiaccio non c'è.
1: Aia.
3: E comunque devi stare attenta all'età tua, Don Michele.
1: All'età mia? Cioè canti un repertorio di canzoni anni 80. Ma tu sei vecchio dentro.
2: Don Michele, scusa, con tutta la comprensione per il dolore, però mo la spesa chi la va a fare? Qua è finito tutto. Io non posso lavorare così.
4: Beh, ci vado io.

0: Gianluca prima ha trovato per terra nel cortile questa.
1: Eccola dove stava.
2: Bravo, facci tu, perché qua è finito tutto, pure l'aceto.
0: Te lo sei bevuto tutto.
1: Il festival del cabaret.
0: È meglio che vado.
2: Meglio. Va, va. Stu cafone. Don Michè, lo diciamo la dottoressa?
1: Sì.
3: Pronto? Sì, chiamo dalla canonica. No, Don Michele si è fatto male. No, niente di grave. Sì, sì, sono Angela, la nuova perpetua. Piacere di conoscerla.
4: Senti tu.
0: No.
4: Quello lì, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda.
5: Sì, chi è?
4: È un uomo che ci spia. Da giorni ho le prove. Sentito, ecco, l'ha rifatto di nuovo, sentito?
5: Sì, è vero, ma ha fatto una foto.
6: Quindi mi state dicendo che c'è una spia in chiesa, una sorta di agente segreto, ma più Sherlock Holmes o 007?
5: Dai, c'è poco da scherzare. Oggi è stato qui tutto il giorno, l'ho tenuto d'occhio. E non è che uno viene in chiesa per pregare per ore o fare foto di continuo. Non sarà un caso di spionaggio industriale, ma un mistero da risolvere c'è.
4: Don Michele, fra 8 minuti arriva il dottore.
6: E tu che ne sai?
4: Sono le 5:07. Angela ha detto che sarebbe arrivato alle 5:15. Io segno tutto, orari, entrate, uscite.
6: Bravo. Che cos'è? Un'altra lista della spesa?
4: No, è lo schema dove ho segnato tutte le volte che quel tipo ha scattato una foto. L'ho fatta per te.
6: Grazie. No, no, bel lavoro. Questo lo mettiamo agli atti, ecco, e ne riparliamo dopo. Ah, brucia.
3: Lo so, scusa.
6: Certo che è strano, eh? La psicologa del paese che è anche medico del paese. Due lauree, due professioni.
3: Mens sana in corpore sano.
6: Ah, a proposito di corpore sano, è rotto.
3: Mi sembra di no, a occhio nudo, ma bisogna verificare se c'è una microfrattura, così non riesco a vedere. Bisogna indagare.
6: Oh, ma una malattia, tutti devono indagare.
3: Ma perché, che è successo, se posso chiederti?
6: C'è Gianluca che pensa di essere un detective. Una signora ieri mi ha chiesto di indagare sul marito. Ah. Ma non è finita, oggi mi ha richiamato, mi ha dato degli indizi. Delle prove, come se io potessi fare qualcosa. Sembra un libro giallo, cioè si potrebbe fare un film. Perché molti, pur avendo di fronte la persona che amano, non riescono a vederla.
3: Per esperienza professionale ti dico che casi di questo tipo sono proprio difficili da risolvere.
6: Non parliamo della caviglia.
3: No, no, certo. Ah, ecco. Quando rispira sorridente è padrone, già si sente. Perde i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente, che ci fai tu qua?
0: Non ti volevo spaventare, che questa canzone è tremenda, mi entra nel cervello e ci rimane.
3: Succede con le cose belle.
0: Infatti. Ti ho preso tutto, ho fatto la spesa e la volevo poggiare di là in cucina, però chiusa la porta. C'è tu le chiavi? Grazie.

0: e anche se non c'era scritto sulla lista, mi sono ricordato che l'avevi detto, allora ho preso l'aceto.
1: Bravo, che così me lo bevo tutto quanto.
0: E magari mantiene lo stesso tasso di acidità, no?

0: Carla continua a darmi gli orari di entrata e di uscita di suo marito. Qui l'unico in grado di mettere in relazione i numeri è Gianluca. Chissà se non sappia leggere quale segreto nascondono queste cifre.
1: Allora, ascolta, qui martedì 10:15, è ritornato alle 11:40.

0: 1.40. Qui ha avvistato alle 10.27 e alle 11.15. Poi mercoledì 15.37, 15.55 e 16.21. E secondo i miei appunti
1: Ma
0: poi.
1: secondo i tuoi appunti mi gira la testa, non ci sto capendo niente.
0: Ma come? No, non ti accorgi che le fotografie sono state scattate nello stesso arco di tempo in cui il marito della signora Carla era fuori casa? O
1: Coincidenza.
0: un indizio? E se fossero la stessa persona?
1: E se fossero la stessa persona?
0: Ora sarebbe qui.
1: Elementare, Watson.
0: No, che Watson è Watson? A me piace di più la Pantera Rosa. Ma lo sai che mi ricordi un tizio che ho visto in una serie televisiva?

0: Salve.
1: Salve.
0: E che? Un fotografo di matrimoni?
1: No, sono solo un pensionato con la passione della fotografia. Guardi, queste le ho scattate in canonica.
0: Ma però è belle. Complimenti.
1: Davvero? Ma sono solo scatti rubati, come dice mia moglie.
0: Hai sposato?
1: Da una vita.
0: Lei si chiama Vincenzo. Sua moglie per caso si chiama Carla?
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: All'occhio materno della chiesa non gli sfugge niente.
1: Ha proprio ragione mia moglie. Ai preti non puoi nascondere nulla. Ma devo preoccuparmi?
0: C'è il segreto del confessionale.
2: Pronto? Sì. Ho chiamato io prima perché mi serve una lastra per Don Michele. No, un attimo, perché sto in chiesa, non si prende bene. No, vai.
3: A te?
2: Oh, ma che ci fai tu qua? Ma tu stai sempre dove sto io.
3: Ma veramente allora potrei dire la stessa cosa io, che tu stai sempre dove sto io?
2: Che vuoi dire, che ti sto sempre in mezzo ai piedi?
3: Veramente io stavo andando alla chiesa per i fatti miei, che se proprio ci tieni la prossima volta faccio finta di non vederti, va bene? E comunque su questo gradino sono inciampati tutti. Prima o poi doveva capitare pure a te.
0: Vincenzo, me la togli una curiosità?
1: Sì.
0: Perché fotografa persone che non conosci?
1: Io lavoravo alla stazione, vendevo biglietti. Immaginavo la vita degli altri. Da un viaggio, sia di mattina presto oppure solo andata, si possono dedurre tante cose, sa? Che ne so, se uno sta scappando oppure se segue un sogno. Ecco, la fotografia è un modo per guardare la gente senza essere visti.
0: Questo piacerebbe a Gianluca.
1: In realtà non ho mai cambiato lavoro, però ultimamente a casa mi sento soffocare. E sarà che prima di andare in pensione avevo i miei spazi e ora non so che fare.
0: E allora viene qua e si sfoga a fotografare le persone. Ma perché questo non gliel'ha detto a sua moglie? Si sta preoccupando.
1: Quella si preoccupa sempre. Ma dico io, ma che c'è di male? Io non, le sono sempre stato fedele, però voglio essere libero di fare ciò che voglio senza avere continue spiegazioni di ciò che sto facendo.
0: Vincenzo, senti, ho un'ultima curiosità. Perché tra tanti posti dove si può fotografare, tu hai scelto proprio questo?
1: Perché a me piace fotografare la gente mentre prega. Perché io, in quell'atto così semplice, vedo come un riconciliarsi con la parte più profonda di noi stessi e al tempo stesso una connessione con quel divino che spesso dimentichiamo, ma che sta attorno a noi. E per ottenere una cosa così grande basterebbe solo un po' di tempo.

0: Vincenzo aveva ragione. Dedicare tempo a Dio non è altro che dedicare tempo a noi stessi. E pensare che ce ne dedichiamo così poco.
1: Domano, ma certe volte non ti sembra che qualcuno ti spia?
2: Sì, parli di quel tizio, ma era un equivoco, così mi ha detto Don Michele.
1: No, io mi riferisco a Bruno. Non lo so, mi pare che mi controlla, ma sta sempre un gol.
2: Ma no, lui è fatto così. È una forma di gentilezza la sua, vuol dire che è attento, non gli sfugge niente.
1: Vabbè, se lo dici tu.
3: Ma la sua caviglia come va?
4: Molto meglio, molto meglio. Poi ho fatto le lastre, non c'è nulla.
3: Don Michele, io volevo proprio ringraziarla. So che ha parlato con mio marito. Vincenzo mi ha raccontato tutto l'altra sera e mi ha fatto vedere le foto. Insomma, abbiamo riparlato, proprio come non facevamo da tempo.
4: Sono contento, Carla. Davvero.
3: Senta, Don Michele, io volevo chiederle una cosa. Vincenzo dice che tutta la sua vita lui ha sempre guardato gli altri senza essere mai visto.
4: Io credo che lui abbia sofferto tanto quando ha smesso di lavorare.
3: Lo so. Però non capisco perché non riesca a godere questa nuova fase della sua vita. Lui a me e la passione per la fotografia. Non è mica poco, no?
4: No, non è poco. Anzi, è tantissimo. Sono le passioni che salvano la vita. La bicicletta, la musica, il teatro, l'arte. Le passioni e l'amore.
3: È quello che ci ha salvato.
4: Sì. Lo sai che potremmo fare? Una bella mostra con le sue foto. Così può uscire finalmente allo scoperto. Può uscire fuori il suo talento. E non si sentirà più un invisibile.
3: Ma sarebbe straordinario.
4: Si potrebbe riconoscere nello sguardo degli altri.
3: Oh, grazie, grazie Don Michele. Digging up what I can
0: see. Il matrimonio è un sacramento che invita a rinnovarci continuamente nell'amore e nel rispetto dell'altro.
4: Il corpo di Cristo.
0: Come Carla e Vincenzo, che hanno sempre continuato

E buona domenica a tutti. Però, grazie al signor Vincenzo, vi abbiamo riservato una sorpresa. Se andate in cortile, possiamo goderne insieme.

0: Quante volte pensiamo di essere invisibili agli occhi degli altri? Ma se fossimo proprio noi a nasconderci, per non mostrare la nostra fragilità o i nostri sentimenti? Guardando queste foto, mi viene in mente una cosa che diceva Padre Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito.

0: gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Real Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oreal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato così cremoso. Così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Pave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Partiamo!
13: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
14: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
15: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
16: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
17: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù,

0: ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde, te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata, per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu la attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegna.

0: Impegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù. La Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù. Con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora.

0: a te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: noi. Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina
1: del
0: rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle
0: promesse di Cristo. Preghiamo San Benedetto, è il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere. E i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta, e tanti giovani ti hanno seguito, e seguendo te hanno costruito

0: una nuova Europa, fondata non sul potere, ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
0: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
8: Le piante dormono come noi.
9: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
10: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
11: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
12: Non ci resta che iniziare.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: Accordo raggiunto nel Golfo, Oman e Iran hanno stabilito le rotte dello stretto di Hormuz, Stati Uniti inaffidabili, secondo il ministro degli esteri di Teheran. Carceri al collasso, celle a 40 gradi e un numero sempre più elevato di suicidi, l'emergenza degli istituti penitenziari nel rapporto Antigone di metà anno. Caldo senza tregua, domani 27 città da bollino rosso, a Firenze previsti picchi di 41 gradi, bombe d'acqua sull'arco alpino, frana un pezzo della parete sud del Cervino. Grande attesa ad Assisi, domani l'arrivo di Papa Leone, 2000 ragazzi da tutto il mondo si preparano all'incontro con il Pontefice, l'evento su TV2000. Buonasera, edizione delle 20:45, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura le novità che arrivano dal Medio Oriente. L'Iran ha annunciato l'accordo con l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Sentiamo Maurizio Dischino.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato in serata il ministero iraniano degli esteri. L'intesa prevede la chiusura delle attuali rotte temporanee per attraversare lo stretto. Una parte significativa delle nuove rotte d'ingresso e uscita delle navi attraverserà le acque territoriali iraniane e potrebbe essere operativa tra 2 e 4 mesi, ha annunciato il ministero iraniano degli esteri. È previsto un cessate il fuoco di 60 giorni, un piano di 30 giorni per bonificare e rimuovere le mine dalla corsia centrale dello stretto. Non si applicheranno pedaggi fissi per i primi 60 giorni, ma verrà introdotta una tassa di servizio finalizzata a coprire le spese per la sicurezza del carico, il personale e la protezione dell'ambiente marino. Comunque, secondo alcune indiscrezioni, l'accordo mira anche a ripristinare una tregua tra Washington e Teheran per far ripartire i negoziati finalizzati ad un'intesa definitiva sulla navigazione nello stretto e sulla questione nucleare. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Il vice premier e ministro italiano degli esteri Antonio Tajani, durante una telefonata con il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi, ha ribadito l'importanza di proseguire il dialogo per arrivare rapidamente ad una soluzione politica della crisi anche con gli Stati Uniti ed evitare nuove escalation. Tajani ha assicurato che l'Italia continuerà a fare la propria parte per favorire dialogo, sicurezza e pace in Medio Oriente.
0: Strage di civili a Kiev, nuovo massiccio attacco di missili russi sulla capitale ucraina, almeno 17 le vittime. Zelensky invoca l'aiuto europeo. Paura droni anche in Germania. Sentiamo Vito De Torre.
2: Paura all'aeroporto di Lipsia. Un drone carico di esplosivo è stato ritrovato accanto ad un aereo merci diretto in Ucraina. Gli esperti sono convinti che il drone era pronto ad esplodere. A confermare i fatti, portavoce della NATO e del Ministero degli Esteri di Berlino. Sempre nello scalo tedesco, un altro cargo non è riuscito ad atterrare e mentre stava riprendendo quota si è scontrato con un drone, fortunatamente senza esplosivo. Da Kiev, fonti vicine al governo puntano il dito sulla Russia. Se non è stata Mosca, chi altro? È la domanda che circola di più in queste ore proprio in Ucraina. Le tensioni su un possibile allargamento del conflitto arrivano fino in Germania. Intanto Kiev è di nuovo nel mirino dei missili russi. Una risposta di Mosca al drone ucraino esploso su una spiaggia affollata del Mar Nero. 24 missili balistici e 115 droni hanno preso di mira la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Ad annunciarlo il presidente Zelensky, che ha anche denunciato la mancanza di missili per il sistema di difesa aerea ucraina. A Mosca i servizi segreti militari di Kiev hanno messo a segno un nuovo blitz. Un attentato dinamitardo ha colpito l'imprenditore Tkachuk, uomo molto vicino al presidente Putin, capo di un'azienda che produce i droni Upir, velivoli senza pilota di ultima generazione. Tkachuk è in gravissime condizioni, ricoverato in terapia intensiva.
0: Sul fronte interno invece l'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Oggi l'ok di Camera e Senato. Alessio Orlandi.
3: Via libera di Camera e Senato oggi alle risoluzioni del centrodestra sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti relative alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, una mossa propedeutica per ottenere da Bruxelles maggiore flessibilità nei settori della difesa e della sicurezza energetica. Nel primo caso si tratta dello 0,9% del PIL, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Per l'energia verrà richiesto lo 0,6%, pari a 14 miliardi di euro. Diversi gli ambiti in cui si potranno impiegare queste ultime risorse, ma solo per interventi strutturali.
4: Potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico.
3: Escluse quindi la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto contro il caro petrolio o gas. Il governo entro metà agosto presenterà alla Commissione la richiesta italiana. Bruxelles la esaminerà a settembre e il via libera dovrebbe arrivare all'Ecofin di ottobre. Si chiama flessibilità, ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il Partito Democratico, che insieme al Movimento 5 Stelle e ad AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare, ma non per sanità e welfare.
0: No all'uso delle chat di Delmastro, bagarre alla Camera per il voto a scrutinio segreto. Bocciata la richiesta dei PM di Roma, 206 sì contro 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate, la magistratura dunque non potrà sequestrare né utilizzare le chat dell'ex sottosegretario con Caroccia, l'imprenditore romano già condannato in un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese. Stanziati 100 milioni da Palazzo Chigi per i campi Flegrei. Oggi il ministro Piantedosi si è recato a Napoli per un vertice in prefettura. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: I 100 milioni stanziati dal governo per riparare gli edifici danneggiati dal sisma dei Campi Flegrei sono una dotazione importante, ma il governo non si tirerà indietro per ulteriori risorse. Sono le indicazioni del ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Napoli al termine del vertice in prefettura con sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali. Il ministro ha anche incontrato una delegazione di cittadini dell'area Flegrea.
6: Adesso vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo, che ripeto metterà soldi ma anche qualcosina delle cose che vi ho detto, insomma di miglioramento del funzionamento degli interventi che sono stati messi in campo già in occasioni precedenti e nello stesso tempo la possibilità insomma di emendare in corso di conversione in legge del provvedimento secondo quelle che sono le cose che emergeranno da questo confronto interistituzionale e anche con i cittadini che abbiamo in qualche modo inaugurato oggi.
5: La priorità è stata sottolineata nel vertice in prefettura sarà la messa in sicurezza degli immobili ed evitare di spopolare pozzoli e delocalizzare le persone in maniera arbitraria. Piantedosi ha parlato anche di una complessiva unità di intenti da parte di tutte le istituzioni locali e nazionali per trovare soluzioni e sveltire le procedure. Il provvedimento di Palazzo Chigi prevede tra l'altro un riconoscimento tra i 400 e i 900 euro al mese a famiglia in base al numero di persone per quei nuclei che hanno avuto la casa sgomberata. Un contributo aggiuntivo è previsto per i disabili. Intanto non si ferma l'incessante lavoro dei vigili del fuoco con 382 interventi effettuati sul territorio colpito dal sisma lo scorso 31 luglio, ma ci sono ancora 767 controlli da effettuare. Fino ad ora sono 89 gli edifici sgomberati nell'area dei Campi Flegrei per un totale di 525 appartamenti interessati.
0: Giriamo pagina, l'estate continua a farsi sentire, temperature record in 27 città, a Firenze previsti anche 41 gradi, mentre il nord Italia fa i conti con le bombe d'acqua. Giorgia Bresciani.
7: Il caldo estremo non dà tregua. Oggi è stata un'altra giornata caratterizzata da temperature record con 25 città da bollino rosso, uniche in arancione Messina e Reggio Calabria. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano tornerà in giallo. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica e lunedì al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma bisognerà scavalcare Ferragosto perché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di quest'estate, in cui gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% e la mortalità a giugno ha segnato un più 3% tra gli over 65. E potrebbe essere stato proprio il caldo a causare la morte di un 81enne stamani in una spiaggia di Bisceglie e di una guardia giurata a Bologna. Firenze, con 41 gradi anche oggi, si avvia verso gli 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Il gran caldo sta provocando temporali particolarmente forti sul sull'arco alpino e rilievi appenninici, concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane. Smottamenti si stanno registrando da est a ovest. Una frana di grandi dimensioni è caduta oggi dalla parete sud del Cervino. Il distacco si è verificato a 3.900 metri di altitudine in una zona generalmente non frequentata da alpinisti. Secondo quanto riferito dalla centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta, non sarebbero state coinvolte persone. Le guide alpine hanno sospeso le salite e raccomandano la massima prudenza.
0: Clima impazzito nel mondo mentre gli Stati Uniti combattono contro le fiamme. Il Sud America è colpito da una eccezionale ondata di maltempo. Leonardo Possati.
8: Da giorni grandi incendi devastano il nord-ovest degli Stati Uniti, alimentati dalla siccità e dal caldo intenso. 65.000 persone sono sfollate, centinaia di edifici ridotti in cenere. I vigili del fuoco, nei loro sorvoli delle zone devastate, contano tra le 700 e le 1.100 strutture distrutte. La zona più colpita è quella di Spokane, nello stato di Washington, dove ci sono ancora 3 roghi accesi. Cammy racconta quei momenti disperati per mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero la sua casa. Non è rimasto nulla. Si cerca tra i resti carbonizzati qualche ricordo da salvare. Scenario opposto in Nuova Zelanda, immersa nell'inverno australe, dove da ieri nevica anche a livello del mare. Le

0: Temperature sono rigide, i venti forti, l'ondata di freddo sta provocando disagi alla viabilità e ai trasporti, costringendo alla chiusura di numerose strade e alla sospensione delle attività scolastiche in diverse aree. Sempre nell'emisfero australe, al passo di frontiera Cristo Redentor tra Cile e Argentina, 600 camion sono bloccati da oltre 15 giorni a 3.000 metri di altitudine a causa di un'eccezionale ondata di maltempo. Se ci spostiamo poi in India, nello stato di Assam, 87 persone sono morte, vittime delle inondazioni, oltre 5.000 gli sfollati perché hanno avuto la casa distrutta dalla furia delle piogge torrenziali.
1: La cronaca, un altro incidente mortale sul lavoro, un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara, il servizio di Francesco Durante.
2: Aveva una lunga esperienza nel settore lapideo, Aldo Gullotti, l'operaio 44enne di origine siciliana, rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo mentre lavorava in un'azienda di Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamani, ma quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso.
3: Un lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia, come amministrazione siamo vicini e appoggiamo le condoglianze. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione e, visto che esiste un tavolo redatto proprio al settore lapideo, a settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
2: I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del Marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
1: Il caldo estremo nelle carceri rende difficile anche la detenzione. In cella si superano i 40 gradi e dall'inizio dell'anno sono 38 i suicidi registrati, come ci dice Antonella Mazza.
4: Tra caldo estremo e sovraffollamento da record, la vita in carcere è al limite della sopravvivenza. Da gennaio a luglio almeno 38 persone si sono suicidate. Sono in forte aumento gli atti di autolesionismo. Quasi 10 detenuti su 100 hanno diagnosi psichiatriche gravi. Il 46% prende sedativi o ipnotici. L'emergenza umanitaria è gravissima, denuncia l'associazione Antigone, che nel rapporto di metà anno 2026 presenta gli allarmanti dati del sistema penitenziario e punta il dito contro quelle che definisce fallimentari politiche del governo che sta trasformando in polveriere le case circondariali. Disattese infatti le promesse di svuotamento delle carceri attraverso misure alternative, che nel primo semestre sono invece calate del 7%, così il piano di edilizia entro il 2027 per nuovi posti disponibili che sono addirittura diminuiti. Cresce il regime di custodia chiusa, 6 detenuti su 10 devono trascorrere la maggior parte della giornata nelle celle che in estate, con le alte temperature, senza ventilatori, assomigliano a forni. C'è carenza di acqua, i letti sono infestati da cimici e con la creazione di nuovi reati e l'inasprimento delle pene si alza il tasso di affollamento. La Puglia, il Molise, la Basilicata, la Lombardia, il Friuli, Venezia Giulia superano addirittura la media nazionale che è quasi del 140%. Risultano oltre 18.000 detenuti in più della capienza massima, numeri già registrati nel 2013, quando l'Italia fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti.
1: E in Italia si diventa madri sempre più tardi, continua a crescere l'età media al momento del parto, arrivato a 33,4 anni nel 2025, era di 33,3 nel 2024, maternità anticipata solo di qualche mese per le donne straniere che partoriscono mediamente invece intorno ai 31 anni. A dirlo è il rapporto sull'evento nascita realizzato dal Ministero della Salute. E c'è grande attesa ad Assisi per l'arrivo domani di Papa Leone. Oltre 200.000 ragazzi sono arrivati nella città di San Francesco da tutto il mondo per incontrare il pontefice. Rita Salerno ha raccolto le loro voci. Sentiamo.
5: C'è chi ha percorso la marcia francescana e chi invece ha partecipato al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting, tutti uniti dall'amore per San Francesco e dal desiderio di vedere da vicino Papa Leone XIV, che domani concluderà la 4 giorni di laboratori, workshop e testimonianze con la messa. A dare il benvenuto a Leone XIV, il vescovo delle diocesi

0: di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca.
1: Francesco, io credo abbia un fascino sul mondo giovanile, sugli uomini di ogni tempo, perché è il fascino di Gesù, cioè lui vive il Vangelo e quindi ricorda a tutti l'assoluto del Vangelo.
0: Tre ragazzi che porranno altrettante domande al pontefice su tematiche diverse, giovani dall'Europa e dal mondo, che al termine della celebrazione eucaristica riceveranno la carta missionaria, frutto del lavoro condiviso in questi quattro intensi giorni.
2: I giovani, appunto nei laboratori, nei workshop, si sono confrontati su tanti temi che li riguardano da vicino, sulla vita, sulla vocazione, sull'economia, sul rapporto col creato, sulla propria identità.
3: Ci ha dato sicuramente un senso di fraternità ed è stato molto bello per noi due personalmente ritrovarci, perché ci siamo conosciute l'anno scorso a un evento francescano e ci siamo nati quest'anno con occasione per ritrovarci insieme a vivere un altro festival francescano.
4: Tra poco vedrai da vicino il Papa, che ti aspetti?
3: Non lo so, sono emozionata, spero di riuscire a vederlo da vicino. E non so cosa aspettarmi, solitamente faccio poche aspettative, però non vedo l'ora, questo è sicuro.
5: Il Papa pellegrino nel suo Perù, ma anche in Uruguay e Argentina. Ha annunciato oggi dalla sala stampa della Santa Sede il sesto viaggio apostolico che vedrà il pontefice visitare appunto il Sud America dal 6 al 17 novembre. Il 6 agosto del 1945 venne invece sganciata su Hiroshima la prima bomba atomica della storia. Tre giorni dopo, di nuovo e in modo ancora più potente, venne devastata anche Nagasaki. Nell'81esimo anniversario di questa tragedia, la comunità di Sant'Egidio ha organizzato una veglia per la pace di 75 ore. Dall'una di notte del 6 agosto alle 4 del mattino del 9 agosto in Italia ci si potrà unire in preghiera per tutti le vittime dei conflitti. La cultura ora con Mi illumino di teatro, la rassegna romana che porta il teatro in piazza. Nel quartiere Garbatella in scena una divertente riflessione sul rapporto fra identità e lavoro. Ce ne parla Michele Sciancalepole.
6: Uno spettacolo per tutti coloro che amano il proprio lavoro.
7: Ma anche uno spettacolo per tutti quelli che odiano il proprio lavoro.
8: Il titolo è un eloquente paradosso.
9: Solo quando lavoro sono felice.
10: L'idea infestante e imperante oggi che il lavoro sia l'unico mezzo per raggiungere la felicità e per realizzarsi sulla terra è un'idea che noi attraverso questo spettacolo cerchiamo di smontare, di demolire e dimostrare nelle sue problematicità.
8: 75 minuti di provocazioni, riflessioni, divertimenti, sviamenti, tutti comunque all'insegna di una satira spiazzante e disturbante, profonda e leggiadra, arguta e autoironica.
11: Al capitalismo!
12: Al privilegio!
11: Accendete il telefono e rispondete a quella mail.
12: Io scrivo la lettera di motivazione.
11: Cioè non basta che il lavoro, devo essere pure motivato.
8: La coppia di artisti Maragoni Fettarappa, qui in veste di stand-up comedian, si spende fino allo sfinimento e stimola e pungola la bellissima piazza della Garbatella, pienamente coinvolta dall'illuminante rassegna Mi illumino di teatro, su un argomento esistenziale e spesso esiziale.
13: Lavorare, lavorare, lavorare per comprarsi una macchina con cui andare a lavorare.
8: Ed ecco che quando la nostra identità si identifica con la nostra occupazione, il paradosso diventa alienazione.
14: Che fai nella vita? E sentirci rispondere col nome del lavoro.
15: Io ho spesso la sensazione lavorativamente di poter sparire o di diventare irrilevante da un momento all'altro se non produco uno spettacolo.
8: Alla fine solo applausi, convinti e si spera coscienti.
5: Ed è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio a Terra Mater, l'informazione torna domani qualche minuto prima delle 8:30. Buona serata, buon proseguimento.

0: Torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Tra poco, su TV 2000.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
4: La ricrescita!
0: Ci pensa il killer della ricrescita.
3: Ritocco perfetto.
4: 3, 2, 1, fatto!
3: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
4: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: Line Specialist, speciali per te.

Situata nella città del Vaticano, è la chiesa più importante e più imponente al mondo. È il simbolo della fede cattolica, ma è anche un capolavoro dell'architettura dell'epoca rinascimentale e barocca. Venne costruita sul luogo della crocifissione del primo Papa. Andiamo a visitare la Basilica di San Pietro.

La chiesa più importante della cristianità, la Basilica di San Pietro, è anche il più grande edificio religioso del mondo cattolico, con una superficie di 23.000 metri quadrati, capace di ospitare al suo interno oltre 20.000 persone. Quella che vediamo oggi, la chiesa che tutti conoscono, venne costruita in poco più di un secolo, a partire dall'inizio del Cinquecento. Un'avventura artistica e spirituale senza precedenti, che coinvolse più di 20 pontefici e grandissimi artisti, da Bramante a Raffaello, da Michelangelo a Bernini. Non fu una storia lineare, perché la costruzione della nuova San Pietro comportava la distruzione di una delle più antiche basiliche romane, eretta all'inizio del IV secolo sotto Papa Silvestro e per volere di Costantino sull'area del Circo di Nerone, e di una necropoli dove la tradizione vuole che San Pietro, il primo degli apostoli di Gesù, sia stato sepolto dopo la crocifissione. Non è un caso, infatti, che pur adottando progetti e soluzioni architettoniche diverse, i papi del Rinascimento e del Seicento non si discostarono mai dalla tradizione che poneva al centro della chiesa la tomba dell'apostolo. La costruzione della San Pietro che conosciamo oggi ha avuto più fasi, corrispondenti ognuna al nome di un artista e di un grande papa. Il 18 aprile del 1506, Giulio II, Giuliano della Rovere, pose la prima pietra della nuova basilica, che venne consacrata da Urbano VIII Barberini 120 anni dopo, nel 1626, quando la facciata fu completata con la messa in opera di statue colossali.

Progettata da Carlo Maderno, la facciata della nuova San Pietro porta, nella grande iscrizione al di sotto del timpano, il nome di Paolo V Borghese e la data del 1612. Lunga 115 metri e alta 45, si caratterizza per le gigantesche colonne che inquadrano gli ingressi e la loggia delle benedizioni. Ai lati, in alto, i due orologi realizzati nel 1785 da Giuseppe Valadier. In cima, le grandi statue di Gesù, di Giovanni Battista e degli Apostoli. Il vastissimo interno, ricco di opere d'arte, si articola in tre navate divise da robusti pilastri sui quali si aprono archi a tutto sesto. La navata centrale è alta 46 metri e lunga quasi 200. Le acquasantiere di Agostino Cornacchini del 1722, 2 metri d'altezza, danno un'idea delle dimensioni della chiesa. All'edificazione della nuova chiesa si alternarono in più di un secolo alcuni tra i maggiori artisti e architetti italiani: Bramante, Raffaello, Giuliano e Antonio da San Gallo, Baldassarre Peruzzi, Pirro Ligorio, Il Vignola, Giacomo della Porta, Domenico Fontana e Carlo Maderno, solo per fare alcuni nomi. Ma la forma che ha preso la Basilica di San Pietro si deve principalmente a due dei più grandi protagonisti della storia dell'arte, Michelangelo Buonarroti e Gian Lorenzo Bernini. A metà del Cinquecento, Paolo III Farnese, il Papa del Concilio di Trento, chiama Michelangelo, che aveva appena completato la grande parete della Sistina con il Giudizio Universale. Il Papa, che gli aveva chiesto la sistemazione di Piazza del Campidoglio e la progettazione del grande palazzo di famiglia, Palazzo Farnese, lo invita a presentare un progetto per la nuova San Pietro. Siamo nel 1546. L'artista ha 71 anni, ma ha già lavorato per la Basilica quasi mezzo secolo prima, realizzando, appena 23enne, nel 1498, il suo capolavoro, La Pietà, che oggi si trova nella prima cappella della navata destra e che era stata accolta da tutti come un vero e proprio miracolo. «È un miracolo», scrive Vasari, «che un sasso, da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfezione che la natura a fatica suol formar nella carne». Chiamato a ripensare l'intera chiesa, la cui edificazione procedeva a rilento, Michelangelo non lavora un progetto unitario, ma interviene in più parti, definendone la struttura. Demolisce il braccio meridionale e traccia il disegno del transetto sinistro, che poi sarà replicato sul lato destro. Poi inventa un ambulacro che ruota attorno al centro della basilica. Ci vorranno alcuni decenni perché la chiesa prenda la sua forma attuale, ma la San Pietro di oggi è, nella sostanza, quella pensata allora da Michelangelo. L'artista fiorentino riempie i piloni della crociera perché sostengano meglio il peso della cupola, 42 metri di diametro, vero centro di tutta la struttura. Trasforma la basilica in una grande rampa di lancio per la cupola che diventerà il simbolo di San Pietro e di Roma stessa. Ma alla sua morte, nel 1564, la costruzione è ancora ferma al tamburo. I lavori furono completati da Giacomo della Porta e Domenico Fontana nel 1593 con la messa in opera della calotta e della lanterna. Le cronache raccontano di un colossale cantiere con oltre 800 operai che lavoravano anche di notte.

Da allora la cupola, il cupolone come viene chiamato, svetta su Roma fino a 130 metri d'altezza. All'interno della basilica i lavori vengono completati tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, per impulso di Clemente VIII Aldobrandini e di Camillo Borghese Paolo V, Papa dal 1605. L'architetto Carlo Maderno, che intanto lavora alla facciata, abbandona l'idea della pianta centrale, che era stata di Michelangelo e prima ancora di Bramante, e decide di allungare la chiesa. Ma la pianta longitudinale comporta l'abbattimento della basilica costantiniana, di cui era già stato demolito il presbiterio. Le nuove demolizioni coinvolgono il tetto della navata centrale, le cappelle, gli oratori, il portico con gli affreschi e i mosaici, il quadriportico con le tombe di papi e imperatori, la loggia delle benedizioni e il vecchio campanile recentemente restaurato. L'ultima messa viene celebrata in quel che resta della basilica il 15 novembre del 1609. Maderno pone mano alla confessione sotto l'altare maggiore, il luogo più sacro della chiesa, quello che introduce alla tomba di Pietro. Intanto si lavora alle navate, compiute nel 1614. La nuova San Pietro è pronta. L'antica basilica, quella in cui avevano trovato rifugio nobili e senatori quando Totila era entrato a Roma nel 546 e dove Carlo Magno era stato incoronato imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento, non c'è più. Oggi la chiesa del IV secolo si può solo immaginare. Due dipinti esposti nelle grotte vaticane la mostrano com'era. Una grande aula a cinque navate con capriate lignee. Di quella chiesa qualcosa si è conservato. La porta del Filarete, per esempio, fusa nel bronzo a metà del 400 per volere di Eugenio IV, che appare nel battente centrale mentre riceve le chiavi da San Pietro, venne posizionata nel 1619 nel varco centrale della nuova chiesa. Più antica era la Navicella degli Apostoli, il mosaico realizzato su disegno di Giotto che si conserva nell'atrio, frutto di una ricomposizione di fine Seicento con parti completamente rifatte. Di Giotto era anche la grande pala che stava sull'altare maggiore dell'antica basilica, il polittico Stefaneschi, dipinto su entrambe le facce per celebrare il principe degli apostoli e primo papa. Un capolavoro della storia dell'arte, sopravvissuto alla distruzione della chiesa, che si conserva ai Musei Vaticani. Anche il San Pietro in cattedra, veneratissimo, il piede consumato dai baci e dalle carezze dei fedeli, è una sopravvivenza di un lontano passato. Si è pensato che fosse del V secolo. In realtà è più tardo, forse duecentesco, forse di Arnolfo di Cambio. Non ha mai lasciato il suo posto, testimone impassibile della storia della Basilica. Dopo la consacrazione, la chiesa venne completamente rinnovata. Artefice di quel rinnovamento è Gian Lorenzo Bernini, che ha indirizzato la decorazione secondo il nuovo gusto barocco, con un estro da regista e un talento di scenografo.

A chiamarlo fu il Papa Maffeo Barberini, asceso al soglio di Pietro nel 1623 col nome di Urbano VIII. La prima commissione nel 1624 interessa il luogo più sacro della Chiesa, l'altare maggiore.

sopra la tomba di Pietro, intorno a cui viene innalzato il baldacchino. La soluzione di Bernini è un colpo di genio. Lo scultore evita il classico ciborio a forma di tempio, tipico delle chiese medievali, e sceglie una struttura aerea, leggera, che evoca i baldacchini delle processioni devozionali. Le frange, scolpite nel bronzo, sembrano di stoffa e paiono mosse dal vento. Le colonne tortili citano quelle dell'antica basilica, che si credeva provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme. Su di esse si arrampicano tralci di vite e intorno svolazzano le api, emblema dei barberini. La copertura, aperta, è ideata da Francesco Borromini, geniale collaboratore e futuro rivale di Bernini. Completata la basilica, si doveva dare un disegno allo spazio sterminato e informe su cui affacciava, dove l'obelisco, innalzato da Sisto V nel 1585, troneggiava solitario. Fu Alessandro VII a chiedere a Bernini di pensare a un progetto unitario. Bernini inventa una piazza ellittica che si espande ai lati in due bracci porticati, con quattro file di colonne sormontate da 162 grandi sculture, un popolo di santi che vigila sui fedeli. Bernini stesso descrive il grande porticato come l'abbraccio materno della Chiesa. Col tempo, il sagrato ha acquistato una funzione centrale. È lo spazio in cui avvengono le principali funzioni religiose, dove si svolgono le grandi udienze. Il colonnato si conferma come il simbolo di quell'abbraccio ai fedeli immaginato da Bernini. Con questa invenzione, la Basilica di San Pietro è uscita dalle sue mura e la grande chiesa si è aperta al mondo.

0: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
3: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
10: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
11: La ricrescita!
12: Ci pensa il killer della ricrescita.
10: Ritocco perfetto.
11: 3, 2, 1, fatto!
10: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
11: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
14: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: cibi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
4: E come ti chiami?
5: Mi chiamo Javier.
3: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
6: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
3: Lasciare tutto.
7: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
3: Cercare la verità.
8: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
3: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.
9: I beduini sono un gruppo etnico nomade che vive principalmente nelle zone desertiche e semidesertiche del Nord Africa e del Medio Oriente. In arabo, Badawi significa abitanti del deserto. Noi vogliamo far conoscere la storia di due fratelli beduini che nel deserto di Wadi Rum, in Giordania, organizzano proprio dei tour ecosostenibili per cercare di ripulire la loro terra dai rifiuti. Vediamo.
10: Quadri proprio tutto.
11: Nel profondo delle calme e pacifiche montagne di Petra che comincia questa avventura, accompagnati da nuovi compagni di viaggio.
10: Buongiorno, la nottata in caverna è andata benissimo. Gazab è un po' in ritardo. Eccolo là, Gazab in arrivo.
11: Sì, lo so, ti starai chiedendo come siamo finiti in queste montagne sperdute e chi sia questo Gazab, ma questa è tutta un'altra storia.
10: Buongiorno, ho dormito molto bene. Montiamo nel carro armato.
11: Ciò che importa è che oggi vogliamo affrontare il tema dei rifiuti in Giordania. E già dalla macchina della nostra guida possiamo capire che la gestione non è proprio delle migliori.
10: Prova avventura, ragazzi.
11: Comunque sia, abbandoniamo le montagne di Petra che ci hanno dato riparo per la notte e raggiungiamo il villaggio dei beduini.
10: Bedouin village.
12: Yes.
13: Do you like falafel here?
10: Falafel?
13: Yeah.
10: In the morning?
13: Yeah, why not? It's hot. If you come midday, not good falafel, cold.
11: E se lo dice Gazab, entriamo nel suo kebabaro di fiducia.
10: Fresh.
11: E per nostra gioia, con un bel kebab di falafel per colazione.
10: Pizza.
11: E con il pane appena sfornato dalla madre di Gazab.
10: It's good.
13: In the morning. Try, taste.
10: Mamma mia, ragazzi, speciale questo, eh? Thank you.
11: Assaporiamo curiosi qualche istante di vita del villaggio dei beduini di Petra, che si sta pian piano svegliando. E non possiamo fare a meno di constatare che anche qui la situazione igienica non è proprio delle migliori. Ma questo avremo avuto modo di scoprirlo anche più tardi. È il momento dei saluti.
10: No, scout. No.
13: My friend.
10: Thank you.
11: Gazab è stata un'ottima guida, ma ora siamo diretti verso la prossima meta, il deserto del Wadi Rum. E dopo un paio d'ore d'auto arriviamo all'ultimo villaggio prima di questo incredibile patrimonio UNESCO, dove ad attenderci c'è il nostro prossimo contatto locale.
10: Nicola, nice to meet you.
14: Okay, enjoy to Wadi Rum.
10: Thanks.
14: Bye bye.
11: Immediatamente ci caricano nelle classiche jeep, ma non si andrà subito nel deserto.
10: Yeah, I can stay here.
11: C'è prima il tradizionale benvenuto dei beduini.
10: A lot of tea here in Jordan.
15: Yeah, it's like the, when you arrive to people, they welcome drink always tea.
10: They're welcome.
11: Un'ottima occasione per fare la conoscenza dei beduini che si prenderanno cura di noi nei prossimi giorni. E per scambiare idee e riflessioni. Ma è arrivato il momento dell'azione.
10: Yella, it's let's go, right?
13: Let's go.
10: Andiamo. Yella. Andiamo.
11: Siamo finalmente pronti ad inoltrarci nella natura del Wadi Rum. Ma cos'è poi questo Wadi Rum? Noto anche come la Valle della Luna, è un deserto mozzafiato, situato al confine con l'Arabia Saudita, nel sud della Giordania. Grazie alle sue imponenti scogliere di arenaria, le vaste dune di sabbia rossa, le formazioni rocciose uniche e gli orizzonti infiniti, è un paesaggio unico e diverso da qualsiasi altro sulla Terra. Guardandoci attorno, notiamo un sorprendente contrasto di colori. La sabbia del deserto varia di diverse tonalità in base alla zona. Sembra veramente di stare su un altro pianeta. E questo lo sanno anche i registi hollywoodiani, che hanno utilizzato questo ambiente come controfigura di Marte in diversi film, come The Martian e Dune. Ma i veri padroni di casa qui sono i beduini. L'area, infatti, ospita diverse tribù che vivono da secoli nella valle e nei suoi dintorni. Sono noti per la loro ospitalità e possono guidare i visitatori attraverso la vasta distesa del deserto, condividendo la loro conoscenza della terra e della sua storia. Per il nostro tour, noi abbiamo scelto il Wadi Rum Eco Tour.
4: Bravo!
11: Guidato dai fratelli Ekab e Sabah. Per un paio di giorni ci condurranno a scoprire bellezze e problemi di questa area unica. Ma perché abbiamo scelto proprio loro?
15: Okay, so we just started. I just changed the name of my company to Wadi Rum Eco Tours because I did my master degree during the COVID time and I did a lot of researches about eco tours. And I think eco tours is the future of Wadi Rum.
11: Un modo autentico ed ecosostenibile di esplorare la loro terra. È questo l'obiettivo e quello che offrono questi giovani beduini.
15: Not the big like camps, big industry. It will break the desert.
11: Perché quello che oggi abbiamo la fortuna di visitare è un ecosistema unico quanto fragile che sta affrontando diversi problemi ambientali che ne minacciano la salute e la sostenibilità a lungo termine.
5: But please, like you are in the back,
10: yeah.
5: And you have to tell me like when you see something, just knock on the top.
10: Okay, because you collect all the trash.
5: Yeah, we collect, and then when we go back to the village, we take them to the trash place.
11: Uno dei problemi più allarmanti nel Wadi Rum è la gestione dei rifiuti. Con la crescita del turismo nell'area e la presenza di molti tour operator, è aumentata anche la quantità di spazzatura generata dai visitatori. E semplicemente quello che fanno i nostri amici beduini è accompagnare i turisti nella landa deserta, adottando pratiche sostenibili, come pulire e raccogliere i rifiuti lungo la via. E questo purtroppo capita abbastanza spesso.
15: It's a protected area, so you cannot hunt, you cannot collect wood, you cannot do a lot of stuff. And it's too beautiful. Actually, it's too beautiful to throw plastic.
11: Un degrado che non deriva solo dai rifiuti abbandonati, ma anche dal comportamento irrispettoso e maleducato dei visitatori. Questi rifiuti e questa condotta non solo deturbano la bellezza naturale dell'area, ma possono anche danneggiare la fauna che abita il Wadi Rum.
15: This is camel bones. Most of the animals here die because of the plastic. So maybe this camel did because of the plastic, actually.
12: Because when there is like some plastic in the trees, mm-hmm. like for example the camel when he comes, he cannot avoid the plastic, so he will eat it with the tree.
16: Eat the plastic.
12: And it will be more and more, then he will die very slow.
15: And you know when big like animal like camel die, it's big loss for the Bedouin family because it costs a lot. You start from like 1,500 Jordan dinar. So when camel like die because of the plastic and it's belong to Bedouin family, it's big loss also for the family. It's sad for the camel because he will die very slow, he will be suffering, but also it's very bad for the Bedouin family.
11: Ci ha sorpreso molto vedere con quale impegno e dedizione questi beduini raccolgono la spazzatura altrui e si occupano della loro terra natia. Non è solo un problema del Wadi Rum Village, anche le città più grandi come Aqaba risentono dello stesso dilemma.
10: Abbiamo notato che anche Aqaba non si salva dal problema rifiuti e plastica, anche mentre stai passeggiando per le vie del centro basta andare qua, guarda, oltre il muretto e trovare spazzatura letteralmente ovunque. Guarda di qua quanta plastica. Discarica proprio a cielo aperto. So how is your tour operator going?
15: Now?
10: With tourists.
15: Now like it's okay. It's good. And I am working hard now because we want to be example. So what we do, I want it to be successful so the other guides do it. So instead like of making the camps like bigger, we can
12: work in eco way, like authentic, and they think more about the nature, because this is our home, and actually we have work because of this air, so we should take care about
10: and protect it.
12: It's big win. You will save the place.
4: Anche se tutti questi problemi possono sembrare scoraggianti, tutti

0: o del viaggio fine a se stesso ed aggiunge un ulteriore livello di scopo all'avventura. Ci siamo divertiti da paura con Sabah e The Cab. È stato come fare una gita con amici di una vita. La loro conoscenza e passione per la conservazione del patrimonio culturale del deserto è contagiosa e si respira standogli accanto. E li ha portati a creare un'esperienza unica, lontano dalla massa. Siamo stati incredibilmente fortunati ad aver avuto l'opportunità di vivere la bellezza naturale e la meraviglia del Wadi Rum. Tutto questo grazie al tour ecosostenibile a cui abbiamo aderito, che ci ha permesso di esplorare questo habitat unico e prezioso in maniera vera e autentica, riducendo al minimo il nostro impatto sull'ambiente.
1: You should leave the place better, or at least the same.
2: At least the same.
0: Dando la priorità alla sostenibilità nelle nostre scelte, si può svolgere un ruolo piccolo ma importante nella protezione di questa delicata natura selvaggia del deserto per le generazioni future. Perché sì, è possibile godere delle qualità extraterrene di questo ambiente senza causare danni all'ecosistema o alle comunità locali che chiamano Wadi Rum casa.
3: E Nicola Pan, che avete appena visto in questo documentario, è venuto a trovarci. Ciao Nicola. Come stai?
4: Bene, grazie.
3: Lo faccio un po' a tutti questa domanda, però quando vi vedo che guardate con attenzione queste immagini ti chiedo che sensazione hai rivedere questo viaggio.
4: Fare un video è sempre come tornare, no, indietro nel tempo. Io questo video l'ho rivisto 100 volte ed ogni volta ritorno proprio in quel momento con i beduini a raccogliere la plastica, a esplorare questo bellissimo deserto, e quindi è come ritornare indietro nel tempo.
3: Perché in effetti è un video che è stato realizzato qualche anno fa, no?
4: Esatto, qua eravamo nell'inverno del 2022, circa dicembre, se non ricordo male.
3: Ti abbiamo visto con un tuo amico, però so che originariamente non era con lui che dovevi partire, giusto?
4: Esattamente. Questo viaggio inizialmente doveva essere fatto con mia moglie, Jessica, ma circa 2 o 3 settimane prima abbiamo scoperto che fosse incinta. E quindi sì, abbiamo pensato...
3: Siete giovanissimi, quanti anni avete voi?
4: Beh, io attualmente ho 30 anni e lei ne ha 31.
3: Giovanissimi, sì. Comunque.
4: E niente, abbiamo pensato che non fosse il caso di farle fare un viaggio così impegnativo, il primo figlio, quindi è venuto il mio amico Leonardo, okay, con me, che mi ha aiutato nelle riprese.
3: E come l'ha presa il fatto di essere una seconda scelta?
4: Beh, in realtà, ad essere sincero, lui era in Perù in quel momento, e circa 10 giorni prima gli ho detto: ehi Leonardo, ci stai a venire in Giordania con me fra 15 giorni? Mi ha risposto sì, non ha voluto sapere quando, dove, come,
3: perché. Ma che amico fantastico!
4: Sì, incredibile.
3: Complimenti! Senti, chi è arrivato quindi, nel senso, dalla vostra unione?
4: È arrivato Ludovica, okay, che attualmente ha 2 anni, e circa 3 mesi fa è arrivato un altro bambino, che è Joelle, maschietto.
3: Ma che bravi questi ragazzi, eh? Prima di queste due meravigliose creature, voi viaggiavate insieme?
4: Sì, certo. In realtà è stata lei che mi ha trasmesso questa passione per il viaggio, in quanto io fino a 18-19 anni sono stato abbastanza sedentario. Mm-hmm. Però mi ha completamente contagiato lei, che era un po' più nomade, un animo un po' più libero. E viaggiavamo insieme, certo. E con piacere ricordo forse il viaggio più bello che abbiamo fatto, che in realtà è anche il nostro viaggio di nozze, e siamo stati in Perù.
3: Ah, bello!
4: In Perù, sì. È stato un tour incredibile nel sud del Perù, 2500 chilometri di autobus.
3: Wow!
4: 2 giorni di febbre prima di altitudine, quindi è stato bello, intenso, però è stato un viaggio bellissimo.
3: Tornando invece a questo viaggio, come hai conosciuto questi tour e soprattutto questi due ragazzi stupendi?
4: Allora, nella fase di organizzazione, allora ricerca di un tour nel deserto di Wadi Rum, un qualcosa di particolare, di vero, di autentico e meno convenzionale, no? E mi sono imbattuto in questi tour ecosostenibili che, che fanno appunto nel Wadi Rum, e mi domandavo il perché tour ecosostenibile, e comunque quindi mi ha catturato e mi ha molto incuriosito, e ho detto vai, andiamo con questi.
3: Quindi esattamente come li hai conosciuti? Come sei venuto in contatto con loro? Cercando online?
4: Online, ho cercato online, okay. Hanno il loro piccolo sito internet, il loro piccolo tour operator, dopo con WhatsApp ci siamo sentiti.
3: E qual è stata la cosa che ti ha colpito principalmente, sia dei ragazzi che anche

0: anche dell'impatto con quello che loro raccontavano, quindi con questa problematica dei rifiuti.
1: Sicuramente all'inizio non capivo il perché ci fosse questo bisogno di fare i tour ecosostenibili nel Wadi Rum, no, tutti te la dipingono sempre come l'ambiente marziano, piace tantissimo ai registi hollywoodiani per ricreare appunto questa ambientazione, oppure tanti esaltano solo il fatto delle bubble sfere di lusso, no? Questi
0: sì.
1: Campi bellissimi nel Wadi Rum, fatti di vetro in cui puoi ammirare le stelle con la piscina privata all'esterno. Cercavo un'esperienza nuda, cruda, autentica e niente.
0: Ed è andata così. E invece l'impatto appunto quando hai visto realmente quello che loro denunciavano alla fine?
1: Diciamo che all'inizio insomma, c'è stato un velo di tristezza, no? Nel vedere che comunque anche gli ambienti più belli, suggestivi ed incredibili e anche protetti, perché è sempre un patrimonio UNESCO, è un'area protetta, nel vedere che questi ambienti sono così deturpati mi ha comunque lasciato abbastanza di sasso. Però insomma, abbiamo fatto il possibile per rendere il nostro tour ecosostenibile e abbiamo dato una mano anche a loro, insomma.
0: Senti, loro hanno visto questo documentario?
1: Sì, loro hanno visto questo documentario, sono rimasti molto contenti. Le ho anche aiutati a fare un piccolo video promozionale per la loro azienda. Sono in costante, anche tramite i social li vedo, so che sono costantemente al lavoro per proteggere il loro deserto, vanno nelle scuole, sensibilizzano i bambini su questo tema che è molto importante e organizzano anche molto spesso con loro i desert clean up, quindi delle sorte di gite con i bambini ad andare a pulire tutti insieme il deserto.
0: Molto utile. E noi ci siamo spesso confrontati con questo problema dei rifiuti addirittura ad 8.000 metri, no? Nella scorsa edizione di Terra Mater abbiamo scoperto qualcosa che per me era totalmente inaspettato, no? Perché immagino soprattutto a quelle altezze, ma anche qui, no? Tu vai a visitare un posto, quindi sei portato ad apprezzare la bellezza che hai intorno a te, però nello stesso tempo sei causa di qualcosa che lo deturpa. Cosa ne pensi tu di questo? Che idea ti sei fatto?
1: Sono gli strascichi, no, del turismo, del crescere così tanto in maniera turistica e sinceramente ho provato nel mio piccolo a rendere più ecosostenibile possibile il mio passaggio su questa terra, no? Uh-huh. Come diceva ICAB, in ogni posto in cui andiamo dovremmo lasciarlo o nella stessa maniera o in maniera migliore, esatto, di come l'abbiamo trovato. Ed è, questo è un po' il mantra. Quindi,
0: è vero.
1: Quindi nel nostro piccolo, oltre a documentare la cosa, abbiamo cercato di raccogliere anche noi, per quanto possibile, più plastica e rifiuti possibili, aiutarli.
0: Senti, il prossimo viaggio che hai in mente?
1: Allora, prossimamente, ed è anche il viaggio in cui porterò mio figlio in giro per il mondo per la prima volta, andremo in Grecia e Albania.
0: Ok.
1: È un po' così. E, però al momento sono molto al lavoro con un video che in realtà ho già fatto, un viaggio che ho già fatto.
0: Okay.
1: E sto attualmente montando e raccontando, che è ambientato in Asia centrale ed è un focus sulla cultura nomade, sulla vita dei pastori dell'Asia centrale. E questo viaggio è in Kirghizistan, di cui so che avete un trailer.
0: Esatto, perché non sei venuta a mani vuote a Terra Mater. Ci è fatto molto piacere. Vediamolo insieme.

Esiste un angolo del mondo nascosto nel cuore dell'Asia centrale, dove il tempo sembra essersi fermato. Un luogo speciale, in cui la vita scorre ancora al ritmo della natura e la modernità non ha ancora preso il sopravvento. Siamo lontani dalle luci accecanti del turismo e del progresso, ma qui si nasconde una natura surreale. Sto parlando del Kirghizistan, la terra dei nomadi. Un paese che pochi conoscono, ma non per questo meno avventuroso ed emozionante degli altri.

0: Grazie di averci portato questo piccolo assaggio. Sei in fase finale di...
1: Quasi, quasi alla fine.
0: Quasi alla
1: Sì,
0: fine.
1: è un
0: Ok.
1: documentario di 1 ora e 30, quindi è bello lungo, è quasi un film.
0: E quanto ci hai messo più o meno a montarlo tutto, a realizzarlo?
1: Mesi.
0: Ci credo. Un
1: Mesi,
0: bel
1: mesi.
0: lavoro lungo. Ti aspettiamo allora
1: Certamente ci sarò.
0: portandolo tutto finito,
1: Ci sarò.
0: ok? Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Grazie Nicola Pagni. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco qui a Terra Mater.
2: Sporco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
9: La ricrescita!
10: Ci pensa il killer della ricrescita.
8: Ritocco perfetto.
11: 3, 2, 1, fatto!
8: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
12: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
15: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
16: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
17: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
18: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
19: Come ti chiami?
18: Ramat.
19: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
18: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
20: E mia figlia Baran porta i spari a casa.
18: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
21: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
18: Baran. Venerdì in prima serata.
22: Bentornati a Terra Mater! Se pensate che le piante siano lente, noiose e mute, avete ragione. Ma solo perché non le conoscete come le conosce lui, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso.
23: Quando pensiamo alle piante, il primo attributo che ci viene in mente per descrivere una pianta è o verde oppure immobile. Questi sono i due aggettivi che normalmente noi attribuiamo alla vita vegetale. È verde, non c'è da discutere sicuramente, ma immobile sì. Immobile non è vero. Le piante non sono immobili. La descrizione corretta sarebbe di utilizzare un aggettivo un po' obsoleto, tecnico, della lingua italiana, che è sessile. Cosa vuol dire sessile? Sessile vuol dire radicato, cioè fermo in un posto, che è diverso da immobile. Cioè, per capirci, le piante non possono spostarsi dal luogo in cui sono nate, non se ne possono andare in giro, ma si muovono tantissimo. Si muovono su una scala di tempi che non è la nostra, è molto più lenta, che però oggi le capacità, ad esempio cinematografiche, dei cosiddetti time-lapse, chiunque di noi abbia un telefonino può farlo, mettono in evidenza come le piante si muovono tantissimo. Cioè, se voi prendete una pianta qualunque, E davanti a questa pianta ne cominciate a prendere, rimanendo fermi, un'immagine ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. E alla fine della giornata, di 2 giorni, ne fate un filmato, vi accorgete che le piante si muovono tantissimo. Ad esempio, hanno dei movimenti tipici fra giorno e notte, che vengono chiamati anche sonno delle piante. Cioè, le piante durante la fase notturna si mettono in delle posizioni che sono diverse. Ad esempio abbassano le foglie, le accartocciano, piegano i rami. È qualcosa che quando la guardiamo davvero colleghiamo a un'idea di sonno, di riposo. Eppure anche lì noi pensiamo che le piante non dormano, che il sonno sia una questione legata soltanto a pochi esseri dotati di cervello. No, le piante dormono, dormono come noi, hanno una necessità di riposo almeno paragonabile alla nostra, e hanno delle posizioni, questo è divertente, così come gli animali dormono ognuno in una posizione diversa. Che so, l'anatra mette la testa sotto l'ala, il cavallo dorme in piedi, la mucca dorme su un fianco, eccetera eccetera. Così anche le piante hanno le loro posizioni. Ci sono alcune piante che abbassano le foglie, altre che l'abbassano e l'attorcigliano intorno al germoglio, altre che invece le piegano l'intero rametto, altre che lo avvitano, ne fanno come una vita. Insomma, sono tantissime posizioni. E questo per parlare del sonno. Ma durante la giornata la pianta si muove moltissimo, si muove per riorganizzare le proprie foglie nei confronti della luce, del sole. Oppure pensiamo alle piante arrampicanti. Ecco, se noi facciamo un time lapse di una pianta arrampicante, anche di un semplicissimo fagiolo, vediamo delle cose straordinarie. Straordinarie, questo fagiolo che si butta diretto verso il supporto, che sa dov'è il supporto e che in tutte le maniere cerca di raggiungerlo. Ricordo quando ero ragazzino di aver visto un telefilm dove erano capitati su un pianeta la cui velocità degli esseri viventi di quel pianeta era talmente elevata da percepire la velocità delle persone e della nave come immobili, come se fossero degli oggetti. E quindi questi extraterrestri non capivano che invece erano degli esseri viventi che avevano una velocità molto più lenta della loro. Ecco, mi è sempre rimasto impresso questo telefilm, perché è la stessa attitudine, la stessa maniera con cui noi guardiamo alle piante. Siccome sono molto più lente di noi, pensiamo che siano immobili e che quindi abbiano più a che fare con il mondo dell'inorganico, delle pietre, che con il mondo della vita.
22: E ringraziamo ancora il professor Stefano Mancuso e continuiamo a parlare di green, e lo facciamo con un viaggio alla scoperta delle metropoli verdi che hanno cercato e trovato una soluzione all'inquinamento urbano.
0: Basterebbe aprire un semplice testo delle scuole elementari per leggere di almeno 2 dei tanti pericoli che minacciano la Terra: effetto serra e riscaldamento globale. Molte città di tutto il mondo si stanno però impegnando a creare un futuro sostenibile per una convivenza virtuosa nel nostro pianeta. Dalle attività commerciali a rifiuti zero all'architettura ecocompatibile, dall'abbattimento dei gas di scarico alla produzione di energia rinnovabile. Ecco come tante città si sono preparate ad affrontare un futuro green. I moderni centri urbani stanno lavorando tantissimo per limitare l'inquinamento e sulla scia di queste capitali tante altre stanno seguendo la stessa direzione. S- Stoccolma è tra le prime città green del mondo, risultato felice degli investimenti in infrastrutture sostenibili. Ha sensibilmente ridotto le emissioni e la qualità dell'aria è risultata eccellente, rendendo Stoccolma la capitale mondiale di sostenibilità ambientale. La Scandinavia annovera tra le sue eccellenze anche la Danimarca. Copenaghen punta a diventare la prima capitale mondiale a emissioni zero entro il 2025 e la popolazione si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo. Il dato più convincente è che meno del 2% dei rifiuti urbani finisce in discarica. Tutto il resto viene riciclato o convertito in energia al Copenil, il termovalorizzatore di Copenaghen, che produce dai rifiuti urbani energia elettrica per 60.000 famiglie. Inoltre, i cittadini si spostano in città con barche ad energia solare e autobus elettrici. Tra le città più sostenibili del mondo c'è anche Portland, in Oregon. Una città progettata per gli amanti dei grandi spazi aperti e il piano regolatore prevede numerosi parchi pubblici e foreste urbane. La città si vive a piedi o in bicicletta e la sostenibilità è demandata al senso civico della comunità. A Portland si sono fatti strada diversi negozi dell'usato, librerie pubbliche, ristoranti vegani e laboratori in stile make and mend. In pratica oggetti e materiali di costruzione da riciclare, quindi molti locali possono facilmente recitare il famoso mantra ecologico ridurre, riutilizzare, riciclare. L'Asia non ha mai brillato in termini di sostenibilità, ma ci sono delle eccezioni. Con una popolazione fortemente in crescita, a Singapore anche i rifiuti sono in aumento. Si è dimostrato che l'unica discarica della città-stato, se non si adotteranno misure specifiche, sarà colma entro il 2035. Gli sforzi di Singapore per fornire servizi sociali e ambientali e spingere alla sostenibilità l'hanno già premiata nel 2018 con il titolo di città più sostenibile in Asia. A Singapore, famose attrazioni come Gardens by the Bay sono già pro-ambiente e entro il 2030 l'80% dell'architettura della metropoli sarà ecocompatibile. Bengaluru è la risposta tecnologica alla Silicon Valley ed è la città indiana più congestionata del mondo. Ma Ma c'è una novità. Mentre i pendolari delle aziende tecnologiche contribuiscono al traffico, stanno contemporaneamente cercando soluzioni per risolvere il problema. Alcune società locali di noleggio scooter hanno aggiunto 1000 unità elettriche alle flotte, mentre le società di bike e di carpooling, grazie alle app e alla condivisione, stanno lavorando per ridurre il traffico in città. La situazione in Canada è nettamente migliore. Il clima a Montreal è unico, le estati sono calde e afose, mentre la stagione invernale è fredda con temperature che scendono spesso al di sotto dei 10 gradi. Ciò non facilita la città a muoversi in direzione green. Riscaldamento e condizionatori rischiano di impattare con ogni scelta ecocompatibile, ma nonostante ciò, il principale centro economico del Quebec si attesta tra le migliori città sostenibili, con un'ampia scelta di spazi verdi urbani e stile di vita. Sydney è la città più popolosa dell'Oceania, ma anche la prima tra le città sostenibili del continente australiano. La sua invidiabile posizione incastonata nel bacino costiero più famoso del mondo vanta il porto naturale più esteso del pianeta, Port Jackson. Sydney è attraversata da oltre 60 aree verdi e nella zona nord della città le vallate sono ancora ricoperte da foreste. Il Sydney Harbour National Park ricopre un'area considerevole della città e i Botanic Gardens rappresentano una delle icone di cui gli abitanti della grande metropoli vanno più fieri. Oslo, la capitale norvegese, si trova all'estremità dell'Oslo Fjord ed ospita al suo interno numerosi isolotti e laghi. Le colline inviolate che circondano la città sono riservate per due terzi ad aree protette e leggi tutelano flora e fauna del territorio. L'essere immersa in questo contesto naturalistico ha consentito a Oslo di aggiudicarsi il titolo di Capitale Verde Europea nel 2019. Il programma di innovazione sostenibile della città norvegese si basa su 5 punti semplici ma efficaci. Eliminare le autovetture dal centro, ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica, preservare il valore della foresta urbana, costruire un nuovo aeroporto a impatto zero e pianificare al meglio la raccolta e il riutilizzo dei rifiuti. Molte città in tutto il mondo si stanno impegnando a creare un futuro sostenibile per le persone e per il pianeta che abitiamo è bello che una competizione tra metropoli abbia come premio finale la salvezza della Terra.
22: Una giornalista scientifica e una divulgatrice, ama la scienza e la vuole raccontare con passione e con chiarezza. È venuta a trovarci Silvia Bencivelli. Benvenuta Silvia.
1: Ciao, ciao.
22: Grazie di essere qui.
1: Grazie a voi.
22: Allora, abbiamo visto questo documentario che racconta di queste città sostenibili e lo fa soprattutto con l'obiettivo di difendere l'ambiente e il nostro pianeta. Tu come ti poni rispetto a

0: tutto questo perché so che è anche uno degli argomenti che ami particolarmente.
1: Sì, nel senso che le città ci riguardano perché ci abitiamo dentro, quindi non è soltanto una questione di protezione dell'ambiente in generale, ma è protezione dell'ambiente umano, quindi quello in cui cresciamo i nostri figli, quello in cui sviluppiamo la nostra salute e vorremmo anche cercare di mantenerla.
0: Ah, sì.
1: Quindi il tema è un po' ampio e riguarda anche l'aspetto medico, non soltanto quello ambientale. Però dal punto di vista ambientale è cruciale, sarà sempre più cruciale per una ragione che fatichiamo un po' ad afferrare, perché le città sono una parte molto piccola della superficie della Terra, no? Sono circa il 3%, come dire, non so, di tutta questa nostra pedana, quella stellina, no, meno, un
0: Neanche,
1: pezzettino
0: esatto.
1: piccolo di quella stellina lì, però ci abita più di metà dell'umanità. Circa 4 miliardi di persone oggi abitano nelle città. 10 anni fa non era così. Cioè, già 10 anni fa la popolazione urbana ha superato quella delle campagne. Sta aumentando in maniera progressivamente crescente, in maniera sempre più importante, e stanno aumentando i consumi. Quindi quel pezzettino di stellina lì, oltre a ospitare 4 miliardi di persone, consuma il 60% di tutta l'energia che tutta l'umanità su tutto il pianeta consuma annualmente e produce il 70%, quindi 2/3 dell'anidride carbonica che tutta l'umanità sul pianeta produce ogni anno, che vuol dire che quell'unico pezzettino minuscolo, no, di territorio terrestre occupato dalle città, se le ammassassimo tutte l'una all'altra lo vedremo, sarebbe molto più piccolo della Svizzera, per esempio, però comporta un impatto ambientale davvero molto importante. E se adesso è così, pensiamo a cosa sarà tra qualche decennio, perché questa crescita della popolazione urbana è impetuosa, importante e non è arrestabile per ovvie ragioni, per cui si calcola che nel 2050 abiteranno in città tre esseri umani su quattro, okay? Quindi più del 70%. E quindi a quel punto avere delle città che funzionano sotto il profilo ambientale e della salute dei cittadini, città vivibili, città che costruiscano un buon futuro anche per gli ultimi arrivati, i nostri
0: Esatto.
1: nipotini e così via, beh, insomma, sarà cruciale. Sarà cruciale proprio per la vita dell'intera specie umana su questa terra da qui agli anni a venire.
0: Se dovessimo identificare degli elementi che chiaramente in maniera molto ampia immagino, però che possono comunque essere già oggi indicativi di un passo verso questo obiettivo, quali sarebbero?
1: Sono già individuati perché sono già allo studio, ci sono anche, diciamo, delle operazioni politiche anche giustamente indirizzate verso questi aspetti e sono sostanzialmente la mobilità, che noi che abitiamo in Italia e nelle grandi città italiane, Roma in particolare, conosciamo molto bene come un problema che ci tocca tutti i giorni, sono la gestione dei rifiuti, la gestione degli spazi pubblici, degli spazi verdi e anche la progressiva cementificazione degli spazi limitrofi alle città, sono la gestione dell'acqua, sono ovviamente l'inquinamento dell'aria che si tiene con tutto il resto, si tiene anche per esempio in maniera molto stretta con il riscaldamento domestico, che è una fonte di inquinamento urbano piuttosto importante. Quindi sono tanti aspetti che però vanno da una parte gestiti tutti insieme, perché si intrecciano gli uni nell'altro, e dall'altra vanno pensati città per città a seconda di come ogni città è fatta.
0: Anche perché la geografia di un posto è impattante da questo
1: La
0: punto di
1: geografia
0: vista.
1: sia fisica, sia umana, sia ambientale. Cioè, per esempio, noi italiani abbiamo molto sole. E dovremmo sfruttarlo un po' meglio. Noi italiani abbiamo tantissima energia del suolo, il geotermico, no? Soprattutto nel centro Italia siamo una terra molto ricca di energia naturale. Abbiamo anche un bel po' di vento, però dall'altra parte siamo anche molto tanti, siamo fitti, cioè la densità di popolazione del nostro paese è molto alta, quindi non possiamo pensare di portare qui ricette che vanno bene a Stoccolma o a Copenaghen, diciamo nelle città del nord Europa dove il sole è molto meno e la densità di popolazione è molto minore. E
0: Però, per esempio, si
1: intorno.
0: guarda sempre al nord Europa, no? Quando si parla
1: Esatto.
0: di questo, che in realtà poi non è adattabile qui, come dicevi tu, no? Cioè,
1: No.
0: non tutto, insomma,
1: Però è
0: quantomeno.
1: interessante vedere che non solo noi non siamo poi così disastrati, noi dobbiamo
0: Certo.
1: sempre diciamo, riconoscere al nostro paese i passi avanti che sta facendo anche in ambito ambientale, anche in ambito di consumo delle energie rinnovabili, di gestione degli spazi collettivi, eccetera. E poi ci sono tanti paesi che ci assomigliano, come la Spagna, che stanno effettivamente facendo delle cose egregie e hanno cominciato già da tempo. Quindi ci stanno un po' superando, no, rispetto a...
0: Raccontaci qualcosa di questo che
1: potrebbe
0: essere
1: indicativo. Beh, una città che negli anni recenti mi ha colpito davvero tanto, Barcellona, perché ha ripensato proprio gli spazi urbani. È piacevole passeggiare per Barcellona, si passeggia per Barcellona, gli abitanti vanno tutti con i mezzi pubblici. E...
0: Perché funzionano? Direi
1: sì,
0: che non
1: ma
0: è poco.
1: Funzionano anche perché gli abitanti non hanno una macchina a testa.
0: Certo.
1: A Roma ogni adulto ha una macchina,
0: sì,
1: e pensa di non poter vivere senza, no? E quindi è chiaro che è un circolo vizioso. Sai come diceva il due volte sindaco di Bogotà, Colombia, che è un paese che noi tendiamo a non considerare un grande esempio, no, di attenzione ecologica e urbana. Lui si chiama, è ancora vivo, Enrique Peñalosa, ed è un politico importante in Colombia, e lui diceva: la vera città avanzata, quella che sta lavorando bene, non è quella dove tutti i poveri hanno la macchina, dove anche i poveri, ogni povero ha la macchina, ma è quella dove i ricchi prendono i mezzi pubblici.
0: Esatto. È proprio così. Certo che chiaramente bisogna operare e fare delle azioni che ci possano permettere di arrivare, no, a questi obiettivi.
1: Non sembra, ma tutto l'urbanismo, ma insomma le considerazioni ambientali, urbanistiche che riguardano il traffico, l'ambiente, la salute del cittadino, sono cose complicatissime che richiedono un sacco di ricerche e che sono studiate da esperti, che sono di fatto scienziati del territorio urbano, che da diversi decenni studiano queste cose e stanno proponendo soluzioni. E noi cittadini dovremmo cominciare un po' a fidarci di loro. Ecco.
0: Sì, esatto, essere meno diffidenti, anche perché dietro questo, come dici, c'è una ricerca, quindi insomma non è che arriva a caso una proposta.
1: Certo,
0: no?
1: E c'è una proposta che riguarda la nostra salute, anche nell'immediato, tantissime malattie, tantissimi decessi oggi che noi tendiamo a non calcolare perché spaventano, sono dovuti proprio all'insalubrità del nostro ambiente urbano, così come tantissimi decessi in fascia giovanile sono dovuti alla pericolosità delle nostre strade. Ed è questo un tema straziante, difficile da affrontare, per il quale non abbiamo nemmeno il linguaggio giusto, no? Noi continuiamo a parlare di incidenti come se fossero casuali, no? E in realtà dietro ci sono cause che possono essere spesso identificate: l'alta velocità, un incrocio disegnato male, un semaforo che non si vede o che non vuole essere visto, e così via. Quindi sono cause molto umane che però migliorerebbero tantissimo la nostra qualità di vita, le nostre possibilità di vita e purtroppo anche la durata delle vite di molti di noi quando vivono in città davvero molto trafficate e mal gestite.
0: Grazie Silvia, è stato un piacere averti qui. Torna presto.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
2: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
4: Da quando ho scoperto l'In Special Stance potrei scalare l'Everest!

0: anche se preferisco fare ciò che mi piace.
1: Line Special Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: Line Specialist, speciali per te.
2: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
3: E come ti chiami?
4: Mi chiamo Javier.
2: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
5: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
2: Lasciare tutto.
6: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
2: Cercare la verità.
7: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
2: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.
8: Bentornati a Terra Mater e adesso ci trasferiamo alle porte di Roma, a Formello, per conoscere Beatrice Tomassi, che lì si sta dedicando alla creazione della sua fattoria del futuro.

0: siamo da Agricoltura Naga e qui nascono i miei prodotti. Agricoltura Naga è un'azienda agricola nata dalla passione. Il nome sta per natura, agricoltura e arte. Agricoltura sta proprio al centro e natura e arte sono un po' i mondi che questo progetto vuole abbracciare. Lavoriamo in agricoltura rigenerativa, seguendo una serie di tecniche, una combinazione di tecniche etiche in sintonia con quello che già arrivando è stato trovato qui.
1: Venite con me, andiamo!
0: Si trovano tantissime erbe spontanee, anche officinali, tra cui per esempio la calendula, la camomilla, l'iperico, il verbasco.
1: Guardate cosa vi faccio vedere. La malva, che è già avanti parecchio nella stagione, è in fioritura. Oltre che avere proprietà appunto in erboristeria, sono anche fiori eduli, molto belli.
0: Vi porto al frutteto dell'azienda, giovanissimo. Le piante sono delle bimbe di 2 anni e mezzo, quindi sono in fase di sviluppo, ancora non entrano in produzione, ma già ho l'onore di vedere i primi frutti. Sono 1200 alberi, sono 14 specie e sono circa 60 varietà.
1: Allora, qua mi porto qualche laccio. Così che qualsiasi pianta si trova slegata, poi si sistema man mano la legatura. Faccio un nodo paletto per ogni pianta, richiede continua manutenzione, però finché sono piccole hanno bisogno di un minimo di direzione, questo è essenziale. Voilà. Qui lavoriamo a stretto contatto con la natura, collaborando, quindi cercando sinergia anche tra il nostro lavoro e lei e i suoi cicli, i suoi ritmi.
0: Cogliamo bene da sotto, tagliando alla radice.
1: Eccola, diamo una pulita. Cresce benissimo in questa stagione, adesso si sta ingrandendo molto ma rimane tenerissima, si pulisce giusto il minimo e lei fa tutta da sola.

0: Ricarda, come che ti ho portato oggi?
1: Come stai?
0: Bene tu?
1: Bene, bene, che bello! Grazie.
0: Melissa, rosmarino, santolina, lavanda.
1: Questa
0: è la cicorietta.
1: Perfetto. Va bene, grazie, mi prendo tutto.
0: Grazie mille, buon lavoro.
2: Il mio desiderio è che i prodotti di Naga raggiungano, vengano scelti e condivisi da botteghe come quella di Carola.
3: E della sua fattoria è arrivata Beatrice Tomassi. Ciao Bea! Prima di tutto ti devo dire una cosa che per me è stato uno scoop. Questa ragazza che avete visto, a cui tu consegni i tuoi prodotti, Carola, è stata una mia alunna quando era una giovane liceale, perché le davo ripetizioni in inglese e francese. Che scoop! E tra l'altro non sapevo di questa sua passione per i prodotti, perché lei ha questa bottega bellissima con dei prodotti meravigliosi. Tu invece, quando hai scoperto questa passione per la terra?
4: Io devo dire, sono un po' di anni adesso che ho avuto questo richiamo, diciamo, e con l'inizio dei miei studi al liceo ho studiato scienze ambientali e poi ho deciso di proseguire il percorso all'università, ho fatto una triennale in sviluppo sostenibile e diciamo che la campagna è sempre stata vicina a me in un modo o in un altro. Da piccola andavo a cavallo e poi ecco in famiglia anche tanto contatto, e quindi ho deciso di poi proseguire con gli studi per poi avere l'opportunità di fare un po' di esperienza in campo tra volontariato, tirocini e apprendista. Ho visitato molti progetti e ho deciso di cimentarmi un po' di più sul lavoro pratico.
3: Complimenti innanzitutto per questa scelta. Bella. Però immagino che ci sia stato un momento in cui poi tu hai dovuto comunicare anche alla tua famiglia che volevi intraprendere e fare seriamente. Ti hanno sostenuto? Come è stata come hanno recepito questo tuo desiderio?
4: Sì, inizialmente ci sono stati un po' di dubbi, devo dire, perché ecco, l'idea della terra si intende quasi sempre zappare, e invece è un mondo di una complessità straordinaria, e quindi
3: a cui serve una preparazione pure incredibile. A me solo quel nodo che hai fatto lì era qualcosa di pazzesco.
4: Sì, ho dovuto chiedere, no, ai tecnici professionisti, però anche il più piccolo nodo c'è il più adatto, quindi sì, è una riscoperta, diciamo. È stata, e con tutte le sue sfaccettature, perché poi ogni progetto ha la sua natura, ecco, e il suo indirizzo, e però poi riscoprendo tutte queste sfaccettature, anche condividendole con la mia famiglia, le persone a me vicine, sono riuscita un po' a uscire da quest'idea del solo zappare e anzi riscoprire questo mondo straordinario in mezzo al campo.
3: Che poi tu lo fai con una passione e con un folletto nel campo quando giri, no? Perché hai proprio nel modo in cui anche porti i tuoi prodotti ai tuoi clienti, che secondo me rendono perfettamente anche e ti fanno un po' dimenticare quello che può essere il lavoro duro del campo, perché è un lavoro duro.
4: Sì, è sicuramente un lavoro duro, faticoso fisicamente anche, e a volte più di quanto immagino magari.
3: Però tu lo fai sicuramente principalmente da sola?
4: Sì, in questo momento sono principalmente sola e ho, diciamo, aiuti per stagionali per lo più, da squadre o gruppi ecco incaricati, però sono per lo più sì io, e piano piano ho l'obiettivo di costruire comunque una squadra insieme a me per collaborare e portare avanti tutti i vari progetti ecco di
3: ragazzi Naga. Se siete interessati, insomma, qua scambiamo anche contatti, perché devo dire
4: magari
3: che è una bellissima,
4: magari
3: è una bellissima scuola. Chiudo solo chiedendoti, perché so che c'è stata una figura fondamentale in questo tuo, nell'inizio di questo percorso, ma anche un po' che ti ha guidato, che è tuo nonno, vero?
4: Sì, sicuramente nonno ha avuto una grande influenza da sempre nel avermi vicino a lui in campagna, da quando sono più piccola, e in particolare ecco, nel paese di famiglia. Ho avuto esperienze nella piccola vigna che c'è, la piccola cantina, e nonno anche ecco, di tradizione i fagioli, le cipolle sono coltivate, quindi portaggio a al fiume, alle sorgenti, esplorare ecco, sempre questo contatto e anche ecco, in famiglia con la campagna, con gli animali, che sicuramente ha sempre mantenuto vivo in me questo.

0: questo seme che poi mi sono resa conto piano piano sta crescendo.
1: Beh, complimenti.
0: Grazie, grazie veramente.
1: Complimenti e che questa fattoria abbia un futuro luminosissimo. Grazie.
0: Grazie, grazie
1: Grazie mille a te.
0: a voi.
1: Adesso però ci rimettiamo in cammino perché vi raccontiamo la storia di un uomo che nel 2015, lui era un art director di una grande azienda di moda, ha deciso di cambiare totalmente la sua vita e di mettersi in viaggio. Si definisce fotografo in cammino, è con noi a Terra Mater Claudio Pupi. Benvenuto. Ecco, così ti volevo, perché per me Claudio Pupi è l'uomo che sorride sempre, quindi ci voleva questo sorriso di partenza. Ho detto che a un certo punto tu hai detto basta.
2: A un certo punto ho detto basta, dovevo cambiare la mia vita in tutti i modi. E che cos'è migliore, la cosa migliore per cambiare la propria vita se non partire per il cammino di Santiago?
1: Ah, così, una cosa semplice all'inizio. Però aspetta, voglio fare questo piccolo passo indietro. C'è stato un episodio, qualcosa che a te ti ha portato a dire nel 2015 mollo tutto?
2: Soprattutto una sofferenza al lavoro, un non trovarmi bene, uno stare male. E ringrazierò sempre questa sofferenza per avermi portato poi a fare quel primo passo, perché altrimenti senza quella sofferenza non sarei mai riuscito a fare quel primo passo e partire verso ciò che era l'ignoto. Una volta il Cammino di Santiago non era conosciuto come adesso. E quindi per me è stato veramente difficile partire andando su una nazione dove non sapere la lingua, non sapere se riuscivo effettivamente a fare questa cosa.
1: Non c'erano tutte queste informazioni che ci sono adesso
2: Assolutamente no.
1: sul cammino.
2: E invece io sono partito, nonostante anche i medici mi dicevano che io non potevo farlo,
1: Perché, se
2: perché ho
1: posso
2: provato a
1: chiedertelo?
2: fare un allenamento. E in quell'allenamento mi sono distrutto, immaginate tanti anni davanti al
1: Perché tu, diciamo,
2: computer.
1: non eri molto
2: Esatto,
1: atletico quando
2: zero
1: lavoravi,
2: proprio.
1: ok? E ti dicevano che non potevi partire?
2: Esatto, perché avevo la fascite plantare, avevo le ginocchia gonfie solo per aver fatto 20 km di strada e quindi è
1: E
2: stata
1: tu hai detto, ma sai che
2: veramente.
1: c'è?
2: Ormai avevo lasciato tutto,
1: Ma chi se
2: dovevo
1: ne
2: partire
1: importa?
2: e sono partito.
1: E non hai avuto mai timore di non farcelo, o comunque che avessero
2: Sempre.
1: ragione loro?
2: Ogni giorno per me era una conquista e quindi arrivare alla tappa dopo era già un momento di felicità incredibile. E poi il giorno dopo, e poi il giorno dopo, e poi il giorno dopo, per un mese di seguito fino ad arrivare all'Oceano Atlantico. Ed è stato eccezionale.
1: E ti sei fatto la foto e l'hai mandata ai medici e gli hai detto: uè, avete capito dove sono
2: Guardate.
1: arrivato? Qui però ci porti un cammino che è quello, tra l'altro non è il secondo in ordine di tempo che tu
2: Non
1: hai
2: è secondo
1: fatto,
2: in ordine di
1: no? Perché tu
2: tempo.
1: dopo, vado a leggere, sei andato e hai fatto circa 3.200 km,
2: Sì,
1: giusto?
2: poco dopo di essere tornato nel primo cammino, io sono partito da Roma per arrivare a Santiago de Compostela. Mi mancava talmente tanto Santiago che dovevo continuare a partire e vedere quella, e riavere quella sensazione di stupenda del cammino.
1: Che bello. E dicevo, però, oggi ci hai portato, e lo vediamo insieme adesso, un cammino che è abbastanza particolare, no? Anche poco ricercato in un certo senso, quello di Santola.
2: Esatto, è un cammino nuovo, diciamo abbastanza nuovo. Ed è il secondo cammino di San Olaf, perché ne esistono due: uno che parte da Oslo e arriva a Trondheim, e quest'altro invece da Sundsvall in Svezia ed arriva a Trondheim, dove è la chiesa di San Olaf. Ed è il cammino, è la rotta di pellegrinaggio più settentrionale del mondo.
1: E tu hai detto, perché non farla, no?
2: Sicuramente devo
1: Andiamo,
2: fare.
1: vediamolo.
3: Dopo 4 giorni di treno sono riuscito ad arrivare al centro della Svezia, nella città di Sundsvall, dove inizierà e sta iniziando il mio cammino, ed è il cammino di San Olaf, è il cammino più simile al cammino di Santiago, ed è la rotta di pellegrinaggio più settentrionale del mondo. Andiamo a vedere se ce la faccio.

Orsi. Speriamo bene. What do I see? Oh, hell feels when I try to put... Una delle peculiarità di questo cammino è che si può bere l'acqua da qualsiasi fonte, da qualsiasi fiume, ruscello o lago, come questo qui dietro.

Sto passando in una tipica casa svedese, una delle case da sogno, diciamo. Proprio da cartolina. After having tried to decide each time I had to make a choice about something worthwhile. Sto entrando nella riserva naturale di Boccio. Questi sono gli animali che posso incontrarmi: renne, alci e orsi.

0: Mi trovo nel bosco di Borgio e questa è la pietra di San Olaf. La leggenda narra che San Olaf, per riconquistare il suo trono in Norvegia, passò proprio di qui, su questo cammino.
1: I've been questioning my own path, who knows how long.
0: Questo è l'ultimo punto dove si può venire a prendere del cibo per poi andare in mezzo al bosco. E per 2 giorni non ci sarà nulla.

Questo è un bagno di San Olaf, in mezzo al bosco. Già l'apertura dice tutto.

dietro di me, oltre alle vacche, si cominciano a vedere in lontananza le montagne della Norvegia. Ci sono quasi. Sta passando delle cascate fenomenali.

mi trovo nel paese di Duved e qui c'era l'ultimo supermercato dove ho preso cibo per 4 giorni. Il cammino ora mi porta nella terra delle renne, dove non c'è assolutamente nulla, nulla, nulla, nulla. Ho sinceramente un po' di paura stare tanto lontano da qualsiasi centro abitato, più di quanto non lo abbia fatto fino adesso. Da lì passerò dalla Svezia alla Norvegia e vediamo come va.

sono alla frontiera svedese. E ora sono in Norvegia.

qui a Stiklestad questa notte ho dormito in questo letto vichingo. Qui c'è un ostello bellissimo per pellegrini dove possono dormire in una ricreazione vichinga del 1030. We got time on our side. Il nostro Olaf ricevette 3 ferite grandi in battaglia. La prima al ginocchio, la seconda al collo e l'ultima, quella fatale, al cuore. Si accasciò su una pietra, la quale pietra oggi è in questa chiesa sotto l'altare. Continuiamo il nostro viaggio.

0: È proprio bello guardarvi quando vi scorrono, vi vedo negli occhi proprio le emozioni di questi cammini, di questi viaggi. È
1: Sì.
0: così.
1: Sì, è così, ogni cammino è a sé, però sicuramente sono delle emozioni bellissime, perché c'è un riavvicinamento tra l'uomo e la natura e il passo lento crea proprio questa lentezza, ci fa tornare un po' come eravamo una volta. L'ho
0: Questo cammino tu come l'hai conosciuto? Visto che appunto, come
1: conosciuto
0: dicevamo
1: su
0: prima, su
1: internet,
0: internet,
1: cercando una via nuova da percorrere,
0: ok.
1: perché ormai avevo fatto tutte le vie principali di Santiago, quindi Spagna, proprio le ho battute in tutti i modi.
0: Tutta.
1: E allora ho trovato questo cammino e ho detto faccio il biglietto subito,
0: Ma
1: vado
0: veramente l'hai fatto subito?
1: subito, non ho pensato per niente, perché se comincio a pensare, la mia mente che mente mi
0: Certo.
1: dice che c'è un problema per questo, per quello, per
0: Loro
1: quell'altro.
0: chi sono, queste due signore
1: Queste
0: splendide?
1: due sono due signore che stavano lì all'accoglienza del pellegrino a Nidaros, a Trondheim praticamente, che mi hanno dato l'Olaf Brev, che è l'attestato
0: L'attestato?
1: che ho effettivamente fatto il cammino.
0: Dove lo conservi questo attestato, Claudio?
1: E sta in casa appeso insieme a tutte le altre
0: Giusto, tutto
1: compostelle.
0: incorniciato. Quindi qui era arrivato alla fine del cammino.
1: Esatto, questo era dopo 600 km di strada a piedi.
0: Quanto ci hai messo?
1: Un mese, esattamente un mese.
0: Un mese in solitaria sempre,
1: In
0: perché
1: solitaria
0: è
1: avevo
0: un...
1: conosciuto allora una ragazza spagnola, una ragazza svedese e due signori americani. Ed sono solo le persone che ho incontrato in tutto il cammino.
0: E questa è la città di arrivo, questa che
1: Sì,
0: vediamo
1: questo è Trondheim.
0: nella foto. Il punto di arrivo.
1: Il punto di arrivo.
0: Nel 2020... Chiaramente anche tu hai dovuto fermare questa tua passione, però in un certo senso comunque il
1: Cammino è
0: cammino...
1: venuto con me.
0: Raccontami
1: È
0: perché.
1: come se avessi continuato a camminare anche durante la pandemia.
0: Cioè?

0: Perché ho vinto un concorso mondiale di fotografia con le Poste Spagnole ed è stato qualcosa di eccezionale perché non me lo sarei mai aspettato.
1: Come si partecipava a
0: Era
1: questo
0: un
1: concorso?
0: concorso messo lì dalle Poste Spagnole, siccome ho molti contatti in Spagna perché ho lavorato tanti anni a Barcellona, sempre come grafico pubblicitario e fotografo, e a un certo punto mi hanno contattato e mi hanno detto che la mia foto aveva vinto questo concorso bellissimo, perché poi hanno partecipato da tutto il mondo. E per 3 anni è stata esposta in tutte le Poste Spagnole, anche con gadget, eccetera, quindi è stata davvero una cosa bellissima.
1: Questa è la foto che ha vinto il concorso
0: Sì.
1: e la vediamo insieme. E sei tu?
0: È un autoscatto dentro la chiesa di Santiago de
1: Dove?
0: Compostela.
1: Ah, ecco. Questo quando l'hai fatto del tuo primo viaggio
0: Questo è
1: proprio?
0: stato di Roma a Santiago.
1: Ah, ok, di Roma
0: Sì.
1: Santiago. Claudio, c'è un momento nel documentario in cui parli di orsi.
0: Esatto.
1: E voglio capire, tu dormivi da solo in tenda, cioè, ci sono dei momenti in cui hai avvertito qualche presenza di questo
0: Sì, io
1: tipo?
0: avevo una paura incredibile di dormire in tenda, però per fortuna in questo cammino le ore di buio erano solo due.
1: Ah,
0: E una
1: giusto.
0: volta ho sentito qualcosa che si aggirava fuori dalla mia
1: E hai deciso di
0: tenda.
1: ritrarti in questa immagine. Ma quindi l'hai
0: Esatto.
1: aperta la tenda, ma sei pazzo? Io mi sarei barricata dentro proprio, con tutto quanto. Eh sì, la paura è sempre un
0: La paura è sempre un
1: elemento.
0: elemento costante lungo il
1: Però
0: cammino.
1: tu lo esprimi sempre in maniera molto positiva.
0: Beh, certo.
1: Grazie mille, Claudio. Alla
0: Grazie.
1: prossima.

0: L'Oreal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oreal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
12: E come ti chiami?
13: Mi chiamo Javier.
11: Ma non

0: gli bastava. Poi una scelta impensabile.
1: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
0: Lasciare tutto.
2: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
0: Cercare la verità.
3: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
0: Solo Javier, la libertà di donarsi. Domani in prima serata.

È questa la fine che stavi cercando.

La leggenda sostiene che la spada usata dal Cavaliere della Stella del Mattino fu forgiata durante la seconda luna piena di dicembre, nell'anno in cui egli vide la luce. La forza della spada derivava dalla potenza di 5.000 colpi, una prova del fuoco e un battesimo dell'acqua. Nacque così un'arma di magnifica purezza e forza. Una spada adatta a un re. E un battesimo dell'acqua.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro

0: Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore
1: e diamo grazie a Dio.
2: Bentrovati, è scattata l'ora solare, grazie ancora una volta per essere in nostra compagnia. Oggi abbiamo un unico filo rosso che lega tutta quanta la puntata e l'amore, l'amore con la A maiuscola. Adesso sto così perché così entro nell'inquadratura, ma provate a immaginare un'altezza ancora maggiore. La nostra prima ospite ha anteposto questo sentimento a qualsiasi cosa, eppure lei è una grandissima attrice, una grandissima professionista, una splendida mamma, una splendida moglie. La sua famiglia parla per lei, sto stretta stretta. Eleonora Ivone, e guardatela quanto è bella, brava e vera, è vera, autenticamente vera. Attrice e regista, ho dimenticato di dire anche questo, attrice e regista.
3: Beh sì. Per ora diciamo prestata alla regia perché è stata una prima esperienza di lungometraggio estremamente educativa e formativa e adesso vedremo, sto preparando l'opera seconda.
2: Io aggiungo prestata e meno male che sia prestata alla regia perché sì. Allora parto subito dritta.
3: Sì,
2: abbiamo
3: parlato
2: di amore e allora il tuo Angelo Longoni, che è stato
3: grande amore.
2: Il tuo grande amore che è stato, è e resta un uomo eccezionale di arte, di lavoro, di famiglia. Eccoli qua, guardateli. Io li ho conosciuti quando era così. E, allora, Angelo è scomparso di recente. E tu, Eleonora, hai sopportato tutto questo, lo stai sopportando e stai continuando splendidamente a vivere per due, più le vostre figlie.
3: Esatto.
2: Stai riuscendo a fare tutto questo?
3: Sì, ci provo. Tutti i giorni mi dico con grande coraggio, perché Angelo, in questi 8 anni di malattia, in cui ci siamo trovati ad affrontare una malattia complicata, rara, come il mesotelioma pleurico da respirazione da amianto, ha dimostrato un grande coraggio, nonostante la sua infinita sensibilità e paura anche, perché la paura è una cosa che ti assale quando affronti una malattia qualunque essa sia, ma quando ti dicono sin dal primo giorno che non c'è una soluzione
2: perché
3: prima o poi
2: c'è.
3: Comunque la malattia avrebbe preso il sopravvento, insomma, devo dire che è dura.
2: È molto dura. Per capirci, scusatemi, permettetemi il paragone perché è anche un parallelismo umano. È la stessa malattia che si è portata via Franco Di Mare.
3: Bravissima. Identica.
2: Quel mesotelioma che tu prendi perché l'amianto entra nei tuoi polmoni e decide di possessarsi di tutto. E questa coppia meravigliosa, e non è retorica la mia, non la dividerà nessuno, però credetemi, neanche la morte. Questo splendore incontra il suo grande amore. Perché? Perché
3: era scritto nel destino.
2: Però è stato un incontro proprio bello, particolare.
3: Sì, è stato particolare perché io da un po' di tempo mi preparavo per fare l'esame di ammissione all'Accademia Silvio D'Amico e mi aiutava un nostro amico carissimo comune che si chiama Marco Marelli, che ancora oggi ringrazio perché
2: certo.
3: È stato nostro testimone due volte. E mi ha detto: sai Eleonora, c'è questo mio amico che sta facendo la sua opera prima, quello che chiamavano l'articolo 28,
2: certo.

0: richieste, per cui non è una critica, è una consapevolezza che io
1: Io
0: avevo
1: sorrido
0: ricevuto.
1: perché so le critiche, ma.
0: No, che avevo ricevuto perché sei troppo bassa, sei troppo grassa, sei troppi capelli, troppi denti, troppa bocca, troppo qui, troppo là. Alla fine un giorno ho detto: no, ragazzi, io non posso morire perché non vado mai bene. E quindi ho detto: intraprendo, sposto le aspettative su altro, su qualcosa che mi coinvolga, in una cosa nella quale io mi sentivo più
1: In realtà ti
0: adatta.
1: chiamava il tuo talento perché tu sei stata da
0: Non lo.
1: subito.
0: Diciamo che
1: Questo lo dico io.
0: Angelo, quella volta lì, ha, credo, investito immediatamente in qualcosa che era molto più profondo che non solo l'aspetto esteriore, perché poi a distanza di tempo, ovviamente, da quando ci siamo fidanzati e poi abbiamo avuto la nostra prima figlia, lui mi ha detto, sai, mi aveva molto colpito il tuo modo di stare sul set, perché ovviamente io ero una ragazza non piccolissima, perché avevo 22 anni, però insomma, sai, entravo nel mondo del cinema, quindi stavo un po' lì che guardavo, osservavo, lui mi diceva eri così composta,
1: Si chiama
0: così
1: buoneducazione, no?
0: silenziosa. E lì credo. Effettivamente, perché poi mio suocero mi ha detto che l'ha chiamato e le ha detto: guarda, che se la vuoi te la devi andare a prendere, perché se no ti scappa. Quando lui gli ha fatto.
1: Allora, tra un attimo raccontiamo come accadde, no? Perché c'è stato un. Cioè, perché nelle meravigliose storie d'amore, Angelo Longoni, Caccia alle mosche, Uomini senza donne, Non aver paura, Mal d'amore, ne abbiamo tante di opere da citare. Tra le persone bellissime che si trovano e credono a un certo punto si sono trovate, poi che non si troveranno più, per fortuna c'è un filo rosso unico che lega il tutto. Non ve lo raccontiamo ora però, ve lo raccontiamo tra poco, dopo la pubblicità. Perché ce la teniamo cara cara questa ragazza e ci vediamo tra un attimo. Bella lei.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile,
3: no?
2: Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Eleonora Ivone, una eccellente attrice e regista, moglie di Angelo Longoni. Eccoli qua, bellissimi, bellissimi insieme. Angelo che ti trova, insomma, vi ritrovate dopo quel primo
0: Dopo un
1: incontro,
0: po', eh?
1: ma dopo un po', come?
0: Sì, perché ha fatto proprio una cosa che mi ha spiazzata, perché io, avendo 22 anni, è un po', come dire, un po' inesperta, diciamo, in amore, un po' più ingenua. Lui era un po' più grande di me, ma voi lo potete vedere. Cioè,
1: Era un
0: questa
1: uomo bellissimo.
0: è 3 anni fa, 4 anni fa, eravamo a Belgrado per fare dei sopralluoghi per il suo film tratto dal suo romanzo Modigliani, Il Principe. E lui dopo un mese mi richiama e io quel giorno non so perché, poi, ma Eleonora rispondi tu, ha detto mia madre.
1: Attenzione, il telefono di casa. Ricordate ancora il telefono di casa? Sì,
0: Sì,
1: c'era il
0: il
1: telefono a
0: telefono
1: casa.
0: di casa,
1: Il telefono a
0: che
1: casa.
0: peraltro a casa mia si poteva utilizzare, cioè non si poteva stare le ore al
1: No.
0: telefono, perché il
1: Manco
0: telefono,
1: fosse a gettoni, chissà
0: se,
1: perché.
0: esatto, è per le
1: Eravamo.
0: comunicazioni,
1: Sì.
0: dicevano i miei genitori. Rispondo, dico, pronto, sì, chi parla? Famiglia Ivone, perché si diceva così
1: Si
0: una
1: diceva
0: volta.
1: così?
0: Sì, chi parla? Buongiorno, sono Angelo Longoni, volevo parlare con Eleonora.
1: Bella.
0: Sono io. Ciao Eleonora, sono il regista del film

0: che hai fatto un mese fa. Sì, mi ricordo. Ciao, come stai? Ciao, senti, ho perso il numero di Marco Marelli, non so come recuperarlo.
1: Momento Pinocchio, proprio il naso, biu, che andava.
0: Potresti darmelo? Sì, certo. Mamma, è il regista quello con cui ho fatto. Senti, devo dargli il numero di Marco Marelli, aspetta. Pronto? Sì, ah, ciao Angelo. Allora, il numero di Marco, non me lo ricordo il numero di Marco. E questo, abbiamo cominciato a parlare e mi dice, ma tu che fai, che non fai, ma se vuoi vieni sul set, vieni a vedere. Ah, dico grazie, mi farebbe tanto piacere perché questo sono rimasta sempre così io, cioè andavo sempre sui suoi set dove i registi mi permettono di guardare, osservare, studiare, io lo faccio. E dico, va bene, dice, ma adesso che fai? E io sto andando in palestra. Ah, ma dai, dove vai? È a Villa Borghese. Ma va, pure
1: Ma
0: io.
1: genio, ma genio. Signori, abbiamo appena assistito, onestamente, a un pezzo di teatro di Eleonora Rivone. E non è teatro, è la sua vita. Ma lei riesce a raccontarlo in una maniera, adesso onestamente, doppiamente strepitosa, perché sei, perché secondo me sei tu, ma sei lui, no? Perché siete tutti e due. E questo anche ti permette di regalarci, perché questo è un regalo, sai, Eleonora. È un regalo grande.
0: Lo sarò sempre.
1: Lo sarai sempre, tesoro.
0: Sappiate che lui avrebbe detto: Dai, Eleonora, non piangere, per favore, contieniti.
1: Meraviglioso. È meravigliosa, questa donna è vera, guardate, non è intelligenza artificiale, seduta su quel divano, è vera, esiste Leonora Rivone, lo sappiamo bene, esiste. Ed esiste, così andiamo subito a parlare, andiamo a parlare del tuo lavoro
0: Sì.
1: di regista. Tu hai fatto un cortometraggio coraggiosissimo,
0: Molto.
1: Apri le labbra, spinta
0: Spinta da lui. Perché
1: da lui.
0: quando si è ammalato, a un certo punto si è paralizzato tutto per una quindicina di giorni. Abbiamo, credo, oggettivamente ragionato su questa cosa. Il mio pensiero quotidiano nei suoi confronti era: domani non esiste, ma non esiste per te, non esiste neanche per me. Esiste oggi, qui, adesso, io, te e le ragazze. Che, mamma mia, quanto è figo, dai,
1: È
0: diciamo.
1: bello come il sole, bello come il
0: Scusate,
1: sole.
0: un applauso alla bellezza
1: Ma
0: anche.
1: proprio bello come il sole, bello e bravo, è bravo per quanto è bello. Stimate.
0: E lì lui un giorno mi guarda e mi dice: Beh, però sai, Eleonora, noi combatteremo questa battaglia. E io dicevo sempre: noi dobbiamo avere fede, dobbiamo essere pratici, dobbiamo essere concreti. Siamo stati anche molto fortunati perché abbiamo incontrato dei medici meravigliosi, il professor Margarito Ora, primario di chirurgia toracica del Gemelli, l'oncologo del campus biomedico, a Milano la radioterapia, abbiamo incontrato medici stupendi che lo hanno ascoltato, perché Angelo era un uomo intelligentissimo, lui arrivava dai medici già con la, secondo lui, qual era la cosa giusta da fare e non è che fosse sbagliato quello che
1: No,
0: diceva,
1: assolutamente,
0: cioè
1: però
0: lui
1: devi trovare medici che ti ascoltino, se no ti
0: era
1: dicono prenda questo, prenda
0: pragmatico,
1: quello.
0: assolutamente. Ecco, lui mi ha guardato e mi ha detto: però tu adesso non puoi mica fare solo l'attrice, ti puoi mica
1: Bravo.
0: mettere ad aspettare solo che ti chiamino. Tu ti devi proporre in un'altra veste, devi starmi vicino, cosa che per me era un privilegio, lui come autore, lui come regista. Cioè, io adoravo leggere le cose quando le scriveva. I primi anni era proprio. Lui lavorava solo di notte, quindi io mi svegliavo, mi sedevo vicino a lui, leggevamo, gli facevo tutte le parti e lui faceva le parti che pensava non fossero ancora perfette. E io gli ho detto: va bene, amore, ma come facciamo? E lui fa questo. Dice: bene, avevamo scritto questo cortometraggio, che per me doveva essere un un qualcosa di più sulla violenza contro le donne e invece parlando la trasformiamo in un cortometraggio in cui la protagonista è una donna, in questo caso fu Gaia De Laurentiis, meravigliosa Bravissima. Interprete, e lui mi ha detto no, però la regia non la faccio io, la fai tu. Io, vabbè, ma adesso non esagerare.
1: Mi fai dire una cosa, Eleonora? Sì. Io credo che come, oltre alla tua inequivocabile bellezza, lui abbia capito...
0: Eccolo.
1: Eccola qua. Lui abbia capito immediatamente che tu fossi un talento in quel primo giorno in cui vi siete conosciuti. Io credo che lui abbia intuito che una persona non si diventa registi perché si passa la notte accanto ad un candre regista a leggere tutto quello che lui scrive, ma abbia, se no diventerebbero registi quasi tutti. Abbia intuito la tua qualità a diventare regista.
0: Non lo so, io so che io ho resistito come in tutte le cose. Cioè lui aveva un altro immenso dono che io non ho visto. Sì, qua era sul set di Ostaggi.
1: E, ora raccontiamo anche Ostaggi.
0: Sì, certo. E lui a un certo punto mi ha detto, ma guarda, io non ho timore che tu non sia capace, perché io invece ti vedo molto più preparata di quanto non fossi io al mio primo film, cioè voleva dire Caccia alle Mosche.
1: Quando vi siete incontrati?
0: Io, quando lui mi ha detto così, ora lui lo sa, noi parliamo sempre, non so se lui me l'ha detto per spronarmi o se veramente credeva in questa cosa, perché io ci ho creduto e ho detto, ma forse se me lo dice lui, forse può essere che qualcosa ho imparato e lui intravede in me un gusto, una qualità, delle capacità. E mi sono messa là e nonostante... Guarda, l'ho massacrato, cioè aveva una pazienza quell'uomo con me incredibile. E secondo te posso fare così? No, così non mi piace, ti prego, no. Cambiamo inquadratura perché se tu la fai così è troppo scontata. Eleonora, stai calma. No, Angelo, tu non hai capito, io passo dall'altra parte, poi mi uccideranno se faccio una cosa orrenda. Stai calma. Lui era sempre stai calma. Io dicevo, ma come stai calma? Quando tocca a te è un delirio? No. Perché gli altri lo sentono, il set ti deve sentire tranquilla. Aveva questo potere di mettermi davanti alle cose come non facili, però pragmatiche, cioè io dovevo ragionare sulle cose.
1: Sì. Si chiama amore.
0: Sì.
1: L'amore non è soltanto amare, l'amore è rispettare, intuire, no. Capire, leggere nell'altro, comprendere e lanciare. Che
0: sì.
1: Quando ci si rende conto che quello che ho davanti è un talento,
0: è
1: uno si rende conto che davanti ha un talento, allora con coraggio e guardate con estrema generosità, perché una persona che si ammala gravemente può anche chiedere di essere, e non c'è niente di male in questo, costantemente affiancata. Invece se tu vai a fare la regia, se tu ti stacchi da casa, se tu ti stacchi dalle vostre tre meravigliose figlie perché stai lavorando ad una regia, niente di male, anzi io faccio il tifo per te, perché questo è accaduto, questo
0: assolutamente
1: fa Angelo per te ancora oggi, no?
0: Sempre. E noi, per me è sempre stato così, abbiamo passato anni anche molto faticosi in cui noi ci dicevamo sempre la verità, sempre. Margherita, questa è la prima figlia.
1: Questa è la prima figlia, giustamente. Bella. Margherita, Stella e Beatrice, no? Avete scelto tre nomi.
0: Margherita in onore a mia nonna che si chiama Margherita e che era devota a Santa Rita, perché io sono tantissimo devota a Santa Rita, ed è un nome che le sta benissimo.
1: Alla faccia da Margherita, come sì. Si suol dire.
0: Marghi, senti, Marghi.
1: Stiamo correndo un po', magari iniziamo un discorso e non lo finiamo, perdonateci, ma c'è una cosa che io voglio raccontare, che è già emersa. Eccoli qua. Una fede, questa qui è?
0: Margherita.
1: Margherita sposa.
0: Appena sposa.
1: Appena sposa, che bella questa fotografia, meravigliosa. Una fede incrollabile, la vostra?
0: Un avvicinamento di Angelo alla fede.
1: E un avvicinamento di Angelo alla fede che è stato speciale.
0: Sì. Io penso che il Signore faccia anche questo. Cioè, ti avvicina a Lui

0: una capacità e una delicatezza che non è mai forzata. Noi ci siamo sposati in comune nel 1994, perché per cose tecniche, diciamo, e dopo 8 anni abbiamo deciso di sposarci in chiesa noi due. E lui mi ha detto: sì, va bene, però sai, io ho un problema, io certe cose mi sento a disagio, non le posso fare. Io ho detto: vabbè, ma non ti preoccupare, il corso prematrimoniale lo faccio io, vado io a parlare con il sacerdote. Io ho parlato con il sacerdote, è stato, cioè, è proprio che il Signore ci ha chiamati a fare questa cosa e io lo credo fortemente, non lo dico per dire. Perché abbiamo incontrato un sacerdote che ha detto: vabbè, ma qual è il problema? Se lui non si sente di fare la comunione, non la fa. Ok? Mio marito è venuto con me dal 2017, l'anno che si è ammalato, con una dignità e un rispetto verso il Signore, perché lui andava lì, ascoltava il Vangelo, le prime letture, uscivamo e ne parlavamo con una delicatezza. E un rispetto verso Dio, verso quello che lui credo in cuor suo dal primo momento abbia chiesto al Signore, fino ad arrivare a dirmi: ho bisogno di fare la comunione. Un uomo che a 68 anni arriva davanti a un percorso fatto con criterio suo, ok? E dire alle figlie: guardatemi, io sono già un miracolo. Io sono un miracolo, ha detto lui alle sue figlie.
1: Sì, è.
0: Racconto questo aneddoto che per me è meraviglioso. Andiamo in Covid e Papa Francesco, che ci ha lasciato il giorno dopo che Angelo è morto, e già anche questo per me è stato un segno divino, durante il Covid porta la croce di San Marcello al corso su, sagrato di San Pietro.
1: Indimenticabile, lo
0: Esatto.
1: ricordiamo tutti.
0: Dove porto io mio marito da agosto del 2017? No, scusate, dove lo porto? A San Marcello
1: A
0: al
1: San
0: corso.
1: Marcello al corso.
0: Ogni domenica, quando è apparsa la croce, così come si fa quando si fa un'inquadratura, io gli ho fatto: guarda chi ti raccomando io.
1: C'è in Eleonora Ivone una forza per cui nel momento più commovente della storia, lei puntualmente riesce a girare, e rendendolo sempre importantissimo, però
0: Lui ha
1: ha il
0: detto:
1: guizzo.
0: hai ragione, hai visto dove t'ho portato?
1: Senti, anima grandissima. Quante ne ho da dire. Sì, no, ho fatto anche la regia del film Black Comedy Ostaggi con Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada, tratto da un'opera teatrale, di Angelo, sceneggiata con lui.
0: Anche quello, eh?
1: Sì, anche
0: Cioè,
1: quello.
0: anche quello gli ho detto: beh, però, dico, perché non ne facciamo un film? E lui mi guarda: ma figurati se ti fanno fare un film da sta cosa qui. Vabbè, ma tu scusa, mi hai detto che devo fare la regista? Se tu mi cedi la tua opera, noi ne
1: Quindi ti parlo
0: parliamo,
1: professionalmente,
0: esatto,
1: sì.
0: noi ne parliamo, lo scriviamo insieme, ne parliamo insieme, io ti dico come la vedo, così tu mi puoi dire se l'accetti o meno. Dico: intanto è già tutto fatto, perché quello che c'è fuori è quello che manca. E lui mi fa: ma davvero lo faresti? E io ho detto: sì, certo, ovvio. L'abbiamo scritta in un mese, 20 giorni. Tuc, il Signore è arrivato.
1: Senti, meraviglia, io penso che tu sia per le vostre figlie un capitano di nave formidabile, no? Perché navigare è difficile, più che mai, però tu sei proprio
0: Però hai detto una
1: forte.
0: cosa bellissima. Lui mi ha nominata capotreno.
1: Uff, io questa non la sapevo proprio, eh! Questa no, questa non la
0: L'amore
1: sapevo.
0: della mia vita, pochi giorni prima di iniziare il suo nuovo viaggio in una luce, io me la immagino così, come quella che ti vedo dietro. E Lui mi ha detto, io dico, bene amore, sono andata, al ministero, hanno detto che ci aiutano, vedrai, adesso facciamo tutto, tutta la pratica, vedrai che andrà tutto bene. E facciamo il film. E lui era stanchissimo, ovviamente, e mi ha detto, ma Eleonora, io sono un po' stanco, dice, non riesco a starti dietro. Io, beh, come? Mi riesce a stare dietro. Qual è il problema? Che non puoi camminare? Beh, ci sono le sedie a rotelle. Ti porto con la sedia a rotelle sul set. Lui mi fa così. Senti, tu ormai sei brava, sei autonoma, fai tutto da sola. Io non riuscirei a fare quello che vuoi tu. Ma e tu, io non devo fare quello che voglio io, dobbiamo fare il tuo film. Adesso tu sei il capofamiglia, tu sei il capotreno, devi metterti alla guida del treno. E io, va bene, ci pensiamo poi dopo, adesso non rompere le scatole, vedi di stare bene. E me ne sono andata
1: Correndo.
0: perché non si reggeva più, era talmente vero quello che mi diceva una cosa senza dirmela. Che io ho detto, ecco, adesso se poi dopo io mi metto a fare la piagnona, succede un macello. E invece no, me ne sono andata. E ho detto, adesso torno. La sua capacità di prevedere, la sua capacità di essere sempre davanti per aiutarmi a capire come mi dovevo comportare, mi ha permesso e mi permette di avere questo treno in mano che purtroppo non è un Frecciarossa, cioè, non ho questa presunzione, però ho capito che ogni tanto se spingo l'acceleratore vado dritta e quindi io ce la metto tutta.
1: No, io sto guardando la mia Sara Cacioppo con Laura Bernardini, commentano. Allora, tu non sei un'alta velocità solo perché ogni tanto ti fermi a qualche stazione, a quella stazione c'è Angelo, che è lì ad aspettarti, guarda, guarda bene e riparti. Sul fatto che tu non sia poi un'alta velocità, io avrei da ridire, ma siccome non oso ridire contro un ospite come te, non dirò. Quindi o sulle binario o in mare la trovate. Questa ragazza a fare
0: Sì.
1: il capitano o il capotreno, là la trovate. Sta cercando di chiudere un romanzo che si intitola L'amore migliora la vita. Come avrebbe potuto essere diversamente questo titolo? L'amore migliora la vita.
0: Anche lì c'è stato un bel vivace dibattito.
1: Vivace dibattito, è bellissimo.
0: Un vivace dibattito
1: Ma lo
0: perché
1: stai
0: questa è.
1: scrivendo?
0: No, non lo sto scrivendo io, il romanzo è scritto.
1: Lo so.
0: L'ha scritto
1: Sì,
0: Angelo
1: però.
0: e abbiamo scritto la sceneggiatura
1: Sì.
0: e questa che doveva essere il film che doveva fare lui, invece diventerà la mia opera seconda perché appunto lui mi ha nominata capotreno, mi ha detto devi farlo tu. Io gli ho anche detto, beh, ma non vogliamo parlare di inquadrature? E lui mi fa, è un film facile, tu lo fai tranquilla, non ti preoccupare. Io stavo, ero così e ho detto oddio. E ogni giorno, ve lo giuro, io penso a quelle frasi tutti i giorni perché penso, io lo so fare, lui mi ha detto che lo so fare. Perché è
1: Tu lo sai fare.
0: fondamentale. Ho tirato fuori tutto quello e sto usando tutto quello che diventa un traino per ancorarmi a quello che io non credevo nemmeno io d'aver imparato. Cioè io so adesso
1: Di averlo imparato. A Eleonora Ivone io volevo chiedere se l'amore migliori la vita. Poi ho pensato, è la cosa che sta dicendo da 20 minuti, perché gliela